0: qua. Allora, vi ricordo anche i numeri per poter inviare un messaggio normale WhatsApp in diretta, se volete fare qualche domanda poi al nostro ospite, al 334-7102-672. E prima non ho risposto a delle chiamate che sono state, ci sono state perché ovviamente stavo interloquendo con l'ospite, facendolo parlare, quindi normalmente preferisco i messaggi in questo caso per poterli poi leggere all'ospite durante l'intervista o alla fine dell'intervista. Ecco, allora, ho il piacere di presentarvi Michele Maniscalco, autore del libro La missione del dinosauro. Benvenuto Michele.
1: Oh, grazie Fabio.
0: Michelangelo, scusa.
1: Grazie Fabio.
0: E specifichiamo subito, a scanso di equivoci, che non sei un paleontologo, quindi la missione del dinosauro non si riferisce ai dinosauri, ma è una metafora che poi spiegheremo durante l'intervista. E, anzi, a questo proposito, io proprio per introdurre il tuo libro che hai scritto, leggo l'incipit. Allora, da geometra delle imprese impossibili a senza tetto, dopo aver visto morire uomini nei suoi cantieri, dopo essere stato tradito dal sistema, dopo aver toccato il fondo cercando drasticamente di porre fine al rumore dentro la sua testa, proprio lì, a 60 anni, tra le macerie della sua esistenza, ha scoperto che il suo codice non era una gabbia, ma l'unico strumento per ricostruire. La storia vera di un uomo che ha trasformato la propria maledizione in una missione di salvezza. Quindi, andando un po' per ordine. Allora, raccontando, questo libro racconta il tuo vissuto ed è ovviamente poi un libro romanzato perché certi argomenti dovevi anche un po' farli un po' recepire, ecco, mettiamola così, ai lettori, come tutti i libri autobiografici o i romanzi autobiografici. E partiamo dall'inizio, quindi la tua famiglia ha origini siciliane e poi si è trasferita al nord. Appena nato ti sei già preso una grande responsabilità, cioè quella di portare il nome di tuo fratello maggiore che era venuto a mancare. Quando l'hai scoperto questo avvenimento?
1: Fabio, intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio Radio Gamma 5 e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te.
1: Dopodiché, per rispondere alla tua domanda, sì, in effetti questo è un ricordo che io ho, ma non saprei dirti con esattezza quando ho fatto questa scoperta. Perché? Perché è sempre stato una sorta di segreto e non ne ho mai sentito parlare apertamente da mia madre o da mio padre. Una volta ho colto un frammento di conversazione nella quale mia madre appunto diceva che ancora a quel tempo aveva nel cuore Michelangelo. Ma io chiaramente c'ero, quindi mi sono chiesto: ma di chi Michelangelo sta parlando? Poi, approfittando di un momento di smarrimento di una mia zia che è stata presa un po' in contropiede, è venuto fuori che in effetti prima di me c'era io avevo un fratello che sarebbe stato il fratello più grande, che come me, Michelangelo, e con gli occhi azzurri, praticamente eravamo identici. E ho saputo che questo mio fratello era morto a 14 mesi, naturalmente non si sa per quale motivo. Io ho sempre portato dentro questa eredità e mi sono chiesto mille volte perché i miei genitori non me ne abbiano mai parlato. Sembrava quasi che fosse una cosa di cui si dovessero vergognare. Ed è difficile da subentrato, perché la domanda che mi sono fatto è: ma se lui ci fosse rimasto, il Michelangelo che poi è diventato l'uomo che ha scritto La missione del dinosauro, ma ci sarebbe mai stato? Secondo me no, perché io sono figlio della sostituzione, cioè io sono nato per riempire un buco lasciato da questo mio fratello. Che cosa mi ha significato avere questa consapevolezza? Capire che da me i miei genitori evidentemente si aspettavano qualcosa qualcosa, ma io non so e non saprò mai se sono riuscito a colmare quel vuoto enorme, quella sofferenza enorme che la morte prematura di mio fratello ha lasciato nei loro cuori. Ed è una cosa, una domanda che ancora oggi mi faccio. I miei genitori non ci sono più, ho perso padre, ho perso madre, ed è un qualcosa che resterà sempre dentro di me senza una risposta. È un qualcosa su cui rifletto, ma che dovrà sempre essere comunque una domanda senza risposta.
0: Certo, anche perché a mio avviso il mio umile pensiero è che i bambini non possono farsi carico, diciamo, di colmare dei vuoti o dei dolori o delle precedenti situazioni, cioè i bambini a un certo punto devono avere il diritto di vivere la loro vita, quindi tu già alla nascita, un po' come quando si nasce con un debito pubblico, tu sei nato con un debito emotivo da parte,
1: esatto,
0: della tua famiglia.
1: Proprio così, Fabio, sì.
0: In un certo senso. E poi, diciamo, fin da piccolo, oltre a questo, sei stato anche forgiato da tuo papà, perché ti ha trasmesso il suo codice d'onore composto da lealtà, onestà e fatica. Che rapporto avevi con tuo papà?
1: Vedi, Fabio, tu stai usando espressioni secondo me forti, perché parlare di codice oggi sembra quasi essere extraterrestri, perché io vedo che lealtà, fatica, senso del dovere, responsabilità, lealtà, fratellanza, amicizia, sembrano tutte parole ormai obsolete, che appartengono al passato. In effetti non è così. Cioè, io ci credo ancora fortissimamente, e se ho sentito bisogno di scrivere questo libro è perché la mia vita è stata inconsapevolmente poggiata su questo codice. Mi sono sempre fatto molte domande nella mia vita e non ho mai avuto tante risposte. Sono cresciuto chiedendomi perché fossi così, perché nella mia vita ho sempre fatto scelte per me penalizzanti. Ho sempre avuto come priorità il bene altrui. E questo, fino ad una certa parte della mia vita, è stata quasi come una visione inconsapevole, perché ero talmente occupato nel fare che non mi facevo domande. Cioè, ero una macchina da guerra che pensava alla famiglia, pensava al lavoro, pensava agli affetti altri, pensavo alle mie relazioni, ma non pensavo a me stesso e non mi facevo domande. Poi naturalmente gli anni sono passati e, come credo sia corretto, ho cominciato a farmi delle domande. La mattina, guardandomi mentre mi rado, capita ormai sistematicamente che io mi faccia delle domande, e mi sono reso conto che ho bisogno di avere delle risposte. Una delle domande più grandi che mi sono fatte è: perché io ho nel mio DNA questo codice? Non l'ho scelto, me lo sono trovato, e la mia vita è comunque stata fondata su questi principi. Non so oggi se...
0: È anche condizionata.
1: Ma esatto, Fabio. Il problema vero è che quando arrivi ad una certa età ed hai il vissuto che io ho descritto nel mio libro, è inevitabile farsi una domanda, soprattutto: perché mi sta succedendo tutto questo? Dove ho sbagliato? Cosa ho fatto di male per meritarmi così tanta sofferenza? Sono domande lecite, credo, e tu cerchi di darti delle risposte. Quando si diventa senza tetto, dopo aver raggiunto anche apici di grande soddisfazione professionale, di grande benessere economico, non puoi non chiederti perché sono arrivato qui.
0: Aspetta che ci arriviamo con calma, sì, che così non togliamo ai nostri, certo, radioascoltatori un po' il percorso. Sempre, diciamo, all'apice, cioè all'origine di quel codice di cui hai parlato, sì, fino adesso, Un po' come si forgiano i materiali, ok? Tuo papà ti ha inserito in un cantiere edile perché lui lavorava in quel settore, no? Quindi tu
1: sì,
0: praticamente da ragazzo, da piccolo, hai iniziato a frequentare quell'ambiente lì. Che è un ambiente un po' duro, insomma, voglio dire che...
1: Fabio, è una di quelle cose che oggi sarebbe improponibile, perché io non ho scelto di iniziare a lavorare a 13 anni. Mio padre un bel giorno mi disse: c'è una gru a traliccio che deve essere completamente raschiata e verniciata, ed è una cosa che devi fare tu. E così è cominciato praticamente il mio percorso. Da quel momento in poi io non ho più scelto cosa fare, perché le scelte le ha sempre fatte mio padre per me. Mio padre con me non ha mai parlato. Mio padre, una cosa che io rimpiango fortissimamente è di non aver mai avuto nessuna forma di dialogo con mio padre, ma non perché io non lo volessi avere, perché lui era una persona che non parlava, ma non parlava con me, non parlava con la moglie, non parlava con gli altri miei fratelli. Lui era una persona che trasferiva attraverso l'esempio ciò che era importante e fondamentale per la nostra crescita. Fatica. Ecco, io ho imparato prestissimo cosa fosse la fatica e la sofferenza, ma lui non mi ha insegnato e dato solo fatica e sofferenza, mi ha insegnato una cosa secondo me importantissima. Lui mi ha sempre detto e dimostrato coi fatti che tutto nella vita si deve guadagnare attraverso il proprio lavoro, è l'unica strada. Le cose devono essere fatte bene e lui mi faceva vedere come farle. Quindi, con l'esempio, tante volte non mi spiegava cosa stesse facendo, mi diceva semplicemente guardami ed impara. Ecco, il suo dire era semplicemente guarda ed impara, ed io attraverso l'osservazione ho imparato moltissimo. E in una fase successiva della mia vita questo insegnamento mi è servito moltissimo.
0: Certo.
1: Perché quando per la prima volta mi sono trovato a rispondere come dipendente in una SPA, in una grande impresa di costruzioni generali del mio operato, mi sono trovato con un superiore che ha usato lo stesso metodo di mio padre. E questo è un fatto secondo me importante che mi piacerebbe però raccontare con i giusti particolari, sì, perché sì. È una cosa importante.
0: Ci arriviamo. Allora, invece, diciamo, di contraltare, tua madre invece ti ha insegnato, ti ha trasmesso anche altre caratteristiche, quindi quelle della dolcezza, attraverso anche lei con un silenzio però diverso da quello di tuo papà, e la sua abnegazione. Con lei invece che rapporto avevi?
1: Io, guarda, ero il più grande di 5 figli ed ero uno che aiutava la mamma anche nelle faccende di casa. Andavo a fare la spesa, quindi, e mi prendevo anche cura dei miei fratelli. Come maggiore di tutti ho cercato comunque nel poco tempo libero che avevo a disposizione di essere utile anche in queste cose. Mia madre era una donna ecco, come quelle di una volta, quelle che con dei gesti affettuosi, con una carezza, con un bacio, mi ricordo che lei, quando dovevo fare i compiti, pur essendo il tavolo su cui io mi appoggiavo pulito, prima che io appoggiassi i miei libri, puliva per l'ennesima volta lo spazio che io poi avrei occupato, oppure mi preparava una cioccolata, mi preparava qualcosa per confortarmi in quello che stavo facendo. Ecco, lei si esprimeva non con le parole, perché mio padre era analfabeta, e mia madre sapeva leggere e scrivere, ma penso che avesse fatto non più delle elementari, che a quel tempo comunque era un grande risultato. quindi io non potevo aspettarmi molto da loro, se non che mi

0: lavori e come hai vissuto quel passaggio, diciamo, da un ambiente dove sei stato lì fin da bambino e poi, diciamo, anche attraverso i tuoi sacrifici, i tuoi studi, a poter acquisire anche una certa responsabilità e a lavorare in cantieri dove poi sei diventato tu responsabile.
1: Fabio, ci sono cose che non scegli di fare e a quel tempo non sempre si poteva decidere cosa voler diventare. Mio padre era un muratore, aveva una piccola impresa artigiana e lui un giorno mi disse, tu devi diventare geometra perché domani avrai la mia impresa. Quindi io, in tutta onestà, in quel momento non ho fatto una scelta consapevole legato a ciò che avrei voluto fare da grande. Non ho avuto questo tipo di possibilità. Io mi sono diplomato geometra unicamente perché dovevo servire ad uno scopo. Il problema è che poi, anche quando sono diventato geometra, mio padre, diciamo che non ha mantenuto fede a quello che aveva promesso e continuava a farmi fare il manovale. Non si prendeva neanche la briga di trasformarmi da manovale in muratore. Ma io ho capito dopo perché c'era una logica. A quel tempo si lavorava molto in economia. Io come manovale riuscivo a servire due muratori. Quindi io ero per lui più utile in quello che facevo come manovale che non trasformandomi
0: È
1: in qualcosa
0: certo.
1: di più, in un carpentiere, in un ferraiolo piuttosto che in un muratore. È chiaro che io, guardando il mio punto di vista, mi chiedevo: ma a cosa serve avere un diploma? Essersi impegnato comunque 5 anni, perché io in quei 5 anni non ho mai ricevuto una sola volta aiuto, assistenza da parte di nessuno. Cioè, non è come oggi che i genitori si fanno in quattro per aiutare i propri figli o gli danno tantissime altre possibilità alternative. A quel tempo bisognava rimboccarsi le maniche e arrangiarsi, e io così ho fatto. Quindi mi sono diplomato. Mio padre mi ha chiesto di continuare a lavorare con lui, quindi non mi ha detto: ora che hai il diploma, cercati un altro posto, un posto di lavoro. Lui no, lui ha scelto che io continuassi a condividere il suo percorso. Fino a quando, all'età di 23 anni, quindi 4 anni dopo il diploma, io non ho detto a mio padre: papà, mi avevi promesso che sarei piano piano subentrato all'interno della ditta, ma vedo che io continuo a fare solo il manovale, così per me è inaccettabile. E lui che cosa ha fatto? Ha usato le sue conoscenze per farmi entrare in una importante società di costruzioni generali. Quindi questa è una cosa importantissima, perché se non mi avesse dato questo tipo d'aiuto, probabilmente io avrei fatto fatica a trovare un'alternativa e sarei rimasto con lui.
0: Certo.
1: Quindi devo dire in tutta onestà che in quell'occasione mio padre, coerentemente con quanto aveva fatto prima, mi aveva dato una strada, mi aveva dato un'educazione, mi aveva dato un codice e al momento opportuno mi ha dato anche una grandissima possibilità che poi io ho sfruttato. Una cosa importante: mentre lavoravo con mio padre e facevo il manovale, noi a pranzo mangiavamo come si faceva allora, seduti su qualunque cosa fosse accessibile, e mangiavamo appoggiandoci ad una tavola da ponte. Con me c'era un muratore, Luigi Aceti. Questo Luigi Aceti era un muratore della Italo Bartoletti SPA, che era la società presso la quale io poi sarei andato a lavorare. Io mi ricordo che un giorno lui mi disse: Michelangelo, vedi, tu sei geometra, io sono muratore, ma tu sei qui e mi stai facendo da manovale. E io capivo che in quel suo dire c'era una sorta di sberleffo, perché si sentiva importante in quel momento avere un geometra che ti fa da manovale.

0: Vale, non credo capiti tutti i giorni. Io l'ho guardato e gli ho detto: vedi Luigi, ricordati che io il diploma ce l'ho nel cassetto e prima o poi lo tirerò fuori. Le mie parole, Fabio, sono state profetiche, perché quando io ho iniziato a lavorare, sono andato in un cantiere dove, guarda caso, c'era anche questo Luigi Aceti. Quando mi ha visto la prima volta, non riusciva a comprendere quello che stesse accadendo ed ha reagito anche un pochino
1: Stizzito.
0: così, ecco, un pochino così.
1: Ma infatti la cosa particolare è che tu, malgrado, anche se diciamo sei stato inserito in un mondo che non avevi scelto, sei stato forgiato a questo tipo di codice, perché la particolarità anche di questo codice, che ho ben capito proprio leggendo il tuo libro, è che qui non si parla di buono o giusto, giusto o sbagliato e via dicendo, perché ci sono tantissime sfumature, ma c'è una coerenza in quel codice, giusto o sbagliata che sia, c'è una coerenza che può portare a volte a cose estremamente dolorose, a volte o autodistruttive, e altre invece a situazioni, diciamo, magari più benevole, come ad esempio quella di tuo papà, che comunque ti ha portato a fare un po' il salto di qualità.
0: Sì.
1: E grazie a questo tu sei, diciamo, negli anni poi sei diventato geometra delle imprese impossibili. Quindi voglio dire, al di là che tu sia partito da un settore che non avevi scelto tu e un percorso che non hai scelto tu, questo appellativo e questo raggiungimento comunque di responsabilità e di riconoscenza, cioè di chi ti ha riconosciuto, ti ha fatto piacere o comunque a quel punto lo sentivi ancora come tutto un peso?
0: No, io guarda, sarò grato in eterno a mio padre perché oltre ad avermi dato un codice che comunque per me è stato un percorso di vita coerente, cioè è come se io avessi sempre avuto una guida dentro di me. E nel bene o nel male, giusto o sbagliato, comunque mi dava una rotta. Io non ho mai avuto nella mia vita non solo genitori che non mi hanno mai dato un consiglio, un suggerimento, ma neanche dal punto di vista professionale ho mai avuto un mentore. Nella mia vita non ho mai avuto aiuto da nessuno. Tutto quello che ho realizzato l'ho realizzato in virtù di questo mio codice. Perché? Perché le mie scelte sono sempre state legate a questo mio modo di vedere la vita, di vedere il rapporto con gli altri e di decidere quali iniziative intraprendere, quali persone seguire e quali atteggiamenti assumere in corrispondenza di eventi molto importanti che chiaramente hanno segnato la mia vita. E tu, Fabio, hai letto il libro, quindi
1: Eh sì.
0: qualcosa hai visto.
1: Sì, infatti allora non voglio troppo spoilerare, perché è giusto che poi rimangano coinvolti in questa tua storia assolutamente poi sincera, in cui ti metti a nudo, ma secondo me dalla quale emergono, a parte il piacere proprio stilistico della lettura, emergono comunque molti messaggi che uno, di cui uno può usufruirne. Infatti anche un altro passaggio che mi ha molto colpito è la questione con l'amore. Questo amore di cui tu a un certo punto, per le tue prime esperienze, non ti sentivi quasi un uomo capace, non capace di amare, ecco. E che anche quella è una cosa, insomma, che mi ha, sì, insomma, mi ha colpito.
0: Fabio, il mio rapporto con l'amore è controverso, perché in effetti, sempre ritornando alle origini, io sono un terrone e non mi vergogno a dirlo, perché quelle sono le mie origini. Sono cresciuto nel Comasco, perché mio padre a 4 anni mi ha portato in Lurate Cacivio, provincia di Como, e quindi i miei compagni, i miei amici di adolescenza erano tutti lombardi. A quel tempo a quel tempo il terrone esisteva ancora, esisteva pesantemente, perché noi venivamo proprio etichettati. Quindi era difficile anche creare relazioni in età giovanile. Inoltre, non dimentichiamoci che erano anni in cui il rapporto con l'amore, oppure con, se vogliamo, con gli atti d'amore, erano anni in cui era tutto censurato, non esisteva la libertà che c'è oggi, per cui era difficile anche solo parlarne. Se cresci con genitori che non ti dicono nulla e quindi non ti danno un'educazione in questo senso, se il mondo circostante non parla di questi temi, perché li censura, quindi tu cresci come autodidatta. Certo. È difficile capire, quando hai 20 anni, che cos'è l'amore. È difficile 30, 40, 50, 60. Io l'ho capito, ma l'ho capito quando avevo già oltre quasi 70 anni, quindi figuriamoci come posso vedere, come posso leggere oggi io i rapporti, le amicizie, le storie, gli innamoramenti che ho avuto quando avevo 20 anni. La mia chiave di lettura è completamente diversa rispetto a come li ho vissuti in quel momento.
1: Certo, cioè alla fine li hai scoperti proprio andando a sbattere la testa contro il muro o trovandoti in situazioni dove tutti in qualche modo, anche da, come dicevi tu, dalla società, da internet piuttosto che dai genitori, in qualche modo qualche informazione l'abbiamo. Tu effettivamente, come dici, vivevi in un contesto in cui le informazioni non le hai ricevute, nessun consiglio, e per cui era proprio tutto un salto nel vuoto, insomma, ecco. E allora poi, per cercare di arrivare anche al nocciolo, tu a un certo punto raggiungi comunque questo ruolo importante di responsabilità, però questa è una responsabilità come se fosse un coltello affilato e non si sa chi teneva il manico, perché a un certo punto nel libro parli di appalti, di incidenti nei cantieri, e sono situazioni dove nel dramma è subentrato un ulteriore dramma, cioè quello che in qualche modo hanno individuato te proprio per le tue caratteristiche, anche questo codice che ti porti dietro, hanno individuato te come il capro espiatorio, cioè come la persona a cui dire ok, si prende lui le responsabilità. E questo poi ha innescato una serie di avvenimenti drammatici, diciamo così, nella tua vita, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa ci puoi dire di questo?
0: Guarda, io vorrei dirti una cosa che relativamente al mio primo vero amore, perché quello è stato quello che viene definito amore a prima vista, e io ci credo fortissimamente, perché l'ho vissuto. Ho imparato che non bastava provare un sentimento sincero per essere capace di amare bene. Questo è quello che io ho imparato da questa mia prima esperienza, che mi ricordo ancora oggi e potrei descrivere in ogni singolo giorno e in ogni singolo momento, tanto è radicata nel mio cuore e nella mia mente questa esperienza. E poi chiaramente ce ne sono state altre certo, che mi hanno lasciato insegnamenti diversi, perché io penso di aver imparato qualcosa da ogni singola storia. Ogni storia è stata diversa, e io ogni storia è stata segnata a fuoco dal mio codice, perché le mie risposte alle problematiche che sono nate all'interno di queste storie sono sempre purtroppo state legate a questo mio codice. Perché dico purtroppo? Perché rispettare un codice non sempre ti fa fare la cosa che per te è migliore e che ti fa stare meglio, ti fa prendere e assumere anche atteggiamenti che possono essere dolorosi, estremamente dolorosi. Possono essere momenti in cui sei costretto a tagliare un rapporto con una donna che in quel momento è tutta la tua vita, e lo fai proprio perché nel tuo linguaggio è successo qualcosa che deve essere affrontato in un certo modo, ma non è mai la via della comodità. Il mio codice non è mai stato comodo, anzi, esattamente il contrario. Quindi, dopo la prima esperienza, quella che mi ha reso il geometra delle imprese impossibili, è cominciata purtroppo, o per fortuna, tutta una progressione dal punto di vista della carriera professionale, perché io ho iniziato come uno dei tanti geometri all'interno di questo grandissimo cantiere, perché era un cantiere lungo 6 chilometri, quindi immaginatevi, era un villaggio praticamente, non era un cantiere. Ma dopo quell'esperienza sono passato in un gruppo ancora più grande e ne sono diventato anche dirigente, quindi ho avuto incarichi di estrema responsabilità all'interno di questo gruppo. Le mie scelte sono sempre state dolorose. Perché? Perché purtroppo nei cantieri edili possono accadere incidenti mortali.
1: Purtroppo.
0: Ma se a 27 anni ti devi confrontare con un evento non tragico, perché perde la vita una persona, per me ancor di più, perché lui era un amico, non era un operaio, lui era un operaio amico, e per me l'amicizia è sempre stata sacra. Quindi quando è successo il primo incidente mortale, io ho perso un amico ancora prima che un dipendente.
1: Certo.
0: Ma la drammaticità dell'evento, il come è accaduto, non solo come lui è morto, ma anche cosa è successo mentre questo accadeva, i fatti che si sono evoluti hanno portato ad un'escalation di eventi che ha reso quell'episodio non sicuramente avvicinabili ad eventi poi che si sono accaduti successivamente e che possono accadere comunque in qualunque momento, in qualunque attività, soprattutto nei cantieri edili. Io quando ho avuto questa prima esperienza sono stato preso dal mio mentore e lui mi ha detto una cosa che ha segnato la mia vita. Lui mi ha detto: Michelangelo, devi capire una cosa, nel nostro mestiere purtroppo questi eventi possono accadere. Non pensare che oggi tu hai toccato l'apice del dolore in questo campo. Se decidi di restare in questo settore devi essere pronto ad affrontare altre situazioni come queste. A 27 anni una persona normale può anche non essere pronto ad affrontare un ragionamento così pesante. Stavamo parlando di un lavoro che sicuramente mi avrebbe messo di fronte alla responsabilità di avere altre vittime sulla coscienza, perché io ancora oggi mi sento responsabile per quello che è successo quando avevo 27 anni. Non lo ero direttamente, ma dentro di me il mio codice dice che un Michelangelo diverso, più maturo, più attento a certe situazioni, forse avrebbe potuto fare qualcosa di diverso. Non è facile convivere con questo senso di colpa.
1: No, immagino. Che poi il senso di colpa è connesso strettamente, diciamo, al codice di cui si parlava, e un codice che però ti ha portato anche a una sorta di liberazione, nel senso che ripeto, senza svelare troppo del tuo libro, ma da tutte queste vicende poi a un certo punto tu ti sei trovato, appunto, come c'è scritto nell'incipit che abbiamo letto prima, da geometra delle imprese impossibili a senza tetto. E credo che questa sia un'esperienza umana che pochi esseri umani potrebbero sopportare, perché comunque è un'esperienza veramente di alto.
0: Fabio, per me è difficilissimo parlare di queste cose.
1: Certo.
0: È difficilissimo perché ho cercato di mettermi alle spalle questo vissuto, perché chiaramente, come hai detto tu, diventare un senzatetto, trascinandosi dietro il trolley, la borsa da lavoro, che sono praticamente tutto ciò che possiedi, tutto ciò che rimane di un'intera vita, è un qualcosa che nel momento in cui accade non ti rendi conto subito della dimensione del dramma che stai vivendo, perché in quel momento sei impegnato a sopravvivere. Poi, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, ti rendi conto di cosa ti è accaduto veramente e cominci a farti quelle famose domande di cui parlavo prima, perché arrivare ad essere una persona che gestisce, come io gestivo, circa 800 persone sull'intero territorio nazionale, avendo ruoli di responsabilità in primarie società di costruzione generale d'Italia, avere uno stipendio che a quel tempo era appannaggio di pochi fortunati, e perdere tutto, e sempre perché ti sono accaduti degli eventi che il tuo codice ha affrontato sempre nella maniera per te più penalizzante, fino al punto di perdere tutto, allora è evidente che cominci a dirti: ma io sono sbagliato? È una domanda. Io mi sono sempre definito un uomo fuori da questo tempo, uno di quelli che, se fosse nato ai tempi della tavola rotonda, sarebbe diventato un cavaliere della tavola rotonda. Io sarei stato, ecco, un cavaliere di Re Artù, perché il mio codice è quello che avevano i cavalieri di Re Artù. Ecco perché dico fuori da questo tempo. Faccio un esempio perché capiate di cosa sto parlando. Quante persone, nel bene o nel male, si ritrovano a subire una truffa? Moltissimi di noi hanno subito eventi di questo tipo, ma il come affronti l'evento che fa la differenza, perché io sono stato vittima inconsapevole di una truffa. Ma come ho reagito? Il mio codice mi ha detto che le persone che io avevo coinvolto non dovevano pagare per un mio errore. Ho messo mano al portafoglio e ho vuotato le mie tasche, riempiendo, e giustamente, quelle delle persone che mi avevano dato fiducia. Quindi io non mi sono limitato a subire il danno, ma ho anche riconosciuto la buona fede delle persone che mi avevano dato fiducia, rimborsandole con soldi miei per un qualcosa che non era una mia responsabilità diretta. Questa non è la scelta di chi vuole una vita comoda, di una vita facile, una vita responsabile. È una scelta che a un certo punto fai, e credetemi, quando poi sei un senza tetto, ti chiedi: ma ho fatto bene quella volta a tirar fuori 40 milioni delle vecchie lire di tasca mia per rimborsare persone che, come me, avevano creduto in un progetto che poi, non per colpa mia, non si è potuto realizzare?
1: Le famose domande che ti fai mentre ti fai la barba alla mattina, ma secondo me di queste domande hai trovato la risposta di alcune. Allora, abbiamo pochissimi minuti e faccio una considerazione personale, anzi un paio. La prima è che sì, tutti questi eventi ti hanno portato a perdere tutto, ma paradossalmente, a mio avviso, da quando ti ho conosciuto e anche dal libro che ho letto, per me ti hanno anche dato forse tutto quello che serviva, cioè ti hanno fatto perdere quello che probabilmente erano tutte le infrastrutture, gli schemi, i pensieri che noi, diciamo, accumuliamo nel corso dell'esistenza. È stato smantellato tutto, stravolto tutto, e probabilmente tu sei arrivato velocemente e non velocemente, gradualmente e con sofferenza a quello che probabilmente molti esseri umani non ci arrivano neanche nel corso della loro esistenza, quindi a capire il senso, le cose importanti, i valori, il senso della famiglia e quant'altro. Poi che l'altra considerazione è che, siccome il tuo libro effettivamente, come avevo preannunciato, presenta veramente tanti spunti e certe cose non mi va di affrontarle in pochi secondi, perché secondo me meritano attenzione, e qui sto parlando dell'acufene e anche di come sei poi uscito dalla situazione di essere senza tetto, e io ti inviterò nuovamente in radio, perché vedo poi, insomma, che la capacità, oltre a quella di scrivere, anche quella di parlare, è molto affinata. E innanzitutto, insomma, ecco, tra l'altro un ascoltatore ha detto, mi ricorda la vicenda di Parsifal, proprio perché parlavi.
0: Sì.
1: ecco, quindi io intanto, diciamo, ti ringrazio per aver accettato il mio invito, Michelangelo.
0: Grazie
1: per aver
0: a te, Fabio.
1: Iniziato a parlare del tuo libro, sì. Perché poi, ripeto, avremo anche altre occasioni per parlarne in maniera più approfondita. Tra l'altro, fra un po' ricordo che sarà prenotabile e acquistabile anche nei bookstore online, e prenotabile nelle migliori librerie, e si chiama, ripeto, La missione del dinosauro, di Michelangelo Maniscalco. Vi assicuro che è un'opera che vale la pena leggere, in questo caso non solo per lo stile narrativo, ma anche proprio per le vicende e la generosità di aver condiviso delle esperienze così importanti e intense. E potete seguire anche Michelangelo Maniscalco sia in LinkedIn, soprattutto perché ha un profilo molto seguito, ma anche poi in Instagram o in Facebook, ecco, in maniera tale che poi ci sentiremo anche aggiornati su tutto quanto, insomma, ecco. Quindi intanto grazie di cuore, Michelangelo.
0: Grazie Fabio per questa opportunità e grazie a Radio Gamma 5.
1: Ecco, grazie mille. E ringrazio anche Ada Diasolo per quello che mi ha scritto riguardante sempre Vito Monaco, che ringrazio Robby L'Alpin, che fa anche lui una dedica alla mamma di Fabio Totò 3. E vi ricordo che martedì prossimo io non ci sono, però in compenso ci sarò questo venerdì, perché sono in sostituzione di Daniela, quindi ci sentiremo per chi ha voglia di seguirmi anche questo venerdì, sempre in questo caso dalle 15 alle 18. Ecco. E un saluto a tutti, vi lascio nelle preziose mani di Giordano, e poi vi ho detto che a seguire ci sarà l'intervista anche di Max Ungaro con Martina. Un abbraccio a tutti, alla prossima.

vita com'è? La fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è?

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 30 giugno e sono particolarmente felice perché qualche giorno fa sono stato dal commercialista. No, non ho preso un colpo di caldo, ma perché normalmente non si va molto felici dal commercialista, ma in questo caso sono contento perché siamo per la prima volta, appunto, ho donato il 5 per 1000 a questa splendida realtà, e per cui sono molto soddisfatto. Spero che lo stiate facendo anche voi, perché è uno strumento utile per poter rafforzare questa radio, questa famiglia, questa bellissima opportunità che abbiamo, che appunto poi la radio, sapete che a sua volta mette a disposizione tutte le sue forze per darci la possibilità di aiutarci, di creare degli eventi come quello ad esempio di sabato scorso, di cui sono ancora provo ancora veramente gratitudine, ecco, verso questa radio, verso Luca, verso tutti quelli che hanno organizzato questo super evento di sabato scorso, prima con lo spettacolo teatrale del grande Danilo Leo Lazzarini e i Cini del Sole, con Un amore invincibile, e poi lo strepitoso concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. È stata davvero una serata magica di grande spessore, e tra l'altro ho anche scoperto con il grande chitarrista e coautore di Luca, ovvero Stefano Florio, che sapete qual è la prima canzone in assoluto che è andata in onda, una loro canzone che è andata in onda qui a Radio Gamma 5? Salta per l'indignazione. E sapete chi l'ha trasmessa? La nostra cara La Gigia. Quindi La Gigia è stata il talent scout da questo punto di vista di Luca, insomma, ecco. E comunque è stata veramente una bellissima serata, ricordando Mara per sempre, e al suon di I Sognatori Non Muoiono Mai, insomma, ecco. Tra l'altro mi aggancio a questo per dare un grandissimo abbraccio anche ad Alberto, ai figli Luca e Monica. E poi ringrazio sempre tutti, perché queste sono occasioni anche per stare insieme, per noi conduttori anche di incontrare chi ci ascolta. E io sono sempre, insomma, ringrazio sempre tutti quelli che sono così generosi di complimenti nei miei confronti, grazie davvero. Quindi a questo proposito saluto anche Stefano per le bellissime parole che mi ha riservato. Antonia, è stato un piacere parlare con te e conoscerti, ma anche poi Diego, e soprattutto complimenti Diego per tuo figlio, per questo suo talento economico finanziario e quindi, insomma, ecco, sono veramente delle bellissime occasioni che la radio ci mette a disposizione. Ma questo è stato, sono stati mesi intensi da questo punto di vista, perché insomma, a partire dal pranzo per il 50° fino ad arrivare anche al giro in motonave, a questi eventi, alle conferenze, anche al fatto che comunque la radio poi aiuta le persone. Quindi, insomma, mi raccomando, ecco, andate a donare il 5 per 1000, che tanto a voi non costa niente, ma è veramente un grande aiuto per tutti. E poi sono completamente d'accordo con quello che mi ha detto Gianni a fine serata, perché c'è chi, appunto, già nei giorni precedenti aveva allestito il palco, aveva portato qui i bancali, anche il grande Filippo di Dolo, e poi anche chi è stato qui nel pomeriggio a preparare tutto, poi durante l'evento chi ha aiutato per il parcheggio, chi all'entrata, chi per il servizio bar e ristorazione, eccetera eccetera. E nonostante questo, dopo aver ballato, cantato, applaudito, abbiamo sistemato tutto, abbiamo aiutato anche a pulire, ma c'era talmente energia bella che, anziché tornare a casa stanchi, siamo tornati a casa carichi come non mai, perché queste sono occasioni, come appunto ha detto Gianni, che ci si ritrova tra anime affini. Quindi è veramente uno spettacolo, quello, insomma, ecco. E poi un ringraziamento speciale anche a Lisetta per il delicato e prezioso dono della rosa, e grazie di cuore, insomma, ecco. Saluto con l'occasione Andrea Sceriffo, presente all'appello. Fabio, buongiorno e buona trasmissione, un abbraccio forte a te, e saluto anche Luciano che mi sta ascoltando. E io adesso ho un dono da fare a tutti. L'altra volta, martedì scorso, ho ricordato che Vito Monaco è venuto a mancare, e ho questo regalo per voi, un omaggio a Vito, ma anche un omaggio a noi per chi ha contribuito a rendere grande questa radio, insomma, ecco. Buon ascolto. Eccoci qua. Ciao Ingrid, benvenuta in radio. Grazie per aver accolto il mio invito, e per i nostri radioascoltatori spiego che tu sei la figlia di Vito Monaco, quindi ecco, benvenuta.
1: Grazie Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori e un grazie a te per avermi dato questa possibilità di ricordare il mio papà.
0: Sì, era doveroso, perché poi tra l'altro io l'ho ricordato anche martedì scorso, proprio con un aneddoto che avevo letto in un'intervista scritta che avevano fatto tuo papà. Perché tuo papà appunto è nato a Bari, poi si è trasferito qui a Padova, e proprio mentre era diventato professore di ruolo ha scritto che un giorno ha ascoltato la trasmissione di Franco Cararo qui a Radio Gamma 5, e in quel momento Franco Cararo stava inveendo contro i professori.
1: Lo ricordo molto bene, nel senso che me l'ha ricordato papà, me l'ha ricordato più di qualche volta.
0: Ecco, allora dopo ce lo spieghi meglio. E poi ha scritto che appunto tuo papà ha chiamato in diretta per dirgliene quattro, e questa cosa, invece che fare arrabbiare Franco, l'ha incuriosito, perché è rimasto colpito da questo suo intervento, e a fine trasmissione l'ha poi richiamato per accordarsi prima per un incontro, e successivamente l'ha inserito proprio nella squadra di Radio Gamma 5, che tuo papà è rimasto qui tra l'altro dal 79 all'84, passando anche poi per Telegamma 5.
1: Assolutamente sì.
0: Tra l'altro sì, ho ricordato anche che ha condotto i programmi L'Angolo della Scuola, credo proprio in radio come trasmissione radiofonica, mentre per Telegamma 5 aveva condotto anche i programmi TG Scuola, TG 5 Scuola e Il Re di Denari, Indovina la Casella, che erano di intrattenimento, insomma, ecco.
1: Sì, io ho dei ricordi molto molto lontani, perché ero una bambina, io sono nata nel 75, per cui avevo dai 4 ai 6 anni più o meno. E lo ricordo insomma molto bene quel periodo, perché papà era molto felice di coronare un po' il suo sogno, perché papà fin da giovane è sempre stato amante, diciamo, del microfono. Inizialmente amava il microfono, per cui io ricordo che ci raccontava sempre che quando c'erano le feste al suo paese, a San Michele di Bari, lui animava proprio queste feste, faceva lo speaker, faceva il presentatore. Ce l'aveva proprio nel sangue questa cosa di tenere un microfono in mano e di creare queste relazioni, da prima festose ovviamente, perché insomma era un ragazzino. E dopo successivamente, quando si è trasferito qui, che ha iniziato a insegnare, ad avere appunto il ruolo di professore, ricordo appunto che è tornato a casa un pomeriggio dicendo: sai, a mia madre, sai Bruna, adesso non mi ricordo, insomma, da domani avrò uno spazio radiofonico tutto mio. e la cosa bella è che comunque è riuscito a farlo con un argomento che a lui stava molto a cuore, cioè la scuola. Papà è stato, da prima di essere professore, di tutti gli alunni che ha avuto nel corso della sua carriera, è stato il mio professore speciale preferito. E tutte le volte che passavamo davanti, noi vivevamo all'Arcella, e passavamo spesso lungo la via che poi porta a Campo San Piero, perché mia madre poi è di Campo San Piero, i nonni e tutto il parentado della mia famiglia da parte materna sono di là, e tutte le volte, Fabio, che passavamo con la macchina, la vedi quella, amore? Quella è l'antenna di Gamma 5, dove lavora il tuo papà.
0: Che
1: Ed è stato,
0: spettacolo!
1: guarda, ho dei ricordi, mi vengono i brividi, guarda.
0: Immagino, mamma mia, immagino, immagino.
1: E ricordo di essere stata anch'io, quando poi è diventata televisione.
0: Quindi probabilmente lui ti ha portato proprio a Cadone, che nella sede storica che
1: Nella
0: poi.
1: sede storica, assolutamente sì, nella sede storica di Cadoneghe, e credo all'età, adesso non vorrei dirti tra i 5 e forse i 6 anni, ma se era tanto, mi ha fatto recitare una poesia che era Natale di Giuseppe Ungaretti. Ma sai quanto mi è stato dietro per farmela imparare a memoria? Mamma mia, quanto!
0: Spettacolo, che spettacolo. Che ricordi, che ricordi hai o che ti ha raccontato poi lui nel tempo di quel primo periodo così di esordio con i microfoni di Radiogamma 5?
1: Ah, guarda, noi adesso io non ricordo esattamente in che giorni lui avesse la trasmissione, però io ho sempre ricordato papà, che la preparava, che cercava, testi, che cercava probabilmente anche ospiti, perché so che comunque non la conduceva da solo o che chiamava qualcuno in diretta, probabilmente, oltre ovviamente ai radioascoltatori che intervenivano. E poi ho un ricordo molto lucido di una volta che io, mentre lui trasmetteva, perché eravamo piccolini, ero con lui, ovviamente mi diceva stai zitta, stai, non far sentire, e sono stata con lui in qualche momento in diretta. E
0: Che
1: ricordo, sai cosa
0: esperienza.
1: ricordo? La moquette, ovviamente, anni 70. E tanti dischi, tanti, e io mi perdevo a sfogliare tutti i vinili dell'epoca mentre papà conduceva, insomma, rispondeva alle telefonate.
0: Sì, perché poi io non ci sono stato in quella sede storica, perché ho conosciuto solo quella nuova che abbiamo adesso a Campo d'Arcego, però mi raccontano tutti che quella nella sede storica la regia poi tra l'altro era molto piccola, cioè era
1: Sì.
0: molto più tutto familiare, come mettiamola così.
1: Sì. E poi, sai, nel periodo in cui è passato alla televisione, sempre Telegamma 5, noi stavamo la sera a casa penso con una babysitter, perché c'era anche la mia mamma che aiutava papà nel condurre questi due quiz a premi che lui faceva. Per cui io sono cresciuta guardandolo alla televisione,
0: Ma
1: ascoltandolo
0: dai.
1: alla radio sempre, sempre, affiancandolo comunque anche in questi anni di carriera su tutte le altre reti dove diciamo, ha lavorato a sentirlo che lui preparava, era molto dedito al suo lavoro, aveva una passione proprio, scusami, adesso mi sto emozionando.
0: Non preoccuparti, ma tra l'altro volevo farti proprio due domande rispetto a questo.
1: Dimmi, dimmi, Fabio.
0: Lui era un perfezionista, da quello che capisco anche dai tuoi racconti. Per perfezionista intendo legato a questa sua passione, cioè il suo desiderio di far del bene e di fare una bella trasmissione lo portava quindi a prepararsela molto bene prima, quindi non...
1: Allora, sì, lui se la preparava sempre, ma partiva soprattutto poi nell'ultimo periodo con Linea Sera, ci metteva una settimana a prepararla, cioè finiva la diretta alle 11 di sera quando tornava a casa, il giorno successivo era già pronto per preparare l'altra, per
0: Esatto.
1: cui, cioè, perché poi lui aveva anche la linea la mattina. Notizie oggi, per cui diciamo che mio padre io non l'ho mai visto staccare, mai.
0: Capita a chi fa della propria passione il proprio lavoro, ecco.
1: Sì, ed è stato molto fortunato, nel senso che io sono orgogliosa e contenta perché comunque, nonostante abbia, posso dirlo, tolto un po' di tempo prezioso alla famiglia, perché era sempre era sempre occupato, però noi l'abbiamo capito e l'abbiamo sempre sostenuto in questo proprio perché ci siamo resi conto che era proprio la sua passione. La nostra casa era un porto di fino a qualche giorno fa era un porto di mare,
0: Ma
1: ma nel
0: infatti, ma lo so, ma perché infatti questo è l'altro lato della medaglia che capita a tutti i grandi e soprattutto quelli che proprio dedicano la loro vita alla loro passione, che effettivamente questo l'ho sentito appunto anche dall'ex moglie di Franco Carraro e da tante altre persone che ovviamente qualcosa togli è inevitabile alla tua famiglia, però penso che sia un togliere in termini di tempo. Inevitabilmente, non in termini di qualità o di
1: No,
0: amore, insomma, ovviamente, ecco.
1: assolutamente no, perché io so che ci ama da morire.
0: Infatti. E un'altra domanda che volevo farti è, normalmente i figli di grandi personalità che vivono appunto, che hanno vissuto il percorso fin da piccoli, appena nati del proprio papà o della propria mamma, se ne rendono conto successivamente di chi rappresentava il loro papà o la loro mamma. Ecco, tu diciamo all'inizio capivi cosa stava succedendo o l'hai capito più tardi?
1: Guarda, io posso dirti la verità, l'ho sempre stimato come uomo, per me resterà, e lo voglio dire, sempre il mio papà, perché io lo guarderò per sempre con quegli occhi. Però in questi giorni che ho visto veramente un sacco di persone che lo adoravano, lo adorano, che hanno fatto le condoglianze, che hanno detto tantissime belle cose. Io sono rimasta piacevolmente sorpresa e sono veramente fiera di essere
0: Immagino.
1: sua figlia.
0: Lo so, e sei sua figlia, perché parliamo sempre al presente, anche come hai detto
1: Ah,
0: tu prima, lui è
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: presente.
1: Sì.
0: Che poi, tra l'altro, proprio a proposito di questo, io ascolto anche, insomma, tanti altri programmi, un po' per crescere professionalmente, un po' comunque anche per curiosità, perché mi piacciono, e tantissimi hanno ricordato anche lì a Radio Gamma 5, tantissimi conduttori, ma poi anche tanti radioascoltatori che sono intervenuti e hanno espresso un pensiero nei confronti di tuo papà. E proprio questo, diciamo, è anche una cosa che mi ha colpito. Cioè, io leggo, diciamo, ho letto anche qui deve essere un'intervista o qualcosa, e c'è scritto: Vito si è distinto per la sua personalità empatica, un'eloquenza chiara ereditata dal suo passato di insegnante e uno stile di conduzione schietto, appassionato e senza filtri. E come hai detto tu, e te ne sei accorto che questa cosa ti ha colpito, c'era veramente ben voluto, ecco. Tu l'hai
1: Sai,
0: visto, dimmi,
1: scusami,
0: no, dimmi tu, dimmi tu.
1: la cosa che sorprende è che comunque come era in televisione, seppur ovviamente con una nota ovviamente di austerità, se vuoi, per certi versi, di severità per altri, però in casa era come era in TV. Cioè, lui è
0: Così.
1: così, punto. Ok? Poi
0: Sì.
1: ovviamente nei confronti dei figli ci sono delle confidenze che
0: Certo.
1: certamente in diretta non si poteva permettere, né di
0: Certo.
1: linguaggio né di comportamenti, però l'essenza di Vito è proprio questa, lui era così con tutti.
0: Pensa a te.
1: Capito? Cioè, è un uomo veramente che, e comunque credimi che ci ha insegnato e abbiamo imparato, sia io che mio fratello Pierpaolo, abbiamo imparato da lui lo spirito della verità. E penso che questa sia la cosa più bella e che ci porteremo fino all'ultimo nostro respiro. Questo sicuramente. Per cui io lo ringrazio per tutto quello che mi ha insegnato e per come mi ha insegnato ad affrontare la vita e soprattutto a relazionarmi alle persone, che mi ha sempre detto: devi trovare sempre la cosa positiva, mai la cosa negativa.
0: Che bell'insegnamento. Ma poi lui, voglio dire, dopo appunto la professione di insegnante, nel 90 è diventato anche giornalista e successivamente è terminato poi anche l'esperienza con Radio Gamma 5, è diventato prima direttore di Serenissima TV e poi anche di Canale Italia. Poi Tra l'altro aggiungo che leggendo anche le date, nell'85 è stato insignito come Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 2002 come ufficiale, nel 2012 come commendatore. Ecco. Ma secondo te la sua schiettezza e questa sua onestà intellettuale e soprattutto diciamo anche questa sua libertà umana hanno reso più difficile il suo percorso professionale per realizzarsi oppure in qualche modo è stato un vantaggio?
1: Oddio, è una bella domanda questa, eh? Allora, secondo me lo hanno, diciamo, gli hanno aperto le porte in chi voleva sentire. Gliele ha un po' chiuse, reso alcuni passi della sua carriera un po' difficili perché, secondo me, la sua schiettezza a volte era anche un po' scomoda.
0: Infatti.
1: Però la fortuna di papà è stata che comunque si è stato, diciamo, aiutato da delle persone che hanno capito e hanno colto la sua semplicità e la sua umanità.
0: Sì,
1: No.
0: che si è trasformata nella sua arma vincente perché.
1: Eh sì, assolutamente sì. Per cui, insomma, sono contenta di tutto quello che ha fatto, ti giuro, me ne sto rendendo conto veramente in questi giorni, per cui per me è stata una sorpresa incredibile, non avrei mai pensato, ma mai pensato che fosse così stimato, così amato, che avesse un seguito così forte, perché un conto è limitarsi a dire condoglianze, un conto è proprio esternare la mancanza che ci sarà, il vuoto che lascerà, insomma, sono veramente.
0: No, ma infatti io almeno quello che ho percepito io, ma anche poi anche da chi l'ho accompagnato anche a Canale Italia, cioè sono state tutte esternazioni molto sincere, molto sentite, ecco. E questo appunto perché di solito magari qualche complimento, qualche parola così di rispetto, di stima arriva un po' quasi per dovere, per etichetta. Invece in questo caso qua c'è stata proprio una, secondo me, una espressione molto sincera dei sentimenti che suscitava tuo papà, insomma, ecco.
1: Sì, aveva un grande carisma e un grande potere di saper ascoltare, di capire quali erano i bisogni delle persone. In questo probabilmente lo ha aiutato molto il fatto di essere comunque un professore che è anche, insomma, abbastanza in gamba, se posso permettermi di dirlo, perché è sempre stato un professore empatico, è sempre stato ben voluto dalla gran parte degli alunni che ha avuto e che guarda, ti giuro, mi stanno scrivendo alunni che ha avuto negli anni 80 che mi hanno voluto fare le condoglianze, mi hanno cercato attraverso i social dicendomi appunto il tuo papà è stata una guida per noi, per cui diciamo, insomma,
0: Dove ha
1: quindi
0: insegnato
1: voglio.
0: lui principalmente?
1: Lui insegnava latino, italiano, storia e geografia. E erano le sue materie perché si è laureato in lettere, per cui insomma, se tu poi pensi che lui insegnava latino, era bravissimo in latino, mentre io ero proprio una capra, come al solito, no?
0: Ma lui insegnava a Padova comunque al
1: Sì,
0: liceo?
1: ha sempre insegnato a Padova, ha insegnato alle magistrali, mi ricordo, al Duca d'Aosta, al Nievo, penso al Solitro dove ha iniziato proprio, penso, negli anni 70-80, che poi ha conosciuto anche la mia mamma lì, perché la mia mamma era una sua alunna, vedi tu.
0: Ah, che bello.
1: Eh sì,
0: L'amore è nato tra i banchi.
1: è un amore nato tra i
0: Anzi,
1: banchi.
0: tra cattedra e banchi in questo caso.
1: Sì, dai, erano tempi un po' diversi allora, dai. Se succedesse oggi sarebbe un po' più scandaloso.
0: Va bene, insomma, l'amore non ha confini
1: No,
0: quando è
1: assolutamente.
0: sincero.
1: Bravo, sono d'accordo con te.
0: Ma e proprio, diciamo, per queste cose qui, hai mai pensato di ricalcarne le orme del suo percorso professionale o di seguire il suo percorso?
1: Guarda, Fabio, mi ha chiesto tante di quelle volte, ma tante di quelle volte, fa perché non vieni a farmi, all'inizio quando ero un po' più ragazzina, voleva che gli facessi da valletta. Poi sì, nel periodo di Canale Italia mi ha chiesto tantissime volte, vieni come ospite, vieni, aiutami, però io guarda, ho sempre. sapevo che non sarei mai riuscita a bucare lo schermo come lui, non avevo questo carisma. Tutto il più gli ho detto: papà, se proprio devo, vengo a fare la regista e mettermi dietro alle quinte perché non me la sento. Invece sbagli, perché tu secondo me saresti adattissima, perché sei come me. Mi diceva sempre così. Ma io dico: beh, non lo so, saranno gli altri che giudicheranno, però alla fine non ho mai ceduto alle sue lusinghe, diciamo, per quanto, se posso dirti, me ne pento un po' ora, ma beh, va bene così, va bene così.
0: Te ne
1: Va bene.
0: penti perché avresti potuto passare molto più tempo con lui o da un punto di vista professionale?
1: Diciamo che avrei potuto imparare tanto e forse sarebbe riuscito a sbloccare un po' la mia poca autostima, però questi sono un po' dettagli.

0: imparare ovviamente una poesia, perché lui si ricordava ancora quella famosa poesia che io avevo recitato a Gamma 5. Devi farmi questo regalo, voglio che anche Alessandro possa recitare una poesia a memoria. Ma Ale era tanto più piccolino, non ce l'ho fatta a fargliela imparare a memoria, però gliel'ho scritta io in quell'occasione e lui l'ha letta, poi era emozionatissimo Alessandro, me lo ricordo, però credo di avergli fatto un regalo che si porterà nel cuore.
1: Sì, perché sono tutte cose, sono ricordi dopo che diventano indelebili e non...
0: Assolutamente.
1: Che bellezza, veramente. Ma, e quindi diciamo, tu pensi, perché lui te l'ha detto, pensi di assomigliargli?
0: Io credo di sì. Non sono come lui, perché ovviamente anch'io ho le mie peculiarità e il mio carattere, però la stoffa e l'indole e il sangue è quello.
1: È quello.
0: È quello.
1: Ma è quello. E quindi diciamo questo rapporto, che da quello che percepisco è sempre stato un rapporto molto intenso e...
0: Sì, è stato sempre un rapporto, allora, nella fase adolescenziale un po' di amore e odio, perché mi ha fatto passare un'adolescenza terrificante.
1: Anche perché era un professore comunque.
0: Ma a parte il professore, se posso permettermi di dirlo, era proprio terrone.
1: Ok.
0: Quindi sai,
1: le due cose unite.
0: Mia figlia mi teneva, se poteva tenermi in una campana di vetro e spostarmi nel mio percorso lo avrebbe fatto, ha tentato di farlo, ma io ho un'anima un po' ribelle, per cui in qualche modo ho cercato di farlo fesso, ma non ci sono mica mai riuscita, perché l'ha sempre scoperta nelle mie bravate da ragazzina, ovviamente non certo. Ho mai fatto, però è sempre stato orgoglioso di me, perché l'ho reso un papà orgoglioso nel mio piccolo, sai, non è che sono una persona semplicissima come tutta la mia famiglia, siamo delle persone normali, semplici.
1: Guarda, per me la semplicità è un valore aggiunto, quindi sono di una porta aperta.
0: Ecco, non ci siamo mai trasformati perché papà era in televisione, anzi... Assolutamente. E poi era bello perché ogni giorno c'era qualche telefonata, qualcuno che veniva a bussare la porta, papà ascoltava, cioè ci ha insegnato veramente a creare la relazione e ad ascoltare.
1: Che bello.
0: Per cui sono proprio... L'avrò detto 200 volte oggi, ma sono orgogliosa di essere sua figlia.
1: Beh, ma è giusto dirlo, perché si sente anche da parte tua proprio l'amore di figlia e l'ammirazione, che credo che sia un qualcosa, sai, che non è proprio così scontato. Parlo sia da figlio che da papà, quindi credo che raggiungere questo tipo di ammirazione da parte di un figlio sia frutto comunque di un impegno, vuol dire che anche diciamo al di là del suo lavoro, che lo portava magari anche un po' fuori di casa, ma credo che sia proprio una presenza, cioè il fatto di esserci comunque, di aver dedicato tutto l'amore, tutto quello che poteva comunque alla famiglia e anche nel suo modo di essere, nel suo modo di prendersi cura di te, di tuo fratello, di sua moglie, quindi di tua mamma. E quindi insomma, quando vedo anch'io un minimo di luccichio negli occhi di mio figlio, non è così scontato e casuale, ecco, mettiamola così.
0: No, non ci ha fatto proprio mancare nulla. Di nessun tipo, guarda, veramente. Poi era sempre a cercare di spronarci, di darci consigli, anche a volte quando non volevamo ascoltarlo, alzando la voce, e devo dirti la verità che purtroppo sono sempre dovuta scendere a dirgli: papà, avevi ragione.
1: Ecco.
0: Accidenti a lui.
1: Adesso l'unica cosa che puoi sperare è che Alessandro, quando, dopo magari qualche rimprovero così, un giorno te lo dica a te.
2: Guarda, sarai felicissima, mi sentirai proprio una madre completa se un giorno arriverà a dirmi questo, a parte che già mi adora, per cui insomma abbiamo un buon rapporto.
1: Che bello.
0: Senza
1: entrare nella tua intimità o di cose che è giusto che rimangano nei ricordi tuoi e di tuo papà, c'è comunque qualche episodio nel suo trascorso televisivo, radiofonico, che vuoi condividere, insomma qualcosa che anche ricordi con piacere o con simpatia, insomma, a parte quello che mi hai già detto?
0: Oddio, ce ne sono tanti, nel senso che io ricordo e ricorderò

0: sempre tutti i momenti in cui si arrabbiava, perché non so se hai letto da qualche parte, insomma, è stato menzionato spesso che aveva un bel caratterino, no? E lui era insomma disponibile per tutti, ma quando qualcuno faceva qualcosa che secondo lui non doveva essere fatto, diventava un leone. E io mi sono sentita tante di quelle telefonate di incazzature, ma forti, che tu non hai idea, veramente. Poi mio papà, da sangue terronico,
1: Si
0: quando
1: scaldava.
0: qualcuno si scaldava, ma poi addirittura ci sono state occasioni in cui proprio tagliava i ponti.
1: Eh beh,
0: Cioè,
1: ma sai, secondo me quello è anche inevitabile quando una persona fa le cose con il cuore o con così tanta passione, che poi quando vede delle cose che non vanno bene, dei comportamenti scorretti o delle cose che non dovrebbero succedere, l'incazzatura ovviamente aumenta. Cioè, secondo me è inevitabile quando tu ci metti così tanto di tuo.
0: sì, questo sicuramente. Lui, sì, quando si arrabbiava per queste ragioni qui, era molto focoso, però a volte, vedi, il fatto di stare in famiglia, magari noi ascoltavamo anche, a volte gli dicevamo: papà, non ti sembra di essere stato un po' duro? E, cioè, cercavamo di ammorbidire questi lati un po', non spigolosi, ma insomma focosi, perché per me era
1: Certo.
0: proprio focoso. Allora, ci sono stati dei momenti in cui effettivamente fa sì, è vero, mi sono lasciato andare. E magari in qualche contesto anche ricucito, perché poi sai, non dimentichiamo che comunque svolgere questo tipo di lavoro è anche stressante, per cui lui era comunque sotto pressione. Il fatto di dover sostenere tante ore di diretta, mattina, sera, si svegliava alle 4 della mattina, ha
1: Caspita.
0: fatto tanti sacrifici, per cui diciamo che insomma, glielo perdono il fatto che magari a volte ha perso le staffe, ma proprio perché siamo esseri umani.
1: Certo.
0: Però credo che poi abbia compensato con il bene che ha fatto e con quello che insomma, è riuscito
1: Che poi
0: a dare.
1: guarda, adesso proprio ascoltando le tue parole mi piacerebbe veramente aver assistito a quella telefonata tra tuo papà e Franco, perché anche Franco era molto focoso quando si incazzava, e quindi mi sarebbe veramente piaciuto questo scontro radiofonico, ecco, che poi invece è sfociato in un amore, perché se la Franco non era, anche lui non era scontato, quindi se l'ha inserito nella squadra di Radio Gamma 5 o se l'ha richiamato dopo, vuol dire che ha capito la persona. Franco era uno capace proprio di capire le persone e il valore delle persone, quindi
0: Io sono
1: sicuramente.
0: convinta che sia stato proprio questo, che sai, sono quelle affinità elettive che si sono trovate e hanno detto andiamo avanti. E, sì, io ovviamente ero piccolina, ho qualche vago ricordo di Franco, però me ne ha parlato talmente tanto papà che ce l'ho nel cuore,
1: Vabbè,
0: anche lui.
1: immagino. Guarda, abbiamo festeggiato il 22 febbraio di quest'anno i 50 anni, e per l'occasione è stato anche pubblicato il libro di Radio Gamma 5, che ripercorre un po' tutta la storia della radio, e infatti qualche radioascoltatore ha anche citato tuo papà, perché abbiamo cercato di condensare 50 anni in 352 pagine. Non era stato proprio semplice,
0: No.
1: però no, mi rendo conto però che l'impulso iniziale che ha dato Franco Carraro è un qualcosa di indescrivibile, proprio per questo, perché è riuscito comunque ad accogliere anche personalità come quella di tuo papà o di tanti altri grandi che sono passati per la radio, che poi magari hanno addirittura sviluppato il loro percorso professionale altrove, crescendo e ottenendo anche grandi risultati. Quindi tutto
0: Beh, insomma,
1: bello.
0: posso dire che se Vito Monaco oggi è quello che è, lo deve anche a Franco Carraro, perché insomma
1: Che bello.
0: gli ha dato la possibilità di e sicuramente ha fatto tesoro di tutto quello che gli ha insegnato, perché papà non l'ha dimenticato. Ogni tanto capitava che lo ricordassimo e che lui lo ricordasse in famiglia, magari sai quando si era tra parenti o con qualcuno che gli diceva: ma dove hai iniziato la tua carriera? E lui è sempre andato fiero di raccontare di Gamma 5 e ci ha coinvolto, insomma, esternando tutti questi sentimenti. Siamo cresciuti anche noi, anche se in forma indiretta, nell'affetto che papà ha sempre dimostrato proprio per la radio, che è stato il suo, diciamo, trampolino di lancio, il suo start.
1: Che bello, bellissimo, bellissimo. Ingrid, io guardati, intanto sono lusingato di questo intervento, della tua disponibilità. Tra l'altro dico anche ai radioascoltatori che io e Ingrid siamo stati compagni di scuola alle medie.
0: Proprio, guarda, scusami, in onore dell'inizio, perché le trasmissioni di papà a Gamma 5 erano proprio rivolte alla scuola.
1: Ecco, vedi.
0: E io ho scelto di rilasciarti questa breve intervista proprio in virtù dell'affetto che ho nei tuoi confronti, perché ti ricordo banco a banco, penna a penna, alla scuola Vittorino da Feltre di Abano. E poi perché c'era un perché, cioè si parlava di scuola, e credo che l'omaggio più bello che potessi fare a Vito Monaco era proprio questo. E posso dirti anche un'altra cosa, e sarà la prima e l'unica intervista che rilascerò.
1: Guarda, ne sono lusingato davvero e mi ha riempito il cuore di gioia, ma semplicemente anche perché da quando ho cominciato anche il mio percorso qui a Radio Gamma 5 mi rendo conto che poi, come diceva anche Franco Carraro, ed è probabilmente anche il motivo per cui tuo papà era molto innamorato del microfono, è uno strumento potente e se usato bene, vedi come si collegano le cose, come anche le storie prendono valore, si impreziosiscono, rimangono dei ricordi indelebili, è veramente una cosa, è bellezza pura, ecco, dell'essere umano in questo modo, ecco. Quindi ti ringrazio di cuore.
0: Grazie a te, Fabio, e saluto tutti i radioascoltatori e li abbraccio forte e ringrazio davvero di cuore tutti per la stima che avete dimostrato in questi giorni e la vicinanza che ci ha aiutato molto a superare questo, superare è una parola grossa, però ad affrontare questa mancanza che lascia un vuoto terribile.
1: Immagino. E noi ti diamo un grandissimo abbraccio, Ingrid, a te e anche tutta la tua famiglia.
0: Grazie di cuore, grazie a te e grazie a Franco Carraro e grazie a Gamma 5, a Radio Gamma 5, che resta sempre una parte della mia vita.
1: Ecco, è un bellissimo pensiero a Vito.
0: Grazie Fabio.
1: Un bacione, grazie. Intanto.
0: Ciao, arrivederci a tutti. Ciao.
1: Che bellissimo momento. Ingrid ci ha fatto un grande regalo perché lei per natura e a differenza di suo papà ama stare dietro le quinte, quindi trovo bellissimo ed emozionante questo gesto per onorare la memoria di Vito. Ecco, e leggo anche alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. E Andrea Sceriffo: allora, grande Ingrid, un abbraccio forte al caro professor Vito, grazie per il bellissimo regalo, peccato che io l'abbia scoperto solamente negli ultimi periodi. Roby L'Alpin: ricordando il grande Vito Monaco gli dedico Umano, grazie che mi hai dato gli occhi per ammirarti nel verde del tuo creato, grazie che mi hai dato l'udito per ascoltare la tua voce nel canto libero del gabbiano, grazie che mi hai dato il profumo del tuo amore da annusare dentro alla bellezza di un fiore, grazie che ti posso gustare nel cibo che ogni giorno nel piatto mi fai trovare, mentre brindo a te col bicchiere in mano, grazie che mi permetti di sentirti in un abbraccio, bacio o stretta di mano, perché il mio cuore batte forte, perché mi hai fatto umano. Un abbraccio speciale alla famiglia di Vito, da Roby L'Alpin. E Daniele: buongiorno Fabio e la signora Ingrid, se non sbaglio il nome, mi mancheranno le mattine di lunedì e mercoledì che spesso seguivo quando non avevo impegni di lavoro, e il venerdì sera. Grazie Daniele, grazie a te Daniele. E Simone da Vicenza: vorrei esprimere la mia solidarietà alla famiglia Monaco che seguivo tutti i venerdì e che considero che seguivo Vito tutti i venerdì e che considero un lottatore che portava informazioni libere e oneste, un'anima come poche.
2: Roberta da Treviso, un abbraccio alla figlia della grande anima di Vito. Come si chiama questa ragazza? Si chiama Ingrid. E ecco, poi un'altra cosa che Luciano, ne leggo alcuni perché ne sono arrivati tanti. Allora, Vito Monaco, grande persona. E un'altra cosa che mi ha svelato Ingrid è che la sigla iniziale del programma che conduceva Vito era Compagno di scuola di Antonello Venditti, e allora in suo onore la trasmettiamo. Grazie ancora a Ingrid per questo bellissimo omaggio.

Eccoci tornati in diretta e adesso fra pochi istanti ci sarà lo stacco pubblicitario e poi avremo il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui il nostro grande Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore. Quindi a fra poco.

0: E rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo qui in compagnia con Luca Castaldello e la rubrica Pedagogia del Cuore. Ciao Luca.
1: Buongiorno a tutti e grazie Fabio per questa opportunità.
0: Ormai non è un'opportunità stare a casa. Di cosa ci parli oggi?
1: Bene, allora oggi è la 13ª puntata, quindi abbiamo concluso un ciclo di 12 puntate su argomenti abbastanza generici collegati all'educazione, e oggi riprenderò alcuni punti della puntata numero 1, quindi parlando proprio del manifesto della pedagogia del cuore, che trovate fissato in alto, e adesso entrerò nello specifico. È formato da 10 punti e da un incipit iniziale. Allora, alcuni riferimenti bibliografici. L'incipit della pedagogia del cuore è tratto da un documento dal titolo Governo globale dell'umanità, tradotto in molte lingue da circa 40 anni. Una sola scuola è la quinta di 7 disposizioni che trovate all'inizio del testo. Chi volesse approfondire può trovare maggior info nel sito www.unixitron.uno, ma metterò anche il link all'interno del podcast. Bene, arriviamo al punto. L'incipit, che trovate in grassetto in alto, è formato da 41 parole. È un breve enunciato che adesso andrò a leggere. Ma già nelle prime 9, Fabio, c'è tutto. Io ho preso ispirazione da questo incipit. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, insieme alla fluidità della saggezza divina, a colmare l'essere con la sua luce. Sono 41 parole di una incredibile densità. Si potrebbero tirare fuori, penso, più libri da questo breve enunciato, ma soffermiamoci proprio sulle prime 9. Formare una sola scuola dove si impari ad amare. Allora, Fabio, la prima volta che l'ho letto, dico la sincera verità, ho letto insegnare. No, poi ho compreso. Formare una sola scuola dove si impari ad amare. Cioè si impari, quindi, insegnanti in primis, alunni e genitori, tutti nella stessa barca, come imparanti,
0: esatto,
1: non come insegnanti, perché insegnare vuol dire che io ho già qualcosa e lo trasmetto a qualcun altro. Imparare vuol dire che io sono parte di un processo e io pure mi metto in gioco, e dall'interscambio tra adulti e bambini nasce questo mistero che è l'amore, è l'amare. Ma non è solo questo, formare una sola scuola. Appena l'ho letto, devo dire la verità, una parte di me ha detto impossibile. È una utopia, cioè può funzionare solo in un contesto ideale, filosofico. Poi, Fabio, dopo molti anni ho compreso che non è solo possibile, è già attuabile, cioè è già così. Perché dice formare una sola scuola, non dice formare una nuova scuola, perché già gli steineriani ci hanno provato, sono più di 100 anni che c'è questa bellissima pedagogia, ma guardate che le scuole sono molto diverse, sono un po' come le polis greche, hanno delle cose in comune, come gli antichi greci, non so, la lingua, gli greci avevano in comune la lingua, gli dei, le olimpiadi. Però poi Sparta era molto diversa da Atene, da Delfi, da Olimpia. Certo. Quindi mi dico, ma se anche le scuole steineriane nel mondo sono così eterogenee, ma com'è possibile formare una sola scuola? Cioè, Fabio, se siamo in 3 e dobbiamo decidere il colore delle tende, non ce la faremo mai. Quindi ho detto sì, è molto bella questa cosa, però è utopia. E una mattina, Fabio, andando a camminare, mi è venuta chiara, proprio come fosse un'illuminazione, cosa si intende. Fabio, una sola scuola c'è già. È il concetto degli alberghi diffusi. Non so se hai presente, nei paesini di montagna ci sono molte case, di solitamente di privati, che mettono a disposizione una o due stanze all'interno dell'edificio.
0: Certo.
1: E tutti rientrano all'interno di una struttura organizzativa che si chiama albergo diffuso. Cioè è come se fosse un albergo con una stanza qui, una lì, una là, una lì, una lì e via così, all'interno di un contesto di, non so, 50 chilometri, ma potrebbe essere anche molto di più.
0: Certo.
1: Tutto l'aspetto della segreteria, l'aspetto diciamo centrale, viene gestito appunto da questi dell'albergo diffuso, che si occupano di tutta la fiscalità, dell'accoglienza, del check-in, di tutte queste cose. Ma l'albergo è formato da quelle due stanze lì ai piedi della collina, quella camera lì sopra in alto, quella casetta vicino lì al fiume, quell'altra di qua. Quindi immaginiamo 10, immaginiamo 50, immaginiamo 100 spazi diffusi in un ambiente. Ma perché noi non potremmo prendere questo concetto che c'è già tuttora presente e pensare a una scuola diffusa, dove all'interno della scuola di Cittadella, ad esempio, ci sono alcune aule dove all'interno c'è un insegnante o c'è un adulto che porta le cose con gioia, con amore, col calore del cuore. Io dico uno o due aule dove, per essere ottimista, nel senso che sarebbe bello se in tutta una scuola tutti condividessero quello che secondo me sarebbe l'unica cosa di buon senso, cioè portare amore, calore, umanità all'interno delle classi. Però so che già se riuscissimo ad arrivare a una, due, tre aule dove questo avviene, in questa scuola, nella scuola pubblica, nella scuola montessoriana che c'è di là, nella homeschooling che c'è qui vicino, in quell'altra scuoletta, e se questa idea di una o due aule con dentro il sole, con dentro un insegnante che porta con amore la matematica, l'italiano, la storia, già se questo venisse accolto come idea, già si creerebbe un'interconnessione e ci sarebbe una scuola che va al di là del singolo edificio, che va al di là della singola pedagogia, unisce tutto ciò che è separato o apparentemente separato. Quindi ora lo rileggo con questa chiave: formare una sola scuola dove si impari ad amare.
0: Bellissimo.
1: E continuo: a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno. A riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno. In ognuno vuol dire che il bambino che ho davanti, che può avere 3 o 7 anni o 14, al di là di quello che mi mostra, dentro c'è un'essenza divina che io posso riconoscere oppure no. Il concetto assurdo che andrebbe stirpato, come non so, la gramigna mi viene da dire, andrebbe stirpato a mano, togliendo fin le radici, è che il bambino che ho davanti è una scatola vuota da riempire. Quindi più metto dentro, meglio è per il suo futuro. Ma il bambino, l'essere umano, non è una scatola vuota da riempire, ma è già qualcosa che in sé ha una sua essenza, una sua potenza. E magari se io inizio a togliere gli impedimenti familiari, togliere i blocchi che questo bambino può avere nella sua vita, togliendo ciò che già c'è, emerge. Quindi più che metter dentro, bisognerebbe iniziare a togliere, un po' come Michelangelo quando andava a Carrara. Io sono stato con i miei alunni alle cave di marmo di Carrara e lì mi immaginavo che Michelangelo si mettesse davanti a qualche blocco e dopo un po' dicesse quello, ma perché in quel blocco di quelle dimensioni già dentro vedeva la pietà. E quindi il suo lavoro era togliere il sovrappiù, togliere quello che non era, in modo che quello che è, dopo un po', si manifestasse. Quindi, sentite, li metto insieme adesso. Formare una sola scuola, dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno. E vado avanti. Dove sia il principio matrice, la forza coesiva dell'amore. Caro Fabio, l'amore è una forza coesiva, cioè che porta a unire tutto ciò che sembra apparentemente separato, diverso. La forza opposta io la chiamo separatista, ed è ciò che invece tende a separare le situazioni, io, tu, lui, noi, tutte queste categorie. Molto di moda, ma l'amore, la forza coesiva dell'amore porta all'unità, porta a mettere insieme tutte le apparenti diversità per formare un coro. Immagina, Fabio, a un coro dove ci sono tanti strumenti molto diversi, le percussioni, gli archi, i fiati e via così. E c'è un direttore, il direttore dell'orchestra, che fa suonare al momento giusto ognuna di queste parti. Quindi è come se quell'orchestra che è fuori di noi fosse anche dentro di noi, e l'io che è dentro di me, che Fabio, che è anche dentro di te, è il direttore di tutta questa umanità che c'è dentro di noi. Quindi, pensando alla forza coesiva dell'amore, dobbiamo pensare a un coro dove ci sarà quello che stona, però con buona volontà, un po' alla volta, le voci si equalizzano e si ottiene qualcosa di forte, che proprio dell'unità. Ieri sera c'è stata sono stati i sedicesimi dei mondiali. E il Brasile Brasile e Giappone, il Brasile ha segnato al 96esimo, ribaltando le sorti,
0: certo.
1: E Germania e Paraguay sono rimasti all'1-1, poi supplementari, e sono andati nella lista di rigori più lunga della storia. Pensate. Fino ad arrivare in questa continua escalation di errori e di gol, sono arrivati che alla fine ha vinto il Paraguay per una sola rete. Ho letto un articolo stamattina che diceva che è la prima volta che la Germania esce dai mondiali con i rigori, e dice: era una squadra molto forte con calciatori veramente ben pagati, ma il Paraguay, i giocatori del Paraguay erano uniti. L'unità fa la forza. Quindi alla fine è andata così. Germania, Paraguay, è passato il Paraguay. Quindi stiamo parlando della forza coesiva dell'amore, che è la forza d'unità, che è il team building, fare squadra. Quindi se veramente gli insegnanti riuscissero a fare squadra, se veramente riuscissero, ognuno nel suo ruolo, se veramente genitori e insegnanti riuscissero a fare squadra e via così, si formerebbe quella che qui viene detta la forza coesiva dell'amore, il principio matrice. Faccio un passo in avanti. Fabio, come si chiamano tuo papà e tua mamma?
0: Giorgio e Loredana.
1: Mio papà e mia mamma si chiamano Umberto e Brigida. Sono i nostri genitori della terra. Qui nella terra, quando io sono arrivato, grazie al cielo ho trovato Umberto e Brigida che mi hanno accolto, mi hanno protetto, mi hanno nutrito, ho trovato una culla, un ambiente amorevole. Ma Fabio, nello spirito, sia io che te abbiamo un padre e madre comune, che è padre, madre, amore, potremmo definirlo Dio. Quindi, siccome mio padre e mia madre nello spirito sono tuo padre e tua madre, alla fine io e te siamo fratelli.
0: Certo.
1: Nello spirito. E quindi il principio matrice dell'amore si può considerare padre, madre, amore, o maschile, femminile, amore. al di là delle declinazioni che ogni religione ha dato a Dio. Però fondamentalmente in questo documento noi troviamo un linguaggio neutro che va al di là di qualsiasi religione e cultura. Viene chiamato principio matrice. Però si intende questo: padre, madre, amore. Nella filosofia greca veniva chiamata monade, cioè quel maschile e femminile unito in un'unità. E ora rileggo tutto fino al punto dove siamo arrivati. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, e vado avanti, insieme alla fluidità della saggezza divina. Cioè tutto questo che abbiamo detto, la forza dell'amore, la coesione, team building, fare squadra, quella che una volta veniva chiamata la coppa del Graal, questo cerchio che si dovrebbe formare anche negli incontri di collegio all'interno della scuola steineriana, si dice che ci dovrebbe formare una coppa, un cerchio. Ma questo lo si vede in qualsiasi organizzazione dove si dà valore a tutte le parti, si forma una squadra, un'equipe,
0: la tavola rotonda,
1: tanto per capirci, facendo riferimento ai cavalieri della tavola rotonda. Quando si forma questa coppa scende la fluidità della saggezza. Quindi Fabio, quando si entra in classe con questa coppa interiore, succede che qualcosa fluisce, non si sa bene da dove, dall'alto verso il basso oppure da dentro verso fuori, non si sa, però fluisce ed è inesorabile, cioè un sistema di funzionamento che si attua dal momento che non mi appoggio sulla testa, su quello che è il conosciuto, ma mi apro al nuovo, alla scoperta di qualcosa che è nuovo. Quindi quando mi metto in queste condizioni, formo una coppa, mi apro, qualcosa fluisce ed è la saggezza divina. E la cosa meravigliosa, Fabio, è che nello stesso momento colui che parla e anche colui che ascolta per la prima volta questo che si manifesta, che fluisce. E quindi è ovvio che le lezioni avranno sempre l'attenzione totale, ma anche degli ADHD, ma anche di tutti i dislessici possibili, immaginabili. Io te lo dico per esperienza, perché mi è capitato un sacco di volte, quando facevo storia, geografia, eccetera, che alcune cose, Fabio, semplicemente accadevano lì in quel momento. E c'era un assoluto silenzio. Ho avuto anche 28 alunni.
0: Pensate.
1: E c'era un silenzio che si poteva tagliare col coltello, perché 28 alunni più io, 29, stavano ascoltando per la prima volta questa cosa, che non è niente di strano, non è qualcosa tipo che non so, si girano gli occhi o non so che cosa, diciamo, da film dell'orrore. No, è semplicemente qualcosa che fluisce, che si manifesta ed è coerente, è logica.
0: È palpabile anche nonostante...
1: È palpabile a tutti i riferimenti nel caso della storia, non è una cosa inventata.
0: Certo.
1: C'è questo aspetto. Rileggo e poi concludo. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, insieme alla fluidità della saggezza divina, concludo, a colmare l'essere con la sua luce. A colmare, Fabio, sai cosa vuol dire colmare? È presente quando versi in un bicchiere fino all'orlo. Proprio sei in piano, però se continui, una goccia, tink, ci sta, due, tink, perché le gocce d'acqua mostrano cos'è la forza coesiva dell'amore. Quindi si forma un colmo che sfida quasi l'orizzontale del bicchiere, come pensiamo al mare, no? Si crea un colmo e l'essere è, Fabio, abbondanza. Noi non possiamo pensare, Fabio, di immaginare un nuovo mondo povero, misero, pieno di conflitti. Il nuovo mondo è abbondanza e l'essere vive nella luce. Quindi, quando parlo con te, parlo con un insieme multidimensionale di Fabio, di cui uno è un editore e potrei dire alcune cose, ma se chiedo a tua moglie, lei sicuramente
0: la parte oscura della luna,
1: The Dark Side of the Moon, potrebbe dire una serie di cose che non sono proprio, diciamo, nella quarta di copertina dei tuoi libri. Però, Fabio, se io chiedo anche a Gabriele, anche lui,
0: Gabriel,
1: lui direbbe qualcosa su chi è questo Fabio Turin, e tua mamma pure, e ognuno,
0: certo,
1: di quelli che ti conoscono parlerebbe di uno, nessuno, 100.000, sì, come Pirandello. Ma tutta questa umanità, tutto questo mondo di Fabio, con la loro forza, con le loro coerenze, con le loro incoerenze, fanno riferimento a un Fabio, che è un Fabio di luce, un Fabio archetipico. È quel Fabio che ha scelto di venire qui. E chissà per quale motivo.
0: Mi fai venire in mente dei poeti francesi che parlavano di confederazione dell'anima, come se dentro di noi ci fossero, sì, appunto, mille sfumature di noi stessi, sì, e ci fosse sostanzialmente un amministratore di condominio che gestiva, diciamo, che deve gestire un po' tutte queste anime, no? Che a volte può essere cambiato, qualcuno diciamo spodesta il trono e via dicendo, ma quella è un po' la sostanza che coincide con quello che hai detto, insomma.
1: Sì, ci sono, queste le potremmo definire tutte personalità. All'interno di questo piano delle personalità ce n'è una che di solito, sgomitando o semplicemente per talento personale, prende il sopravvento, ed è la personalità principale.
0: Certo.
1: Le volte che sono venuto qua in radio ho trovato più o meno quella, non è che ho trovato una volta un fuori di testa, più o meno quella si stabilizza, no? Però l'essere è qualcosa che è al di sopra della personalità, è qualcosa proprio che io posso percepire solo nella mia interiorità, ed è quella magia che succede quando io dico io sono, e solo in quel momento percepisco che io sono qui ed ora, colui che parla, che dice, che sta respirando. E quindi si esce dalla corrente lineare del tempo e si entra in un altro spazio, uno spazio sacro della propria, diciamo, interiorità. Quindi questo è un po' quello che è condensato in queste 41 parole che adesso rileggo. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, insieme alla fluidità della saggezza divina, a colmare l'essere con la sua luce. Questo incipit l'ho preso così come l'ho letto. E poi ho scritto io 10 punti che, se vuoi, posso leggere e magari con un po' più, in modo un po' più veloce, entrare nello specifico, no? Però il primo punto ha come titolo Una sola scuola. Leggo: una sola scuola sparsa in tanti edifici, con tante pedagogie, ma unita da fili invisibili. Tanti insegnanti nelle loro aule, apparentemente isolati dagli altri, ma internamente uniti con tutti coloro che, in ogni parte del pianeta, entrano in classe amando, portando la lezione del giorno con gioia, facendo respirare i bambini nel ritmo di espansione e concentrazione, dando delle pause e richiedendo attenzione, facendo con le mani, col cuore, con la testa, con tutto il corpo, camminando, saltando, recitando, cantando, scrivendo, rimproverando, sorridendo, correggendo, con il sole nel cuore, portando serenità, pace e tranquillità all'interno della propria aula, cellula luminosa della grande scuola. Nel punto 1, Fabio, si trova quello che già c'è.
0: Certo.
1: Adesso già ci sono persone in qualsiasi scuola, di qualsiasi ordine e grado, di qualsiasi pedagogia, che entrano in classe così, facendo ridere, rimproverando, portando gli insegnamenti in tanti modi, col corpo, con la musica, col ritmo, con l'immagine, spiegando una stessa cosa in più modalità, in modo da arrivare a tutti, ma soprattutto portano gioia. Sono quelle persone che hanno scelto questo insegnamento non come lavoro o come ripiego, ma come vocazione. Quindi queste persone già ci sono. Queste aule già ci sono disseminate. L'unica cosa che c'è da fare è di connettersi a un'idea di un'unica scuola, e uno quindi si sente parte di un movimento che già c'è, non è futuro, ma che diventa reale dal momento che io lo accetto. Mi sento parte di questo movimento. E qui c'è il punto 2, che inizia con immagina. Mi ricordo un po' Imagine. Immagina, Fabio, di vedere dall'alto l'Italia, l'Europa, il mondo, con migliaia di aule calde, luminosi, accoglienti e gioiose, con all'interno bambini di tutte le nazionalità, religioni e culture, che imparano con gioia. Immagina vedere qualsiasi latitudine aule dove ci sono bambini che imparano con gioia, insegnanti che entrano in classe col sole nel cuore. Ricordiamo che è il chakra del sole. Il cuore, Fabio, è l'unico organo che non si ammala di tumore. È sempre stato così, da sempre. Ci sono grandi forze vitali nel cuore. Si potrebbe dire molto di più, ma mi fermo qui. Potremmo definire calore umano, comprensione, entrare in classe con questo. Io dico con le brioche calde dal panificio. Per un sacco di anni, Fabio, ma veramente tanti, mi sono svegliato alle 4 della mattina e ho studiato fino alle 8, ma per tanti anni. E l'ho fatto non per chissà quale motivo, ma perché dentro di me sentivo quanto era bello conoscere la storia, la geografia, la fisica, la chimica, l'astronomia, approfondire questa o quell'altra materia, trovare il modo più semplice per portare questo aspetto ai bambini, lasciarmi ispirare da loro. E così negli anni veramente ho avuto la possibilità di collegarmi a tante discipline e di portare in classe le famose brioche calde. E quindi ti posso assicurare che la lezione era ben diversa da quelle volte che facevo una replica, quindi che portavo qualcosa di già conosciuto. Non c'era la stessa, diciamo, vivacità. Il punto 2, no, punto 3. Una scuola dove il calore umano riscaldi i cuori, muovendo la volontà ed illuminando il pensiero. Caro Fabio, in sintesi, nella testa si litiga. È difficile che due filosofi la pensino allo stesso modo,
0: certo,
1: perché ognuno troverà una virgola. Ma nella testa si litiga perché siamo individuali, individualisti, ognuno ha una visione molto specifica. Nella volontà è già diverso, ci si può unire, siamo nella polarità opposta. Nella testa c'è il freddo ed è giusto che ci si separi, ma nella volontà ci si può unire agli altri facendo qualcosa. e nel cuore si trova questa unione della testa e della volontà, del freddo e del caldo, e quindi c'è il ritmo, la pulsazione, il calore umano. Quarto punto, un essere umano che ama è un individuo contagioso,
0: sì.
1: È un portatore sano di un sole interiore che innesca una reazione a catena. Funziona al negativo e al positivo. Fabio, se trovi una persona incazzata che si avvicina e ti sfoga, ti svuota addosso tutte queste cose, se non sei attento, proprio ti senti che pian pianino questa rabbia ti entra.
0: Certo.
1: C'è un film che ho visto molti anni fa che si chiama Il tocco del male. Parla,
0: sì,
1: un po' di questo.
0: Sì, sì, sì.
1: Che se uno ha la giornata storta, se non stai attento, arriverà la giornata storta, arriverà anche a te. Ma funziona anche al contrario: se tu trovi una persona,
0: il tocco del bene
1: che ha la giornata storta, ma tu arrivi con il sole nel cuore, arrivi con un'altra vibrazione, potrebbe essere che pian pianino, ridendo chissà che cosa, l'umorismo permette di sciogliere molte tensioni, questo amore, questo sole, questa gioia si contagi. E quindi io spero, Fabio, con tutto il mio cuore, che nelle macchinette del caffè, che sono i punti nevralgici della vita scolastica
0: e sociale,
1: dove gli insegnanti si trovano e si lamentano di questo, di quell'altro, eccetera. Io spero che in futuro, o anche nel presente, le persone alla macchinetta del caffè si incontrino e si raccontino cose, però non sempre si lamentino o guardino ciò che non funziona. Qualcosa veramente di speciale questo. Speriamo che ci si incontri ora e anche in futuro col sole nel cuore. La scuola diffusa. Per rendere il punto 5, per rendere reale questa scuola diffusa, servono volontari che siano ciò che sono, esseri coscienti in azione silente, degli io, che come un direttore d'orchestra sappiano orchestrare e dirigere il coro delle voci interiori che popolano la propria interiorità, facendole cantare all'unisono. Più che insegnanti, servono imparanti, capace di imparare da ciò che fluisce

0: Guardate le elezioni degli ultimi anni, potrete vedere voi, qualsiasi cosa che parte bene a un certo punto cresce, e quando cresce a un certo punto viene inglobata all'interno di un sistema. Quindi non ha senso creare nessun movimento esterno. La pedagogia del cuore, o questo incipit che ha come titolo una sola scuola, si attiva attraverso volontari silenti che fanno questo in silenzio, senza chiedere il permesso a nessuno. Insegnanti che siete lì, so che mi ascoltate, non c'è nessun modulo da firmare, non c'è niente da chiedere al preside o al ministero, perché c'è azione silente. Entrate in classe portando il sole e non dite nulla a nessuno, se no si attiveranno forze di opposizione. Semplicemente siate il sole dentro un'aula, punto. Non c'è nulla da chiedere né al ministero di qui né al ministero di lì né al dirigente di su né al coordinatore di giù. Il potere è dell'individuo e queste cose sono in tutte le leggi di qualsiasi nazione, perché la scuola dovrebbe essere un luogo dove si insegna, si impara ad amare. Amare la storia, la geografia, la matematica, l'italiano, tutto quello che si fa con amore. Punto 6. Così cambierà la scuola. Partendo dai bambini, Fabio, dai singoli individui che si riconoscono nell'azione impersonale dell'amore. Cos'è un'azione impersonale? Un'azione impersonale è qualcosa che avviene senza la necessità di mettere in evidenza la persona che la fa. Quando io faccio qualcosa, posso farla anche in silenzio, senza la necessità di riflettori, di avere, essere alla ribalta. Perché, Fabio, se io faccio una cosa e ci metto la firma, e iniziano a dirmi: Fabio, ma lo sai che sei proprio bravo? Madonna, Fabio, che bravo che sei! Ma sai come parli? Ma è proprio così, così. Secondo te chi cresce, Fabio? Cresce l'ego.
1: Certo.
0: Il peggiore ego possibile è quello spirituale. Perché è vestito di bianco, profuma di incenso, e dentro puzza di cadavere morto. Quindi fare e silenziare ed essere senza che qualcuno ti venga a dire bravo. Io adesso lo devo fare per comunicare questa cosa, però per molti anni, pensa, dal 98, quanti anni sono? Sono quasi 28 anni. È sempre vissuto tutto questo nella mia interiorità in modo silenzioso, parlando magari con qualche singola persona. Però fare in modo impersonale, senza che qualcuno ti debba dire bravo, o senza la necessità di manifestare, perché se qualcosa si manifesta si attiva l'opposizione, si attiva l'invidia delle colleghe, che la fa di più, quella fa di meno, quella fa di qua, quella fa di qua. Fare, fare, fare, portare sole, amore, punto, fine, silenzio. Punto 7. Così cambierà il mondo. Così cambierà il mondo. Partendo da quei bambini che un giorno diventeranno uomini e porteranno il sole che hanno nel cuore, nella loro vita, riscaldando dove c'è freddo, unendo dove c'è separazione, portando ordine nel caos, amore dove c'è odio. Portando ordine, amore, luce, armonia dove non c'è, non dove già c'è, Se no formiamo, Fabio, il gruppo degli yoga, degli steineriani, dei, io dico, dei giocatori a briscola, dove tutti parlano delle stesse cose.

0: No, la cosa bella è portare queste cose dove non ci sono, portare amore dove c'è odio, portare luce nel buio, portare ordine nel caos. E questo sapendo che se io faccio il primo passo, poi da dentro fluirà quello che deve fluire. Siamo quasi arrivati alla fine, e anche alla fine del nostro tempo. Punto 8, un appello. Questo messaggio è un appello a tutti coloro che hanno già dormito abbastanza e vogliono svegliarsi, alzarsi e fare. Finalmente fare, non solo parlare. Sappiamo già tutto, e quello che non sappiamo ci verrà dato lungo il cammino al momento giusto, né prima né dopo. Come? Affidandosi alla saggezza della vita, a quella voce interiore che è lo spirito della verità, che vive in ognuno. Punto 9, la pedagogia dell'essere. È la pedagogia dell'essere, quella che non si insegna, quella che non ha diplomi, che non deve chiedere il permesso a nessuno. È la pedagogia del silenzio gioioso in azione, dell'imparare facendo. E concludo. Punto 10. Se in ogni scuola del pianeta ci fosse almeno un'aula col sole dentro, ci sarebbe un tappeto di stelle qui sulla Terra.
1: Bellissimo.
0: E questo tappeto di stelle, Fabio, è quello che può cambiare il mondo, non la politica, non i governanti, non i gruppi e i gruppetti. È un po' come quando il lievito vivo, caldo, fermenti attivi vengono rovesciati nella farina. È una percentuale irrisoria, meno dell'1%, molto molto meno. Ma questo crea un movimento silente, irreversibile, Fabio. Quindi silenzio, se no si attirano forze di opposizione. Fare col sole nel cuore, collegandosi a questa idea di una sola scuola che già c'è. La segreteria, il punto d'unione, potremmo definirlo, che è in un altro piano. Sono gli esseri di luce che da sempre guidano l'essere umano nelle sue fasi evolutive. Bene.
1: Io mi sono sottolineato alcune cose che mi hanno dato da riflettere e le condivido con te. E sul piano pratico, perché ovviamente
0: sì, certo,
1: tu hai affascinato tutti come al solito, con, a parte la cultura, ma anche con questa capacità che hai di comunicare e di vibrare alto e di farci vibrare alto. E sul piano pratico io ho notato comunque questa tendenza negli ultimi anni, che coincide un po' con quello che tu hai detto e anche con questa prospettiva futura, cioè quella che alcuni insegnanti siano usciti da quello del famoso golf club, okay, per intraprendere dei percorsi diversi. Quindi l'insegnante di scuola Waldorf, con tutta la sua formazione, che ha per esperienza insegnato tanti anni, poi si è diretto verso la scuola pubblica,
0: sì,
1: o viceversa,
0: sì,
1: ok. E questo può valere anche per la scuola montessoriana,
0: sì,
1: o per anche tutte le homeschooling che sono nate negli ultimi anni. Ecco, questo, diciamo, non solo riguarda secondo me gli insegnanti, ma anche i genitori. Cioè io ho sentito dei genitori che hanno sentito come un'esigenza anche a dire, ok, non so, abbiamo vissuto l'esperienza di questa scuola con il primo figlio, o con il secondo, e con il terzo o con il quarto, parlo di famiglie anche magari numerose, si sono, diciamo, non hanno più avuto, ecco, mettiamola così, paura di andare in un'altra realtà, perché hanno detto portiamo quello che abbiamo imparato, no?
0: Sì.
1: Ecco, quindi tutti questi imparanti si hanno iniziato un po' a circolare, e questo mi dà proprio la speranza che sia vero, o che sia già in atto assolutamente quello che, di cui tu dici.
0: Sì.
1: Cioè, quindi una sorta di scuola unica, dove anche all'interno di, della più disparata scuola, dove magari per anni hanno fatto un certo tipo di pedagogia, ci sia una stanza, un'aula dove ci sia un professore, una professoressa, un docente che porti quel sole che dicevi tu. Ecco.
0: Sì. Questo sta già avvenendo, Fabio. Sì. Pensa che nel 2008, quando ho fatto il Round World, questo, mi sono preso un anno sabbatico, non pagato, cioè con i soldi del licenziamento, senza nessuna sicurezza di rientrare a scuola. Al tempo non avevo figli, ho seguito il cuore. La testa mi diceva che sei un fuori di testa, messo insieme i costi del mutuo, delle bollette, eccetera. Il cuore mi diceva: se non ora, quando? E così, con questo biglietto, ho fatto il Round World, 42.000 chilometri, 11 voli e tanta roba, 12 kg di zainetto in spalla, eccetera. E alla fine di questo Round World, che sono stati circa 6 o 7 mesi in vari paesi, sono stato allora in Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Nuova Zelanda, Australia, Thailandia e poi Inghilterra, avrò saltato qualcuno, ma vabbè, quindi proprio un Round World. Alla fine ho scritto un libro, si chiama Diario di un'alba, è stato su Amazon fino a poco tempo fa, adesso dovrei andare in ristampa o comunque forse anche lasciare le cose così. Però in questo libro, che si chiama Diario di un'alba, io descrivo quest'alba nascente. Il libro è stato pubblicato con Sasso Scritto Editore nel 2009, però parlo di un secondo rinascimento ed un secondo umanesimo. E già dal 2009 ad oggi ho visto realizzarsi molto di quello che già io avevo percepito in questo viaggio in giro per il mondo, che l'umanità si sta risvegliando e che c'è una foresta di germogli verdi che sta crescendo silenziosamente e fa rumore solo l'albero che cade.
1: Sì, non solo, ma fa rumore anche la sveglia, che a volte invece quelli che non hanno ancora raggiunto questo desiderio, questa visione, la scaraventano sul muro la sveglia, no? Invece quando tu la sveglia la vedi proprio come un inizio della tua missione, non vedi l'ora di andare, è proprio l'approccio diverso.
0: Sì, quindi questa mescolanza sta avvenendo. Ad esempio mia moglie stessa, dopo 20 anni alla Steiner, è alla Pubblica, fa il sostegno, porta tantissimi laboratori, tantissimi progetti ed è veramente, diciamo, amata e accolta.
1: Benissimo. E tra l'altro,
0: viceversa.
1: Ti leggo adesso dei messaggi che sono arrivati e apro e chiudo una piccola parentesi. Andrea Sceriffo mi aveva detto ancora tempo fa che se pubblicherai un libro sui temperamenti sarai il primo ad acquistarlo. Allora Diego scrive: ciao Fabio e Luca, devo dire che è l'esatto opposto che ci porta la società, trasporto e altri impegni, mi rendo conto che i bambini sono molto impegnati, li si sta portando fin da piccoli al professionismo di qualsiasi sport e altro, se si annoierebbero di più forse sarebbero più coscienti di se stesso. Ciao Fabio, forse intende che anche, diciamo, vivere magari non con nozioni o l'ossessione di tante attività insieme, ma magari anche imparare a stare, diciamo, con se stessi, ecco, più che annoiati.
0: La società moderna è frammentata ed accelerata e i bambini sono specchio anche di questa società.
1: Sì. Poi Michele da Venezia: e buongiorno signor Fabio, buongiorno al valentissimo ospite, che è bello ascoltare anche per il tono pacato di voce che ti inocula rilassatezza. Come ha detto l'ospite nel paragone calcistico, che è piaciuto, l'unità è il plus elemento per vincere, il plus elemento per vincere in qualsiasi attività, ma nel caso delle partite di stanotte, di molte molte altre, il problema dei calci di rigore sussiste, perché allenatori strapagati non insegnano ai calciatori a a calciatori strapagati a calciare tecnicamente bene un tiro dagli 11 metri. Qui mi riconduco all'ospite e all'insegnamento per cui oggi le cose basilari ma importantissime vengono desuete sia nell'insegnamento sia nello sport. E penso, riallacciandomi all'intervista iniziale, che il professor Vito Monaco avesse qualcosa più degli altri, non solo per l'empatia col pubblico ma anche per delle basi scolastiche molto forti come erano una volta, il latino per esempio, che valgono più delle tecnologie odierne. Grazie Michele da Venezia. Leggo l'ultimissimo, carissimo Luca Gastaldello, che musica beneficante e vivificante esce dalla tua solarissima anima. Grazie infinite. E anche a Fabio che ti ha portato in radio, ma in realtà non l'ho portato io. Ringraziamo Marcello Pamio e anche Paolo Girotto per questo, insomma, e soprattutto Luca. Abbiamo un minuto e venti a disposizione.
0: Allora, se vuoi ti posso dire qual è stata la genesi della pedagogia del cuore. Ha una data che è il primo marzo del 2026. Io di solito mi sveglio presto al mattino e vado a camminare, e quella mattina, Fabio, c'era una nebbia che non hai idea, e arrivo a Cittadella e trovo all'interno delle mura questa foto, magari dopo la giro anche nel gruppo, meravigliosa, perché c'era la ZTL col suo colore verde che irradiava dall'interno delle mura e la nebbia faceva questo strato e quindi uscivano raggi dalle mura. Inizialmente pensavo a un alieno che fosse atterrato lì. Beh, poi camminando mi è arrivato qualcosa, 30 secondi, mi è arrivato qualcosa. E ho scritto, poi sono andato a far colazione e ho scritto questi 10 punti della pedagogia del cuore. Concludo. Poi ho scoperto, Fabio, che quel giorno c'era un allineamento di 6 pianeti.
1: Ecco.
0: Quindi l'ho scoperto dopo. Quindi così funziona.
1: Eh sì. Ma è quella, probabilmente anche, vedi, io collego sempre un po' tutte le cose, credo che siamo tutti collegati anche con il discorso di allineamenti dei pianeti, ma lo svilupperemo.
0: Sì.
1: Grazie di cuore Luca e ci risentiamo alla prossima puntata.
0: Beh.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ricordo, prima di presentarvi il nostro graditissimo ospite, vi ricordo alcune cose. E allora, domani, quindi mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 10:30 presso la chiesa di San Giorgio delle Pertiche ci sarà il funerale di Irene, la mamma del nostro Fabione 883, a cui vanno le mie sincere condoglianze. Ecco. E, poi leggo dei messaggi che erano rimasti indietro. E, Marco da Marghera: ero intervenuto 3 volte nella trasmissione di Vito Monaco in parecchi decenni che lo seguivo, prima a Serenissima Televisione e poi a Canale Italia, dandomi l'impressione di un uomo, oltre che del giornalista, così tutto di un pezzo, integro, con dei sani principi e ideali, e soprattutto trasmetteva una forte empatia a tanti telespettatori. Però aveva una sua biografia anche facendo parte della storia di Radio Gamma 5 e di Telegamma 5, ma in quell'epoca, quando la radio fu fondata, ero ancora bambino e non seguivo i suoi programmi, avendo incominciato nel 97. Ci mancherà moltissimo, non giungeva mai a compromessi con il sistema. Grazie Marco per questo intervento. Poi Lisetta, che ho citato ancora all'inizio della trasmissione: grazie a te Fabio per la serata di sabato e per essere presente oggi con questo caldo. Ma guarda, in realtà non è caldo, perché grazie alla nostra mitica Tiziana e anche a tutto il CDA, in realtà dopo pochi giorni da quando si era rotto il precedente condizionatore, ne abbiamo uno nuovo di steca, che quindi nuovo di fabbrica, che quindi abbiamo fresco e stiamo benissimo. Anzi, si sta meglio qua che in altre parti. E per la serata con Mara, la serata per Mara è stata speciale. Mando un abbraccio ad Alberto, Luca e Monica da parte di Lisetta. Grazie Lisetta. E poi leggo anche gli annunci, che così ve li ricordo, insomma. Allora, il 5 per 1000, come ho detto a inizio trasmissione, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. La radio si può sostenere anche, quindi sostenere la cooperativa Gamma 5, si può fare attraverso anche un versamento sia sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, oppure si può portare anche un contributo direttamente in radio. E AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. E poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. E poi: signora cinquantenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, in massima disponibilità. Per contatto chiamare Marino al 346-033-6531. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167. E poi sempre per quanto riguarda un altro annuncio, Michele Levorato: sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro. E ve la faccio, diciamo, la sintetizzo un po'. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, adesso questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi, con condanna alle spese legali. Se desiderate quindi maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Vi ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. E poi l'ultimissima cosa prima di presentarvi l'ospite. Allora, volevo dirvi che alle 17.30 il grande Max Ungaro intervisterà la dolcissima Martina Crepaldi per parlare del suo libro L'Arcano Servo di Dio. E in più ricordo anche che questa sera comincia la rassegna cinematografica di Radio Gamma 5, organizzata dal Seme di Girasole. Verrà trasmessa la commedia I Pesci Rossi. A partire dalle 19.30 potete anche cenare. Il film inizia alle 21.30. Ecco qua. Allora, vi ricordo anche i numeri per poter inviare un messaggio normale WhatsApp in diretta, se volete fare qualche domanda poi al nostro ospite, al 334-7102-672. Prima non ho risposto a delle chiamate che ci sono state perché ovviamente stavo interloquendo con l'ospite, facendolo parlare, quindi normalmente preferisco i messaggi in questo caso per poterli poi leggere all'ospite durante l'intervista o alla fine dell'intervista. Ecco, allora ho il piacere di presentarvi Michele Maniscalco, autore del libro La missione del dinosauro. Benvenuto Michele.
1: Oh, grazie Fabio.
0: Michelangelo, scusa.
1: Grazie Fabio.
0: E specifichiamo subito, a scanso di equivoci, che non sei un paleontologo, quindi la missione del dinosauro non si riferisce ai dinosauri, ma è una metafora che poi spiegheremo durante l'intervista. E, anzi, a questo proposito, io proprio per introdurre il tuo libro che hai scritto, leggo l'incipit. Allora, da geometra delle imprese impossibili a senza tetto, dopo aver visto morire uomini nei suoi cantieri, dopo essere stato tradito dal sistema, dopo aver toccato il fondo cercando drasticamente di porre fine al rumore dentro la sua testa, proprio lì, a 60 anni, tra le macerie della sua esistenza, ha scoperto che il suo codice non era una gabbia, ma l'unico strumento per ricostruire. La storia vera di un uomo che ha trasformato la propria maledizione in una missione di salvezza. Quindi, andando un po' per ordine, allora, raccontando, questo libro racconta il tuo vissuto ed è ovviamente poi un libro romanzato, perché certi argomenti dovevi anche un po' farli un po' recepire, ecco, mettiamola così, ai lettori, come tutti i libri autobiografici o i romanzi autobiografici. E partiamo dall'inizio. Quindi la tua famiglia ha origini siciliane, poi si è trasferita al nord. Appena nato ti sei già preso una grande responsabilità, cioè quella di portare il nome di tuo fratello maggiore che era venuto a mancare. Quando l'hai scoperto questo avvenimento?
1: Fabio, intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio Radio Gamma 5 e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te.
1: Dopodiché, per rispondere alla tua domanda, sì, in effetti questo è un ricordo che io ho, ma non saprei dirti con esattezza quando ho fatto questa scoperta. Perché? Perché è sempre stato una sorta di segreto. E non ne ho mai sentito parlare apertamente da mia madre o da mio padre. Una volta ho colto un frammento di conversazione nella quale mia madre appunto diceva che ancora a quel tempo aveva nel cuore Michelangelo. Ma io chiaramente c'ero, quindi mi sono chiesto: ma di chi Michelangelo sta parlando? Poi, approfittando di un momento di smarrimento di una mia zia, che è stata presa un po' in contropiede, è venuto fuori che in effetti prima di me c'era io avevo un fratello che sarebbe stato il fratello più grande, che come me, Michelangelo, e con gli occhi azzurri, praticamente eravamo identici. E ho saputo che questo mio fratello era morto a 14 mesi, naturalmente non si sa per quale motivo. Io ho sempre portato dentro questa eredità e mi sono chiesto mille volte perché i miei genitori non me ne abbiano mai parlato. Sembrava quasi che fosse una cosa di cui si dovessero vergognare. Ed è difficile da subentrato, perché la domanda che mi sono fatto è: ma se lui ci fosse rimasto, il Michelangelo che poi è diventato l'uomo che ha scritto La missione del dinosauro, ma ci sarebbe mai stato? Secondo me no, perché io sono figlio della sostituzione, cioè io sono nato per riempire un buco lasciato da questo mio fratello. Che cosa mi ha significato avere questa consapevolezza? Capire che da me i miei genitori evidentemente si aspettavano qualcosa, ma io non so e non saprò mai se sono riuscito a colmare quel vuoto enorme, quella sofferenza enorme che la morte prematura di mio fratello ha lasciato nei loro cuori. Ed è una domanda che ancora oggi mi faccio. I miei genitori non ci sono più, ho perso padre, ho perso madre, ed è un qualcosa che resterà sempre dentro di me senza una risposta. È un qualcosa su cui rifletto, ma che dovrà sempre essere comunque una domanda senza risposta.
0: Certo, anche perché a mio avviso, il mio umile pensiero è che i bambini non possono farsi carico, diciamo, di colmare dei vuoti o dei dolori o delle precedenti situazioni, cioè i bambini a un certo punto devono avere il diritto di vivere la loro vita, quindi tu già alla nascita, un po' come quando si nasce con un debito pubblico, tu sei nato con un debito emotivo da parte,
1: esatto,
0: della tua famiglia.
1: Proprio così, Fabio, sì.
0: In un certo senso. E poi, diciamo, fin da piccolo, oltre a questo, sei stato anche forgiato da tuo papà, perché ti ha trasmesso il suo codice d'onore composto da lealtà, onestà e fatica. Che rapporto avevi con tuo papà?
1: Vedi, Fabio, tu stai usando espressioni secondo me forti, perché parlare di codice oggi sembra quasi essere extraterrestri, perché io vedo che lealtà, fatica, senso del dovere, responsabilità, lealtà, fratellanza, amicizia, sembrano tutte parole ormai obsolete, che appartengano al passato. In effetti non è così. Cioè io ci credo ancora fortissimamente, e se ho sentito bisogno di scrivere questo libro è perché la mia vita è stata inconsapevolmente poggiata su questo codice. Mi sono sempre fatto molte domande nella mia vita e non ho mai avuto tante risposte. Sono cresciuto chiedendomi perché fossi così, perché nella mia vita ho sempre fatto scelte per me penalizzanti. ho sempre avuto come priorità il bene altrui. E questo, fino ad una certa parte della mia vita, è stata quasi come una visione inconsapevole, perché ero talmente occupato nel fare che non mi facevo domande. Cioè, ero una macchina da guerra che pensava alla famiglia, pensava al lavoro, pensava agli affetti altri, pensavo alle mie relazioni, ma non pensavo a me stesso e non mi facevo domande. Poi naturalmente gli anni sono passati e, come credo sia corretto, ho cominciato a farmi delle domande. La mattina, guardandomi mentre mi rado, capita ormai sistematicamente che io mi faccia delle domande e mi sono reso conto che ho bisogno di avere delle risposte. Una delle domande più grandi che mi sono fatte è: perché io ho nel mio DNA questo codice? Non l'ho scelto, me lo sono trovato, e la mia vita è comunque stata fondata su questi principi. Non so oggi se...
0: È anche condizionata.
1: Ma esatto, Fabio. Il problema vero è che quando arrivi ad una certa età ed hai il vissuto che io ho descritto nel mio libro, è inevitabile farsi una domanda, soprattutto: perché mi sta succedendo tutto questo? Dove ho sbagliato? Cosa ho fatto di male per meritarmi così tanta sofferenza? Sono domande lecite, credo, e tu cerchi di darti delle risposte. Quando si diventa senza tetto, dopo aver raggiunto anche apici di grande soddisfazione professionale, di grande benessere economico, non puoi non chiederti: perché sono arrivato qui?
0: Aspetta che ci arriviamo con calma, sì, che così non togliamo ai nostri, certo, radioascoltatori un po' il percorso. Sempre, diciamo, all'apice, cioè all'origine di quel codice di cui hai parlato, sì, fino adesso, un po' come si forgiano i materiali, ok? Tuo papà ti ha inserito in un cantiere edile, perché lui lavorava in quel settore, no? Quindi tu, sì, praticamente da ragazzo, da piccolo, hai iniziato a frequentare, sì, quell'ambiente lì. Che è un ambiente un po' duro, insomma, voglio dire che...
1: Fabio, è una di quelle cose che oggi sarebbe improponibile, perché io non ho scelto di iniziare a lavorare a 13 anni. Mio padre un bel giorno mi disse: c'è una gru a traliccio che deve essere completamente raschiata e verniciata, ed è una cosa che devi fare tu.
0: Pensate.
1: E così è cominciato praticamente il mio percorso. Da quel momento in poi io non ho più scelto cosa fare, perché le scelte le ha sempre fatte mio padre per me. Mio padre con me non ha mai parlato. Mio padre, una cosa che io rimpiango fortissimamente, e di non aver mai avuto nessuna forma di dialogo con mio padre, ma non perché io non lo volessi avere, perché lui era una persona che non parlava, ma non parlava con me, non parlava con la moglie, non parlava con gli altri miei fratelli. Lui era una persona che trasferiva attraverso l'esempio ciò che era importante e fondamentale per la nostra crescita. Fatica. Ecco, io ho imparato prestissimo cosa fosse la fatica e la sofferenza, ma lui non mi ha insegnato e dato solo fatica e sofferenza, mi ha insegnato una cosa secondo me importantissima. Lui mi ha sempre detto e dimostrato coi fatti che tutto nella vita si deve guadagnare attraverso il proprio lavoro, è l'unica strada. Le cose devono essere fatte bene, e lui mi faceva vedere come farle. Quindi, con l'esempio, tante volte non mi spiegava cosa stesse facendo, mi diceva semplicemente: guardami ed impara. Ecco, il suo dire era semplicemente: guarda ed impara. Ed io, attraverso l'osservazione, ho imparato moltissimo. E in una fase successiva della mia vita, questo insegnamento mi è servito moltissimo.
0: Certo.
1: Perché quando per la prima volta mi sono trovato a rispondere come dipendente in una SPA, in una grande impresa di costruzioni generali del mio operato, mi sono trovato con un superiore che ha usato lo stesso metodo di mio padre. E questo è un fatto, secondo me, importante, che mi piacerebbe però raccontare con i giusti particolari, sì, perché sì, è una cosa importante.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, invece, diciamo, di contraltare, tua madre invece ti ha insegnato, ti ha trasmesso anche altre caratteristiche, quindi quelle della dolcezza, attraverso anche lei con un silenzio però diverso da quello di tuo papà, e la sua abnegazione. Con lei invece che rapporto avevi?
1: Io, guarda, ero il più grande di 5 figli ed ero uno che aiutava la mamma anche nelle faccende di casa. Andavo a fare la spesa, quindi, e mi prendevo anche cura dei miei fratelli. Come maggiore di tutti, ho cercato comunque nel poco tempo libero che avevo a disposizione di essere utile anche in queste cose. Mia madre era una donna, ecco, come quelle di una volta, quelle che con dei gesti affettuosi, con una carezza, con un bacio, mi ricordo che lei, quando dovevo fare i compiti, pur essendo il tavolo su cui io mi appoggiavo pulito, prima che io appoggiassi i miei libri, puliva per l'ennesima volta lo spazio che io poi avrei occupato, oppure mi preparava una cioccolata, mi preparava qualcosa per confortarmi in quello che stavo facendo. Ecco, lei si esprimeva non con le parole, perché mio padre era analfabeta e mia madre sapeva leggere e scrivere, ma penso che avesse fatto non più delle elementari, che a quel tempo comunque era un grande risultato. Quindi io non potevo aspettarmi molto da loro, se non che mi trasmettessero con l'unico modo che conoscevano, con l'esempio, quello che era per me importante nel futuro della mia esistenza.
0: Bellissimo. Che poi, tra l'altro, nel tuo libro lo spieghi molto molto bene, con un linguaggio e uno stile molto originale. Tornando ai cantieri, invece, quel percorso poi ti ha portato a studiare nel tempo libero, forse anche, diciamo, spinto dal desiderio anche di costruirti un qualcosa di tuo, e a diventare poi geometra. Quindi da manovale poi sei passato a dirigere dei lavori. E come hai vissuto quel passaggio, diciamo, da un ambiente dove sei stato lì fin da bambino e poi, diciamo, anche attraverso i tuoi sacrifici, i tuoi studi, a poter acquisire anche una certa responsabilità e a lavorare in cantieri dove poi sei diventato tu responsabile?
1: Fabio, ci sono cose che non scegli di fare, e a quel tempo non sempre si poteva decidere cosa voler diventare. Mio padre era un muratore, aveva una piccola impresa artigiana, e lui un giorno mi disse: tu devi diventare geometra perché domani avrai la mia impresa. Quindi io, in tutta onestà, in quel momento non ho fatto una scelta consapevole legato a ciò che avrei voluto fare da grande. Non ho avuto questo tipo di possibilità. Io mi sono diplomato geometra unicamente perché dovevo servire ad uno scopo. Il problema è che poi, anche quando sono diventato geometra, mio padre, diciamo che non ha mantenuto fede a quello che aveva promesso, e continuava a farmi fare il manovale. Non si prendeva neanche la briga di trasformarmi da manovale in muratore. Ma io ho capito dopo perché. C'era una logica. A quel tempo si lavorava molto in economia. Io come manovale riuscivo a servire due muratori. Quindi io ero per lui più utile in quello che facevo come manovale che non trasformandomi in qualcosa di più, in un carpentiere, in un ferraiolo, piuttosto che in un muratore. È chiaro che io, guardando il mio punto di vista, mi chiedevo, ma a cosa serve avere un diploma? Essersi impegnato comunque 5 anni, perché io in quei 5 anni non ho mai ricevuto una sola volta aiuto, assistenza da parte di nessuno. Cioè, non è come oggi che i genitori si fanno in quattro per aiutare i propri figli o gli danno tantissime altre possibilità alternative. A quel tempo bisognava rimboccarsi le maniche e arrangiarsi, e io così ho fatto. Quindi mi sono diplomato, mio padre mi ha chiesto di continuare a lavorare con lui, quindi non mi ha detto: ora che hai il diploma cercati un altro posto, un posto di lavoro. Lui no, lui mi ha scelto che io continuassi a condividere il suo percorso, fino a quando all'età di 23 anni, quindi 4 anni dopo il diploma, io non ho detto a mio padre: papà, mi avevi promesso che sarei piano piano subentrato all'interno della ditta, ma vedo che io continuo a fare solo il manovale, così per me è inaccettabile. E lui che cosa ha fatto? Ha usato le sue conoscenze per farmi entrare in una importante società di costruzioni generali. Quindi questa è una cosa importantissima, perché se non mi avesse dato questo tipo d'aiuto, probabilmente io avrei fatto fatica a trovare un'alternativa e sarei rimasto con lui. Certo. Quindi devo dire in tutta onestà che in quell'occasione mio padre, coerentemente con quanto aveva fatto prima, mi aveva dato una strada, mi aveva dato un'educazione, mi aveva dato un codice, e al momento opportuno mi ha dato anche una grandissima possibilità che poi io ho sfruttato. Una cosa importante: mentre lavoravo con mio padre e facevo il manovale, noi a pranzo mangiavamo come si faceva allora, seduti su qualunque cosa fosse accessibile, e mangiavamo appoggiandoci ad una tavola da ponte. Con me c'era un muratore, Luigi Aceti. Questo Luigi Aceti era un muratore della Italo Bartoletti S.P.A., che era la società presso la quale io poi sarei andato a lavorare. Io mi ricordo che un giorno lui mi disse: Michelangelo, vedi, tu sei geometra, io sono muratore, ma tu sei qui e mi stai facendo da manovale. E io capivo che in quel suo dire c'era una sorta di sberleffo, perché si sentiva importante in quel momento. Avere un geometra che ti fa da manovale non credo capiti tutti i giorni. Io l'ho guardato e gli ho detto: vedi Luigi, ricordati che io il diploma ce l'ho nel cassetto e prima o poi lo tirerò fuori. Le mie parole, Fabio, sono state profetiche, perché quando io ho iniziato a lavorare sono andato in un cantiere dove, guarda caso, c'era anche questo Luigi Aceti. Quando mi ha visto la prima volta non riusciva a comprendere quello che stesse accadendo ed ha reagito anche un pochino così.
0: Ma infatti la cosa particolare è che tuo malgrado, anche se diciamo sei stato inserito in un mondo che non avevi scelto, sei stato forgiato a questo tipo di codice, perché la particolarità anche di questo codice, che ho ben capito proprio leggendo il tuo libro, è che qui non si parla di buono o giusto, giusto o sbagliato e via dicendo, perché ci sono tantissime sfumature, ma c'è una coerenza in quel codice, giusto o sbagliata che sia, c'è una coerenza che può portare a volte a cose estremamente dolorose, a volte o autodistruttive, e altre invece a situazioni diciamo magari più benevole, come ad esempio quella di tuo papà, che comunque ti ha portato a fare un po' il salto di qualità.
1: Sì.
0: E grazie a questo tu sei, diciamo, negli anni poi sei diventato geometra delle imprese impossibili. Quindi voglio dire, al di là che tu sia partito da un settore che non avevi scelto tu e un percorso che non hai scelto tu, questo appellativo e questo raggiungimento comunque di responsabilità e di riconoscenza, cioè di chi ti ha riconosciuto, ti ha fatto piacere o comunque a quel punto lo sentivi ancora come tutto un peso?
1: No, io guarda, sarò grato in eterno a mio padre, perché oltre ad avermi dato un codice che comunque per me è stato un percorso di vita coerente, cioè è come se io avessi sempre avuto una guida dentro di me e nel bene o nel male, giusto o sbagliato, comunque mi dava una rotta. Io non ho mai avuto nella mia vita non solo genitori che non mi hanno mai dato un consiglio, un suggerimento, ma neanche dal punto di vista professionale ho mai avuto un mentore. Nella mia vita non ho mai avuto aiuto da nessuno. Tutto quello che ho realizzato l'ho realizzato in virtù di questo mio codice. Perché? Perché le mie scelte sono sempre state legate a questo mio modo di vedere la vita, di vedere il rapporto con gli altri e di decidere quali iniziative intraprendere, quali persone seguire e quali atteggiamenti assumere in corrispondenza di eventi molto importanti che chiaramente hanno segnato la mia vita. E tu, Fabio, hai letto il libro, quindi qualcosa, qualcosa sì. Hai visto.
0: Sì, infatti, allora non voglio troppo spoilerare, perché è giusto che poi rimangano coinvolti in questa tua storia assolutamente poi sincera, in cui ti metti a nudo, ma secondo me dalla quale emergono, a parte il piacere proprio stilistico della lettura, emergono comunque molti messaggi che uno, di cui uno può usufruirne. Infatti anche un altro passaggio che mi ha molto colpito è la questione con l'amore, questo amore di cui tu a un certo punto per le tue prime esperienze non ti sentivi quasi un uomo non capace di amare, ecco, e che anche quella è una cosa, insomma, che mi ha mi ha colpito.
1: Fabio, il mio rapporto con l'amore è controverso, perché in effetti, sempre ritornando alle origini, io sono un terrone e non mi vergogno a dirlo, perché quelle sono le mie origini. Sono cresciuto nel Comasco, perché mio padre a 4 anni mi ha portato in Lurate Cacivio, provincia di Como, e quindi i miei compagni, i miei amici di adolescenza erano tutti lombardi. A quel tempo il terrone esisteva pesantemente, perché noi venivamo proprio etichettati, quindi era difficile anche creare relazioni in età giovanile. Inoltre non dimentichiamoci che erano anni in cui il rapporto con l'amore, oppure con, se vogliamo, con gli atti d'amore, erano anni in cui era tutto censurato, non esisteva la libertà che c'è oggi, per cui era difficile anche solo parlarne. Se cresci con genitori che non ti dicono nulla e quindi non ti danno un'educazione in questo senso, se il mondo circostante non parla di questi temi, perché li censura, quindi tu cresci come autodidatta. Certo. È difficile capire, quando hai 20 anni, che cos'è l'amore. È difficile 30, 40, 50, 60. Io l'ho capito, ma l'ho capito quando avevo già oltre quasi 70 anni, quindi figuriamoci come posso vedere, come posso leggere oggi io i rapporti, le amicizie, le storie, gli innamoramenti che ho avuto quando avevo 20 anni. La mia chiave di lettura è completamente diversa rispetto a come li ho vissuti in quel momento.
0: Certo, cioè alla fine li hai scoperti proprio andando a sbattere la testa contro il muro o trovandoti in situazioni dove tutti in qualche modo, anche da come dicevi tu, dalla società, da internet, piuttosto che dai genitori, in qualche modo qualche informazione l'abbiamo. Tu effettivamente, come dici, vivevi in un contesto in cui le informazioni non le hai ricevute, nessun consiglio, e per cui era proprio tutto un salto nel vuoto, insomma, ecco. E allora poi, per cercare di arrivare anche al nocciolo, tu a un certo punto raggiungi comunque questo ruolo importante di responsabilità, però questa è una responsabilità come se fosse un coltello affilato e non si sa chi teneva il manico, perché a un certo punto, nel libro parli di appalti, di incidenti nei cantieri, e sono situazioni dove, nel dramma è subentrato un ulteriore dramma, cioè quello che in qualche modo hanno individuato te proprio per le tue caratteristiche, anche questo codice che ti porti, dietro, hanno individuato te come il capro espiatorio, cioè come la persona a cui, dire ok, si prende lui le responsabilità. E questo poi ha innescato una serie di avvenimenti drammatici, diciamo così, nella tua vita, no?
1: Sì.
0: Ecco, cosa ci puoi dire di questo?
1: Guarda, io vorrei dirti una cosa che, relativamente al mio primo vero amore, perché quello è stato quello che viene definito amore a prima vista, e io ci credo fortissimamente perché l'ho vissuto. Ho imparato che, non bastava provare un sentimento sincero per essere capace di amare bene. Questo è quello che io ho imparato da questa mia prima esperienza, che mi ricordo ancora oggi e potrei descrivere in ogni singolo giorno e in ogni singolo momento, tanto è radicata, nel mio cuore e nella mia mente questa esperienza. E poi chiaramente ce ne sono state altre certo, che mi hanno lasciato insegnamenti diversi, perché io penso di aver imparato qualcosa da ogni singola storia. Ogni storia è stata diversa e ogni storia è stata segnata a fuoco dal mio codice, perché le mie risposte alle problematiche che sono nate all'interno di queste storie sono sempre purtroppo state legate a questo mio codice. Perché dico purtroppo? Perché rispettare un codice non sempre ti fa fare la cosa che per te è migliore e che ti fa stare meglio. Ti fa prendere e assumere anche atteggiamenti che possono essere dolorosi, estremamente dolorosi. Possono essere momenti in cui sei costretto a tagliare un rapporto con una donna che in quel momento è tutta la tua vita, e lo fai proprio perché, nel tuo linguaggio è successo qualcosa che deve essere affrontato in un certo modo, ma non è mai la via della comodità. Il mio codice non è mai stato comodo, anzi esattamente il contrario. Quindi dopo la prima esperienza, quella che mi ha reso il geometra delle imprese impossibili, è cominciata purtroppo, o per fortuna, tutta una progressione dal punto di vista della carriera professionale, perché io ho iniziato, come uno dei tanti geometri all'interno di questo grandissimo cantiere, perché era un cantiere lungo 6 chilometri, quindi immaginatevi, era un villaggio praticamente, non era un cantiere. Ma dopo quell'esperienza sono passato in un gruppo ancora più grande, e ne sono diventato anche dirigente, quindi ho avuto incarichi di estrema responsabilità all'interno di questo gruppo. Le mie scelte sono sempre state dolorose. Perché? Perché purtroppo nei cantieri edili possono accadere incidenti mortali.
0: Purtroppo.
1: Ma se a 27 anni ti devi confrontare con un evento non tragico, perché perde la vita una persona, per me ancor di più, perché lui era un amico, non era un operaio, lui era

0: avvicinabili ad eventi poi che si sono accaduti successivamente e che possono accadere comunque in qualunque momento, in qualunque attività, soprattutto nei cantieri edili. Io quando ho avuto questa prima esperienza sono stato preso dal mio mentore e lui mi ha detto una cosa che ha segnato la mia vita. Lui mi ha detto: Michelangelo, devi capire una cosa, nel nostro mestiere purtroppo questi eventi possono accadere. Non pensare che oggi tu hai toccato l'apice del dolore in questo campo. Se decidi di restare in questo settore devi essere pronto ad affrontare altre situazioni come queste. A 27 anni una persona normale può anche non essere pronto ad affrontare un ragionamento così pesante. Stavamo parlando di un lavoro che sicuramente mi avrebbe messo di fronte alla responsabilità di avere altre vittime sulla coscienza, perché io ancora oggi mi sento responsabile per quello che è successo quando avevo 27 anni. Non lo ero direttamente, ma dentro di me il mio codice dice che un Michelangelo diverso, più maturo, più attento a certe situazioni, forse avrebbe potuto fare qualcosa di diverso. Non è facile convivere con questo senso di colpa.
1: No, immagino. Che poi il senso di colpa è connesso strettamente, diciamo, al codice di cui si parlava, e un codice che però ti ha portato anche a una sorta di liberazione, nel senso che ripeto, senza svelare troppo del tuo libro, ma da tutte queste vicende poi a un certo punto tu ti sei trovato, appunto, come c'è scritto nell'incipit che abbiamo letto prima, da geometra delle imprese impossibili a senza tetto. E credo che questa sia un'esperienza umana che pochi esseri umani potrebbero sopportare, perché comunque è un'esperienza veramente di alto.
0: Fabio, per me è difficilissimo parlare di queste cose.
1: Certo.
0: È difficilissimo perché ho cercato di mettermi alle spalle questo vissuto, perché chiaramente, come hai detto tu, diventare un senza tetto trascinandosi dietro il trolley, la borsa da lavoro, che sono praticamente tutto ciò che possiedi, tutto ciò che rimane di un'intera vita, è un qualcosa che nel momento in cui accade non ti rendi conto subito della dimensione del dramma che stai vivendo, perché in quel momento sei impegnato a sopravvivere. Poi, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, ti rendi conto di cosa ti è accaduto veramente e cominci a farti quelle famose domande di cui parlavo prima, perché arrivare ad essere una persona che gestisce, come io gestivo, circa 800 persone sull'intero territorio nazionale, avendo ruoli di responsabilità in primarie società di costruzione generale d'Italia, avere uno stipendio che a quel tempo era appannaggio di pochi fortunati, e perdere tutto, e sempre perché ti sono accaduti degli eventi che il tuo codice ha affrontato sempre nella maniera per te più penalizzante, fino al punto di perdere tutto, allora è evidente che cominci a dirti: ma io sono sbagliato? È una domanda. Io mi sono sempre definito un uomo fuori da questo tempo, uno di quelli che, se fosse nato ai tempi della tavola rotonda, sarebbe diventato un cavaliere della tavola rotonda. Io sarei stato, ecco, un cavaliere di Re Artù, perché il mio codice è quello che avevano i cavalieri di Re Artù. Ecco perché dico fuori da questo tempo. Faccio un esempio perché capiate di cosa sto parlando. Quante persone nel bene o nel male si ritrovano a

0: subire una truffa. Moltissimi di noi hanno subito eventi di questo tipo, ma il come affronti l'evento che fa la differenza, perché io sono stato vittima inconsapevole di una truffa, ma come ho reagito? Il mio codice mi ha detto che le persone che io avevo coinvolto non dovevano pagare per un mio errore. Ho messo mano al portafoglio e ho vuotato le mie tasche riempiendo, e giustamente, quelle delle persone che mi avevano dato fiducia. Quindi io non mi sono limitato a subire il danno, ma ho anche riconosciuto la buona fede delle persone che mi avevano dato fiducia, rimborsandole con soldi miei per un qualcosa che non era una mia responsabilità diretta. Questa non è la scelta di chi vuole una vita comoda, di una vita facile, una vita responsabile. È una scelta che a un certo punto fai e, credetemi, quando poi sei un senza tetto ti chiedi: ma ho fatto bene quella volta a tirar fuori 40 milioni delle vecchie lire di tasca mia per rimborsare persone che come me avevano creduto in un progetto che poi, non per colpa mia, non si è potuto realizzare?
1: Le famose domande che ti fai mentre ti fai la barba alla mattina, ma secondo me di queste domande hai trovato la risposta di alcune. Allora, abbiamo pochissimi minuti e faccio una considerazione personale, anzi un paio. La prima è che sì, tutti questi eventi ti hanno portato a perdere tutto, ma paradossalmente, a mio avviso, da quando ti ho conosciuto e anche dal libro che ho letto, per me ti hanno anche dato forse tutto quello che serviva. Cioè ti hanno fatto perdere quello che probabilmente erano tutte le infrastrutture, gli schemi, i pensieri che noi, diciamo, accumuliamo nel corso dell'esistenza. È stato smantellato tutto, stravolto tutto, e probabilmente tu sei arrivato velocemente e non velocemente, gradualmente e con sofferenza a quello che probabilmente molti esseri umani non ci arrivano neanche nel corso della loro esistenza, quindi a capire il senso, le cose importanti, i valori, il senso della famiglia e quant'altro. Poi, che l'altra considerazione è che, siccome il tuo libro, effettivamente, come avevo preannunciato, presenta veramente tanti spunti e certe cose non mi va di affrontarle in pochi secondi, perché secondo me meritano attenzione, e qui sto parlando dell'acufene e anche di come sei poi uscito dalla situazione di essere senza tetto, e io ti inviterò nuovamente in radio, perché vedo poi, insomma, che la capacità, oltre a quella di scrivere, anche quella di parlare, è molto affinata. E innanzitutto, insomma, ecco, tra l'altro un ascoltatore ha detto, mi ricorda la vicenda di Parsifal, proprio perché parlavi,
0: sì, sì, sì.
1: E, ecco, quindi io intanto, diciamo, ti ringrazio per aver accettato il mio invito, Michelangelo.
0: Grazie
1: per
0: te,
1: aver
0: Fabio.
1: Iniziato a parlare del tuo libro, sì. Perché poi, ripeto, avremo anche altre occasioni per parlarne in maniera più approfondita. Tra l'altro, fra un po' ricordo che sarà prenotabile e acquistabile anche nei bookstore online, prenotabile nelle migliori librerie, e si chiama, ripeto, La missione del dinosauro, di Michelangelo Maniscalco. Vi assicuro che è un'opera che vale la pena leggere, in questo caso non solo per lo stile narrativo, ma anche proprio per le vicende e la generosità di aver condiviso delle esperienze così importanti e intense. E potete seguire anche Michelangelo Maniscalco sia in LinkedIn, soprattutto perché ha un profilo molto seguito, ma anche poi in Instagram o in Facebook, ecco, in maniera tale che poi ci sentiremo anche aggiornati su tutto quanto, insomma, ecco. Quindi intanto grazie di cuore, Michelangelo.
0: Grazie Fabio per questa opportunità e grazie a Radio Gamma 5.
1: Ecco, grazie mille. E ringrazio anche Ada Diasolo per quello che mi ha scritto riguardante sempre Vito Monaco, che ringrazio Robby L'Alpin, che fa anche lui una dedica alla mamma di Fabio 883. E vi ricordo che martedì prossimo io non ci sono, però in compenso ci sarò questo venerdì perché sono in sostituzione di Daniela, quindi ci sentiremo per chi ha voglia di seguirmi anche questo venerdì, sempre dalle in questo caso dalle 15 alle 18. Ecco, e un saluto a tutti, vi lascio nelle preziose mani di Giordano e poi vi ho detto che a seguire ci sarà l'intervista anche di Max Ungaro con Martina. Un abbraccio a tutti, alla prossima.

La vita com'è? La fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere. La vita com'è?

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 30 giugno e sono particolarmente felice perché qualche giorno fa sono stato dal commercialista. No, non ho preso un colpo di caldo, ma perché normalmente non si va molto felici dal commercialista, ma in questo caso sono contento. Perché siamo per la prima volta, appunto, ho donato il 5 per 1000 a questa splendida realtà, e per cui sono molto soddisfatto. Spero che lo stiate facendo anche voi, perché è uno strumento utile per poter rafforzare questa radio, questa famiglia, questa bellissima opportunità che abbiamo, che appunto poi la radio, sapete che a sua volta mette a disposizione tutte le sue forze per darci la possibilità di aiutarci, di creare degli eventi come quello ad esempio di sabato scorso, di cui sono ancora provo ancora veramente gratitudine, ecco, verso questa radio, verso Luca, verso tutti quelli che hanno organizzato questo super evento di sabato scorso, prima con lo spettacolo teatrale del grande Danilo Leo Lazzarini e i Cini del Sole, con Un amore invincibile, e poi lo strepitoso concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. È stata davvero una serata magica di grande spessore, e tra l'altro ho anche scoperto con il grande chitarrista e coautore di Luca, ovvero Stefano Florio, che sapete qual è la prima canzone in assoluto che è andata in onda, una loro canzone che è andata in onda qui a Radio Gamma 5? Salta per l'indignazione, e sapete chi l'ha trasmessa? La nostra cara La Gigia. Quindi La Gigia è stata il talent scout da questo punto di vista di Luca, insomma, ecco. E comunque è stata veramente una bellissima serata, ricordando Mara per sempre, e al suono di I Sognatori Non Muoiono Mai, insomma, ecco. Tra l'altro mi aggancio a questo per dare un grandissimo abbraccio anche ad Alberto, ai figli Luca e Monica. E poi ringrazio sempre tutti, perché queste sono occasioni anche per stare insieme, per noi conduttori anche di incontrare chi ci ascolta, e io sono sempre, insomma, ringrazio sempre tutti quelli che sono così generosi di complimenti nei miei confronti, grazie davvero. Quindi a questo proposito saluto anche Stefano per le bellissime parole che mi ha riservato, Antonia, è stato un piacere parlare con te, conoscerti, ma anche poi Diego, e soprattutto complimenti Diego per tuo figlio, per questo suo talento economico finanziario e quindi, insomma, ecco, sono veramente delle bellissime occasioni che la radio ci mette a disposizione, ma questo è stato, sono stati mesi intensi da questo punto di vista, perché insomma, a partire dal pranzo per il 50° fino ad arrivare anche al giro in motonave, a questi eventi, alle conferenze, anche al fatto che comunque la radio poi aiuta le persone. Quindi, insomma, mi raccomando, ecco, andate a donare il 5 per 1000, che tanto a voi non costa niente, ma è veramente un grande aiuto per tutti. E poi sono completamente d'accordo con quello che mi ha detto Gianni a fine serata, perché c'è chi, appunto, già nei giorni precedenti aveva allestito il palco, aveva portato qui i bancali, anche il grande Filippo di Dolo, e poi anche chi è stato qui nel pomeriggio a preparare tutto, poi durante l'evento chi ha aiutato per il parcheggio, chi all'entrata, chi per il servizio bar e ristorazione, eccetera eccetera. E nonostante questo, dopo aver ballato, cantato, applaudito, abbiamo sistemato tutto, abbiamo aiutato anche a pulire, ma c'era talmente energia bella che, anziché tornare a casa stanchi, siamo tornati a casa carichi come non mai, perché queste sono occasioni, come appunto ha detto Gianni, perché ci si ritrova tra anime affini, quindi è veramente uno spettacolo, insomma, ecco. E poi un ringraziamento speciale anche a Lisetta per il delicato e prezioso dono della rosa, e grazie di cuore, insomma, ecco. Saluto con l'occasione Andrea Sceriffo, presente all'appello. Fabio, buongiorno e buona trasmissione, un abbraccio forte a te, e saluto anche Luciano che mi sta ascoltando. E io adesso ho un dono da fare a tutti. L'altra volta, martedì scorso, ho ricordato che Vito Monaco è venuto a mancare, e ho questo regalo per voi, un omaggio a Vito, ma anche un omaggio a noi per chi ha contribuito a rendere grande questa radio, insomma, ecco. Buon ascolto. Eccoci qua. Ciao Ingrid, benvenuta in radio. Grazie per aver accolto il mio invito, e per i nostri radioascoltatori spiego che tu sei la figlia di Vito Monaco, quindi ecco, benvenuta.
1: Grazie Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori e un grazie a te per avermi dato questa possibilità di ricordare il mio papà.
0: Sì, era doveroso, perché poi tra l'altro io l'ho ricordato anche martedì scorso, proprio con un aneddoto che avevo letto in un'intervista scritta che avevano fatto a tuo papà. E perché tuo papà appunto è nato a Bari, poi si è trasferito qui a Padova, e proprio mentre era diventato professore di ruolo ha scritto che un giorno ha ascoltato la trasmissione di Franco Cararo qui a Radio Gamma 5, e in quel momento Franco Cararo stava inveendo contro i professori.
1: Lo ricordo molto bene, nel senso che me l'ha ricordato papà, me l'ha ricordato più di qualche volta.
0: Ecco, allora dopo ce lo spieghi meglio. E poi ha scritto che appunto tuo papà ha chiamato in diretta per dirgliene quattro, e questa cosa invece che fare arrabbiare Franco l'ha incuriosito, perché è rimasto colpito da questo suo intervento, e a fine trasmissione l'ha poi richiamato per accordarsi prima per un incontro, e successivamente l'ha inserito proprio nella squadra di Radio Gamma 5, che tuo papà è rimasto qui tra l'altro dal 79 all'84, passando anche poi per Telegamma 5.
1: Assolutamente sì.
0: Tra l'altro ho ricordato anche che ha condotto i programmi L'angolo della scuola, credo proprio in radio come trasmissione radiofonica, mentre per Telegamma 5 aveva condotto anche i programmi TG Scuola, TG5 Scuola e Il Re di Denari, Indovina la casella, che erano di intrattenimento, insomma, ecco.
1: Sì, io ho dei ricordi molto, molto lontani, perché ero una bambina. Io sono nata nel 75, per cui avevo dai 4 ai 6 anni più o meno. E lo ricordo insomma, molto bene quel periodo, perché papà era molto felice di coronare un po' il suo sogno, perché papà fin da giovane è sempre stato amante, diciamo, del microfono. Inizialmente amava il microfono, per cui io ricordo che ci raccontava sempre che quando c'erano le feste al suo paese, a San Michele di Bari, lui animava proprio queste feste, faceva lo speaker, faceva il presentatore. Aveva proprio nel sangue questa cosa di tenere un microfono in mano e di, insomma, di creare queste relazioni, dapprima festose, ovviamente, perché insomma era un ragazzino. E dopo, successivamente, quando si è trasferito qui, che ha iniziato a insegnare, ad avere appunto il ruolo di professore, ricordo appunto che è tornato a casa un pomeriggio dicendo: "Sai, a mia madre, sai Bruna, adesso non mi ricordo, insomma, da domani condurrò, avrò uno spazio radiofonico tutto mio." E la cosa bella è che comunque è riuscito a farlo con un argomento che a lui stava molto a cuore, cioè la scuola. Io, papà, è stato, da prima di essere professore di tutti gli alunni che ha avuto nel corso della sua carriera, è stato il mio professore speciale e preferito. E tutte le volte che passavamo davanti, noi vivevamo all'Arcella, e passavamo spesso lungo la via che poi porta a Campo San Piero, perché mia madre poi è di Campo San Piero, i nonni e tutto il parentado della mia famiglia da parte materna sono di là, e tutte le volte, Fabio, che passavamo con la macchina, la vedi quella, amore? Quella è l'antenna di gamma 5, dove lavora il tuo papà.
0: Che spettacolo.
1: È stato, guarda, ho dei ricordi, mi vengono i brividi, guarda.
0: Immagino, immagino.
1: E ricordo di essere stata anch'io, quando poi è diventata televisione.
0: Quindi probabilmente lui ti ha portato proprio a Cadoneghe nella sede storica.
1: Assolutamente, sì, nella sede storica di Cadoneghe, e credo all'età, adesso non vorrei dirti tra i 5 e forse i 6 anni, ma se era tanto, mi ha fatto recitare una poesia che era Natale di Giuseppe Ungaretti. Ma sai quanto mi è stato dietro per farmela imparare a memoria? Mamma mia, quanto!
0: Che spettacolo! Che ricordi hai, o che ti ha raccontato poi lui nel tempo di quel primo periodo così di esordio con i microfoni di Radio Gamma 5?
1: Ah, guarda, noi adesso io non ricordo esattamente in che giorni lui avesse la trasmissione, però io ho sempre ricordato papà che la preparava, che cercava testi, che cercava probabilmente anche ospiti, perché so che comunque non la conduceva da solo, o che chiamava qualcuno in diretta, probabilmente, oltre ovviamente ai radioascoltatori che intervenivano. E poi ho un ricordo molto lucido di una volta che io, mentre lui trasmetteva, perché eravamo piccolini, ero con lui, ovviamente mi diceva stai zitta, stai, non far sentire, e sono stata con lui in qualche momento in diretta. E ricordo, sai cosa ricordo? La moquette, ovviamente, anni 70, e tanti dischi, tanti. E io mi perdevo a sfogliare tutti i vinili dell'epoca mentre papà conduceva, insomma, rispondeva alle telefonate.
0: Sì, perché poi io non ci sono stato in quella sede storica, perché ho conosciuto solo quella nuova che abbiamo adesso a Campo d'Arsego, però mi raccontano tutti che quella nella sede storica, la regia poi tra l'altro era molto piccola, cioè era molto più tutto familiare, come mettiamola così.
1: Sì. E poi sai, nel periodo in cui è passato alla televisione, sempre Telegamma 5, noi stavamo la sera a casa con una babysitter, perché c'era anche la mia mamma che aiutava papà nel condurre questi due quiz a premi che lui faceva. Per cui io sono cresciuta guardandolo alla televisione, ascoltandolo alla radio, sempre e affiancandolo comunque anche in questi anni di carriera su tutte le altre reti dove ha, diciamo, ha lavorato, a sentirlo che lui preparava, era molto dedito al suo lavoro, aveva una passione proprio, scusami, adesso mi sto emozionando.
0: Non preoccuparti, ma tra l'altro volevo farti proprio due domande rispetto a questo. Lui era un perfezionista, da quello che capisco anche dai tuoi racconti. Per perfezionista intendo legato a questa sua passione, cioè il suo desiderio di far del bene e di fare una bella trasmissione lo portava quindi a prepararsela molto bene prima, quindi non...
1: Allora sì, lui se la preparava sempre, ma partiva soprattutto poi nell'ultimo periodo con Linea Sera, ci metteva una settimana a prepararla, cioè finiva la diretta alle 11 di sera quando tornava a casa, il giorno successivo era già pronto per preparare l'altra.
0: Esatto.
1: Per cui, cioè, perché poi lui aveva anche la linea la mattina. Notizie Oggi, per cui diciamo che mio padre io non l'ho mai visto staccare, mai.
0: Capita a chi fa della propria passione il proprio lavoro.
1: Sì, ed è stato molto fortunato, nel senso che io sono orgogliosa e contenta, perché comunque nonostante abbia, posso dirlo, tolto un po' di tempo prezioso alla famiglia, perché era sempre... era sempre occupato, però noi l'abbiamo capito e l'abbiamo sempre sostenuto in questo, proprio perché ci siamo resi conto che era proprio la sua passione. La nostra casa era un porto di fino a qualche giorno fa era un porto di mare.
0: Perché infatti questo è l'altro lato della medaglia, che capita a tutti i grandi e soprattutto quelli che proprio dedicano la loro vita alla loro passione, che effettivamente questo l'ho sentito appunto anche dall'ex moglie di Franco Carraro e da tante altre persone, che ovviamente qualcosa togli è inevitabile alla tua famiglia, però penso che sia un togliere in termini di tempo, inevitabilmente, non in termini di qualità o di amore,
1: no,
0: insomma, ovviamente, ecco.
1: Assolutamente no, perché io so che ci ama da morire.
0: Infatti. E un'altra domanda che volevo farti è, normalmente i figli di grandi personalità che vivono appunto, che hanno vissuto il percorso fin da piccoli, appena nati, del proprio papà o della propria mamma, se ne rendono conto successivamente di chi rappresentava il loro papà o la loro mamma. Ecco, tu diciamo all'inizio capivi cosa stava succedendo o l'hai capito più tardi?
1: Guarda, io posso dirti la verità, sì. L'ho sempre stimato come uomo, come per me resterà, e lo voglio dire, sempre il mio papà, perché io lo guarderò per sempre con quegli occhi. Però in questi giorni che ho visto veramente un sacco di persone che lo adorava, lo adorano, che hanno fatto le condoglianze, che hanno detto tantissime belle cose, io sono rimasta piacevolmente sorpresa e sono veramente fiera di essere sua figlia.
0: Lo so, e sei sua figlia, perché parliamo sempre al presente, anche come hai detto tu prima,
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Presente.
1: Sì, sì.
0: E poi, tra l'altro, proprio a proposito di questo, io ascolto anche, insomma, tanti altri programmi, un po' per crescere professionalmente, un po' comunque anche per curiosità, perché mi piacciono, e tantissimi hanno ricordato anche lì a Radio Gamma 5, tantissimi conduttori, ma poi anche tanti radioascoltatori che sono intervenuti e hanno espresso un pensiero nei confronti di tuo papà. E proprio questo, diciamo, è anche una cosa che mi ha colpito. Cioè, io leggo, diciamo, ho letto una, anche qui deve essere un'intervista o qualcosa, e c'è scritto: Vito si è distinto per la sua personalità empatica, un'eloquenza chiara ereditata dal suo passato di insegnante, e uno stile di conduzione schietto, appassionato e senza filtri. E come hai detto tu, e te ne sei accorto che questa cosa ti ha colpito, cioè era veramente ben voluto, ecco. E tu dimmi tu.
1: La cosa che sorprende è che comunque, come era in televisione, seppur ovviamente con una nota ovviamente di austerità, se vuoi, per certi versi, di severità per altri, però in casa era come era in TV. Cioè lui è così. Punto. Ok? Poi ovviamente nei confronti dei figli ci sono delle confidenze, certo, che certamente in diretta non si poteva permettere, certo, né di linguaggio né di comportamenti, però l'essenza di Vito è proprio questa, lui era così con tutti.
0: Pensa a te.
1: Cioè, un uomo veramente che, e comunque credimi che ci ha insegnato e abbiamo imparato, sia io che mio fratello Pierpaolo. Cioè, abbiamo imparato da lui lo spirito della verità, e penso che questa sia la cosa più bella e che ci porteremo fino all'ultimo nostro respiro. Questo sicuramente, per cui io lo ringrazio per tutto quello che mi ha insegnato e per come mi ha insegnato ad affrontare la vita e soprattutto a relazionarmi alle persone, che mi ha sempre detto: devi trovare sempre la cosa positiva, mai la cosa negativa.
0: Che bello insegnamento. Ma poi lui, voglio dire, dopo appunto la professione di insegnante, nel 90 è diventato anche giornalista, e successivamente è terminato poi anche l'esperienza con Radio Gamma 5, è diventato prima direttore di Serenissima TV e poi anche di Canale Italia. Poi Tra l'altro aggiungo che leggendo anche le date, nell'85 è stato insignito come Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 2002 come ufficiale, nel 2012 come commendatore. Ecco, ma secondo te la sua schiettezza e questa sua onestà intellettuale e soprattutto diciamo anche questa sua libertà umana hanno reso più difficile il suo percorso professionale per realizzarsi oppure in qualche modo è stato un vantaggio?
1: Oddio, è una bella domanda questa, eh? Allora, secondo me lo hanno, diciamo, gli hanno aperto le porte in chi voleva sentire. Gliele ha un po' chiuse, reso alcuni passi della sua carriera un po' difficili perché, secondo me, la sua schiettezza a volte era anche un po' scomoda.
0: Infatti.
1: Però la fortuna di papà è stata che comunque si è stato, diciamo, aiutato da delle persone che hanno capito e hanno colto la sua semplicità e la sua umanità.
0: Sì,
1: No.
0: che si è trasformata nella sua arma vincente perché.
1: Eh sì, assolutamente sì. Per cui, insomma, sono contenta di tutto quello che ha fatto, ti giuro, me ne sto rendendo conto veramente in questi giorni, per cui per me è stata una sorpresa incredibile, non avrei mai pensato, ma mai pensato che fosse così stimato, così amato, che avesse un seguito così forte, perché un conto è limitarsi a dire condoglianze, un conto è proprio esternare la mancanza che ci sarà, il vuoto che lascerà, insomma, sono veramente.
0: No, ma infatti io almeno quello che ho percepito io, ma anche poi anche da chi l'ho accompagnato anche a Canale Italia, cioè sono state tutte esternazioni molto sincere, molto sentite, ecco. E questo appunto perché di solito magari qualche complimento, qualche parola così di rispetto, di stima arriva un po' quasi per dovere, per etichetta. Invece in questo caso qua c'è stata proprio una, secondo me, una espressione molto sincera dei sentimenti che suscitava tuo papà, insomma, ecco.
1: Sì, aveva un grande carisma e un grande potere di saper ascoltare, di capire quali erano i bisogni delle persone. In questo probabilmente lo ha aiutato molto il fatto di essere comunque un professore che è anche, insomma, abbastanza in gamba, se posso permettermi di dirlo, perché è sempre stato un professore empatico, è sempre stato ben voluto dalla gran parte degli alunni che ha avuto e che guarda, ti giuro, mi stanno scrivendo alunni che ha
0: Pensate.
1: avuto negli anni 80 che mi hanno voluto fare le condoglianze, mi hanno cercato attraverso i social dicendomi appunto il tuo papà è stata una guida per noi, per cui diciamo, insomma,
0: Dove ha
1: quindi
0: insegnato
1: voglio.
0: lui
1: Lui
0: principalmente?
1: insegnava latino, italiano, storia e geografia. E erano le sue materie perché si è laureato in lettere, per cui insomma, se tu poi pensi che lui insegnava latino, era bravissimo in latino, mentre io ero proprio una capra, come al solito, no?
0: Ma lui insegnava a Padova comunque al
1: Sì,
0: liceo?
1: ha sempre insegnato a Padova, ha insegnato alle magistrali, mi
0: Ah,
1: ricordo, al
0: ok.
1: Duca d'Aosta, al Nievo, penso le abbia, al Solitro dove ha iniziato proprio, penso, negli anni 70-80, che poi ha conosciuto anche la mia mamma lì, perché la mia mamma era una sua alunna, vedi tu.
0: Ah, che bello.
1: Eh sì,
0: L'amore è nato tra i banchi.
1: è un amore nato tra i
0: Anzi,
1: banchi.
0: tra cattedra e banchi in questo caso.
1: Sì, dai, erano tempi un po' diversi allora, dai.
0: Insomma.
1: Se succedesse oggi sarebbe un po' più scandaloso.
0: Va bene, insomma, l'amore non ha confini
1: No,
0: quando è
1: adesso.
0: sincero.
1: Bravo, bravo, sono d'accordo con te.
0: Ma proprio, diciamo, per queste cose qui, hai mai pensato di ricalcarne le orme del suo percorso professionale o di seguire il suo percorso?
1: Guarda, Fabio, mi ha chiesto tante di quelle volte, ma tante di quelle volte, fa perché non vieni a farmi, all'inizio quando ero un po' più ragazzina, voleva che gli facessi da valletta. Poi sì, nel periodo di Canale Italia mi ha chiesto tantissime volte, vieni come ospite, vieni, aiutami, però io guarda, ho sempre sapevo che non sarei mai riuscita a bucare lo schermo come lui, non avevo questo carisma. Tutto il più gli ho detto: papà, se proprio devo, vengo a fare la regista e mettermi dietro alle quinte perché non me la sento. Invece sbagli, perché tu secondo me saresti adattissima, perché sei come me. Mi diceva sempre così. Ma io dico: beh, non lo so, saranno gli altri che giudicheranno, però alla fine non ho mai ceduto alle sue lusinghe, diciamo, per quanto. Se posso dirti, me ne pento un po' ora, ma beh, va bene così, va bene così.
0: Te ne penti perché avresti potuto passare molto più tempo con lui o da un punto di vista professionale?
1: Diciamo che avrei potuto imparare tanto e forse sarebbe riuscito a sbloccare un po' la mia poca autostima, però questi sono un po' dettagli personali che insomma
0: Certo.
1: un po' mi dispiace perché non gli ho mai dato la soddisfazione di dire vabbè papà proviamo, vengo con te. Lui ci teneva. Pensati che 2 anni fa l'unica cosa a cui ho ceduto, ma per l'amor di nonno, è stata quella di portargli Alessandro, mio figlio, quindi il suo adorato nipote, ad una trasmissione che ha fatto vicino a Natale, che è andata in onda il giorno di Natale, credo del 2024. E in quell'occasione lì mi ha detto: devi assolutamente far imparare ovviamente una poesia, perché lui si ricordava ancora quella famosa poesia che io avevo
0: No.
1: recitato a Gamma 5. Mi fa: devi farmi questo regalo, voglio che anche Alessandro possa recitare una poesia a memoria. Ma Ale era tanto più piccolino, non ce l'ho fatta a fargliela imparare a memoria, però gliel'ho scritta io in quell'occasione e lui l'ha letta, poi era emozionatissimo, Alessandro me lo
0: Mamma mia.
1: ricordo, però credo di avergli fatto un regalo che si
0: Eh
1: porterà nel
0: sì.
1: cuore.
0: Sì, perché sono tutte cose, sono ricordi dopo che diventano indelebili e non...
1: Assolutamente.
0: che bellezza, veramente. Ma e quindi diciamo, tu pensi, perché lui te l'ha detto, pensi di assomigliargli?
1: Io credo di sì. Non sono come lui, perché ovviamente anch'io ho le mie peculiarità e il mio carattere, però la stoffa e l'indole e il sangue è quello.
0: È quello.
1: È quello.
0: Ma
1: È quello.
0: e quindi diciamo questo rapporto che da quello che percepisco è sempre stato un rapporto molto intenso
1: Sì, è stato sempre un rapporto, allora, nella fase adolescenziale un po' di amore e odio perché mi ha fatto passare un'adolescenza
0: anche
1: terrificante.
0: perché era un professore
1: Ma a parte il
0: comunque.
1: professore, se posso permettermi di dirlo, era proprio terrone.
0: Ah,
1: Quindi,
0: ok.
1: sai,
0: Le
1: il
0: due cose
1: sangue.
0: unite.
1: Mia figlia mi teneva, se poteva tenermi in una campana di vetro e spostarmi nel mio percorso l'avrebbe fatto, ha tentato di farlo, ma io ho un'anima un po' ribelle, per cui in qualche modo ho cercato di farlo fesso, ma non ci sono mica mai riuscita, perché mi ha sempre scoperta nelle mie bravate, da ragazzina ovviamente, non ho mai
0: Certo.
1: fatto, però è sempre stato orgoglioso di me perché l'ho reso un papà orgoglioso nel mio piccolo, sai, non è che sono una persona semplicissima come tutta la mia famiglia, siamo delle persone normali, semplici.
0: Guarda, per me la semplicità è un valore aggiunto, quindi sono di una porta aperta, ecco.
1: Ecco, non ci siamo mai trasformati perché papà era in televisione, anzi, assolutamente. E poi era bello perché ogni giorno c'era qualche telefonata, qualcuno che veniva a bussare alla porta, papà ascoltava, cioè ci ha insegnato veramente a creare la relazione e ad ascoltare.
0: Che
1: Per
0: bello.
1: cui sono proprio, l'avrò detto 200 volte oggi, ma sono orgogliosa di essere sua figlia.
0: Beh, ma è giusto dirlo perché si sente anche da parte tua proprio l'amore di figlia e l'ammirazione che credo che sia un qualcosa, sai, che non è proprio così scontato. Parlo sia da figlio che da papà, quindi credo che raggiungere questo tipo di ammirazione da parte di un figlio sia frutto comunque di un impegno, vuol dire che anche diciamo al di là del suo lavoro che lo portava magari anche un po' fuori di casa, ma credo che sia proprio una passione presenza, cioè il fatto di esserci comunque, di aver dedicato tutto l'amore, tutto quello che poteva comunque alla famiglia e anche nel suo modo di essere, nel suo modo di prendersi cura di te, di tuo fratello, di sua moglie, quindi di tua mamma. E quindi insomma, quando vedo anch'io un minimo di luccichio negli occhi di mio figlio, non è così scontato e casuale, ecco, mettiamola così.
1: No, no, no, no, non ci ha fatto proprio mancare nulla, di nessun tipo, guarda, veramente. Poi era sempre a cercare di spronarci, di darci consigli, anche a volte quando non volevamo ascoltarlo, alzando la voce. E devo dirti la verità, che purtroppo sono sempre dovuta scendere a dirgli: papà, avevi ragione.
0: Ecco.
1: Accidenti a lui,
0: Adesso l'unica
1: ma
0: cosa che puoi sperare è che Alessandro, quando, dopo magari qualche rimprovero così, un giorno te lo dica a te.
1: guarda, sarei felicissima, mi sentirei proprio una madre completa se un giorno arriverà a dirmi questo, a parte che già mi adora, per cui insomma abbiamo un buon rapporto.
0: Che bello, che bello.
1: Ecco,
0: E allora,
1: però
0: ti
1: dimmi,
0: dico,
1: scusami.
0: senza entrare nella tua intimità o di cose che è giusto che rimangano nei ricordi tuoi e di tuo papà, c'è comunque qualche episodio nel suo trascorso televisivo, radiofonico che vuoi condividere, insomma, qualcosa che anche ricordi con piacere o con simpatia, insomma, a parte quello che mi hai già detto?
1: Oddio, ce ne sono tanti, nel senso che io ricordo e ricorderò sempre tutti i momenti in cui si arrabbiava, perché non so se hai letto da qualche parte, insomma, è stato menzionato spesso che aveva un bel caratterino, no? E lui era, insomma, disponibile per tutti, ma quando qualcuno faceva qualcosa che secondo lui non doveva essere fatto, diventava un leone. E io mi sono sentita tante di quelle telefonate di incazzature, ma forti, che tu non hai idea, veramente. Poi mio papà, da sangue terronico,
0: Si
1: quando
0: scaldava.
1: qualcuno si scaldava, ma poi addirittura ci sono state occasioni in cui proprio tagliava i ponti.
0: Eh beh, ma sai, secondo me quello è anche inevitabile quando una persona fa le cose con il cuore o con così tanta passione, che poi quando vede delle cose che non vanno bene, dei comportamenti scorretti o delle cose che non dovrebbero succedere, l'incazzatura ovviamente aumenta. Cioè, secondo me è inevitabile quando tu ci metti così tanto di tuo.
1: Sì, questo sicuramente. Lui, sì, quando si arrabbiava per queste ragioni qui, era molto focoso, però a volte, vedi, il fatto di stare in famiglia, magari noi ascoltavamo anche, a volte gli dicevo: papà, non ti sembra di essere stato un po' duro? E, cioè, cercavamo di ammorbidire questi lati un po', non spigolosi, ma insomma focosi, perché per me era
0: Certo.
1: proprio focoso. Allora, ci sono stati dei momenti in cui effettivamente fa sì, è vero, mi sono lasciato andare. E magari in qualche contesto anche ricucito, perché poi sai, non dimentichiamo che comunque svolgere questo tipo di lavoro è anche stressante, eh? Per cui lui era comunque sotto pressione. Il fatto di dover sostenere tante ore di diretta, mattina, sera, si svegliava alle 4 della mattina, ha
0: Caspita.
1: fatto tanti sacrifici, per cui diciamo che insomma, glielo perdono il fatto che magari a volte ha perso le staffe, ma proprio perché siamo esseri umani.
0: Certo.
1: Però credo che poi abbia compensato con il bene che ha fatto e con quello che insomma, è riuscito
0: Che poi
1: a dare.
0: guarda, adesso proprio ascoltando le tue parole mi piacerebbe veramente aver assistito a quella telefonata tra tuo papà e Franco, perché anche Franco era molto focoso quando si incazzava e quindi mi sarebbe veramente piaciuto questo scontro radiofonico, ecco, che poi invece è sfociato in un amore, perché se la Franco non era anche lui non era scontato, quindi se l'ha inserito nella squadra di Radio Gamma 5 o se l'ha richiamato dopo, vuol dire che ha capito la persona. Franco era uno capace proprio di capire le persone e il valore delle persone, quindi sicuramente.
1: Io sono convinta che sia stato proprio questo, che sai, sono quelle affinità elettive che si sono trovate e sì. Hanno detto andiamo avanti. Sì, io ovviamente ero piccolina, ho qualche vago ricordo di Franco, però me ne ha parlato talmente tanto papà che ce l'ho nel cuore.
0: Anche lui. Guarda, abbiamo festeggiato il 22 febbraio di quest'anno i 50 anni e per l'occasione è stato anche pubblicato il libro di Radio Gamma 5 che ripercorre un po' tutta la storia della radio e infatti qualche radioascoltatore ha anche citato tuo papà, perché abbiamo cercato di condensare 50 anni in 352 pagine, non è stato proprio semplice, però no, mi rendo conto però che l'impulso iniziale che ha dato Franco Carraro è un qualcosa di indescrivibile proprio per questo, perché è riuscito comunque ad accogliere anche personalità come quella di tuo papà o di tanti altri grandi che sono passati per la radio, che poi magari hanno addirittura sviluppato il loro percorso professionale altrove, crescendo e ottenendo anche grandi risultati, quindi tutto bello.
1: Insomma, posso dire che se Vito Monaco oggi è quello che è, lo deve anche a Franco Carraro, perché insomma gli ha dato la possibilità di e sicuramente ha fatto tesoro di tutto quello che gli ha insegnato, perché papà non l'ha dimenticato. Ogni tanto capitava che lo ricordassimo e che lui lo ricordasse in famiglia, magari sai, quando si era tra parenti o con qualcuno che gli diceva ma dove hai iniziato la tua carriera, e lui è sempre andato fiero di raccontare di Gamma 5 e ci ha coinvolto, insomma, esternando tutti questi sentimenti. Siamo cresciuti anche noi, anche se in forma indiretta, nell'affetto che papà ha sempre dimostrato proprio per la radio, che è stato il suo, diciamo, trampolino di lancio, il suo start.
0: Che bello, bellissimo, bellissimo. Ingrid, io guardati, intanto sono lusingato di questo intervento, della tua disponibilità. Tra l'altro dico anche ai radioascoltatori che io e Ingrid siamo stati compagni di scuola alle medie.
1: In onore dell'inizio, perché le trasmissioni di papà a Gamma 5 erano proprio rivolte alla scuola.
0: Ecco, vedi.
1: E io ho scelto di rilasciarti questa breve intervista proprio in virtù dell'affetto che ho nei tuoi confronti, perché ti ricordo banco a banco, penna a penna, alla scuola Vittorino da Feltre di Abano. E poi perché c'era un perché, cioè si parlava di scuola e credo che l'omaggio più bello che potessi fare a Vito Monaco era proprio questo. E posso dirti anche un'altra cosa, sarà la prima e l'unica intervista che rilascerò.
0: Guarda, ne sono lusingato davvero e mi ha riempito il cuore di gioia, ma semplicemente anche perché da quando ho cominciato anche il mio percorso qui a Radio Gamma 5 mi rendo conto che poi come diceva anche Franco Carraro, ed è probabilmente anche il motivo per cui tuo papà era molto innamorato del microfono, è uno strumento potente e se usato bene, vedi come si collegano le cose, come anche le storie prendono valore, si impreziosiscono, rimangono dei ricordi indelebili, è veramente una cosa bellezza pura, ecco, dell'essere umano in questo modo, ecco. Quindi ciao. Ti ringrazio di cuore.
1: Grazie a te Fabio, e saluto tutti i radioascoltatori e li abbraccio forte e ringrazio davvero di cuore tutti per la stima che avete dimostrato in questi giorni e la vicinanza che ci ha aiutato molto a superare questo, superare è una parola grossa, però ad affrontare questa mancanza che lascia un vuoto terribile.
0: Immagino. E noi ti diamo un grandissimo abbraccio, Ingrid, a te e anche tutta la tua famiglia.
1: Grazie, grazie di cuore, grazie a te e grazie a Franco Carraro e grazie a Gamma 5, a Radio Gamma 5 che resta sempre una parte della mia vita.
0: Ecco, è un bellissimo pensiero a Vito.
1: Grazie Fabio,
0: Un
1: grazie.
0: bacione intanto.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: arrivederci a
0: ciao, ciao.
1: tutti, ciao.
0: Che bellissimo momento. Ingrid ci ha fatto un grande regalo perché lei per natura e a differenza di suo papà ama stare dietro le quinte. Quindi trovo bellissimo ed emozionante questo gesto per onorare la memoria di Vito. Ecco. E leggo anche alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. E Andrea Sceriffo, allora grande Ingrid, un abbraccio forte al caro professor Vito, grazie per il bellissimo regalo. Peccato che io l'abbia scoperto solamente negli ultimi periodi. Roby l'Alpin, ricordando il grande Vito Monaco, gli dedico Umano. Grazie che mi hai dato gli occhi per ammirarti nel verde del tuo creato. Grazie che mi hai dato l'udito per ascoltare la tua voce nel canto libero del gabbiano. Grazie che mi hai dato il profumo del tuo amore da annusare dentro alla bellezza di un fiore. Grazie che ti posso gustare nel cibo che ogni giorno nel piatto mi fai trovare, mentre brindo a te col bicchiere in mano. Grazie che mi permetti di sentirti in un abbraccio, bacio o stretta di mano, perché il mio cuore batte forte, perché mi hai fatto umano. Un abbraccio speciale alla famiglia di Vito da Roby l'Alpin. E Daniele, buongiorno Fabio, la signora Ingrid, se non sbaglio il nome. Mi mancheranno le mattine di lunedì e mercoledì che spesso seguivo quando non avevo impegni di lavoro e il venerdì sera. Grazie Daniele, grazie a te Daniele. E Simone da Vicenza, vorrei esprimere la mia solidarietà alla famiglia Monaco che seguivo tutti i venerdì e che considero. Che seguivo Vito tutti i venerdì e che considero un lottatore che portava informazioni libere e oneste, un'anima come poche. Roberta da Treviso, un abbraccio alla figlia della grande anima di Vito, come si chiama questa ragazza? Si chiama Ingrid. Ecco, poi un'altra cosa che Luciano, ne leggo alcuni perché ne sono arrivati tanti, allora Vito Monaco, grande persona. E un'altra cosa che mi ha svelato Ingrid è che la sigla iniziale del programma che conduceva Vito era compagno di scuola di Antonello Venditti e allora in suo onore la trasmettiamo. Grazie ancora a Ingrid per questo bellissimo omaggio.

Eccoci tornati in diretta e adesso fra pochi istanti ci sarà lo stacco pubblicitario e poi avremo il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui il nostro grande Luca Gastaldello e la rubrica La pedagogia del cuore. Quindi a fra poco.

0: E rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo qui in compagnia con Luca Castaldello e la rubrica Pedagogia del Cuore. Ciao Luca.
1: Buongiorno a tutti e grazie Fabio per questa opportunità.
0: Ormai non è un'opportunità stare a casa. Di cosa ci parli oggi?
1: Bene, allora oggi è la 13ª puntata, quindi abbiamo concluso un ciclo di 12 puntate su argomenti abbastanza generici collegati all'educazione, e oggi riprenderò alcuni punti della puntata numero 1, quindi parlando proprio del manifesto della pedagogia del cuore, che trovate fissato in alto, e adesso entrerò nello specifico. È formato da 10 punti e da un incipit iniziale. Allora, alcuni riferimenti bibliografici. L'incipit della pedagogia del cuore è tratto da un documento dal titolo Governo globale dell'umanità, tradotto in molte lingue da circa 40 anni. Una sola scuola è la quinta di 7 disposizioni che trovate all'inizio del testo. Chi volesse approfondire può trovare maggior info nel sito www.unixitron.uno, ma metterò anche il link all'interno del podcast. Bene, arriviamo al punto. L'incipit, che trovate in grassetto in alto, è formato da 41 parole. È un breve enunciato che adesso andrò a leggere. Ma già nelle prime 9, Fabio, c'è tutto. Io ho preso ispirazione da questo incipit. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, insieme alla fluidità della saggezza divina, a colmare l'essere con la sua luce. Sono 41 parole di una incredibile densità. Si potrebbero tirare fuori, penso, più libri da questo breve enunciato, ma soffermiamoci proprio sulle prime 9. Formare una sola scuola dove si impari ad amare. Allora, Fabio, la prima volta che l'ho letto, dico la sincera verità, ho letto insegnare. No, poi ho compreso. Formare una sola scuola dove si impari ad amare. Sì. Cioè si impari, quindi, insegnanti in primis, alunni e genitori, tutti nella stessa barca, come imparanti,
0: esatto,
1: non come insegnanti, perché insegnare vuol dire che io ho già qualcosa e lo trasmetto a qualcun altro. Imparare vuol dire che io sono parte di un processo e io pure mi metto in gioco, e dall'interscambio tra adulti e bambini nasce questo mistero che è l'amore, è l'amare. Ma non è solo questo, formare una sola scuola. Appena l'ho letto, devo dire la verità, una parte di me ha detto impossibile. È una utopia, cioè può funzionare solo in un contesto ideale, filosofico. Ma poi, Fabio, dopo molti anni ho compreso che non è solo possibile, è già attuabile, cioè è già così. Perché dice formare una sola scuola, non dice formare una nuova scuola, perché già gli steineriani ci hanno provato, sono più di 100 anni che c'è questa bellissima pedagogia, ma guardate che le scuole sono molto diverse, sono un po' come le polis greche, hanno delle cose in comune, come gli antichi greci, non so, la lingua, gli greci avevano in comune la lingua, gli dei, le olimpiadi. Però poi Sparta era molto diversa da Atene, da Delfi, da Olimpia. Certo. Quindi mi dico, ma se anche le scuole steineriane nel mondo sono così eterogenee, ma com'è possibile formare una sola scuola? Cioè, Fabio, se siamo in 3 e dobbiamo decidere il colore delle tende, non ce la faremo mai. Quindi ho detto sì, è molto bella questa cosa, però è utopia. E una mattina, Fabio, andando a camminare, mi è venuta chiara, proprio come fosse un'illuminazione, cosa si intende. Fabio, una sola scuola c'è già. È il concetto degli alberghi diffusi. Non so se hai presente, nei paesini di montagna ci sono molte case, di solitamente di privati, che mettono a disposizione una o due stanze all'interno dell'edificio.
0: Certo.
1: E tutti rientrano all'interno di una struttura organizzativa che si chiama albergo diffuso. Cioè, è come se fosse un albergo con una stanza qui, una lì, e via così, all'interno di un contesto di, non so, 50 chilometri, ma potrebbe essere anche molto di più.
0: Certo.
1: Tutto l'aspetto della segreteria, l'aspetto diciamo centrale, viene gestito appunto da questi dell'albergo diffuso, che si occupano di tutta la fiscalità, dell'accoglienza, del check-in, di tutte queste cose. Ma l'albergo è formato da quelle due stanze lì ai piedi della collina, quella camera lì sopra in alto, quella casetta vicino lì al fiume, quell'altra di qua. Quindi immaginiamo 10, immaginiamo 50, immaginiamo 100 spazi diffusi in un ambiente. Ma perché noi non potremmo prendere questo concetto che c'è già tuttora presente e pensare a una scuola diffusa, dove all'interno della scuola di Cittadella, ad esempio, ci sono alcune aule dove all'interno c'è un insegnante o c'è un adulto che porta le cose con gioia, con amore, col calore del cuore. Io dico uno o due aule dove, per essere ottimista, nel senso che sarebbe bello se in tutta una scuola tutti condividessero quello che secondo me sarebbe l'unica cosa di buon senso, cioè portare amore, calore, umanità all'interno delle classi. Però so che già se riuscissimo ad arrivare a una, due, tre aule dove questo avviene, in questa scuola, nella scuola pubblica, nella scuola montessoriana che c'è di là, nella homeschooling che c'è qui vicino, in quell'altra scuoletta, e se questa idea di una o due aule con dentro il sole, con dentro un insegnante che porta con amore la matematica, l'italiano, la storia, già se questo venisse accolto come idea, già si creerebbe un'interconnessione e ci sarebbe una scuola che va al di là del singolo edificio, che va al di là della singola pedagogia, unisce tutto ciò che è separato o apparentemente separato. Quindi ora lo rileggo con questa chiave: formare una sola scuola dove si impari ad amare.
0: Bellissimo.
1: E continuo: a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno. A riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno. In ognuno vuol dire che il bambino che ho davanti, che può avere 3 o 7 anni o 14, al di là di quello che mi mostra, dentro c'è un'essenza divina che io posso riconoscere oppure no. Il concetto assurdo che andrebbe stirpato, come non so, la gramigna mi viene da dire, andrebbe stirpato a mano, togliendo fin le radici, è che il bambino che ho davanti è una scatola vuota da riempire. Quindi più metto dentro, meglio è per il suo futuro. Ma il bambino, l'essere umano, non è una scatola vuota da riempire, ma è già qualcosa che in sé ha una sua essenza, una sua potenza. E magari se io inizio a togliere gli impedimenti familiari, togliere i blocchi che questo bambino può avere nella sua vita, togliendo ciò che già c'è, emerge. Quindi più che metter dentro, bisognerebbe iniziare a togliere, un po' come Michelangelo quando andava a Carrara. Io sono stato con i miei alunni alle cave di marmo di Carrara e lì mi immaginavo che Michelangelo si mettesse davanti a qualche blocco e dopo un po' dicesse quello, ma perché in quel blocco di quelle dimensioni già dentro vedeva la pietà. E quindi il suo lavoro era togliere il sovrappiù, togliere quello che non era, in modo che quello che è, dopo un po', si manifestasse. Quindi, sentite, li metto insieme adesso. Formare una sola scuola, dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno. E vado avanti. Dove sia il principio matrice, la forza coesiva dell'amore. Caro Fabio, l'amore è una forza coesiva, cioè che porta a unire tutto ciò che sembra apparentemente separato, diverso. La forza opposta io la chiamo separatista, ed è ciò che invece tende a separare le situazioni, io, tu, lui, noi, tutte queste categorie. Molto di moda, ma l'amore... La forza coesiva dell'amore porta all'unità, porta a mettere insieme tutte le apparenti diversità per formare un coro. Immagina, Fabio, a un coro dove ci sono tanti strumenti molto diversi, le percussioni, gli archi, i fiati e via così. E c'è un direttore, il direttore dell'orchestra che fa suonare al momento giusto ognuna di queste parti. Quindi è come se quell'orchestra che è fuori di noi fosse anche dentro di noi, e l'io che è dentro di me, che Fabio che è anche dentro di te, è il direttore di tutta questa umanità che c'è dentro di noi. Quindi, pensando alla forza coesiva dell'amore, dobbiamo pensare a un coro dove ci sarà quello che stona però con buona volontà, un po' alla volta, le voci si equalizzano e si ottiene qualcosa di forte, che proprio dell'unità. Ieri sera c'è stata sono stati i sedicesimi dei mondiali, e il Brasile Brasile e Giappone, il Brasile ha segnato al 96esimo, ribaltando le sorti,
0: certo.
1: E Germania e Paraguay sono rimasti all'1-1, poi supplementari, e sono andati nella lista di rigori più lunga della storia. Pensate. Fino ad arrivare in questa continua escalation di errori e di gol, sono arrivati che alla fine ha vinto il Paraguay per una sola rete. Ho letto un articolo stamattina che diceva che è la prima volta che la Germania esce dai mondiali con i rigori, e dice era una squadra molto forte con calciatori veramente ben pagati, ma il Paraguay, i giocatori del Paraguay erano uniti. L'unità fa la forza. Quindi alla fine è andata così, Germania, Paraguay, è passato il Paraguay. Quindi stiamo parlando della forza coesiva dell'amore, che è la forza d'unità, che è il team building, fare squadra. Quindi se veramente gli insegnanti riuscissero a fare squadra, se veramente riuscissero, ognuno nel suo ruolo, se veramente genitori e insegnanti riuscissero a fare squadra e via così, si formerebbe quella che qui viene detta la forza coesiva dell'amore, il principio matrice. Faccio un passo in avanti. Fabio, come si chiamano tuo papà e tua mamma?
0: Giorgio e Loredana.
1: Mio papà e mia mamma si chiamano Umberto e Brigida. Sono i nostri genitori della terra. Qui nella terra, quando io sono arrivato, grazie al cielo ho trovato Umberto e Brigida che mi hanno accolto, mi hanno protetto, mi hanno nutrito, ho trovato una culla, un ambiente amorevole. Ma Fabio, nello spirito, sia io che te abbiamo un padre e madre comune, che è padre, madre, amore, potremmo definirlo Dio. Quindi, siccome mio padre e mia madre nello spirito sono tuo padre e tua madre, alla fine io e te siamo fratelli.
0: Certo.
1: nello spirito. E quindi il principio matrice dell'amore si può considerare padre, madre, amore, o maschile, femminile, amore, al di là delle declinazioni che ogni religione ha dato a Dio. Però fondamentalmente in questo documento noi troviamo un linguaggio neutro che va al di là di qualsiasi religione e cultura. Viene chiamato principio matrice, però si intende questo: padre, madre, amore. Nella filosofia greca veniva chiamata monade, cioè quel maschile e femminile unito in un'unità. E ora rileggo tutto fino al punto dove siamo arrivati. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, e vado avanti, insieme alla fluidità della saggezza divina. Cioè tutto questo che abbiamo detto, la forza dell'amore, la coesione, team building, fare squadra, quella che una volta veniva chiamata la coppa del Graal, questo cerchio che si dovrebbe formare anche negli incontri di collegio all'interno della scuola steineriana, si dice che ci dovrebbe formare una coppa, un cerchio. Ma questo lo si vede in qualsiasi organizzazione dove si dà valore a tutte le parti, si forma una squadra, un'equipe,
0: la tavola rotonda,
1: tanto per capirci, facendo riferimento ai cavalieri della tavola rotonda. Quando si forma questa coppa scende la fluidità della saggezza. Quindi Fabio, quando si entra in classe con questa coppa interiore, succede che qualcosa fluisce, non si sa bene da dove, dall'alto verso il basso oppure da dentro verso fuori, non si sa, però fluisce ed è inesorabile, cioè un sistema di funzionamento che si attua dal momento che non mi appoggio sulla testa, su quello che è il conosciuto, ma mi apro al nuovo, alla scoperta di qualcosa che è nuovo. Quindi quando mi metto in queste condizioni, formo una coppa, mi apro, qualcosa fluisce ed è la saggezza divina. E la cosa meravigliosa, Fabio, è che nello stesso momento colui che parla e anche colui che ascolta per la prima volta questo che si manifesta, che fluisce. E quindi è ovvio che le lezioni avranno sempre l'attenzione totale, ma anche degli ADHD, ma anche di tutti i dislessici possibili, immaginabili. Io te lo dico per esperienza, perché mi è capitato un sacco di volte, quando facevo storia, geografia, eccetera, che alcune cose, Fabio, semplicemente accadevano lì in quel momento. E c'era un assoluto silenzio. Ho avuto anche 28 alunni.
0: Pensate.
1: E c'era un silenzio che si poteva tagliare col coltello, perché 28 alunni più io, 29, stavano ascoltando per la prima volta questa cosa, che non è niente di strano, non è qualcosa tipo che non so, si girano gli occhi o non so che cosa, diciamo, da film dell'orrore. No, è semplicemente qualcosa che fluisce, che si manifesta ed è coerente, è logica.
0: È palpabile, anche nonostante...
1: È palpabile a tutti i riferimenti nel caso della storia, non è una cosa inventata.
0: Certo.
1: C'è questo aspetto. Rileggo e poi concludo. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice, la forza coesiva dell'amore, insieme alla fluidità della saggezza divina, concludo, a colmare l'essere con la sua luce. A colmare, Fabio, sai cosa vuol dire colmare? È presente quando versi in un bicchiere fino all'orlo, proprio sei in piano, però se continui una goccia, ting, ci sta, due, ting, perché le gocce d'acqua mostrano cos'è la forza coesiva dell'amore. Quindi si forma un colmo, che sfida quasi l'orizzontale del bicchiere, come pensiamo al mare, no? Si crea un colmo e l'essere è, Fabio, abbondanza. Noi non possiamo pensare, Fabio, di immaginare un nuovo mondo povero, misero, pieno di conflitti. Il nuovo mondo è abbondanza e l'essere vive nella luce. Quindi, quando parlo con te, parlo con un insieme multidimensionale di Fabio, di cui uno è un editore e potrei dire alcune cose, ma se chiedo a tua moglie, lei sicuramente
0: la parte oscura della luna,
1: The Dark Side of the Moon, potrebbe dire una serie di cose che non sono proprio, diciamo, nella quarta di copertina dei tuoi libri. Però, Fabio, se io chiedo anche a Gabriele, anche lui,
0: Gabriel,
1: lui direbbe qualcosa su chi è questo Fabio Turin, e tua mamma pure, e ognuno, certo, di quelli che ti conoscono parlerebbe di uno, nessuno, 100.000, sì, come Pirandello. Ma tutta questa umanità, tutto questo mondo di Fabio, con la loro forza, con le loro coerenze, con le loro incoerenze, fanno riferimento a un Fabio, che è un Fabio di luce, un Fabio archetipico. È quel Fabio che ha scelto di venire qui. E chissà per quale motivo.
0: Mi fai venire in mente dei poeti francesi che parlavano di confederazione dell'anima, come se dentro di noi ci fossero, sì, appunto, mille sfumature di noi stessi, sì, e ci fosse sostanzialmente un amministratore di condominio che gestiva, diciamo, che deve gestire un po' tutte queste anime, no? Che a volte può essere cambiato, qualcuno diciamo spodesta il trono e via dicendo, ma quella è un po' la sostanza che coincide con quello che hai detto, insomma.
1: Sì, ci sono, queste le potremmo definire tutte personalità. All'interno di questo piano delle personalità ce n'è una che di solito, sgomitando o semplicemente per talento personale, prende il sopravvento, ed è la personalità principale. Certo. Le volte che sono venuto qua in radio ho trovato più o meno quella, non è che ho trovato una volta un fuori di testa, una volta più o meno quella si stabilizza, no? Però l'essere è qualcosa che è al di sopra della personalità, è qualcosa proprio che io posso percepire solo nella mia interiorità. Ed è quella magia che succede quando io dico io sono, e solo in quel momento percepisco che io sono qui ed ora, colui che parla, che dice, che sta respirando. E quindi si esce dalla corrente lineare del tempo e si entra in un altro spazio, uno spazio sacro della propria, diciamo, interiorità. Quindi questo è un po' quello che è condensato in queste 41 parole che adesso rileggo. Formare una sola scuola dove si impari ad amare, a riconoscere l'essenza divina che dimora in ognuno, dove sia il principio matrice la forza coesiva dell'amore, insieme alla fluidità della saggezza divina, a colmare l'essere con la sua luce. Questo incipit l'ho preso così come l'ho letto. E poi ho scritto io 10 punti che, se vuoi, posso leggere e magari con un po' più, in modo un po' più veloce, entrare nello specifico, no? Però il primo punto ha come titolo Una sola scuola. Leggo: una sola scuola sparsa in tanti edifici, con tante pedagogie, ma unita da fili invisibili. Tanti insegnanti nelle loro aule, apparentemente isolati dagli altri, ma internamente uniti con tutti coloro che, in ogni parte del pianeta, entrano in classe amando, portando la lezione del giorno con gioia, facendo respirare i bambini nel ritmo di espansione e concentrazione, dando delle pause e richiedendo attenzione, facendo con le mani, col cuore, con la testa, con tutto il corpo, camminando, saltando, recitando, cantando, scrivendo, rimproverando, sorridendo, correggendo, con il sole nel cuore, portando serenità, pace e tranquillità all'interno della propria aula, cellula luminosa della grande scuola. Nel punto 1, Fabio, si trova quello che già c'è.
0: Certo.
1: Adesso già ci sono persone in qualsiasi scuola, di qualsiasi ordine e grado, di qualsiasi pedagogia, che entrano in classe così, facendo ridere, rimproverando, portando gli insegnamenti in tanti modi, col corpo, con la musica, col ritmo, con le immagini, spiegando una stessa cosa in più modalità, in modo da arrivare a tutti, ma soprattutto portano gioia. Sono quelle persone che hanno scelto questo insegnamento non come lavoro o come ripiego, ma come vocazione. Quindi queste persone già ci sono. Queste aule già ci sono disseminate. L'unica cosa che c'è da fare è di connettersi a un'idea di un'unica scuola, e uno quindi si sente parte di un movimento che già c'è, non è futuro, ma che diventa reale dal momento che io lo accetto. Mi sento parte di questo movimento. E qui c'è il punto 2, che inizia con immagina. Mi ricorda un po' Imagine, John Lennon. Immagina, Fabio, di vedere dall'alto l'Italia, l'Europa, il mondo, con migliaia di aule calde, luminosi, accoglienti e gioiose, con all'interno bambini di tutte le nazionalità, religioni e culture, che imparano con gioia. Immagina vedere qualsiasi latitudine, aule dove ci sono bambini che imparano con gioia, insegnanti che entrano in classe col sole nel cuore. Ricordiamo che è il chakra del sole. Il cuore, Fabio, è l'unico organo che non si ammala di tumore. È sempre stato così, da sempre. Sono grandi forze vitali nel cuore. Si potrebbe dire molto di più, ma mi fermo qui. Potremmo definire calore umano, comprensione, entrare in classe con questo. Io dico con le brioche calde dal panificio. Per un sacco di anni, Fabio, ma veramente tanti, mi sono svegliato alle 4 della mattina e ho studiato fino alle 8, ma per tanti anni, e l'ho fatto non per chissà quale motivo, ma perché dentro di me sentivo quanto era bello conoscere la storia, la geografia, la fisica, la chimica, l'astronomia, approfondire questa o quell'altra materia, trovare il modo più semplice per portare questo aspetto ai bambini, lasciarmi ispirare da loro. E così negli anni veramente ho avuto la possibilità di collegarmi a tante discipline e di portare in classe le famose brioche calde. E quindi ti posso assicurare che la lezione era ben diversa da quelle volte che facevo una replica, quindi che portavo qualcosa di già conosciuto. Non c'era la stessa, diciamo, vivacità. Il punto 3. Una scuola dove il calore umano riscaldi i cuori, muovendo la volontà ed illuminando il pensiero. Caro Fabio, in sintesi, nella testa si litiga. È difficile che due filosofi la pensino allo stesso modo,
0: certo,
1: perché ognuno troverà una virgola. Ma nella testa si litiga perché siamo individuali, individualisti, ognuno ha una visione molto specifica. Nella volontà è già diverso, ci si può unire, siamo nella polarità opposta. Nella testa c'è il freddo ed è giusto che ci si separi, ma nella volontà ci si può unire agli altri facendo qualcosa. E nel cuore si trova questa unione della testa e della volontà, del freddo e del caldo, e quindi c'è il ritmo, la pulsazione, il calore umano. Quarto punto: un essere umano che ama è un individuo contagioso,
0: sì.
1: È un portatore sano di un sole interiore che innesca una reazione a catena. Funziona al negativo e al positivo. Fabio, se trovi una persona incazzata che si avvicina e ti sfoga, ti svuota addosso tutte queste cose, se non sei attento, proprio ti senti che pian pianino questa rabbia ti entra.
0: Certo.
1: C'è un film che ho visto molti anni fa che si chiama Il tocco del male. Parla,
0: sì,
1: un po' di questo.
0: Sì.
1: Che se uno ha la giornata storta, se non stai attento, arriverà la giornata storta, arriverà anche a te. Ma funziona anche al contrario: se tu trovi una persona,
0: il tocco del bene
1: che ha la giornata storta, ma tu arrivi con il sole nel cuore, arrivi con un'altra vibrazione, potrebbe essere che pian pianino, ridendo chissà che cosa, l'umorismo permette di sciogliere molte tensioni. Questo amore, questo sole, questa gioia si contagi. E quindi io spero, Fabio, con tutto il mio cuore, che nelle macchinette del caffè, che sono i punti nevralgici della vita scolastica
0: e sociale,
1: dove gli insegnanti si trovano e si lamentano di questo, di quell'altro, eccetera. Io spero che in futuro o anche nel presente le persone alla macchinetta del caffè si incontrino e si raccontino cose, però non sempre si lamentino o guardino ciò che non funziona. Qualcosa veramente di speciale questo. Speriamo che ci si incontri ora e anche in futuro col sole nel cuore. La scuola diffusa. Per rendere il punto 5, per rendere reale questa scuola diffusa servono volontari che siano ciò che sono, esseri coscienti in azione silente, degli io, che come un direttore d'orchestra sappiano orchestrare e dirigere il coro delle voci interiori che popolano la propria interiorità, facendole cantare all'unisono. Più che insegnanti servono imparanti, capace di imparare da ciò che fluisce, dalla saggezza divina del qui ed ora. Allora, qui c'è un punto veramente molto diverso dall'albergo diffuso. La scuola diffusa non ha una sede centralizzata, non è un movimento esterno. E sai perché, Fabio? Perché qualsiasi movimento esterno che parte bene finisce male. Qualsiasi movimento politico, ecologico, di qualsiasi cosa, non vorrei fare nomi, ma
0: certo,
1: se guardate le elezioni degli ultimi anni potrete vedere voi, qualsiasi cosa che parte bene a un certo punto cresce, e quando cresce a un certo punto viene inglobata all'interno di un sistema. Quindi non ha senso creare nessun movimento esterno. La pedagogia del cuore, o questo incipit che ha come titolo Una sola scuola, si attiva attraverso volontari silenti che fanno questo in silenzio, senza chiedere il permesso a nessuno. Insegnanti che siete lì, so che mi ascoltate, non c'è nessun modulo da firmare, non c'è niente da chiedere al preside o al ministero, perché c'è azione silente, entrate in classe portando il sole e non dite nulla a nessuno, se no si attiveranno forze di opposizione. Semplicemente siate il sole dentro un'aula. Punto. Non c'è nulla da chiedere né al ministero di qui, né al ministero di lì, né al dirigente di su, né al coordinatore di giù. Il potere è dell'individuo e queste cose sono in tutte le leggi di qualsiasi nazione, perché la scuola dovrebbe essere un luogo dove si insegna, si impara ad amare. Amare la storia, la geografia, la matematica, l'italiano, tutto quello che si fa con amore. Punto 6. Così cambierà la scuola. Partendo dai bambini, Fabio, dai singoli individui che si riconoscono nell'azione impersonale dell'amore. Cos'è un'azione impersonale? Un'azione impersonale è qualcosa che avviene senza la necessità di mettere in evidenza la persona che la fa. Quando io faccio qualcosa, posso farla anche in silenzio, senza la necessità di riflettori, di avere, essere alla ribalta. Perché, Fabio, se io faccio una cosa e ci metto la firma, e iniziano a dirmi: Fabio, ma lo sai che sei proprio bravo? Madonna, Fabio, che bravo che sei! Ma sai come parli? Ma è proprio così, così. Secondo te chi cresce, Fabio? Cresce l'ego.
0: Certo.
1: Il peggiore ego possibile è quello spirituale. Perché è vestito di bianco, profuma di incenso e dentro puzza di cadavere morto. Quindi fare e silenziare ed essere senza che qualcuno ti venga a dire bravo. Io adesso lo devo fare per comunicare questa cosa, però per molti anni, pensa, dal 98, quanti anni sono? Sono quasi 28 anni. È sempre vissuto tutto questo nella mia interiorità in modo silenzioso, parlando magari con qualche singola persona. Però fare in modo impersonale, senza che qualcuno ti debba dire bravo, o senza la necessità di manifestare, perché se qualcosa si manifesta si attiva l'opposizione, si attiva l'invidia delle colleghe, che la fa di più, quella fa di meno, quella fa di qua, quella fa di qua. Fare, fare, fare, portare sole, amore, punto, fine, silenzio. Punto 7. Così cambierà il mondo. Così cambierà il mondo. Partendo da quei bambini che un giorno diventeranno uomini e porteranno il sole che hanno nel cuore, nella loro vita, riscaldando dove c'è freddo, unendo dove c'è separazione, portando ordine nel caos, amore dove c'è odio. Portando ordine, amore, luce, armonia dove non c'è, non dove già c'è. Se no formiamo, Fabio, il gruppo degli yoga, degli steineriani, io dico dei giocatori a briscola, dove tutti parlano delle stesse cose. No, la cosa bella è portare queste cose dove non ci sono, portare amore dove c'è odio, portare luce nel buio, portare ordine nel caos. E questo sapendo che se io faccio il primo passo, poi da dentro fluirà quello che deve fluire. Siamo quasi arrivati alla fine, e anche alla fine del nostro tempo. Punto 8, un appello. Questo messaggio è un appello a tutti coloro che hanno già dormito abbastanza e vogliono svegliarsi, svegliarsi, alzarsi e fare. Finalmente fare, non solo parlare. Sappiamo già tutto, e quello che non sappiamo ci verrà dato lungo il cammino al momento giusto, né prima né dopo. Come? Affidandosi alla saggezza della vita, a quella voce interiore che è lo spirito della verità, che vive in ognuno. Il punto 9 è la pedagogia dell'essere. È la pedagogia dell'essere, quella che non si insegna, quella che non ha diplomi, che non deve chiedere il permesso a nessuno. È la pedagogia del silenzio gioioso in azione, dell'imparare facendo. E concludo. Punto 10. Se ogni scuola del pianeta, se in ogni scuola del pianeta ci fosse almeno un'aula col sole dentro, ci sarebbe un tappeto di stelle qui sulla Terra.
0: Benissimo.
1: E questo tappeto di stelle, Fabio, è quello che può cambiare il mondo, non la politica, non i governanti, non i gruppi e i gruppetti. È un po' come quando il lievito vivo, caldo, fermenti attivi vengono rovesciati nella farina. È una percentuale irrisoria, meno dell'1%, molto molto meno. Ma questo crea un movimento silente, irreversibile, Fabio. Quindi silenzio, se no si attirano forze di opposizione. Fare col sole nel cuore, collegandosi a questa idea di una sola scuola che già c'è. La segreteria, il punto d'unione, potremmo definirlo che è in un altro piano. Sono gli esseri di luce che da sempre guidano l'essere umano nelle sue fasi evolutive. Bene.
0: Io mi sono sottolineato alcune cose che mi hanno dato da riflettere e le condivido con te. E sul piano pratico, perché ovviamente
1: sì, certo,
0: tu hai affascinato tutti come al solito, con, a parte la cultura, ma anche con questa capacità che hai di comunicare e di vibrare alto e di farci vibrare alto. E sul piano pratico io ho notato comunque questa tendenza negli ultimi anni, che coincide un po' con quello che tu hai detto e anche con questa prospettiva futura, cioè quella che alcuni insegnanti siano usciti da quello del famoso golf club, ok, per intraprendere dei percorsi diversi. Quindi l'insegnante di scuola Waldorf, con tutta la sua formazione che ha per esperienza insegnato tanti anni, poi si è diretto verso la scuola pubblica,
1: sì,
0: o viceversa,
1: sì,
0: ok. E questo può valere anche per la scuola montessoriana,
1: sì,
0: o per anche tutte le homeschooling che sono nate negli ultimi anni. Ecco, questo diciamo non solo riguarda secondo me gli insegnanti, ma anche i genitori. Cioè io ho sentito dei genitori che hanno sentito come un'esigenza anche a dire, ok, non so, abbiamo vissuto l'esperienza di questa scuola con il primo figlio, o con il secondo, e con il terzo, con il quarto, parlo di famiglie anche magari numerose, si sono, diciamo, non hanno più avuto, ecco, mettiamola così, paura di andare in un'altra realtà, perché hanno detto portiamo quello che abbiamo imparato, no?
1: Sì.
0: Ecco, quindi tutti questi imparanti,
1: sì,
0: si hanno iniziato un po' a circolare,
1: sì,
0: e questo,
1: sì,
0: mi dà proprio la speranza che sia veri o che sia già in atto assolutamente,
1: sì,
0: quello di cui tu dici.
1: Sì.
0: Cioè, quindi una sorta di scuola unica, dove,
1: sì,
0: anche all'interno della più disparata scuola, dove magari per anni hanno fatto un certo tipo di,
1: sì,
0: pedagogia, ci sia una stanza, un'aula dove ci sia un professore, una professoressa, un docente che porti quel sole che dicevi tu. Ecco.
1: Sì. Questo sta già venendo, Fabio.
0: Sì.
1: Pensa che nel 2008, quando ho fatto il Round World, questo, mi sono preso un anno sabbatico, non pagato, cioè con i soldi del licenziamento, senza nessuna sicurezza di rientrare a scuola. Al tempo non avevo figli, ho seguito il cuore. La testa mi diceva che sei un fuori di testa, messo insieme i costi del mutuo, delle bollette, eccetera. Il cuore mi diceva, se non ora, quando? E così con questo biglietto ho fatto il round world, 42.000 chilometri, 11 voli e tanta roba, 12 kg di zainetto in spalla, eccetera. E alla fine di questo round world, che sono stati circa 6 o 7 mesi in vari paesi, sono stato allora in Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Nuova Zelanda, Australia, Thailandia e poi Inghilterra, avrò saltato qualcuno, ma va bene, quindi proprio un round world. Alla fine ho scritto un libro, si chiama Diario di un'alba, è stato su Amazon fino a poco tempo fa, adesso dovrei andare in ristampa o comunque forse anche lasciare le cose così. Però in questo libro, che si chiama Diario di un'alba, io descrivo quest'alba nascente. Il libro è stato pubblicato con Sasso Scritto Editore nel 2009, però parlo di un secondo rinascimento ed un secondo umanesimo. E già dal 2009 ad oggi ho visto realizzarsi molto di quello che già io avevo percepito in questo viaggio in giro per il mondo, che l'umanità si sta risvegliando e che c'è una foresta di germogli verdi che sta crescendo silenziosamente e fa rumore solo l'albero che cade.
0: Sì, non solo, ma fa rumore anche la sveglia che a volte invece quelli che non hanno ancora raggiunto questo desiderio, questa sì. visione, la scaraventano sul muro la sveglia, no? Invece quando tu la sveglia sì. la vedi proprio come un inizio della tua sì. missione, non vedi l'ora di andare, è proprio l'approccio diverso.
1: Sì, quindi questa mescolanza sta avvenendo. Ad esempio mia moglie stessa, dopo 20 anni alla Steiner, è alla Pubblica, fa il sostegno, porta tantissimi laboratori, tantissimi progetti ed è veramente, diciamo, amata e accolta.
0: Benissimo. E tra l'altro, viceversa. Ti leggo adesso dei messaggi che sono arrivati e apro e chiudo una piccola parentesi. Andrea Sceriffo mi aveva detto ancora tempo fa che se pubblicherai un libro sui temperamenti sarai il primo ad acquistarlo. Allora Diego scrive: ciao Fabio e Luca, devo dire che è l'esatto opposto che ci porta la società, trasporto e altri impegni, mi rendo conto che i bambini sono molto impegnati, si sta portando fin da piccoli al professionismo di qualsiasi sport e altro, se si annoierebbero di più forse sarebbero più coscienti di se stesso. Ciao Fabio, forse intende che anche, diciamo, vivere magari non con nozioni o l'ossessione di tante attività insieme, ma magari anche imparare a stare, diciamo, con se stessi, ecco, più che annoiarsi.
1: La società moderna è frammentata ed accelerata e i bambini sono specchio anche di questa società.
0: Sì. Poi Michele da Venezia: e buongiorno signor Fabio e buongiorno al valentissimo ospite, che è bello ascoltare anche per il tono pacato di voce che ti inocula rilassatezza. Come ha detto l'ospite nel paragone calcistico, che è piaciuto, l'unità è il plus elemento per vincere, il plus elemento per vincere in qualsiasi attività, ma nel caso delle partite di stanotte di molte altre, il problema dei calci di rigore sussiste perché allenatori strapagati non insegnano a calciatori strapagati a calciare tecnicamente bene un tiro dagli 11 metri. Qui mi riconduco all'ospite e all'insegnamento, per cui oggi le cose basilari ma importantissime vengono desuete sia nell'insegnamento sia nello sport. E penso, riallacciandomi all'intervista iniziale, che il professor Vito Monaco avesse qualcosa più degli altri, non solo per l'empatia col pubblico ma anche per delle basi scolastiche molto forti come erano una volta, il latino per esempio, che valgono più delle tecnologie odierne. Grazie Michele da Venezia. Leggo l'ultimissimo: carissimo Luca Gastaldello, che musica beneficante e vivificante esce dalla tua solarissima anima, grazie infinite. E anche a Fabio, che ti ha portato in radio, ma in realtà non l'ho portato io, ringraziamo Marcello Pamio e anche Paolo Girotto per questo, insomma, e soprattutto Luca. Abbiamo un minuto e 20 a disposizione.
1: Allora, se vuoi ti posso dire qual è stata la genesi della pedagogia del cuore. Ha una data, che è il 1° marzo del 2026. Io di solito mi sveglio presto al mattino e vado a camminare, e quella mattina, Fabio, c'era una nebbia che non hai idea, e arrivo a Cittadella e trovo all'interno delle mura questa foto, magari dopo la giro anche nel gruppo, meravigliosa, perché c'era la ZTL col suo colore verde che irradiava dall'interno delle mura e la nebbia faceva questo strato e quindi uscivano raggi dalle mura. Inizialmente pensavo a un alieno che fosse atterrato lì. Beh, poi camminando mi è arrivato qualcosa, 30 secondi, mi è arrivato qualcosa. E ho scritto, poi sono andato a far colazione, e ho scritto questi 10 punti della pedagogia del cuore. Concludo.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ricordo, prima di presentarvi il nostro graditissimo ospite, vi ricordo alcune cose. E allora, domani, quindi mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 10:30 presso la chiesa di San Giorgio delle Pertiche ci sarà il funerale di Irene, la mamma del nostro Fabione 883, a cui vanno le mie sincere condoglianze. Ecco. E poi leggo dei messaggi che erano rimasti indietro. E Marco da Marghera: ero intervenuto 3 volte nella trasmissione di Vito Monaco in parecchi decenni che lo seguivo, prima a Serenissima Televisione e poi a Canale Italia, dandomi l'impressione di un uomo, oltre che del giornalista, così tutto di un pezzo, integro, con dei sani principi e ideali, e soprattutto trasmetteva una forte empatia a tanti telespettatori. Però aveva una sua biografia anche facendo parte della storia di Radio Gamma 5 e di Telegamma 5, ma in quell'epoca, quando la radio fu fondata, ero ancora bambino e non seguivo i suoi programmi, avendo incominciato nel 97. Ci mancherà moltissimo, non giungeva mai a compromessi con il sistema. Grazie Marco per questo intervento. Poi Lisetta, che ho citato ancora all'inizio della trasmissione: grazie a te Fabio per la serata di sabato e per essere presente oggi con questo caldo. Ma guarda, in realtà non è caldo, perché grazie alla nostra

0: mitica Tiziana e anche tutto il CDA, in realtà dopo pochi giorni da quando si era rotto il precedente condizionatore, ne abbiamo uno nuovo di stecca, che quindi nuovo di fabbrica, che quindi abbiamo fresco e stiamo benissimo, anzi si sta meglio qua che in altri in altre parti. E per la serata con Mara, la serata per Mara è stata speciale. Mando un abbraccio ad Alberto, Luca e Monica da parte di Lisetta. Grazie Lisetta. E poi leggo anche gli annunci, che così ve li ricordo, insomma. Allora, il 5 per 1000, come ho detto all'inizio trasmissione, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo, il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. La vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. La radio si può sostenere anche, quindi sostenere la cooperativa Gamma 5, si può fare attraverso anche un versamento sia sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT 20 E 08 327 6242 7 volte 0 223515, oppure si può portare anche un contributo direttamente in radio. E AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. E poi creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. E poi, signora cinquantenne con esperienza pluriennale, cerca lavoro come badante a tempo pieno, disposta a trasferirsi, massima disponibilità. Per contatto chiamare Marino al 346-033-6531. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, allora Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino al 349-7780167. Poi, sempre per quanto riguarda un altro annuncio, Michele Levorato, sono un operatore socio-sanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro. E ve la faccio, diciamo, la sintetizzo un po'. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, Adesso questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate quindi maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail giustiziasanitaria2025@gmail.com. Vi ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele. Poi l'ultimissima cosa prima di presentarvi l'ospite. Allora, volevo dirvi che alle 17.30 il grande Max Ungaro intervisterà la dolcissima Martina Crepaldi per parlare del suo libro L'Arcano Servo di Dio. E in più ricordo anche che questa sera comincia la rassegna cinematografica di Radio Gamma 5, organizzata dal Seme di Girasole. Verrà trasmessa la commedia I Pesci Rossi. A partire dalle 19.30 potete anche cenare. Il film inizia alle 21.30. Ecco qua. Allora, vi ricordo anche i numeri per poter inviare un messaggio normale WhatsApp in diretta, se volete fare qualche domanda poi al nostro ospite, al 334-7102-672. Prima non ho risposto a delle chiamate che ci sono state perché ovviamente stavo interloquendo con l'ospite, facendolo parlare, quindi normalmente preferisco i messaggi in questo caso per poterli poi leggere all'ospite durante l'intervista o alla fine dell'intervista. Ecco, allora ho il piacere di presentarvi Michele Maniscalco, autore del libro La missione del dinosauro. Benvenuto Michele.
1: Oh, grazie Fabio.
0: Michelangelo, scusa.
1: Grazie Fabio.
0: E specifichiamo subito, a scanso di equivoci, che non sei un paleontologo, quindi la missione del dinosauro non si riferisce ai dinosauri, ma è una metafora che poi spiegheremo durante l'intervista. E, anzi, a questo proposito, io proprio per introdurre il tuo libro che hai scritto, leggo l'incipit. Allora, da geometra delle imprese impossibili a senza tetto, dopo aver visto morire uomini nei suoi cantieri, dopo essere stato tradito dal sistema, dopo aver toccato il fondo cercando drasticamente di porre fine al rumore dentro la sua testa, proprio lì, a 60 anni, tra le macerie della sua esistenza, ha scoperto che il suo codice non era una gabbia, ma l'unico strumento per ricostruire. La storia vera di un uomo che ha trasformato la propria maledizione in una missione di salvezza. Quindi, andando un po' per ordine, allora, raccontando, questo libro racconta il tuo vissuto ed è ovviamente poi un libro romanzato perché certi argomenti dovevi anche un po' farli un po' recepire, ecco, mettiamola così, ai lettori, come tutti i libri autobiografici o i romanzi autobiografici. E partiamo dall'inizio. Quindi la tua famiglia ha origini siciliane e poi si è trasferita al nord. Appena nato ti sei già preso una grande responsabilità, cioè quella di portare il nome di tuo fratello maggiore che era venuto a mancare. Quando l'hai scoperto questo avvenimento?
1: Fabio, intanto ti ringrazio per l'invito, ringrazio Radio Gamma 5 e saluto tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te.
1: Dopodiché, per rispondere alla tua domanda, sì, in effetti questo è un ricordo che io ho, ma non saprei dirti con esattezza quando ho fatto questa scoperta. Perché? Perché è sempre stato una sorta di segreto e non ne ho mai sentito parlare apertamente da mia madre o da mio padre. Una volta ho colto un frammento di conversazione nella quale mia madre appunto diceva che ancora a quel tempo aveva nel cuore Michelangelo. Ma io chiaramente c'ero, quindi mi sono chiesto: ma di che Michelangelo sta parlando? Poi, approfittando di un momento di smarrimento di una mia zia, che è stata presa un po' in contropiede, è venuto fuori che in effetti prima di me c'era io avevo un fratello che sarebbe stato il fratello più grande, che come me, Michelangelo, e con gli occhi azzurri, praticamente eravamo identici. ho saputo che questo mio fratello era morto a 14 mesi, naturalmente non si sa per quale motivo. Io ho sempre portato dentro questa eredità e mi sono chiesto mille volte perché i miei genitori non me ne abbiano mai parlato. Sembrava quasi che fosse una cosa di cui si dovessero vergognare. Ed è difficile da subentrato, perché la domanda che mi sono fatto è: ma se lui ci fosse rimasto, il Michelangelo che poi è diventato l'uomo che ha scritto La missione del dinosauro, ma ci sarebbe mai stato? Secondo me no, perché io sono figlio della sostituzione, cioè io sono nato per riempire un buco lasciato da questo mio fratello. Che cosa mi ha significato avere questa consapevolezza? Capire che da me i miei genitori evidentemente si aspettavano qualcosa, ma io non so e non saprò mai se sono riuscito a colmare quel vuoto enorme, quella sofferenza enorme che la morte prematura di mio fratello ha lasciato nei loro cuori. Ed è una cosa, una domanda che ancora oggi mi faccio. I miei genitori non ci sono più, ho perso padre, ho perso madre, ed è un qualcosa che resterà sempre dentro di me senza una risposta. È un, ecco, è un qualcosa su cui rifletto, ma che dovrà sempre essere comunque una domanda senza risposta.
0: Certo, anche perché a mio avviso il mio umile pensiero è che i bambini non possono farsi carico, diciamo, di colmare dei vuoti o dei dolori o delle precedenti situazioni. Cioè i bambini a un certo punto devono avere il diritto di vivere la loro vita. Quindi tu già alla nascita, un po' come quando si nasce con un debito pubblico, tu sei nato con un debito emotivo da parte,
1: esatto,
0: della tua famiglia.
1: Proprio così, Fabio, sì.
0: In un certo senso. E poi, diciamo, fin da piccolo, oltre a questo, sei stato anche forgiato da tuo papà, perché ti ha trasmesso il suo codice d'onore composto da lealtà, onestà e fatica. Che rapporto avevi con tuo papà?
1: Vedi Fabio, tu stai usando espressioni secondo me forti, perché parlare di codice oggi sembra quasi essere extraterrestri, perché io vedo che lealtà, fatica, senso del dovere, responsabilità, lealtà, fratellanza, amicizia, sembrano tutte parole ormai obsolete, che appartengono al passato. In effetti non è così. Cioè io ci credo ancora fortissimamente, e se ho sentito il bisogno di scrivere questo libro è perché la mia vita è stata inconsapevolmente poggiata su questo codice. Mi sono sempre fatto molte domande nella mia vita e non ho mai avuto tante risposte. Sono cresciuto chiedendomi perché fossi così, perché nella mia vita ho sempre fatto scelte per me penalizzanti. Ho sempre avuto come priorità il bene altrui. E questo, fino ad una certa parte della mia vita, è stata quasi come una visione inconsapevole, perché ero talmente occupato nel fare che non mi facevo domande. Cioè ero una macchina da guerra che pensava alla famiglia, pensava al lavoro, pensava agli affetti altri, pensavo alle mie relazioni, ma non pensavo a me stesso e non mi facevo domande. Poi naturalmente gli anni sono passati e, come credo sia corretto, ho cominciato a farmi delle domande. La mattina, guardandomi mentre mi rado, capita ormai sistematicamente che io mi faccia delle domande, e mi sono reso conto che ho bisogno di avere delle risposte. Una delle domande più grandi che mi sono fatte è: perché io ho nel mio DNA questo codice? Non l'ho scelto, me lo sono trovato. E la mia vita è comunque stata fondata su questi principi. Non so oggi
0: se... E anche condizionata? e anche condizionata.
1: Ma esatto, Fabio, il problema vero è che quando arrivi ad una certa età ed hai il vissuto che io ho descritto nel mio libro, è inevitabile farsi una domanda, soprattutto perché mi sta succedendo tutto questo, dove ho sbagliato, cosa ho fatto di male per meritarmi così tanta sofferenza. Sono domande lecite, credo, e tu cerchi di darti delle risposte. Quando si diventa senza tetto, dopo aver raggiunto anche apici di grande soddisfazione professionale, di grande benessere economico, non puoi non chiederti perché sono arrivato qui.
0: Aspetta che ci arriviamo con calma, sì, che così non togliamo ai nostri, certo, radioascoltatori un po' il percorso. Sempre, diciamo, all'apice, cioè all'origine di quel codice di cui hai parlato, sì, fino adesso, un po' come si forgiano i materiali, ok? Tuo papà ti ha inserito in un cantiere edile perché lui lavorava in quel settore, no? Quindi tu, sì, fin da, praticamente da ragazzo, da piccolo, hai iniziato a frequentare, sì, quell'ambiente lì. Che è un ambiente un po' duro, insomma, voglio dire che...
1: Fabio, è una di quelle cose che oggi sarebbe improponibile, perché io non ho scelto di iniziare a lavorare a 13 anni. Mio padre un bel giorno mi disse: c'è una gru a traliccio che deve essere completamente raschiata e verniciata, ed è una cosa che devi fare tu. E così è cominciato praticamente il mio percorso. Da quel momento in poi io non ho più scelto cosa fare, perché le scelte le ha sempre fatte mio padre per me. Mio padre con me non ha mai parlato. Mio padre, una cosa che io rimpiango fortissimamente è di non aver mai avuto nessuna forma di dialogo con mio padre, ma non perché io non lo volessi avere, perché lui era una persona che non parlava, ma non parlava con me, non parlava con la moglie, non parlava con gli altri miei fratelli. Lui era una persona che trasferiva attraverso l'esempio ciò che era importante e fondamentale per la nostra crescita. Fatica. Ecco, io ho imparato prestissimo cosa fosse la fatica e la sofferenza, ma lui non mi ha insegnato e dato solo fatica e sofferenza, mi ha insegnato una cosa secondo me importantissima. Lui mi ha sempre detto e dimostrato coi fatti che tutto nella vita si deve guadagnare attraverso il proprio lavoro, è l'unica strada. Le cose devono essere fatte bene e lui mi faceva vedere come farle, quindi con l'esempio. Tante volte non mi spiegava cosa stesse facendo, mi diceva semplicemente: guardami ed impara. Ecco, il suo dire era semplicemente: guarda ed impara. Ed io attraverso l'osservazione ho imparato moltissimo. E in una fase successiva della mia vita, questo insegnamento mi è servito moltissimo.
0: Certo.
1: Perché quando per la prima volta mi sono trovato a rispondere come dipendente in una SPA, in una grande impresa di costruzioni generali del mio operato, mi sono trovato con un superiore che ha usato lo stesso metodo di mio padre. E questo è un fatto, secondo me, importante, che mi piacerebbe però raccontare con i giusti particolari, sì, perché sì, è una cosa importante.
0: Ci arriviamo. Allora, invece, diciamo, di contraltare, tua madre invece ti ha insegnato, ti ha trasmesso anche altre caratteristiche, quindi quelle della dolcezza, attraverso anche lei con un silenzio però diverso da quello di tuo papà, e la sua abnegazione. Con lei invece che rapporto avevi?
1: Io, guarda, ero il più grande di 5 figli ed ero uno che aiutava la mamma anche nelle faccende di casa. Andavo a fare la spesa, quindi, e mi prendevo anche cura dei miei fratelli. come maggiore di tutti, ho cercato comunque nel poco tempo libero che avevo a disposizione di essere utile anche in queste cose. Mia madre era una donna, ecco, come quelle di una volta, quelle che con dei gesti affettuosi, con una carezza, con un bacio, con... mi ricordo che lei, quando dovevo fare i compiti, pur essendo il tavolo su cui io mi appoggiavo pulito, prima che io appoggiassi i miei libri, puliva per l'ennesima volta lo spazio che io poi avrei occupato, oppure mi preparava una cioccolata, mi preparava qualcosa per confortarmi in quello che stavo facendo. Ecco, lei si esprimeva con non con le parole, perché mio padre era analfabeta e mia madre sapeva leggere e scrivere, ma penso che avesse fatto non più delle elementari, che a quel tempo comunque era un grande risultato. Quindi io non potevo aspettarmi molto da loro, se non che mi trasmettessero con l'unico modo che conoscevano, con l'esempio, quello che era per me importante nel futuro della mia esistenza.
0: Bellissimo. Che poi tra l'altro nel tuo libro lo spieghi molto molto bene, con un linguaggio e uno stile molto originale. Tornando ai cantieri invece, quel percorso poi ti ha portato a studiare nel tempo libero, forse anche, diciamo, spinto dal desiderio anche di costruirti un qualcosa di tuo, e a diventare poi geometra. Quindi da manovale poi sei passato a dirigere dei lavori. E come hai vissuto quel passaggio, diciamo, da un ambiente dove sei stato lì fin da bambino e poi, diciamo, anche attraverso i tuoi sacrifici, i tuoi studi, a poter acquisire anche una certa responsabilità e a lavorare in cantieri dove poi sei diventato tu responsabile?
1: Fabio, ci sono cose che non scegli di fare, e a quel tempo non sempre si poteva decidere cosa voler diventare. Mio padre era un muratore, aveva una piccola impresa artigiana, e lui un giorno mi disse: tu devi diventare geometra perché domani avrai la mia impresa. Quindi io, in tutta onestà, in quel momento non ho fatto una scelta consapevole legato a ciò che avrei voluto fare da grande. Non ho avuto questo tipo di possibilità. Io mi sono diplomato geometra unicamente perché dovevo servire ad uno scopo. Il problema è che poi, anche quando sono diventato geometra, mio padre, diciamo che non ha mantenuto fede a quello che aveva promesso, e continuava a farmi fare il manovale. Non si prendeva neanche la briga di trasformarmi da manovale in muratore. Ma io ho capito dopo perché. C'era una logica. A quel tempo si lavorava molto in economia. Io come manovale riuscivo a servire due muratori. Quindi io ero per lui più utile in quello che facevo come manovale che non trasformandomi in qualcosa di più, in un carpentiere, in un ferraiolo, piuttosto che in un muratore. È chiaro che io, guardando il mio punto di vista, mi chiedevo: ma a cosa serve avere un diploma? Essersi impegnato comunque 5 anni, perché io in quei 5 anni non ho mai ricevuto una sola volta aiuto, assistenza da parte di nessuno. Cioè, non è come oggi che i genitori si fanno in quattro per aiutare i propri figli o gli danno tantissime altre possibilità alternative. A quel tempo bisognava rimboccarsi le maniche e arrangiarsi, e io così ho fatto. Quindi mi sono diplomato, mio padre mi ha chiesto di continuare a lavorare con lui, quindi non mi ha detto: ora che hai il diploma cercati un altro posto, un posto di lavoro. Lui no, lui ha scelto che io continuassi a condividere il suo percorso, fino a quando all'età di 23 anni, quindi 4 anni dopo il diploma, io non ho detto a mio padre: papà, mi avevi promesso che sarei piano piano subentrato all'interno della ditta, ma vedo che io continuo a fare solo il manovale, così per me è inaccettabile. E lui che cosa ha fatto? Ha usato le sue conoscenze per farmi entrare in una importante società di costruzioni generali. Quindi questa è una cosa importantissima, perché se non mi avesse dato questo tipo d'aiuto, probabilmente io avrei fatto fatica a trovare un'alternativa e sarei rimasto con lui. Certo. Quindi devo dire in tutta onestà che in quell'occasione mio padre, coerentemente con quanto aveva fatto prima, mi aveva dato una strada, mi aveva dato un'educazione, mi aveva dato un codice e al momento opportuno mi ha dato anche una grandissima possibilità che poi io ho sfruttato. Una cosa importante: mentre lavoravo con mio padre e facevo il manovale, noi a pranzo mangiavamo come si faceva allora, seduti su qualunque cosa fosse accessibile e mangiavamo appoggiandoci ad una tavola da ponte. Con me c'era un muratore, Luigi Aceti. Questo Luigi Aceti era un muratore della Italo Bartoletti S.P.A., che era la società presso la quale io poi sarei andato a lavorare. Io mi ricordo che un giorno lui mi disse: Michelangelo, vedi, tu sei geometra, io sono muratore, ma tu sei qui e mi stai facendo da manovale. E io capivo che in quel suo dire c'era una sorta di sberleffo, perché si sentiva importante in quel momento avere un geometra che ti fa da manovale. Non credo capiti tutti i giorni. Io l'ho guardato e gli ho detto: vedi Luigi, ricordati che io il diploma ce l'ho nel cassetto e prima o poi lo tirerò fuori. Le mie parole, Fabio, sono state profetiche, perché quando io ho iniziato a lavorare sono andato in un cantiere dove, guarda caso, c'era anche questo Luigi Aceti. Quando mi ha visto la prima volta non riusciva a comprendere quello che stesse accadendo ed ha reagito anche un pochino così.
0: Ma infatti la cosa particolare è che tuo malgrado, anche se diciamo sei stato inserito in un mondo che non avevi scelto, sei stato forgiato a questo tipo di codice, perché la particolarità anche di questo codice, che ho ben capito proprio leggendo il tuo libro, è che qui non si parla di buono o giusto, giusto o sbagliato e via dicendo, perché ci sono tantissime sfumature, ma c'è una coerenza in quel codice, giusto o sbagliata che sia, c'è una coerenza che può portare a volte a cose estremamente dolorose, a volte o autodistruttive, e altre invece a situazioni diciamo magari più benevole, come ad esempio quella di tuo papà, che comunque ti ha portato a fare un po' il salto di qualità.
1: Sì.
0: E grazie a questo tu sei, diciamo, negli anni poi sei diventato geometra delle imprese impossibili. Quindi voglio dire, al di là che tu sia partito da un settore che non avevi scelto tu e un percorso che non hai scelto tu, questo appellativo e questo raggiungimento comunque di responsabilità e di riconoscenza, cioè di chi ti ha riconosciuto, ti ha fatto piacere o comunque a quel punto lo sentivi ancora come tutto un peso?
1: No, io guarda, sarò grato in eterno a mio padre, perché oltre ad avermi dato un codice che comunque per me è stato un percorso di vita coerente, cioè è come se io avessi sempre avuto una guida dentro di me e nel bene o nel male, giusto o sbagliato, comunque mi dava una rotta. Io non ho mai avuto nella mia vita non solo genitori che non mi hanno mai dato un consiglio, un suggerimento, ma neanche dal punto di vista professionale ho mai avuto un mentore. Nella mia vita non ho mai avuto aiuto da nessuno. Tutto quello che ho realizzato l'ho realizzato in virtù di questo mio codice. Perché? Perché le mie scelte sono sempre state legate a questo mio modo di vedere la vita, di vedere il rapporto con gli altri e di decidere quali iniziative intraprendere, quali persone seguire e quali atteggiamenti assumere in corrispondenza di eventi molto importanti che chiaramente hanno segnato la mia vita. E tu, Fabio, hai letto il libro, quindi qualcosa, qualcosa hai visto.
0: Sì, infatti, allora non voglio troppo spoilerare perché è giusto che poi rimangano coinvolti in questa tua storia assolutamente poi sincera, in cui ti metti a nudo, ma secondo me dalla quale emergono, a parte il piacere proprio stilistico della lettura, emergono comunque molti messaggi che uno, di cui uno può usufruirne. Infatti anche un altro passaggio che mi ha molto colpito è la questione con l'amore, questo amore di cui tu a un certo punto per le tue prime esperienze non ti sentivi quasi un uomo non capace di amare, ecco, e che anche quella è una cosa, insomma, che mi ha, sì, insomma, mi ha colpito.
1: Fabio, il mio rapporto con l'amore è controverso, perché in effetti, sempre ritornando alle origini, io sono un terrone e non mi vergogno a dirlo, perché quelle sono le mie origini. Sono cresciuto nel Comasco, perché mio padre a 4 anni mi ha portato in Lurate Cacivio, provincia di Como, e quindi i miei compagni, i miei amici di adolescenza erano tutti lombardi. A quel tempo il terrone esisteva pesantemente, perché noi venivamo proprio etichettati, quindi era difficile anche creare relazioni in età giovanile. Inoltre non dimentichiamoci che erano anni in cui il rapporto con l'amore, oppure con, se vogliamo, con gli atti d'amore, erano anni in cui era tutto censurato, non esisteva la libertà che c'è oggi, per cui era difficile anche solo parlarne. Se cresci con genitori che non ti dicono nulla e quindi non ti danno un'educazione in questo senso, se il mondo circostante non parla di questi temi, perché li censura, quindi tu cresci come autodidatta. Certo. È difficile capire, quando hai 20 anni, che cos'è l'amore. È difficile 30, 40, 50, 60. Io l'ho capito, ma l'ho capito quando avevo già oltre quasi 70 anni, quindi figuriamoci.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: con il patrocinio della radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Sterne, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 14469. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà, si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: Posso vedere, come posso leggere oggi io, i rapporti, le amicizie, le storie, gli innamoramenti che ho avuto quando avevo 20 anni. La mia chiave di lettura è completamente diversa rispetto a come li ho vissuti in quel momento.
0: Certo, cioè alla fin fine li hai scoperti proprio andando a sbattere la testa contro il muro o trovandoti in situazioni dove tutti in qualche modo, anche da, come dicevi tu, dalla società, da internet piuttosto che dai genitori, in qualche modo qualche informazione l'abbiamo. Tu effettivamente, come dici, vivevi in un contesto in cui le informazioni non le hai ricevute, nessun consiglio, e per cui era proprio tutto un salto nel vuoto, insomma, ecco. E allora poi, per cercare di arrivare anche al nocciolo, Tu a un certo punto raggiungi comunque questo ruolo importante di responsabilità, però questa è una responsabilità come se fosse un coltello affilato e non si sa chi teneva il manico, perché a un certo punto nel libro parli di appalti, di incidenti nei cantieri, e sono situazioni dove nel dramma è subentrato un ulteriore dramma, cioè quello che in qualche modo hanno individuato te proprio per le tue caratteristiche, anche questo codice che ti porti dietro, hanno individuato te come il capro espiatorio, cioè come la persona a cui dire ok, si prende lui le responsabilità. E questo poi ha innescato una serie di avvenimenti drammatici, diciamo così, nella tua vita, no?
1: Sì.
0: Ecco, cosa ci puoi dire di questo?
1: Guarda, io vorrei dirti una cosa che relativamente al mio primo vero amore, perché quello è stato quello che viene definito amore a prima vista, e io ci credo fortissimamente perché l'ho vissuto. Ho imparato che non bastava provare un sentimento sincero per essere capace di amare bene. Questo è quello che ho imparato da questa mia prima esperienza, che mi ricordo ancora oggi e potrei descrivere in ogni singolo giorno e in ogni singolo momento, tanto è radicata nel mio cuore e nella mia mente questa esperienza. E poi chiaramente ce ne sono state altre certo, che mi hanno lasciato insegnamenti diversi, perché io penso di aver imparato qualcosa da ogni singola storia. Ogni storia è stata diversa e ogni storia è stata segnata a fuoco dal mio codice, perché le mie risposte alle problematiche che sono nate all'interno di queste storie sono sempre purtroppo state legate a questo mio codice. Perché dico purtroppo? Perché rispettare un codice non sempre ti fa fare la cosa che per te è migliore e che ti fa stare meglio. Ti fa prendere e assumere anche atteggiamenti che possono essere dolorosi, estremamente dolorosi. Possono essere momenti in cui sei costretto a tagliare un rapporto con una donna che in quel momento è tutta la tua vita, e lo fai proprio perché nel tuo linguaggio è successo qualcosa che deve essere affrontato in un certo modo, ma non è mai la via della comodità. Il mio codice non è mai stato comodo, anzi esattamente il contrario. Quindi dopo la prima esperienza, quella che mi ha reso il geometra delle imprese impossibili, è cominciata purtroppo, o per fortuna, tutta una progressione dal punto di vista della carriera professionale, perché io ho iniziato come uno dei tanti geometri all'interno di questo grandissimo cantiere, perché era un cantiere lungo 6 chilometri, quindi immaginatevi, era un villaggio praticamente, non era un cantiere. Ma dopo quell'esperienza sono passato in un gruppo ancora più grande, e ne sono diventato anche dirigente, quindi ho avuto incarichi di estrema responsabilità all'interno di questo gruppo. Le mie scelte sono sempre state dolorose. Perché? Perché purtroppo nei cantieri edili possono accadere incidenti mortali.
0: Purtroppo.
1: Ma se a 27 anni ti devi confrontare con un evento non tragico, perché perde la vita una persona, per me ancora di più, perché lui era un amico, non era un operaio, lui era un operaio amico, e per me l'amicizia è sempre stata sacra. Quindi quando è successo il primo incidente mortale, io ho perso un amico ancora prima che un dipendente.
0: Certo.
1: Ma la drammaticità dell'evento, il come è accaduto, non solo come lui è morto, ma anche cosa è successo mentre questo accadeva. I fatti che si sono evoluti hanno portato ad una escalation di eventi che ha reso quell'episodio non sicuramente avvicinabili ad eventi poi che si sono accaduti successivamente e che possono accadere comunque in qualunque momento, in qualunque attività, soprattutto nei cantieri edili. Io quando ho avuto questa prima esperienza sono stato preso dal mio mentore e lui mi ha detto una cosa che ha segnato la mia vita. Lui mi ha detto: Michelangelo, devi capire una cosa, nel nostro mestiere purtroppo questi eventi possono accadere. Non pensare che oggi tu hai toccato l'apice del dolore in questo campo. Se decidi di restare in questo settore devi essere pronto ad affrontare altre situazioni come queste. A 27 anni una persona normale può anche non essere pronto ad affrontare un ragionamento così pesante. Stavamo parlando di un lavoro che sicuramente mi avrebbe messo di fronte alla responsabilità di avere altre vittime sulla coscienza, perché io ancora oggi mi sento responsabile per quello che è successo quando avevo 27 anni. Non lo ero direttamente, ma dentro di me il mio codice dice che un Michelangelo diverso, più maturo, più attento a certe situazioni, forse avrebbe potuto fare qualcosa di diverso. Non è facile convivere con questo senso di colpa.
0: No, immagino. Che poi il senso di colpa è connesso strettamente, diciamo, al codice di cui si parlava, e un codice che però ti ha portato anche a una sorta di liberazione, nel senso che ripeto, senza svelare troppo del tuo libro, ma da tutte queste vicende poi a un certo punto tu ti sei trovato, appunto, come c'è scritto nell'incipit che abbiamo letto prima, da geometra delle imprese impossibili a senza tetto. E credo che questa sia un'esperienza umana che pochi esseri umani potrebbero sopportare, perché comunque è un'esperienza veramente di alto.
1: Fabio, per me è difficilissimo parlare di queste cose.
0: Certo.
1: È difficilissimo perché ho cercato di mettermi alle spalle questo vissuto, perché chiaramente, come hai detto tu, diventare un senza tetto trascinandosi dietro il trolley, la borsa da lavoro, che sono praticamente tutto ciò che possiedi, tutto ciò che rimane di un'intera vita, è un qualcosa che nel momento in cui accade non ti rendi conto subito della dimensione del dramma che stai vivendo, perché in quel momento sei impegnato a sopravvivere. Poi, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, ti rendi conto di cosa ti è accaduto veramente e cominci a farti quelle famose domande di cui parlavo prima, perché arrivare ad essere una persona che gestisce, come io gestivo, circa 800 persone sull'intero territorio nazionale, avendo ruoli di responsabilità in primarie società di costruzione generale d'Italia, avere uno stipendio che a quel tempo era appannaggio di pochi fortunati, e perdere tutto, e sempre perché ti sono accaduti degli eventi che il tuo codice ha affrontato sempre nella maniera per te più penalizzante, fino al punto di perdere tutto, allora è evidente che cominci a dirti: ma io sono sbagliato? È una domanda. Io mi sono sempre definito un uomo fuori da questo tempo, uno di quelli che, se fosse nato ai tempi della tavola rotonda, sarebbe diventato un cavaliere della tavola rotonda. io sarei stato, ecco, un cavaliere di Re Artù, perché il mio codice è quello che avevano i cavalieri di Re Artù. Ecco perché dico fuori da questo tempo. Faccio un esempio perché capiate di cosa sto parlando. Quante persone, nel bene o nel male, si ritrovano a subire una truffa? Moltissimi di noi hanno subito eventi di questo tipo, ma il come affronti l'evento che fa la differenza, perché io sono stato vittima inconsapevole di una truffa, ma come ho reagito? Il mio codice mi ha detto che le persone che io avevo coinvolto non dovevano pagare per un mio errore. Ho messo mano al portafoglio e ho vuotato le mie tasche riempiendo, e giustamente, quelle delle persone che mi avevano dato fiducia. Quindi io non mi sono limitato a subire il danno, ma ho anche riconosciuto la buona fede delle persone che mi avevano dato fiducia, rimborsandole con soldi miei per un qualcosa che non era una mia responsabilità diretta. Questa non è la scelta di chi vuole una vita comoda, di una vita facile, una vita responsabile. È una scelta che a un certo punto fai, e credetemi, quando poi sei un senza tetto, ti chiedi: ma ho fatto bene quella volta a tirar fuori 40 milioni delle vecchie lire di tasca mia per rimborsare persone che come me avevano creduto in un progetto che poi, non per colpa mia, non si è potuto realizzare?
0: Le famose domande che ti fai mentre ti fai la barba alla mattina, ma secondo me di queste domande hai trovato la risposta di alcune. Allora, abbiamo pochissimi minuti e faccio una considerazione personale, anzi un paio. La prima è che sì, tutti questi eventi ti hanno portato a perdere tutto, ma paradossalmente, a mio avviso, da quando ti ho conosciuto e anche dal libro che ho letto, per me ti hanno anche dato forse tutto quello che serviva. Cioè ti hanno fatto perdere quello che probabilmente erano tutte le infrastrutture, gli schemi, i pensieri che noi, diciamo, accumuliamo nel corso dell'esistenza. È stato smantellato tutto, stravolto tutto, e probabilmente tu sei arrivato velocemente e non velocemente, gradualmente e con sofferenza a quello che probabilmente molti esseri umani non ci arrivano neanche nel corso della loro esistenza, quindi a capire il senso, le cose importanti, i valori, il senso della famiglia e quant'altro. Poi, che l'altra considerazione è che, siccome il tuo libro effettivamente, come avevo preannunciato, presenta veramente tanti spunti e certe cose non mi va di affrontarle in pochi secondi, perché secondo me meritano attenzione, e qui sto parlando dell'acufene e anche di come sei poi uscito dalla situazione di essere senza tetto, e io ti inviterò nuovamente in radio, perché vedo poi, insomma, che la capacità, oltre a quella di scrivere, anche quella di parlare, è molto affinata, e innanzitutto, insomma, ecco, tra l'altro un ascoltatore ha detto, mi ricorda la vicenda di Parsifal, proprio perché parlavi,
1: sì.
0: E, ecco, quindi io intanto, diciamo, ti ringrazio per aver accettato il mio invito, Michelangelo.
1: Grazie
0: per
1: te,
0: aver
1: Fabio.
0: Iniziato a parlare del tuo libro, sì. Perché poi, ripeto, avremo anche altre occasioni per parlarne in maniera più approfondita. Tra l'altro, fra un po' ricordo che sarà prenotabile e acquistabile anche nei bookstore online, prenotabile nelle migliori librerie, e si chiama, ripeto, La missione del dinosauro, di Michelangelo Maniscalco. Vi assicuro che è un'opera che vale la pena leggere, in questo caso non solo per lo stile narrativo, ma anche proprio per le vicende e la generosità di aver condiviso delle esperienze così importanti e intense. E potete seguire anche Michelangelo Maniscalco sia in LinkedIn, soprattutto perché ha un profilo molto seguito, ma anche poi in Instagram o in Facebook, ecco, in maniera tale che poi ci sentiremo anche aggiornati su tutto quanto, insomma, ecco. Quindi Intanto grazie di cuore Michelangelo.
1: Grazie Fabio per questa opportunità e grazie a Radio Gamma 5.
0: Ecco, grazie mille. E ringrazio anche Ada Diasolo per quello che mi ha scritto riguardante sempre Vito Monaco, che ringrazio Robby L'Alpin, che fa anche lui una dedica alla mamma di Fabio Totò 3. E vi ricordo che martedì prossimo io non ci sono, però in compenso ci sarò questo venerdì, perché sono in sostituzione di Daniela, quindi ci sentiremo, per chi ha voglia di seguirmi, anche questo venerdì, sempre dalle in questo caso dalle 15 alle 18. Ecco, e un saluto a tutti, vi lascio nelle preziose mani di Giordano, e poi vi ho detto che a seguire ci sarà l'intervista

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 30 giugno e sono particolarmente felice perché qualche giorno fa sono stato dal commercialista. No, non ho preso un colpo di caldo, ma perché normalmente non si va molto felici dal commercialista, ma in questo caso sono contento perché siamo per la prima volta, appunto, ho donato il 5 per 1000 a questa splendida realtà, e per cui sono molto soddisfatto. Spero che lo stiate facendo anche voi, perché è uno strumento utile per poter rafforzare questa radio, questa famiglia, questa bellissima opportunità che abbiamo, che appunto poi la radio, sapete che a sua volta mette a disposizione tutte le sue forze per darci la possibilità di aiutarci, di creare degli eventi come quello ad esempio di sabato scorso, di cui sono ancora provo ancora veramente gratitudine, ecco, verso questa radio, verso Luca, verso tutti quelli che hanno organizzato questo super evento di sabato scorso, prima con lo spettacolo teatrale del grande Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, con Un amore invincibile, e poi lo strepitoso concerto di Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare. È stata davvero una serata magica di grande spessore, e tra l'altro ho anche scoperto con il grande chitarrista e coautore di Luca, ovvero Stefano Florio, che sapete qual è la prima canzone in assoluto che è andata in onda, una loro canzone che è andata in onda qui a Radio Gamma 5? Salta per l'indignazione, e sapete chi l'ha trasmessa? La nostra cara La Gigia. Quindi La Gigia è stata il talent scout da questo punto di vista di Luca, insomma, ecco. E comunque è stata veramente una bellissima serata, ricordando Mara per sempre, e al suono di I Sognatori Non Muoiono Mai, insomma, ecco. Tra l'altro mi aggancio a questo per dare un grandissimo abbraccio anche ad Alberto, ai figli Luca e Monica. E poi ringrazio sempre tutti, perché queste sono occasioni anche per stare insieme, per noi conduttori anche di incontrare chi ci ascolta, e io sono sempre, insomma, ringrazio sempre tutti quelli che sono così generosi di complimenti nei miei confronti, grazie davvero. Quindi a questo proposito saluto anche Stefano per le bellissime parole che mi ha riservato. Antonia, è stato un piacere parlare con te, con conoscerti, ma anche poi Diego, e soprattutto complimenti Diego per tuo figlio, per questo suo talento economico finanziario e quindi, insomma, ecco, sono veramente delle bellissime occasioni che la radio ci mette a disposizione, ma questo è stato sono stati mesi intensi da questo punto di vista, perché insomma, a partire dal pranzo per il 50esimo fino ad arrivare anche al giro in motonave, a questi eventi, alle conferenze, anche al fatto che comunque la radio poi aiuta le persone. Quindi, insomma, mi raccomando, ecco, andate a donare il 5 per 1000, che tanto a voi non costa niente, ma è veramente un grande aiuto per tutti. E poi sono completamente d'accordo con quello che mi ha detto Gianni a fine serata, perché c'è chi, appunto, già nei giorni precedenti aveva allestito il palco, aveva portato qui i bancali, anche il grande Filippo di Dolo, e poi anche chi è stato qui nel pomeriggio a preparare tutto, poi durante l'evento chi ha aiutato per il parcheggio, chi all'entrata, chi per il servizio bar e ristorazione, eccetera eccetera. E nonostante questo, dopo aver ballato, cantato, applaudito, abbiamo sistemato tutto, abbiamo aiutato anche a pulire, ma c'era talmente energia bella che, anziché tornare a casa stanchi, siamo tornati a casa carichi come non mai, perché queste sono occasioni, come appunto ha detto Gianni, che ci si ritrova tra anime affini. Quindi è veramente uno spettacolo, quello, insomma, ecco. E poi un ringraziamento speciale anche a Lisetta per il delicato e prezioso dono della rosa, e grazie di cuore, insomma, ecco. Saluto con l'occasione Andrea Sceriffo, presente all'appello. Fabio, buongiorno e buona trasmissione, un abbraccio forte a te, e saluto anche Luciano che mi sta ascoltando. E io adesso ho un dono da fare a tutti. L'altra volta, martedì scorso, ho ricordato che Vito Monaco è venuto a mancare, e ho questo regalo per voi, un omaggio a Vito, ma anche un omaggio a noi per chi ha contribuito a rendere grande questa radio, insomma, ecco. Buon ascolto. Eccoci qua. Ciao Ingrid, benvenuta in radio. Grazie per aver accolto il mio invito, e per i nostri radioascoltatori spiego che tu sei la figlia di Vito Monaco, quindi benvenuta.
1: Grazie Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori e un grazie a te per avermi dato questa possibilità di ricordare il mio papà.
0: Sì, era doveroso, perché poi tra l'altro io l'ho ricordato anche martedì scorso, proprio con un aneddoto che avevo letto in un'intervista scritta che avevano fatto tuo papà. Perché tuo papà appunto è nato a Bari, poi si è trasferito qui a Padova, e proprio mentre era diventato professore di ruolo ha scritto che un giorno ha ascoltato la trasmissione di Franco Cararo qui a Radio Gamma 5, e in quel momento Franco Cararo stava inveendo contro i professori.
1: Lo ricordo molto bene, nel senso che me l'ha ricordato papà, me l'ha ricordato più di qualche volta.
0: Ecco, allora dopo ce lo spieghi meglio. E poi ha scritto che appunto tuo papà ha chiamato in diretta per dirgliene quattro, e questa cosa invece che fare arrabbiare Franco l'ha incuriosito, perché è rimasto colpito da questo suo intervento, e a fine trasmissione l'ha poi richiamato per accordarsi prima per un incontro, e successivamente l'ha inserito proprio nella squadra di Radio Gamma 5, che tuo papà è rimasto qui tra l'altro dal 79 all'84, passando anche poi per Telegamma 5.
1: Assolutamente sì.
0: Tra l'altro, sì, ho ricordato anche che ha condotto i programmi L'Angolo della Scuola, credo proprio in radio come trasmissione radiofonica, mentre per Telegamma 5 aveva condotto anche i programmi TG Scuola, TG5 Scuola e Il Re di Denari, Indovina la Casella, che erano di intrattenimento, insomma, ecco.
1: Sì, io ho dei ricordi molto molto lontani, perché ero una bambina, io sono nata nel 75, per cui avevo dai 4 ai 6 anni più o meno. E lo ricordo insomma molto bene quel periodo, perché papà era molto felice di coronare un po' il suo sogno, perché papà fin da giovane è sempre stato amante, diciamo, del microfono. Inizialmente amava il microfono, per cui io ricordo che ci raccontava sempre che quando c'erano le feste al suo paese, a San Michele di Bari, lui animava proprio queste feste, faceva lo speaker, faceva il presentatore, ce l'aveva proprio nel sangue questa cosa di tenere un microfono in mano e di, insomma, di creare queste relazioni, da prima festose ovviamente, perché insomma era un ragazzino, e dopo successivamente, quando si è trasferito qui, che ha iniziato a insegnare, ad avere appunto il ruolo di professore, ricordo appunto che è tornato a casa un pomeriggio dicendo: sai, a mia madre, sai Bruna, adesso non mi ricordo, insomma, da domani avrò uno spazio radiofonico tutto mio. e la cosa bella è che comunque è riuscito a farlo con un argomento che a lui stava molto a cuore, cioè la scuola. Papà è stato, da prima di essere professore, di tutti gli alunni che ha avuto nel corso della sua carriera, è stato il mio professore speciale preferito. E tutte le volte che passavamo davanti, noi vivevamo all'Arcella, E passavamo spesso lungo la via che poi porta a Campo San Piero, perché mia madre poi è di Campo San Piero, i nonni e tutto il parentado della mia famiglia da parte materna sono di là. E tutte le volte, Fabio, che passavamo con la macchina, la vedi quella, amore? Quella è l'antenna di Gamma 5, dove lavora il tuo papà.
2: Che spettacolo.
1: È stato, guarda, ho dei ricordi, mi vengono i brividi, guarda.
2: Immagino, immagino.
1: E ricordo, ricordo di essere stata anch'io, quando poi è diventata televisione.
2: Quindi probabilmente lui ti ha portato proprio a Cadoneghe, nella sede storica.
1: Assolutamente, sì, nella sede storica di Cadoneghe, e credo all'età, adesso non vorrei dirti tra i 5 e forse i 6 anni, ma se era tanto, mi ha fatto recitare una poesia che era Natale di Giuseppe Ungaretti. Ma sai quanto mi è stato dietro per farmela imparare a memoria?
2: Che
1: mamma mia, quanto!
2: Che spettacolo! che ricordi hai, o che ti ha raccontato poi lui nel tempo di quel primo periodo così di esordio con i microfoni di Radio Gamma 5?
1: Ah, guarda, noi adesso io non ricordo esattamente in che giorni lui avesse la trasmissione, però io ho sempre ricordato papà che la preparava, che cercava testi, che cercava probabilmente anche ospiti, perché so che comunque non la conduceva da solo, o che chiamava qualcuno in diretta, probabilmente, oltre ovviamente ai radioascoltatori che intervenivano. E poi ho un ricordo molto lucido di una volta che io, mentre lui trasmetteva, perché eravamo piccolini, ero con lui, ovviamente mi diceva stai zitta, non far sentire, e sono stata con lui in qualche momento in diretta. E ricordo, sai cosa ricordo? La moquette, ovviamente, anni 70. E tanti dischi, tanti. E io mi perdevo a sfogliare tutti i vinili dell'epoca mentre papà conduceva, insomma, rispondeva alle telefonate.
2: Sì, perché poi io non ci sono stato in quella sede storica, perché ho conosciuto solo quella nuova che abbiamo adesso a Campo d'Arcego. Però mi raccontano tutti che quella nella sede storica, la regia poi tra l'altro era molto piccola, c'era molto più tutto familiare, come mettiamola così.
1: Sì. E poi sai, nel periodo in cui è passato alla televisione, sempre Telegamma 5, noi stavamo la sera a casa con una babysitter, perché c'era anche la mia mamma che aiutava papà nel condurre questi due quiz a premi che lui faceva. Per cui io sono cresciuta guardandolo alla televisione, ascoltandolo alla radio, sempre o affiancandolo comunque anche in questi anni di carriera su tutte le altre reti dove ha, diciamo, ha lavorato, a sentirlo che lui preparava, era molto dedito al suo lavoro, aveva una passione proprio, scusami, adesso mi sto emozionando.
2: Non preoccuparti, ma tra l'altro volevo farti proprio due domande rispetto a questo. Lui era un perfezionista, da quello che capisco anche dai tuoi racconti. Per perfezionista intendo legato a questa sua passione, cioè il suo desiderio di far del bene e di fare una bella trasmissione lo portava quindi a prepararsela molto bene prima, quindi non...
1: Allora sì, lui se la preparava sempre, ma partiva soprattutto poi nell'ultimo periodo con Linea Sera, ci metteva una settimana a prepararla, cioè finiva la diretta alle 11 di sera quando tornava a casa, il giorno successivo era già pronto per preparare l'altra.
2: Esatto.
1: Per cui, cioè, e perché poi lui aveva anche la linea la mattina. Notizie Oggi, per cui diciamo che mio padre io non l'ho mai visto staccare, mai.
2: Capita a chi fa della propria passione il proprio lavoro.
1: Sì, ed è stato molto fortunato, nel senso che io sono orgogliosa e contenta, perché comunque nonostante abbia, posso dirlo, tolto un po' di tempo prezioso alla famiglia, perché era sempre era sempre occupato, però noi l'abbiamo capito e l'abbiamo sempre sostenuto in questo, proprio perché ci siamo resi conto che era proprio la sua passione. La nostra casa era un porto di fino a qualche giorno fa era un porto di mare.
2: Ma lo so, ma perché infatti questo è l'altro lato della medaglia che capita a tutti i grandi e soprattutto quelli che proprio dedicano la loro vita alla loro passione, che effettivamente questo l'ho sentito appunto anche dall'ex moglie di Franco Carraro e da tante altre persone, che ovviamente qualcosa togli è inevitabile alla tua famiglia, però penso che sia un togliere in termini di tempo inevitabilmente, non in termini di qualità o di amore,
1: no,
2: insomma, ovviamente, ecco.
1: Assolutamente no. Assolutamente no, perché io so che ci ama da morire.
2: Infatti. E un'altra domanda che volevo farti è, normalmente i figli di grandi personalità che vivono appunto, che hanno vissuto il percorso fin da piccoli, appena nati, del proprio papà o della propria mamma, se ne rendono conto successivamente di chi rappresentava il loro papà o la loro mamma. Ecco, tu diciamo all'inizio capivi cosa stava succedendo o l'hai capito più tardi?
1: Guarda, io posso dirti la verità, l'ho
2: Sì.
1: sempre stimato come uomo, per me resterà, e lo voglio dire, sempre il mio papà, perché io lo guarderò per sempre con quegli occhi. Però in questi giorni che ho visto veramente un sacco di persone che lo adoravano, lo adorano, che
2: Sì.
1: hanno fatto le condoglianze, che hanno detto tantissime belle cose. Io sono rimasta piacevolmente sorpresa e sono veramente fiera di essere
2: Immagino.
1: sua figlia.
2: Lo so, e sei sua figlia, perché parliamo sempre al presente, anche come hai detto tu prima, lui è
1: Sì,
2: sempre
1: sì.
2: presente.
1: Sì.
2: Che poi, tra l'altro, proprio a proposito di questo, io ascolto anche, insomma, tanti altri programmi, un po' per crescere professionalmente, un po' comunque anche per curiosità, perché mi piacciono, e tantissimi hanno ricordato anche lì a Radio Gamma 5, tantissimi conduttori, ma poi anche tanti radioascoltatori che sono intervenuti e hanno espresso un pensiero nei confronti di tuo papà. E proprio questo, diciamo, è anche una cosa che mi ha colpito. Cioè, io leggo, diciamo, ho letto anche qui deve essere un'intervista o qualcosa, e c'è scritto: Vito si è distinto per la sua personalità empatica, un'eloquenza chiara ereditata dal suo passato di insegnante, e uno stile di conduzione schietto, appassionato e senza filtri. E come hai detto tu, e te ne sei accorto che questa cosa ti ha colpito, c'era veramente ben voluto, ecco. Tu l'hai
1: Sai,
2: visto? Dimmi, dimmi.
1: scusami,
2: No, dimmi tu.
1: la cosa che sorprende è che comunque, come era in televisione, seppur ovviamente con una nota ovviamente di austerità, se vuoi, per certi versi, di severità per altri, però in casa era come era in TV. Cioè, lui è
2: Così.
1: così, punto. Ok? Poi
2: Sì.
1: ovviamente nei confronti dei figli ci sono delle confidenze che
2: Certo.
1: certamente in diretta non si poteva permettere, né di
2: Certo.
1: linguaggio né di comportamenti, però l'essenza di Vito è proprio questa, lui era così con tutti.
2: Pensa a te.
1: Capito? Cioè, è un uomo veramente che, e comunque credimi che ci ha insegnato e abbiamo imparato, sia io che mio fratello Pierpaolo, cioè, abbiamo imparato da lui lo spirito della verità. E penso che questa sia la cosa più bella e che ci porteremo fino all'ultimo nostro respiro. Questo sicuramente. Per cui io lo ringrazio per tutto quello che mi ha insegnato e per come mi ha insegnato ad affrontare la vita e soprattutto a relazionarmi alle persone, che mi ha sempre detto: devi trovare sempre la cosa positiva, mai la cosa negativa.
2: Che bell'insegnamento. Ma poi lui, voglio dire, dopo appunto la professione di insegnante, nel 90 è diventato anche giornalista, e successivamente, terminato poi anche l'esperienza con Radio Gamma 5, è diventato prima direttore di Serenissima TV e poi anche di Canale Italia. Poi Tra l'altro aggiungo che leggendo anche le date, nell'85 è stato insignito come Cavaliere della Repubblica Italiana, nel 2002 come ufficiale, nel 2012 come commendatore. Ecco, ma secondo te la sua schiettezza e questa sua onestà intellettuale e soprattutto, diciamo, anche questa sua libertà umana hanno reso più difficile il suo percorso professionale per realizzarsi oppure in qualche modo è stato un vantaggio?
1: Oddio, è una bella domanda questa, eh? Allora, secondo me lo hanno, diciamo, gli hanno aperto le porte in chi voleva sentire. Gliele ha un po' chiuse, reso alcuni passi della sua carriera un po' difficili perché, secondo me, la sua schiettezza a volte era anche un po' scomoda.
2: Infatti.
1: Però la fortuna di papà è stata che comunque si è stato, diciamo, aiutato da delle persone che hanno capito e hanno colto la sua semplicità e la sua umanità.
2: Sì,
1: No.
2: che si è trasformata nella sua arma vincente perché.
1: Eh sì, assolutamente sì. Per cui, insomma, sono contenta di tutto quello che ha fatto, ti giuro, me ne sto rendendo conto veramente in questi giorni, per cui per me è stata una sorpresa incredibile, non avrei mai pensato, ma mai pensato che fosse così stimato, così amato, che avesse un seguito così forte, perché un conto è limitarsi a dire condoglianze, un conto è proprio esternare la mancanza che ci sarà, il vuoto che lascerà, insomma, sono veramente.
2: No, ma infatti io almeno quello che ho percepito io, ma anche poi anche da chi l'ho accompagnato anche a Canale Italia, cioè sono state tutte esternazioni molto sincere, molto sentite, ecco. E questo appunto perché di solito magari qualche complimento, qualche parola così di rispetto, di stima arriva un po' quasi per dovere, per etichetta. Invece in questo caso qua c'è stata proprio una, secondo me, una espressione molto sincera dei sentimenti che suscitava tuo papà, insomma, ecco.
1: Sì, aveva un grande carisma e un grande potere di saper ascoltare, di capire quali erano i bisogni delle persone. In questo probabilmente lo ha aiutato molto il fatto di essere comunque un professore che è anche, insomma, abbastanza in gamba, se posso permettermi di dirlo, perché è sempre stato un professore empatico, è sempre stato ben voluto dalla gran parte degli alunni che ha avuto e che guarda, ti giuro, mi stanno scrivendo alunni che ha avuto negli anni 80 che mi hanno voluto fare le condoglianze, mi hanno cercato attraverso i social dicendomi appunto il tuo papà è stata una guida per noi, per cui diciamo, insomma,
2: Dove ha
1: quindi
2: insegnato
1: voglio.
2: lui principalmente?
1: Lui insegnava latino, italiano, storia e geografia. E erano le sue materie perché si è laureato in lettere, per cui insomma, se tu poi pensi che lui insegnava latino, era bravissimo in latino, mentre io ero proprio una capra, come al solito, no?
2: Ma lui insegnava a Padova comunque al
1: Sì,
2: liceo?
1: ha sempre insegnato a Padova, ha insegnato alle magistrali, mi
2: Ah,
1: ricordo, al
2: ok.
1: Duca d'Aosta, al Nievo, penso le abbia, al Solitro dove ha iniziato proprio, penso, negli anni 70-80, che poi ha conosciuto anche la mia mamma lì, perché la mia mamma era una sua alunna, vedi tu.
2: Ah, che bello.
1: Eh sì,
2: L'amore è nato tra i banchi.
1: è un amore nato tra i
2: Anzi,
1: banchi.
2: tra cattedra e banchi in questo caso.
1: Sì, dai, erano tempi un po' diversi allora, dai. Se succedesse oggi sarebbe un po' più scandaloso.
2: Vabbè, insomma, l'amore non ha confini
1: No,
2: quando è
1: assolutamente.
2: sincero.
1: Bravo, sono d'accordo con te.
2: Ma proprio, diciamo, per queste cose qui, hai mai pensato di ricalcarne le orme del suo percorso professionale o di seguire il suo percorso?
1: Guarda, Fabio, mi ha chiesto tante di quelle volte, ma tante di quelle volte, fa perché non vieni a farmi, all'inizio quando ero un po' più ragazzina, voleva che gli facessi da valletta. Poi sì, nel periodo di Canale Italia mi ha chiesto tantissime volte, vieni come ospite, vieni, aiutami, però io guarda, ho sempre. sapevo che non sarei mai riuscita a bucare lo schermo come lui, non avevo questo carisma. Tutto il più gli ho detto: papà, se proprio devo, vengo a fare la regista e mettermi dietro alle quinte perché non me la sento. Invece sbagli, perché tu secondo me saresti adattissima, perché sei come me. Mi diceva sempre così, ma io dico: beh, non lo so, saranno gli altri che giudicheranno, però alla fine non ho mai ceduto alle sue lusinghe, diciamo, per quanto, se posso dirti, me ne pento un po' ora, ma va bene così, va bene così.
2: Te ne penti perché avresti potuto passare molto più tempo con lui o da un punto di vista professionale?
1: Diciamo che avrei potuto imparare tanto e forse sarebbe riuscito a sbloccare un po' la mia poca autostima, però questi sono un po' dettagli personali che, insomma, un po' mi dispiace perché non gli ho mai dato la soddisfazione di dire: vabbè papà, proviamo, vengo con te. Lui ci teneva. Pensati che 2 anni fa l'unica cosa a cui ho ceduto, ma per l'amor di nonno, è stato quella di portargli Alessandro, mio figlio, quindi il suo adorato nipote, ad una trasmissione che ha fatto vicino a Natale, che è andata in onda il giorno di Natale, credo del 2024. E in quell'occasione lì mi ha detto: devi assolutamente far imparare ovviamente una poesia, perché lui si ricordava ancora quella famosa poesia che io avevo recitato a Gamma 5. Devi farmi questo regalo, voglio che anche Alessandro possa recitare una poesia a memoria. Ma Ale era tanto più piccolino, non ce l'ho fatta a fargliela imparare a memoria, però gliel'ho scritta io in quell'occasione e lui l'ha letta, poi era emozionatissimo Alessandro, me lo ricordo. Ricordo, però credo di avergli fatto un regalo che si porterà nel cuore.
2: Sì, perché sono tutte cose, sono ricordi dopo che diventano indelebili e non...
1: Assolutamente.
2: Che bellezza, veramente. E quindi, diciamo, tu pensi, perché lui te l'ha detto, pensi di assomigliargli?
1: Io credo di sì. Non sono come lui, perché ovviamente anch'io ho le mie peculiarità e il mio carattere, però la stoffa e l'indole e il sangue è quello.
2: È quello.
1: È quello.
2: Ma è quello. E quindi, diciamo, questo rapporto, che da quello che percepisco è sempre stato un rapporto molto intenso e...
1: Sì, è stato sempre un rapporto, allora, nella fase adolescenziale un po' di amore e odio, perché mi ha fatto passare un'adolescenza terrificante.
2: Anche perché era un professore comunque.
1: Ma a parte il professore, se posso permettermi di dirlo, era proprio terrone.
2: Ok.
1: Quindi sai,
2: le cose unite.
1: Mia figlia mi teneva, se poteva tenermi in una campana di vetro e spostarmi nel mio percorso l'avrebbe fatto, ha tentato di farlo, ma io ho un'anima un po' ribelle, per cui in qualche modo ho cercato di farlo fesso, ma non ci sono mica mai riuscita, perché l'ha sempre scoperta nelle mie bravate, da ragazzina ovviamente, non certo. Ho mai fatto, però è sempre stato orgoglioso di me, perché l'ho reso un papà orgoglioso nel mio piccolo, sai, non è che sono una persona semplicissima come tutta la mia famiglia, siamo delle persone normali, semplici.
2: Guarda, per me la semplicità è un valore aggiunto, quindi sono di una porta aperta.
1: Ecco, non ci siamo mai trasformati perché papà era in televisione, anzi... Assolutamente. E poi era bello perché ogni giorno... c'era qualche telefonata, qualcuno che veniva a bussare la porta, papà ascoltava, cioè ci ha insegnato veramente a creare la relazione e ad ascoltare.
2: Che bello.
1: Per cui sono proprio, l'avrò detto 200 volte oggi, ma sono orgogliosa di essere sua figlia.
2: Beh, ma è giusto dirlo, perché si sente anche da parte tua proprio l'amore di figlia e l'ammirazione, che credo che sia un qualcosa, sai, che non è proprio così scontato, parlo sia da figlio che da papà, quindi credo che raggiungere questo tipo di ammirazione da parte di un figlio sia frutto comunque di un impegno, vuol dire che anche, diciamo, al di là del suo lavoro, che lo portava magari anche un po' fuori di casa, ma credo che sia proprio una presenza, cioè il fatto di esserci comunque, di aver dedicato tutto l'amore, tutto quello che poteva, comunque alla famiglia e anche nel suo modo di essere, nel suo modo di prendersi cura di te, di tuo fratello, di sua moglie, quindi di tua mamma. E quindi, insomma, quando vedo anch'io un minimo di luccichio negli occhi di mio figlio, non è così scontato e casuale, ecco, mettiamola così.
1: No, non ci ha fatto proprio mancare nulla. Di nessun tipo, guarda, veramente. Poi era sempre a cercare di spronarci, di darci consigli, anche a volte quando non volevamo ascoltarlo, alzando la voce, e devo dirti la verità, che purtroppo sono sempre dovuta scendere a dirgli: papà, avevi ragione.
2: Ecco.
1: Accidenti a lui.
2: Adesso l'unica cosa che puoi sperare è che Alessandro, quando, dopo magari qualche rimprovero, così un giorno te lo dica a te.
1: Guarda, sarai felicissima, mi sentirai proprio una madre completa se un giorno
3: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
5: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il primo luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua allora se dici.
1: Prova.
0: Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma...
1: No, niente.
0: Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Vabbè, mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. E dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Nilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora, Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334 320 1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece, è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrò un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non è freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui
1: siamo uguali, Lilli.

0: secolo, quando certe erbe erano pronte a raccogliere, era cambiato tutto. I fiori che, le piante che cercavo erano fiorite e non c'era più quella temperatura fresca e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo. E ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui, insomma, mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto, è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5 ed
1: Giusto.
0: è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande. Ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo, tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'Epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori perché, secondo le indicazioni, è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do, e invece, tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum. Preparato con estrazioni della pianta fresca e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste, anzi io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia, ma anche per abbassamenti di voce. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio, quindi riduce questi super ormoni.

0: che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'Epilobium angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere Epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella, alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella, però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione, ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché, comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario, e la sto essiccando, il tempo mi aiuta. Ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
1: Due volte praticamente.
0: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
1: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
0: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, però mi stanno bene questi ritmi.
1: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi.
0: Sì, io sto bene con questi. E poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
1: Pensate un po'.
0: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
1: Vabbè, chiaro.
0: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
1: Sì, perché siamo in troppi, vero?
0: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
1: No, assolutamente
0: di questa torta.
1: No, ci mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
0: Ma comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che sotto
1: hanno le loro risorse praticamente.
0: sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo de, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire, ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione e quindi avremo un raccolto di mais, per me insomma, o un raccolto, e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi
1: Sì.
0: criminali che manipolano il clima quale sono, quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque, quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
1: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto, molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Gesena erba contro il caldo?
0: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali, una volta. Allora, se noi dovremmo parlare dell'ennè, che è quello che tinge i capelli, tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora
1: Vabbè, ma certo.
0: radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore
1: Ah, ma
0: pronunciare
1: certamente,
0: questa parola.
1: assolutamente
0: E
1: sì.
0: comunque si facevano i caschetti di Enné perché mantiene fresco la testa. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo. Poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
1: Aiuto, è una botta
0: Ecco,
1: di vita,
0: sì,
1: i tuoi
0: e poi
1: capelli.
0: c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Ah, di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi, considerando anche i frutti tropicali, potrei fare delle deduzioni. I manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale, però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
1: Cioè prodotti tropicali che vanno bene.
0: Sì, lì mangiano carne a dismisura,
1: Sì.
0: però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
1: Certo.
0: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico. Abbiamo qualcuno? E queste sono le indicazioni che vi posso dare.
1: Sì, volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso. Una volta portati in Europa, o in Italia, diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà? Durante il volo, durante...
0: Ma vengono, bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
1: Marino, scusami un attimo.
0: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lillin?
1: No, vai pure avanti.
0: No, bisogna vedere come sono conservati, come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane che vengono, la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono raccolte crude e poi stivate in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana, che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
1: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sì, ai tropici vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa, non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
0: Neanche io, purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
1: Sì, sempre roba tropicale.
0: La polvere nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
1: Beh, certo, sì, non era per demonizzare e la roba portata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto come avviene, quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
0: Infatti.
1: È il gusto che per me non è lo stesso, capito?
0: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
1: sì,
0: poche,
1: anche a Cuba ci sono il bananito,
0: cioè non c'è paragone con le banane che
1: sì,
0: arrivano,
1: esatto,
0: qui
1: sì.
0: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada,
1: sì, sì, sì. Poi le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
0: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano, no? In mezzo alle macchine.
1: Ma tutte. Aiuto!
0: Mi sono così divertito.
1: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
0: Infatti la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
1: Forse Marino ha visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo leggerti qualche messaggio.
0: Sì,
1: è arrivato
0: sì.
1: Un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
0: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
1: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì,
0: Sì.
1: Caspita, vediamo.
0: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
1: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
0: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino. Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta in a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio. Poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio.
1: È perché nel banchetto delle tue erbe.
0: No, non ce le ho queste
1: specie.
0: Ecco,
1: giusto per saperlo.
0: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
1: Ah, ecco, sì.
0: Poi per queste specie io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio
1: altro
0: DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
1: Sì, sì,
0: più
1: sì,
0: 67.
1: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo che
0: se c'è qualche messaggio, sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
1: Certo. Buongiorno Lilli e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
0: Grazie.
1: Grazie, soprattutto Marino. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
0: Grazie Andrea.
1: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
0: Sì, puoi aromatizzarlo.
1: Sì, ecco.
0: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
1: Ecco, bravi, sì, che così almeno la divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
0: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
1: Sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
0: Sì, qualcosa in più dell'inverno. Qualcosa in più dell'inverno, sì. Scusate.
1: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri
0: no,
1: di acqua al giorno,
0: no.
1: Io non riesco mica a bere 2 litri no. Di acqua al giorno.
0: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. c'è già una, c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
1: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
0: arrivo a casa, mi faccio,
1: bisogna darla.
0: Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua, con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete. Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
1: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300. 127 anni è più dell'Inter.
0: Sì.
1: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
0: Beh, insomma, non è male, dai.
1: Ma appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
0: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
1: sì,
0: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca, e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti, se noi osserviamo il nostro organismo, d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione. Quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
1: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
0: sì.
1: Non sarei mai capace.
0: È già un bel passo verso il nostro ambiente è un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi.
1: Ma
0: per il nostro
1: sì.
0: modo
1: hanno
0: di vivere.
1: Hanno ammazzato tutta quello che era i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
0: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare.
1: Certamente
0: per
1: sì.
0: E infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va
1: Se ne va la sera, perché si dice c'è un certo movimento, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. E quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla sera
0: sì.
1: Praticamente, vedi gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina, e dopo tornano qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente.
0: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via e ho mezzo banco messo via.
1: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza e col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
0: è bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
1: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette Fiorenzo.
0: Le salsette, sì. Il budino, sì, sì. Queste cose qua.
1: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
0: Grazie a te Paola.
1: Cioè, non ricordo la tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
0: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
1: Sì, sì, e dopo...
0: Come succede sempre con ognuno.
1: Naturalmente sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
0: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia, io ho detto vabbè sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e non ho mai, e la scopro adesso.
1: Beh certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando, voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato una...
1: No, questa si chiama Carla di Bassano.
0: Allora io prima...
1: Poi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
0: Sì, facciamo, la chiamiamo, allora Roberta ti chiamo io dopo la pubblicità.
1: Adesso provo a sentire comunque se funziona, no, ho smesso di chiamare, che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere, aspetta che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
0: Sì. O la chiamo io come eravamo d'accordo.
1: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
0: Bravo.
1: Beppi è a Cortina.
0: Ma no, scappa da lì.
1: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
0: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti.
1: Ci saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
0: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
1: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
0: Mi faccio meraviglia di Cortina.
1: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano.
0: L'Ampezzano, sì.
1: Sì.
0: È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne,
1: sì,
0: è bello tutto, però.
1: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua la è un po' maleducata forse anche a approfittarmi di voi altri.
1: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità, io abitualmente.
2: Niente.
1: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
1: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
1: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, eh? Va bene?
0: È andata, e va bene.
1: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
0: Ma sì, ero d'accordo. La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
1: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
0: Ma per evitare inconvenienti, sì, perché, che ne discutevamo,
1: sì,
0: posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
1: Sì, lo appoggia qua perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni. Lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
0: Sì, sì, sì. Va bene.
1: Comunque ci proviamo, di sì. Sicuro finché siamo in diretta con questa persona può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona, ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Stern, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. L'ingresso è libero. Non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
5: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora, in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
1: Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
0: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fra tutte queste operazioni... Il cellulare sembra semplice,
1: sì, ma non, in effetti non è che lo sia molto.
0: Quante operazioni si fa?
1: Perché dopo ci sono delle...
0: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
1: Sì, sentiamo.
8: Pronto?
0: Ciao. Ciao Roberta.
8: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
8: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al gas a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo. Insomma, tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
0: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
8: Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
0: Va bene.
8: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il ruscus e il viburnum, mi pare di leggere.
0: Sì, sì, sì, hai...
8: leggi tu.
0: No, no, hai letto bene. Corretto. Hai letto bene. Sì, il ruscus, che è ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
8: Sì, una corteccia, sì.
0: Sì, sì, è la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere, Roberta, che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
8: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla, e questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
0: È magia, Roberta, grazie della tua testimonianza,
1: grazie,
0: un abbraccio e
8: grazie mille a voi.
0: A presto, Roberta, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Roberta, grazie, ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: Suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il C puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non di... è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza, punto.
1: Esatto, esatto. Allora, Beppi, da Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma, sì sì, a Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco, sì, la zona, volevo dire, di Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, bene, non sai perché sto te, perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto, guarda Lilli, prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era un semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne due o tre mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno lassù comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: E poi corre sotto, eh.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì, anzi.
1: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto adesso la divido, metto un po' qua, un po' qua, un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso sto, visto che è bella fresca, speriamo che duri. Dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante. Poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, ma il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno. Sì. Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
1: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi, perché...
0: 3 minuti in acqua e poi...
1: Mamma mia, aiuto! Allora qua, adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
0: E chi è?
1: Andrea Sceriffo da Verona.
0: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
1: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo. Credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
0: Che abbia essenza non lo so, non credo che vada alambiccato, forse sì, insomma si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
1: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
0: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
1: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
0: Sì, scegli un brano così.
1: Tu hai qualche preferenza?
0: Ma qualcosa di rilassante. C'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
1: Oddio, adesso
0: Evanescence, dirò.
1: Allora, Adrian,
0: fai tu, non voglio farti.
1: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato su lastico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti su lastico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
0: Fai tu, Lili.
1: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
0: Ah, bello, bello, sì.
1: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa. Dopo, se mi dici basta, perché sai, Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
0: No, no, mi piace Battisti.
1: Sì, va bene.
0: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
1: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
0: Va benissimo.
9: In un mondo che
0: è appropriata.
9: Non ci vuole.

0: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
1: Allora, sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva, i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can. Capisci a me? Ciao da Luca.
0: Ciao Luca.
1: Tu hai capito?
0: No, poco.
1: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
0: No. No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico, ecco. La combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso, non chimico, esatto, associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, comunque.
0: La corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo. E anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
1: Certo.
0: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
1: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
0: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, voglio, cioè amplio, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Seren del Grappa poi anche quelli, i festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
1: Sì, certamente.

0: Insomma, bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche te stesso, insomma, le tue...
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa, sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: è facile anche inciampare o fa...
1: sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti, cioè a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: le loro utilità.
1: Sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima, allora, ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia. Poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate, la parte aerea prima della comparsa del fiore. E insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè potrei raccogliere erbe 360 giorni all'anno volendo. Poi insomma è un po' impegnativo l'estate, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture. E qualcosa mi scappa sempre.
0: Assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle. Essiccarle bene.
0: A che qualità arrivano le erbe di Marino?
1: È tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo,
0: sì, sì, sì.
1: Ecco, forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria,
0: sì.
1: per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto
1: e poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi non è che siano, è che sia finita lì. Per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da mettere via. No, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, sei vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè, non è che hanno una scadenza. Hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Wow, quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou. Da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Eh beh, immagino. Sai perché a me la camomilla fa un effetto strano, eh? La guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì, altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire?
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma, e per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone, chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo, potrei farla? Grazie mille, saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas...
0: A settembre ormai porti un
1: settembre,
0: po' di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino, eh?
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello. Venite a trovarci.
0: Eh sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezz'oetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Da ridere, vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Forse non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro magari per fare due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza in questo caso, ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini, sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio: ma il Dakota non è in America?
1: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Ah, allora non sta dormendo.
0: Sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini. Internet è utile da questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è. Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas? Giusi?
1: Giusi, io me ne sto a casa e gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, assolutamente.
0: L'ho buttata lì scherzando, mamma mia, aiuto!
1: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura, che poi è il banco delle erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè... E un bed and breakfast, lì ci vuole il numerino, però, secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, fare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì.
1: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
0: No.
1: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata. Alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca, morta, chissà domani dormirò starò a letto per 3 giorni, la schiena, perché il mio problema è la schiena, e invece no, tranquilla, forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io, io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe e in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare, di...
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi faccio, cioè, mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico, e io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione, questo. E poi ci pensa l'energia di tutti noi, ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante energetico.
0: Beh, certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte, poi vado su a San Vito a Funghi e non vado più, e poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma, cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto. Beh, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno, dici io sono in un paradiso, poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego ma guarda, e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire, è l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox, cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi. Lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina, Falzarego, sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali. E attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato, e poi sul Falzarego cosa ho fatto? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono serpenti, cinghiali, orsi?
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra. Anche sul Grappa io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai, fai un sussulto e se ti morde sono, insomma, è amaro la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
0: Ah beh, sì.
1: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione di cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri che devastavano le coltivazioni.
0: Ma perché fanno danni?
1: Forse fanno danni.
0: Sì.
1: Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo niente.
0: Ah, beh, chiaro.
1: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però È così, e i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, cioè sono pacifici e sanno cacciare. Quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. E vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente non è, insomma, no, no, non mettono inquietudine.
0: Ci sono ancora messaggi? Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
1: Cosa intende per tabari?
0: No, Neno dei tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del padovano soprattutto.
1: Ah, sì.
0: Ecco, e però si chiama Neno dei tabari, lui ha scritto Meno dei tabari, non è che vedi meno tabari perché adesso è caldo, però Neno dei tabari. Poi vai su a funghi per chi ha puzza?
1: No.
0: Cos'è chi appuzza?
1: Non
0: lo
1: so. No, non lo so.
0: Allora, facciamo un po'.
1: Ci andavo Beppi tanti anni fa.
0: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie Luca.
1: No, io non li metto mai. Perché vanno sulla pelle, non li metto mai pantaloni corti ad andare erbe e raramente anche ad andare in giro.
0: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
1: Vuole parlarci? Se vuole.
0: No, non c'entriamo niente né io né te.
1: Ah, ok.
0: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio. Con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità. Uno o due, non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
1: Grazie a te, Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
0: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo, che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
1: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nel Lagordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dal Lagordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il passo Giau. Se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
0: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi messaggi che sono dei poemi, dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda: è vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali? Ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione. Max.
1: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica avevo trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa così, leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
0: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
1: andiamo con la pubblicità.
0: A tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Ebbene, torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo. E dopo se diamo una mano a Marino per un posto. Il posto è favoloso, comunque quella zona lì. Ci si può pensare?
5: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento.
4: Ecco, dopo facciamo tutto.
5: E poi si fa.
4: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del supermercato. Anzi no, vado a fregare in qualche supermercato.
5: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri. Sì. Spingi il bottone.
4: Sì, ecco, quelle cose lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, che Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp, potrei mandargli il video del mio. Potrei mandargli il video, a mio avviso interessante, questa operazione. Mariano.
5: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Sai, infatti, quando consiglio delle erbe, gli dico sempre che. I metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose. Ci fai un miscuglio e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite sono, cioè, le dai già separate, ecco, a priori. e questo è il mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati, altre sostanze sì. Comunque il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa, altre erbe, erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
4: Ecco, sì, va bene. Ecco, adesso andiamo avanti ancora con no, messaggi non ne abbiamo più per adesso. Adesso, se devi comunicare altre cose.
5: No, che guardate, luglio e agosto raccolgo erbe e ho un bello, c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci, è un sabato sera, il 18 luglio, con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel, c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco all'aperto.
4: Ah, che bello, che meraviglia. Sì. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì,
5: esatto,
4: a casa di Marco Scapin.
5: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco.
4: Un'arpa, caspita.
5: Sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle agli alberi. È una radura con una bella casa di un amico che mi ha invitato. È un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella.
4: Ah.
5: Ed è anche una donna che viene qui al nostro gas di Radio Gamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali. Insomma, è un bel gruppo di persone.
4: Sì.
5: E l'altro anno c'era un pianoforte. E in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti particolari, due bellissime serate.
4: Certo che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco non è un problema, il pianoforte e l'arpa sono strumenti
5: importanti.
4: Sì, sì.
5: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
4: Ripeti la data?
5: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera. Ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio. Per il resto vado a erbe e sono uccel di bosco. Se qualcuno ha bisogno di qualche cosa, mi mandi un WhatsApp.
4: Sì.
5: E poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso fare.
4: Ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere le erbe?
5: Lo lascio in macchina. Può essere sempre utile, perché
4: certo, non si sa mai.
5: Mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima, un ginocchio dolorante.
4: Sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
5: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
4: sì,
5: passiamo.
4: Se viene su Ettore, sempre se non è attaccato dalle cose, era un bisonte.
5: E poi portatevi un bel maglioncino, perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
4: Beh, perché è tanto alto sto posto.
5: No, non è alto, è a 300-400 metri forse. Però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca, ma abituati a temperature così si sente il freddo. Io soffrivo, tremavo.
4: Certo, perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo, andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19-20 è un balzo
5: notevole. Se ti ricordi, io su in Val di Faonta avevo la camicia d'inverno.
4: Sì. No, io sempre no. Già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
5: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi,
4: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
5: Farra di Mel, poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto, perché è un prato grande,
4: sì,
5: dove.
4: Sì, sì. Cioè, non è dentro un palazzetto dello sport, ecco.
5: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
4: Molto importante, molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto Caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io non vado via con le moto, ho paura.
5: E poi sai, con una bandiera rosso-nera.
4: Beh, ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto. E quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
5: Perché avevi paura?
4: Perché mi dicevano, Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore, che si chiama il lago Delio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto, ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
5: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
4: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
5: Sì, no, Milanello.
4: Sì, vado a Piano Gentile, che è più comodo per me, perché i miei parenti che abitano vicino a Olgiate Comasco, e Olgiate Comasco prima c'è sì, prima c'è Piano Gentile quando esci dall'autostrada praticamente,
5: che è anche vicino alla frontiera, no?
4: Eh?
5: È vicino alla Svizzera.
4: Sì, beh, c'è la strada, che c'è l'autostrada, quella la A8 che fa Milano Como. Perché c'è
5: l'autostrada dei laghi, no?
4: Quella dei laghi, c'è la A9 che dopo va a Varese, c'è quella e la A8. Io esco a Lomazzo, che è un nome che è tutto un programma, un paese si chiama Lomazzo, esco a Lomazzo e occupo subito, diceva qualcuno, e passi davanti a Piano Gentile e dopo Olgiate Comasco e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp, se vuoi dare il tuo numero.
5: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero e poi mi mandate un messaggio, aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
4: La puoi mandare anche a me, allora via WhatsApp la locandina.
5: Sì, te la mando.
4: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
5: Ok,
4: allora. Te permettendo.
5: Sì, è anche bella, eh. E sì. Poi, allora, vi lascio il mio numero 346-033-6531 e questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
4: Grazie.
5: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché. Dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare. Niente, dopo con calma, altrimenti impegno il mio tempo con questo elettrodomestico.
4: Sì, perché devi dare il numero tuo?
5: No, perché non so dov'è la locandina.
4: Questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non
5: sì,
4: so.
5: Sì, me la mandi, me la manda pure a me, poi io giro.
4: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo, ultimamente. No, non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura.
5: Anche il mio, non sono mai stato nella normalità.
4: Infatti.
5: Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
4: Sì, sì, sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi, con i 45 giri, mi mettevano lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo un piccolo intervallo musicale?
5: Ma se vuoi, sì.
4: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
5: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
4: Bene.
5: Io ricordo
4: sempre musica.
5: Eh?
4: Musica italiana, eh?
5: Sì, sì.

0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non abbiamo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: L'ultimo tratto questo
0: sì,
1: qui?
0: Sì, sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah beh, perfetto.
0: 10 minuti che è andata la canzone, forse la canzone si è sentita e dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno. Ossia, intanto ho allargato la distanza fra fila e fila, in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore, me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi è anche difficile da estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo con il motozappa fra le file e passo a mano sulla fila. Poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra. Ti prendevi un cetriolo, te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro, te
0: Ma
1: lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa decenni fa, si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesco

0: Riesci mai a raccoglierli tutti?
1: Vabbè, dopo cadono, sì, rimangono.
0: Qualcuno scappa sempre dalla raccolta.
1: Certo.
0: Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo i piante di mais, lungo le piante di mais, ci metto i fagioli rampicanti. Quindi c'è una piccola biodiversità. E tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta dove era più densa, e comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorghetta avendo costanza, insomma.
1: Sì,
0: è impegnativo,
1: certo.
0: Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
1: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima. Però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, non, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura.
0: Sì.
1: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene.
0: Speriamo bene, esatto.
1: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
0: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate.
1: Esatto, sì.
0: Beh, succederà anche questo andando avanti.
1: I tetti, sì. Senti, buongiorno. In giardino ho l'origano. Qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie, Katia.
0: Adesso se è in fiore, raccoglilo. Cioè, quando è in fiore, raccoglilo pure.
1: Cioè,
0: quando
1: lo raccogli e dopo lo metti.
0: Lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta, per essere ben essiccata, ha bisogno di ventilazione, e dove stringi il mazzetto lì non c'è passaggio di aria.
1: È vero.
0: E quello è
1: stenderli?
0: Stenderli,
1: li porti via.
0: Sì, esatto, stenderli è sempre la miglior cosa.
1: Ecco, sì.
0: Guarda bene se è in fiore te lo puoi raccogliere, poi vedi l'avanzamento, perché te lo puoi lasciare anche per usarlo fresco, e quindi qualche pianta lasciala per poterla utilizzare fresca durante l'estate.
1: Che buono l'origano, profuma talmente tanto che veramente.
0: Sì. È una pianta indispensabile sulle nostre mense per la salute. Stavi dicendo, Lilli? No.
1: No, stavo guardando un attimo qua il messaggio ultimo, a questo punto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre.
0: No, io spero solo un po' di pioggia per la raccolta.
1: Infatti Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
0: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia po' d'acqua.
1: Sì. Anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
0: Anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi, e forse siamo ad un record.
1: Sì, anche per come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo.
0: Sì.
1: Però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per.
0: Sì, faceva la rinfrescata, dava acqua al territorio, insomma. E comunque è manipolato, cioè io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi, insomma. Io ricordo nel 2000, quando comparivano le prime scie chimiche, io poi andavo in internet chiaramente a informarmi, guardavo il cielo e dicevo sono scie chimiche, mi dicevano vai a farti un lavaggio del cervello.
1: Io, perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche, e c'era gente che diceva ma quali scie chimiche.
0: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina ancora nel 2000 e non neanche il 2010 e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
1: Vabbè. E poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati praticamente, sì, che non sono cose naturali.
0: No, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta.
1: Esatto.
0: E poi non hanno neanche la sigla identificativa.
1: Esatto.
0: Allora, poi... il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il territorio e i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandare sui caccia militari? Beh, intercettateli in qualche modo.
1: Beh, ma guarda che c'è stato qui, a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costata cara, perché lui lavorava alla Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa. Cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente completamente.
0: Ti metti contro il governo occulto, certo, di cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono sottomessi.
1: Scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente.
0: Sì.
1: Non sono durature così.
0: Cioè, il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è una, però tutti tacciono.
1: Per forza.
0: E io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari, perché saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
1: Sì, esatto, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. Ma con scarso successo. Sempre grazie, Nadia da Padova. A me è successo anche con rosmarino adesso e con la salvia.
0: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari.
1: Sì.
0: E il sole non scalda, brucia. Arriva sulle foglie e le sbianca. Avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
1: Sì, sembra proprio bruciata, soprattutto la salvia. E anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili, aghiformi, diciamo quasi. Cioè tutte bruciacchiate le punte.
0: È quello. Io un anno su una coltivazione di finocchio, che so... Allora, il finocchio messo giù a file ha cominciato... Cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
1: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
0: No, stanno togliendo i filtri solari.
1: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
0: Cioè, ma non riescono a fare solo questo, se vogliono ci fanno friggere come le sardine.
1: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi, e vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi secondo voi perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie, a che pro, visto che il global warming danneggia tutti. Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati, e poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
0: No, ma io voglio rispondere, certo. Non voglio parlare di queste cose. Non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché e il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire fanno queste cose.
1: E lei dice che sono sciocchezze, secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino. In primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille Stefania.
0: Stefania, io ti avrò detto o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì. Però se ormai è divorata le farfalline, la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
1: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
0: Ma anche ci andrò e poi vi saprò dire.
1: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
0: Sarebbe bello, sì.
1: Mamma mia, aiuto.
0: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
1: Certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti benvengano col meraviglioso burro gay di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
0: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
1: Allora c'è Mariano che mi Mariano, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto che non ho sentito. Mariano, certo che l'ho letto tutto.
0: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
1: Sì. Perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché mi avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce al volo. Per questo poi tu mi hai risposto: Mariano, se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video a mio avviso interessante di questa opzione. Riascolterò, grazie. Questo è un problema tuo, se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
0: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo.
1: Sì, ecco.
0: Tranquillamente.
1: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
0: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
1: Eh sì.
0: È nato già nel 2003, qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
1: Sì, ecco.
0: Andatevelo a vedere.
1: Adamo, santo subito.
0: Adamo?
1: Quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio, di andare lì a Milanello, ecco.
0: Ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco. Che probabilmente ha firmato anche contro volontà, o comunque visto l'incarico che aveva nell'Italia doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
1: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi dà fuori.
0: Sei preoccupata per casa, Lilli?
1: No, dopo quando
0: tanto in 5 minuti.
1: Minuti usciamo, chiamo mio nipote, se è a casa lui che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì allo scientifico per sentire come sta andando. Mamma mia, aiuto.
0: Oggi anche senza Ettore, che un po' mi dispiace non averlo qui, però abbiamo fatto mezzogiorno, insomma, abbastanza impegnati nella trasmissione.
1: Sì, diciamo che è mancato, ci sei mancato,
0: ecco,
1: Ettore.
0: Sì, ci sei mancato.
1: Vediamo,
0: sì.
1: Vediamo cosa ci manda Roby L'Alpin. Allora, care anime, vi dedico Tsunami, speriamo di no. Seduto sotto un grande albero che mi fa da ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo, che fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo. Ben vedi, ecco sempre risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu, e se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby L'Alpin. E grazie Roby, ci associamo anche a te, un abbraccio al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
0: Sì.
1: Buongiorno. Volevo chiedere a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
0: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerla in frigo, e poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte, e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli, e ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace. Cioè, insomma, dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
1: Sì, beh, al momento vediamo qui. Vediamo se riesco. Se può spiegare meglio, sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti.
0: È così.
1: Qualche messaggino in chiusura vuoi, Marino?
0: No, io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre, che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi
1: speriamo se sono di sabato, perché c'è ancora giugno.
0: E agosto
1: abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno.
0: E agosto ci troviamo
1: il
0: 5, e ci troviamo in trasmissione il 5 agosto. Per vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp, se qualcuno ha necessità di contattarmi. Niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli adesso.
1: Ah sì, beh, perché noi ci vediamo.
0: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel per una serata, sì, per una serata particolare, molto bella. E basta, che, cioè, qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto. E va bene, vi rilascio il mio numero di cellulare, sì, che è 346-033-6531. Ecco, questo è tutto.
1: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
0: No, quello mai.
1: Ecco, adesso dopo quando vado fuori bevo un bicchiere d'acqua.
0: E ti faccio una richiesta. Mi metti Battiato?
1: È già Battiato.
0: è il nostro cantautore.
1: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
0: Va bene. Ci congediamo così?
1: Se no, aspettiamo ancora un secondo. Intanto se vuole entrare l'amico Gennaro che si prepara le sue cose.
0: Ecco, sì.
1: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là.
0: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa la radio.
1: Sì, non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
0: La nostra presidente.
1: È la nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci, più la apprezzi, perché veramente merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono all'ascolto, eventualmente ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima perché è una cosa abbastanza antipatica. Ci arrivano notizie, Lungare, Vicenza Est, temporale amici fa paura.
0: Mamma mia, sì, li avevano messi.
1: Li avevano annunciati comunque che sì, i temporali, ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che, che fanno danni più che altro.
0: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
1: Sì, assolutamente. Vabbè. Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
0: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il sì? 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione sì, serale, e poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa dei GAS di Radio Gamma e nei nostri soliti appuntamenti.
1: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine con questo cambiamento da raccontarci. E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti permettendo dovrebbe essere presente. Allora vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo e con Marino, appunto, mercoledì
0: 5 agosto.
1: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
0: Grazie a voi e a tutta la radio.
1: Facciamo parte un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto. E ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.
0: Poeta, eh?

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro con il consueto programma Il medico omeopata in forma. E oggi è mercoledì 1 luglio, sono le 12:14. Vi do il numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. E ora a Campodastico da pochi minuti è arrivata la pioggia. Mi dicono che nelle zone limitrofe sono piogge molto consistenti, sembra ancora non grandine, no, togliamo ancora, sembra non grandine, speriamo che non arrivi a questo, però ecco, è un grande sollievo per la popolazione e per i campi e le nostre piante. Bene, comunque sì, 32 gradi, non è che quindi se smette di piovere e rimangono queste alte temperature, l'umidità crescerà. Sì, succede sempre così. Allora, venendo qui sentivo la trasmissione della Lilli con il suo ospite Marino delle Erbe. E un ascoltatore ha chiesto una pianta che avesse un'azione antidepressiva, come l'iperico o meglio ancora dell'iperico. Ecco, io vorrei aggiungere qualcosa, una pianta che funziona bene nelle depressioni minori, ovviamente, non le depressioni maggiori, essenziali, quelle che portano ai tentativi di suicidio, quelle insomma hanno bisogno di essere seguiti da psichiatri o insomma da medici amorevoli, io direi, perché spesso ci vuole un'empatia particolare per questi pazienti gravemente depressi. E quindi la pianta che mi sentirei di consigliare è lo zafferano, famosa spezia anche. Lo zafferano ha una buona azione sull'umore, migliora l'umore. Anche la grifonia, anche la schisandra, però lo zafferano lo metterei al primo posto. Infatti ci sono vari integratori a base di questa pianta. Bene, chiusa parentesi sulla trasmissione precedente, e vengo ai vostri messaggi. E Andrea Sceriffo per primo alle 12.09 ha mandato il suo consueto messaggio e mi scrive: ciao Gennaro, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi tuoi affezionati e fedeli ascoltatori, e varie faccine, salutini. E grazie Andrea, buona giornata a te che sei in giro col camion e probabilmente sotto la pioggia, ma non so se nel Veronese sta piovendo. Invece Filippo mi scrive: buongiorno Doc, a Gemona ci sono 39 gradi e un sole bestiale. Filippo da Dolo, porca miseria. Temperature impazzite. E allora, cominciamo proprio da qui. Cosa dite? Magari tenendoci anche una musica di sottofondo, per esempio Fabrizio De André con Monti di Mola.

0: stanno raccontando.
1: Allora, ecco che vi faccio sentire appena partito Leonardo Leone, che ha fatto un bel intervento. Non è che sia sempre d'accordo con lui, però in questo caso sulle città calde, sono totalmente d'accordo con lui. Allora, sentiamo cosa dice. Allora, vediamo così.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando.
1: Devo prima togliere la musica. Sono un grande DJ, eh? Allora, rifacciamo l'operazione. Vai.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando. Ne ho già parlato in un video precedente dove ho mostrato i numeri reali sul caldo, cosa dicono i premi Nobel e cosa dice la scienza quando non è filtrata dai media. Se non l'hai visto lo trovi qui sulla mia pagina. Ma oggi voglio andare oltre, perché il problema non è solo il clima, è come sono state costruite le nostre città e soprattutto da chi e perché. L'Italia è il paese europeo più colpito dal caldo estremo e ogni estate ci dicono la stessa cosa: è il cambiamento climatico. Colpa dei gas serra, colpa delle emissioni, e sarà anche vero. C'è una parte della storia che non ti raccontano mai. Le nostre città sono state costruite per fare caldo. Le metropoli italiane sono più calde di 14 gradi rispetto alle aree rurali circostanti. È quello che gli esperti chiamano isola di calore urbana. Asfalto, cemento, parcheggi, edificio uno attaccato all'altro, zero alberi, zero suolo permeabile. E sai chi ha guadagnato da questo? Secondo l'Istituto Nazionale di Urbanistica, l'Italia è un paese fondato sulla speculazione edilizia. Una rendita parassitaria utile a pochissimi e dannosa per tutti gli altri. Un terreno agricolo vale 20 euro al metro quadrato, appena diventa edificabile, con l'aiuto del politico giusto, vale 200. Quindi il cemento non è un errore di progettazione, è un modello di business, e tu paghi il conto con la bolletta del condizionatore, con la salute e in alcuni casi con la vita purtroppo. E poi ci sono gli alberi, perché in tutta Italia ogni anno vengono abbattuti alberi storici per fare spazio ad antenne, a piazze rifatte con pavè, a parcheggi, a cantieri, e nella maggior parte dei casi non vengono mai ripiantati o vengono sostituiti con alberi decorativi che non fanno ombra a nessuno per i prossimi 20 anni. Fratello mio, è giusto sapere che un albero maturo abbassa la temperatura locale anche di 5 o 6 gradi, assorbe la CO2, filtra le polveri sottili, regola l'umidità. Insomma, è un condizionatore naturale gratuito che funziona da solo. E noi che facciamo? Lo tagliamo. Ecco, la prossima volta che vedi una piazza nuova tutta pavimentata e lucida, chiediti quanti alberi c'erano prima qui. E nel frattempo le città aprono rifugi climatici, biblioteche, musei, centri sociali trasformati in oasi per chi non ha il condizionatore. Milano, per esempio, ne ha 116, ma non è una soluzione. È una toppa che è stata creata da mettere su un buco che hanno voluto fare. L'87% degli abitanti dei capoluoghi italiani vive in quartieri dove d'estate la temperatura superficiale supera i 40 gradi. Pensa che i luoghi più freschi, tra cui Germania, Olanda e Scandinavia, hanno iniziato a togliere l'asfalto, ripiantano alberi, aprono suolo permeabile, costruiscono corridoi di vento tra gli edifici, perché hanno capito che una città più fresca è una città più produttiva, più vivibile e più sicura. La prossima volta che sudi alle 11 di sera con 32 gradi in casa, non pensare solo al clima. Pensa a chi ha deciso come costruire la tua città e soprattutto pensa a chi ci ha guadagnato. Condividi questo video e scrivimi nei commenti cosa è accaduto.
1: Totalmente d'accordo. Città costruite male. E a proposito di Milano, Andrea Sceriffo, coincidenza, è a Milano con il suo camion e ci scrive: Milano è nuvoloso il tempo e 32 gradi al momento senza pioggia, e qui invece 33 con la pioggia. Vedo la temperatura che mi dà il meteo di qui. Bene, e sempre sullo stesso argomento vi faccio sentire questo intervento del professor Franco Prodi, sapete, il fratello intelligente del romano Prodi, il fratello quello intelligente, proprio sul clima. Come sapete è un meteorologo, mi sono ingarbugliato, di quelli saggi, che dice, vediamo se lo recupero in questa lunga Eccolo qua. Dunque.
2: La ventottesima, ma è un treno da fermare.
1: Aspetta, dall'inizio, naturalmente.
2: Allora, non confondiamo.

0: quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube, e quindi certamente l'uomo ha un'influenza.
1: Ma è minima.
0: Ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra.
1: Ma c'entra in minima parte.
0: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti. Allora, non confondiamo la meteorologia con...
2: E ricomincia. Comunque questo era Franco Prodi, ospite a Zona Bianca, qualche tempo fa. Ecco, quindi non è colpa dell'uomo, come ci dicono sempre, o lo è in minima parte, dice Franco Prodi. E... ancora, intanto ecco, rimettiamo la musica di sottofondo, cioè i Monti di Mola.

Ecco, e nel frattempo ho recuperato un bell'articolo che ho selezionato proprio sull'argomento in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale. E anche qui hanno totalmente ragione questi di Green Me. L'ho tratto dal sito Green Me, si scrive Green Me per chi così non fosse tanto aduso all'inglese, e il titolo è Città spugna, il segreto per salvare le nostre case dagli allagamenti, partendo dal giardino di fianco. Città spugna le chiamano. Allora, un temporale intenso, un tombino che non regge, l'acqua che corre sull'asfalto e arriva nei garage, nei sottopassi, negli androni. Siamo abituati a pensare agli allagamenti come ad un problema di fognature, ma una parte enorme della questione sta prima delle fognature, nel modo in cui abbiamo costruito le città, come diceva prima chi era Leone, mi sembra. Per decenni abbiamo coperto il suolo con cemento, parcheggi, strade, piazze impermeabili. Così l'acqua piovana non entra più nel terreno, ma scivola, accelera, si concentra tutta insieme e manda in crisi la rete di drenaggio. La logica delle città spugna, che sono la soluzione, la logica parte da qui: restituire spazio al suolo, al verde, agli alberi e alle soluzioni naturali capaci di assorbire e rallentare l'acqua. Non è una suggestione da urbanisti, è una richiesta che arriva anche dai cittadini. Secondo l'indagine Ipsos Lega Coop, presentata all'incontro nazionale dell'Osservatorio sulla transizione ecologica nelle città, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Questo mi fa piacere, questa percentuale mi ha sorpreso piacevolmente. Ripeto, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Quindi c'è ormai, con tutto il lavoro che anche noi qui da Radio Gamma 5 abbiamo fatto, c'è una certa consapevolezza.

presenza nella popolazione. E ancora, mentre l'85% considera importanti le misure di adattamento climatico per ridurre i rischi legati ad allagamenti e ondate di calore. Il punto più interessante, due punti, un intervistato su due, quindi un 50% circa, considera molto importante la riqualificazione degli spazi pubblici con soluzioni naturali per ridurre l'impermeabilizzazione del suolo. Allora, vediamo cosa vuol dire città spugna. Non è una città semplicemente piena di aiuole decorative, ma è una città progettata per trattenere l'acqua dove cade, invece di scaricarla il più velocemente possibile altrove. Vuol dire trasformare cortili scolastici, parcheggi, piazze, aree dismesse, spartitraffico e i giardini pubblici, naturalmente, in piccole infrastrutture verdi. Non opere monumentali, ma interventi diffusi, pavimentazioni drenanti, rain garden, fossati verdi, alberature, tetti verdi, bacini temporanei di raccolta, parchi allagabili, suoli depavimentati. La Commissione europea ricorda che gli spazi verdi urbani ben progettati possono contribuire insieme a più obiettivi: proteggere la biodiversità, raffrescare le città, ridurre il rischio di alluvioni e migliorare il benessere di chi vive nei quartieri. Anche l'Europa lo dice, ci mancherebbe altro. Diciamo, come avete sentito nell'intervista di prima, che effettivamente l'Italia è quella che soffre di più proprio per mancanza di queste città spugna. Diciamo che gli europei sono mediamente più bravi degli italiani, soprattutto nel nord Europa. La parte più utile del concetto di città spugna è che non riguarda solo i grandi parchi, riguarda anche il giardino di fianco, il cortile pubblico lasciato a secco, l'area asfaltata davanti ad una scuola, il parcheggio di quartiere che in estate diventa una piastra rovente e in inverno una pista d'acqua. Quando questi spazi vengono riqualificati con suolo permeabile, alberi e vegetazione fanno tre cose insieme: assorbono una parte della pioggia, rallentano il deflusso verso le strade e riducono il calore accumulato dalle superfici artificiali come asfalto e cemento. È qui che la transizione ecologica smette di essere una formula grande e lontana e diventa una cosa molto concreta. Meno acqua nei garage che si allagano facilmente, i garage sotterranei, meno caldo sotto casa, più ombra, più suolo vivo. Il problema però è che il suolo libero continua a ridursi. Secondo l'ISPRA, nel 2024 le città italiane hanno perso oltre 3.750 ettari di aree naturali. Nello stesso rapporto emerge anche l'aumento del consumo di suolo nelle aree a rischio. Più 1.303 ettari nelle zone a pericolosità idraulica media. Quindi questo è l'aumento del consumo di suolo, più 600 ettari in quelle a pericolosità da frana, quindi proprio dove non dovrebbero costruire, non dovrebbero togliere suolo verde. Tradurre queste cifre, insomma, continuiamo a impermeabilizzare anche dove sarebbe più prudente lasciare al territorio la capacità naturale di assorbire, drenare e respirare. Ed è proprio qui che la città spugna diventa una misura di adattamento climatico, non un semplice abbellimento urbano,
anche quello direi che è bello vedere il verde anche nelle città, perché il verde non serve solo a rendere più bella una strada, ma anche a far funzionare meglio la città quando arrivano piogge più intense, estati più calde e fenomeni estremi più frequenti. C'è però un rischio: trasformare la città spugna nell'ennesimo slogan buono per un rendering, cioè un rifacimento, insomma. Piantare qualche albero non basta se intorno resta tutto impermeabile. Una pavimentazione drenante non basta se non viene mantenuta. Un giardino non basta se il terreno è compattato e non assorbe. Quindi stanno dicendo che ci vuole anche la manutenzione. Le soluzioni naturali funzionano quando sono progettate bene, integrate nella pianificazione urbana e seguite nel tempo. Anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolinea che le nature-based solution, cioè le soluzioni basate sulla natura, devono essere ampliate e replicate, ma che servono monitoraggio, standard e valutazioni solide per capire dove funzionano davvero e come portarle su scala più ampia. La città spugna quindi non sostituisce tutto il resto, non elimina la necessità di reti idriche efficienti, come dicevo la settimana scorsa, i nostri acquedotti, le nostre tubature perdono acqua. Quindi serve manutenzione, servono piani di emergenza, mappature del rischio e stop al consumo di suolo. Ma bisogna aggiungere un pezzo essenziale che per anni abbiamo trattato come secondario: la capacità del territorio urbano di comportarsi di nuovo come un ecosistema. E le percentuali di prima che ho detto, l'89% chiede più verde e meno consumo di suolo, e il 47% si dice molto o abbastanza soddisfatto degli interventi sulle aree verdi nelle proprie città. Quindi questo, insomma, fa capire che la consapevolezza si sta diffondendo. Quindi le persone non chiedono solo più natura in senso generico, ma chiedono città più vivibili e più preparate. Anche perché ricordo una statistica che è stata fatta, uno studio che è stato fatto un po' di anni fa: la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città, cioè sono diventati più numerosi già anni fa gli abitanti delle città che non delle zone rurali. Quindi bisogna che le città siano vivibili, bisogna mantenere il verde, appunto, che è tipico delle zone rurali, mantenerlo il più possibile anche nelle città. Dunque ancora, una aiuola drenante non salva da sola un quartiere, un parco allagabile non basta se nel frattempo si continua a costruire su suoli fragili, un tetto verde, che è anche bello, non compensa ettari di nuovo cemento. Quindi le città spugna funzionano quando tanti piccoli interventi diventano una strategia unica, per cui depavimentare dove possibile, recuperare aree dismesse, aumentare alberature e suoli permeabili. Vabbè, qua si ripetono, insomma, abbiamo capito. Questo è interessante: le alluvioni in Europa sono già considerate dalla Commissione europea tra i disastri naturali più comuni e più costosi, e il rischio è destinato ad aumentare nei prossimi decenni. Quindi la gestione del rischio deve puntare su una gestione, anche su una gestione sostenibile dell'acqua piovana, ma anche quella potabile,
e su misure che rafforzino la resilienza della natura e della società agli eventi estremi. Ecco, e la frase finale conclude così questo lungo articolo di Green Me. La differenza allora sta nel decidere se continuare a trattare l'acqua come un nemico da espellere quando viene giù in eccesso o come una risorsa da gestire meglio, perché la città spugna non è una città che promette di non allagarsi mai, è una città che smette di peggiorare il problema ogni volta che piove. Bene, bravo questo che è la giornalista Ilaria Rosella Pagliaro, un articolo di 2 giorni fa. Dunque, ciao Gennaro, mi scrive Maurizio, ascolta questa canzone, Io mi innamoro ancora, la canta un ragazzo giovane. Io mi innamoro ancora, però non metti nessun link, vediamo se la trovo nel mio Spotify. Io mi innamoro ancora. Ah sì, eccolo qua. Ok, dai, sentiamola insieme. Speriamo bene. Che non ci siano sorprese sgradevoli.

Bella Maurizio, sì, meritava l'ascolto questo giovane cantante. Allora, beh, intanto mi è arrivato un messaggio da Ilaria dell'Accademia Hermes, della scuola di naturopatia Hermes, che mi dice: ci sono ancora posti disponibili per uno spettacolo teatrale tenuto da Claudio Tomaello, che è domani, no, cosa dico, sabato 4 luglio alle 9 meno un quarto, presso la Libera Accademia Hermes, in via Roma 38 a Fontana Fredda, Cinto Euganeo, in provincia di Padova, naturalmente. Sì, è uno spettacolo di narrazione teatrale, Fiabe, dalla paura al coraggio. Bel, no, bel titolo, eh? Dalla paura al coraggio. Uno spettacolo organizzato con il patrocinio del comune di Cinto Euganeo in collaborazione con la Pro Loco di Cinto Euganeo. Bravi. Per info e iscrizioni, basta scrivere alla scuola di naturopatia Hermes. Trovate facilmente su internet, basta scrivere scuola naturopatia Hermes. Ecco, con ingresso libero e responsabile apprezzamento. Ci sono due numeri di telefono per chi fosse interessato a queste fiabe di sabato sera. Questo sabato, che sono i telefoni 347 012 81 41 oppure 329 98 38 238. Sentite come suonano bene questi numeri. Se vengono letti in maniera corretta, sono piacevoli e quindi molto più facilmente memorizzabili. Lo ripeto. Per esempio, questo viene bene perché è facile come numero. 329 98 38 238. Questo è il numero della scuola Hermes o di Ilaria, non mi ricordo. Bene, dunque, Francesco mi scrive: senza polemica, prima delle città spugna, i nostri politicanti dovrebbero avere il cervello spugna, magari gli si attivano i neuroni. E poi Lucia, sempre un po' polemica, invece, a differenza di Francesco che ha scritto senza polemica, Lucia scrive: purtroppo si ignora l'influenza minima dell'intervento umano. Perché tu, Lucia, pensi che tutto sia colpa dell'uomo? Tu credi proprio alla televisione, Lucia? E c'è addirittura chi pensa che il global warming, che sarebbe questi inglesismi, stupidi inglesismi, vuol dire semplicemente il riscaldamento globale, sia causa delle scie chimiche. Oh, non sia mai. Non è colpa dell'uomo, sono cicli periodici. Allora, Lucia, può darsi che ci siano anche dei cicli periodici, eh? Non lo si può dire con certezza, ma neanche escludere che ci siano cicli di caldo, di freddo, eccetera. Questo d'accordo. Però che siano cambiate di molto le abitudini, i consumi esagerati anche di carbon fossili e l'anidride carbonica, eccetera, eccetera. Sì, questo effettivamente. E appunto queste scie chimiche non sono mai esistite prima, per cui esaminandole e notando le differenze in altri paesi dove non esistono o sono molto ridotte, molto minori, allora Lucia,
sì, sei anche brusca, perché mi scrive: no, al contrario, non ha capito nulla. Non è colpa dell'uomo né di scie o altro, sono cicli terrestri e solari. Sì, Lucia, l'avevo capito, so leggere i messaggi. E vabbè, insomma, tanto Lucia, ti conosciamo, sappiamo come la pensi, per te le scie chimiche sono semplicemente così, scie di condensazione, e vabbè, se non vuoi informarti da fonti un po' più attendibili del mainstreaming, sì, anch'io casco su questi inglesismi. Diciamo sulle televisioni, sui canali ufficiali di informazione, pazienza. Oh, dunque, poi sentiamoci un brano musicale, lo teniamo appunto di sottofondo, e, ecco, e grazie alla vita, sempre bello. 4 minuti. Sì, ce la facciamo prima della pubblicità. Grazie alla vita della grande Gabriella Ferri.

0: così certo e chiaro.
1: E allora ho letto un messaggio Aurora di Roby da Mestre che mi scrive: mio figlio ha avuto problemi importanti con le ghiandole linfatiche, ha fatto la chemioterapia per anni, poi cambio di cura con delle pastiglie molto costose che sono comunque dei chemioterapici, aggiungo io. Tutto bene, ma ora ha delle fastidiose eruzioni cutanee. Per alleviare tutto questo, cosa si potrebbe affiancare a questa cura? Io direi che per fortuna ci sono queste eruzioni cutanee. Dal punto di vista dell'omeopatia e della medicina più olistica, che tiene conto del tutto, olos vuol dire tutto, no? Il corpo cerca di disintossicarsi e di portare in periferia, all'esterno, tossine, tra virgolette, mi esprimo così in parole semplici, per cui non vanno tappate queste fuoriuscite con il cortisone sulla pelle, per esempio, questo sarebbe l'errore più grave, ma va aiutato il fegato in questa azione di disintossicazione. Io ti consiglierei una pianta che è la curcuma, non tanto la polvere di curcuma, perché bisognerebbe raggiungere dei dosaggi elevati che con la polvere non ce la fai, perché non si può mangiare cucchiaiate di curcuma in polvere, cioè la spezia che si trova comunemente nei negozi di alimentari. Ti consiglio la curcumina, che è curcuma concentrata, magari curcuma fosfolipide, che è ancora meglio assorbita, curcuma fosfolipide, e perché ha un effetto intanto disintossicante sul fegato, quindi aiuta il fegato nel suo lavoro. È un antinfiammatorio, quindi può ridurre il fastidio cutaneo, ed è anche un antiossidante, e tutto ciò che è antiossidante, combattendo i radicali liberi, ti aiuta anche nelle forme oncologiche, in tutte, insomma, dove i radicali liberi hanno una funzione negativa importante. Quindi tutto ciò che è antiossidante è anche anticancro, fa bene all'organismo. Quindi Roby da Mestre, curcumina. Ecco, io di solito non leggo i messaggi che riguardano la vostra salute, però insomma in questo caso, vista la gravità, ecco, ti ho risposto. Bene, allora mancano 4 minuti e quindi vediamo se c'è un messaggio corto. Daniele scrive: se la signora Lucia seguisse il grande Marcianò capirebbe molte cose. Sì, anch'io penso così. Daniele, 3 volte l'hai mandato. Dunque, ancora Maurizio scrive: se ti può interessare, stamattina a 100 giorni da Leoni c'era come ospite Marcianò. Ah, guarda, ecco. Quindi magari Lucia potrebbe andare su 100 giorni da Leoni e ritrovare questa intervista a Marcianò, uno dei fratelli Marcianò. E Lucia scrive: Marcianò, il complottaro pluricondannato? Sì, proprio lui, Lucia. È proprio provocante, questa ascoltatrice. Ascoltatore, forse, perché non sono sicuro che sia proprio una Lucia. Ma vabbè, dai. Alessandro scrive: caro dottore, se lei mi dice che Visto che ogni giorno volano più di 100.000 aerei nei cieli del mondo e che questi inquinano, io sono d'accordo con lei pienamente. Se poi lei mi viene a dire, come molti altri conduttori di gamma 5, che c'è una ingegneria volta a mappare il cielo in maniera selettiva usando la chimica, mi permetta, sono molto dubbioso. Sarebbe infatti impossibile non avere testimonianze provate, cosa che invece non c'è. Un po' contorto questo messaggio, ma abbiamo capito, Alessandro, che dà ragione a Lucia. Sei contenta, Lucia? Vabbè, non entro nell'argomento, sia perché mancano una trentina di secondi alla pubblicità, sia perché ho altro, vi ho portato dell'altro che compete, mi compete di più, insomma. Daniele si scusa, mi si era bloccata la messaggistica del telefono. E Selvarigo dice, ma dai Doc, sta Lucia sarà Sossorea de Cruciani. Vabbè, dai, pubblicità fra 4, 3, 2, 1, via.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo!
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi?
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille?
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro dai microfoni di Radio Gamma 5, mercoledì 1 luglio, 13:05. Allora, giustamente Andrea Sceriffo scrive: ma mi domando come mai Lucia insista ad ascoltare una radio che non è in sintonia con il suo modo di vedere le cose. Giusta domanda, Andrea. Penso anch'io che c'entri qualcosa con quei soggetti di quella innominabile trasmissione, e poi mette varie Z, e poi meriterebbero di essere schiacciati come una zanzara. E invece Lucia, sentite cosa scrive: ma magari adoro la zanzara Cruciani, poi è super sexy, quindi non sorella, magari altro. Mamma mia. Ecco, questa è l'ascoltatrice Lucia. Vabbè, allora è arrivato un altro messaggio più serio, che di Virgilio, che scrive, allora aspetta che mi avvicino, che è un po' lunghetto. Allora, buongiorno Gennaro, ti prego di leggere questo messaggio molto molto importante di Stramezzi. Grazie a te Virgilio. Dottor Stramezzi, che è quello con i baffoni, che si è sempre impegnato per durante il periodo Covid. Allora, scrive Stramezzi, ha scritto questo messaggio su una chat di medici di cui faccio parte anch'io. Allora, mi accorgo da tanti indizi che il cerchio si sta nuovamente stringendo, e ancora di più intorno a me, dice Stramezzi, nel paese delle ciabatte e dei selfie implorati. Io guardo tre volte prima di attraversare. Qui intende attraversare la strada, perché si vede che ha paura di essere casualmente investito. Ieri un alto funzionario mi ha ripetuto tre volte: lei deve sapere che ha nemici in alte sfere. Casualmente e legalmente sono stato diffidato dall'espatriare e mi sono stati ritirati i documenti di espatrio, cioè il passaporto o carta d'identità. Sarò presto sottoposto ad un nuovo processo penale per vilipendio di un'alta carica dello Stato. Ho una nuova segnalazione all'ordine dei medici, scrive sempre Stramezzi, e altre ne seguiranno, di certo, col tentativo di non permettermi più di lavorare. Sebbene si siano raccolte oltre 70.000 firme di medici, cittadini e associazioni, io so già che non sarò mai audito in commissione Lisei, cioè Lisei è presidente della commissione contro il Covid, sul Covid. Al generale Vannacci, scrive Stramezzi, a cui mi ero offerto in un incontro privato di fornirgli delle indicazioni per far crollare i costi della spesa pubblica, migliorando i servizi e la sanità e azzerare le liste d'attesa, in tre mesi non mi ha mai chiamato o risposto ad un messaggio, e nemmeno la sua sporca dozzina sarebbero i suoi seguaci. Fecero lo stesso la Meloni e Gemmato, mi sembra che sia il sottosegretario alla salute, nonostante la pubblica difesa fattami a fine maggio 2022 con la sua pagina Facebook, quella di Gemmato, e con una interrogazione parlamentare. Forse, prima che sia troppo tardi, è giunta l'ora di indicare ad altri le vie della ricerca, perché possano percorrerle anche loro, e a cui prometto grandi successi scientifici. Il cancro si potrà battere molto presto per via metabolica. Togliete tutto il glucosio esogeno, che vuol dire lo zucchero, i carboidrati, soprattutto i carboidrati semplici, monosaccaridi, aggiungo io, la L-glutammina, la L-metionina, e riempite il sangue di decine di grammi di EAA, senza L-metionina e senza zuccheri. Non dimenticate le ricerche di Warburg del 1926, diceva di mantenere un equilibrio acido-basico, diceva di fare attenzione all'acidosi, questo lo aggiungo io, oppure le ricerche di Fichera nel 1930, di Omura nel 78, di Makis 2024, di Hoffman 2025, di Seyfried 2026, ma nemmeno le ricerche sovietiche del 1946 sulle analogie del metabolismo dei parassiti. Qui introduce un altro settore, cioè che i parassiti c'entrino col cancro. Anche qui sì, non è una stupidaggine, perché io ho visto che usando l'ivermectina su vari pazienti ci sono stati dei miglioramenti anche nel cancro, pur essendo l'ivermectina un semplice antiparassitario. Ecco, io la prescrivo da anni, dai tempi del Covid, perché si è così manifestata, si è scoperto che era utile anche verso il virus del Covid l'ivermectina, e quindi ci siamo resi conto anche noi di Ippocrate.org che funzionava su molti altri aspetti, disturbi, e continua a stramezzi: ricordate tutti una cosa, molto presto non solo il cancro, ma anche molte altre malattie degenerative come la SLA, che sarebbe la sclerosi laterale amiotrofica, l'autismo, eccetera, si cureranno con fialette d'acqua. Sì, scrivendo nell'acqua le informazioni quantistiche vibrazionali che servono. Basta conoscere una formula e un peso molecolare per dare loro le istruzioni e farle lavorare per noi a costi bassissimi. Al costo dell'acqua, nella quarta fase dell'acqua descrittaci da Pollock nel 1988. Ai medici dico, dice sempre Stramezzi, studiate la storia della medicina e la semeiotica, sospettate delle linee guida e diffidate dell'intelligenza artificiale. Curate col cuore e usate la vostra mente. Già molti scienziati ci stanno lavorando su questi studi ed è la via giusta. Non dimenticate queste parole, fate girare, un grande abbraccio a tutti, Andrea Stramezzi. Eh sì, interessante, interessante. Adesso vabbè, si entrerebbe in campi complicati, non certo sicuri al 100%, non si possono neanche dare false speranze, illusioni, però effettivamente sono campi da approfondire. Allora, dunque, Angelo scrive: quando c'è Cruciani accanto a Vannacci c'è la certezza che è una fregatura, come accadde con Grillo. L'italiano medio si presta ingenuamente a farsi fregare dal momento che non si informa, ha memoria corta e soprattutto si lascia ipnotizzare da abili oratori che sanno esattamente cosa dire e come dire per irretirvi, scrive Angelo. Sì. Oh, poi dunque Daniele scrive: che non sia la Lucia, che non sia il sionista Parenzo invece, altro che Cruciani. può essere, Daniele, perché no. Maurizio scrive: per conto mio Lucia tra virgolette è pagata per disturbare la radio. Potrebbe essere, Maurizio. Dovremmo in qualche modo difenderci da questi Lucie, queste Lucie. E poi Virgilio scrive: dai Lucia, è chiaro che sei Parenzo, ormai sei stanato. Invito Gennaro a segnalare il suo telefono, così lo chiamiamo in diretta prima che facciano un'altra incursione in radio. Grazie a Virgilio. Perché no? Allora, Lucia risponde al numero 349, però forse un'invasione della privacy, potrebbe denunciarmi. Potrei fare qualcosa di meglio, però non ve lo dico. Patrizia da Treviso scrive: gentilissimo dottor Muscari, buona giornata. C'è una canzone del grande Rino Gaetano di cui non ricordo il titolo preciso, ma il nome Lucia vi ricorre spesso perché molti vanno a finire nel suo letto. Che sia la stessa Lucia? Io gliela dedicherei. Bella Patrizia. Ma qual è la canzone del grande Rino Gaetano? Non ricordo il nome, il titolo. Allora chiediamo ai radioascoltatori di segnalarci, no, se gli viene in mente a qualche radioascoltatore il titolo di questa canzone. Sarebbe interessante. Ok, sì, basterebbe fare una ricerca su internet, forse verrebbe fuori, però adesso non ho il tempo. Caspita, allora un amico di Lucia scrive: senti acquaiolo, tu sei la vergogna della medicina. La signora Lucia è donna intelligente e preparata. Leggilo se hai coraggio. Verme. Caspita. Questo è un attacco frontale. Ma caro, boh, non so come chiamarti perché non ti firmi. Ci vuole ben altro per ferirmi. Un semplice messaggio e poi insomma ti autodefinisce. Salve, mi chiamo Roberto Balsato, sono un vostro radioascoltatore. Dell'intervista con Fabio Apicella si potrebbe avere lo scritto in cui immagina un dialogo tra i vari filosofi? Sì, io sono un amico di Fabio Apicella, Fabio Calò, però sì. No, se vuoi, Roberto, ti posso inviare. No, anzi, trovi la registrazione dell'intervista sul sito, sul canale Telegram Kelios, se non sbaglio, si chiama così, aspetta che te lo dico con certezza, sì, esatto, Kelios, e quindi sì, l'ho scritto in cui immagina un dialogo, non so se lo puoi trovare lì dentro, non ti so dire. Bene, sono le 13:20, prima di cominciare un altro argomento, aspetta che mi è arrivato un messaggio. Allora, vediamo. No, non c'entra con voi. Walter mi scrive: bravo dottore, non cadere nel tranello. Stefano da Vicenza, ok, sì, si potrebbe fare, certo, ok Stefano. Andrea Sceriffo mi scrive: verme, assurdo, sì, infatti, proprio vuol dire che si sono incazzati. Quindi è una combricola di nemici della radio, potrei definirli così, no? Oppure la stessa persona, non so, con numeri diversi forse, ma vabbè. Luisa da Treviso scrive: buongiorno dottore, grazie sempre per le sue trasmissioni. Io la Lucia, visto che disturba su varie trasmissioni, sarebbe il caso di ignorarla e non dargli energie. Hai ragione Luisa, farò così. Bene. Aspetta ancora. Edoardo scrive: ciao Gennaro, nel letto di Lucia. Però non è arrivato il messaggio precedente, Edoardo, che credo fosse stato un video o una foto, e non è arrivato. Vabbè, dai, basta, parliamo di cose serie. Nel frattempo che mi organizzo un attimo, vi faccio sentire Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Ecco, ridiamoci su con questo storico brano. Altro che Lucie di Torno.

Che forte, eh? L'ho messa tutta anche se era un po' lunghetta. Allora, no, basta. Vi siete scatenati? La Lucia vi ha scatenato un sacco di messaggi. Basta. No, non posso perdere tutto questo tempo per una Lucia di questo tipo. Allora, Paola scrive. No, dai, basta, basta. Guarda, Doc, che reperto storico ho scovato, scrive Andrea Sceriffo. Ah, sì. Lo conosci, autore, classe 1892. Ho appena iniziato a leggerlo. Sì, l'avevo letto anch'io tanti anni fa, sulla leucemia. Rudolf Breus, che Breus si scrive, ma si pronuncia Breus. Consigli per la prevenzione e cura di molte malattie, però si intitola cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili sono guaribili con metodi naturali. Sì, il metodo Breus, si basava, se ben ricordo, sui succhi, su una alimentazione magari provvisoriamente basata solamente su verdure. Non mi ricordo se c'era anche la frutta, mi sembra di no, o solo qualcuna. E poi Stefano scrive, parafrasando la canzone appena sentita, dite a Neruda che in questi periodi anche di notte si suda. Sì, infatti giocavano in continuazione sulle rime, anche senza senso. Sì. Ecco, Andrea mi scrive, Andrea Sceriffo, esatto, Doc, sì, ricordavo sui succhi, insomma, che sono gli estratti, no? O centrifughe, ma la centrifuga forse filtra un po' troppo. Quindi sarebbe bene un estratto che lasci un po' di fibra. Vabbè, leggo questo ultimo messaggio di Paola. Ma dottor Muscari, ma che tipo di ascoltatori ha la radio? Eppure resistono dopo ben 50 anni, e ora si sono palesati. E poi aggiunge, forse verme perché per la sua magrezza. Sì.

0: Bene, allora andiamo sulle informazioni serie e c'è. Aspetta, Andrea, cosa mi manda ancora? Dunque, sì, infatti, una recensione del libro appunto di Broyce scrive: è un controverso programma di digiuno depurativo e disintossicante pensato per la durata di 42 giorni. Alimentazione sostituita esclusivamente da tisane e da un mix di succhi di verdura, soprattutto barbabietola, carota, sedano, patata e ravanello. Secondo l'ideatore, il digiuno spingerebbe l'organismo a consumare le sole proteine superflue presenti nel corpo, come le cellule mutate o malate, purificando il sistema. Ecco, poi aggiungono: è una pratica estrema, potenzialmente pericolosa per la salute, non esistono prove scientifiche, eccetera, eccetera. Grazie, Andrea. Ok, allora. Questa notizia dell'altro ieri, sì, 29 giugno, tratta nella mia rassegna stampa da ADN Cronos e segnalata dal professor Paolo Bellavite, scrive: allora, dando seguito alla richiesta avanzata nella commissione di inchiesta sul Covid di audirmi nell'ambito dei lavori della stessa, comunico, dice Bignami di Fratelli d'Italia, comunico di aver appena provveduto a presentare le mie dimissioni da componente della commissione stessa, commissione Covid. Dimettendomi viene a cadere l'incompatibilità di cui altri si fanno scudo per rispondere a tutte le domande che i commissari vorranno pormi sulle vicende a me note. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami. Ricordo, a titolo di esempio, di aver presentato più volte richieste di accesso agli atti sul piano pandemico, sui verbali della task force e sui contratti stipulati dalla struttura commissariale per la fornitura di mascherine, accessi che portarono ai ricorsi e alle sentenze del TAR Lazio, con cui si accolsero le mie richieste, dice sempre Bignami, e la relativa condanna del Ministero della Salute sul piano pandemico e sui verbali della task force, con conseguenti giudizi innanzi al Consiglio di Stato che ne derivarono. Ora mi auguro che questo possa essere da esempio anche per Giuseppe Conte, che continua a nascondersi dietro l'immunità che gli garantisce l'essere componente della commissione, al fine di essere audito e di fare chiarezza sulle tante questioni che in queste ultime settimane stanno emergendo. E bravo Galeazzo Bignami, chissà se Conte vorrà emularlo. Dubito. Vabbè. Allora, una buona notizia sull'argomento: c'è stato un buon risarcimento ad un danneggiato da vaccino. Eccolo qua. Allora, tratto da Rimini Today, che questo abita in provincia di Rimini, questo danneggiato. Allora, il Tribunale di Rimini ha stabilito la correlazione tra l'assunzione del vaccino Covid e l'arresto cardiaco del 51enne che dovrà portare a vita un defibrillatore sottocutaneo. Un vitalizio da 12.000 euro all'anno più una tantum di 20.000 euro, più il risarcimento di tutte le spese legali da parte del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Bene. Questa è la sentenza del giudice Luciano Ardigò del Tribunale del Lavoro di Rimini, che si è espresso a favore di un 51enne colpito da un infarto dopo la terza dose del vaccino anti-Covid e rimasto invalido per sempre. La causa, è stato bravo a intentare la causa, ha visto provare la correlazione tra l'assunzione del vaccino a base di mRNA naturalmente e l'arresto cardiaco avvenuto 5 mesi dopo. Subito dopo la puntura eseguita il 20 gennaio 2022, l'uomo aveva lamentato reazioni parestesiche agli arti inferiori, cioè dei formicolii, delle parestesie, che tuttavia si erano risolte spontaneamente, però dopo ha fatto un infarto, quindi aveva avuto degli avvisagli, aveva avuto dei sintomi così che avrebbero dovuto spingerlo a fare degli esami, bastava fare probabilmente un esame sulla coagulazione sanguigna e avrebbero trovato delle notevoli anomalie probabilmente. E il 20 giugno dello stesso anno l'uomo è stato colpito anche da un malore improvviso, un arresto cardiaco con fibrillazione ventricolare, rianimato sul posto, trasportato d'urgenza in ospedale per una cardiomiopatia dilatativa, ecco, e quindi è l'impianto di un defibrillatore. Però la sua vita è cambiata completamente, rendendo necessari continui controlli medici, limitazioni. Dunque, ho fatto la denuncia, ok. Ah, prima era in ottima salute. Nessun problema di natura cardiaca. Inoltre il giudice ha evidenziato come in letteratura medica i vaccini ad mRNA possono determinare reazioni avverse proprio a livello del cuore, tra cui anche la miocardite. Anche l'Agenzia del Farmaco italiana ha fatto un report su questa complicanza nel 2022. E anche l'INPS nel 2023 gli ha riconosciuto un certo grado di invalidità in seguito all'infarto. Bene, bene. Allora, un brano musicale. Beh, questo titolo dei Massadores, Crisi e Bisi. Allora, sentiamolo da qua.
1: No, no!

0: tempo che dura, tanto tempo che mai non si descrida. Voto che ti ha con te, o voto che ti ha diga.
1: Ho sbagliato, cioè il computer ne ha messa su un'altra, altrettanto simpatica, la storia del signor Intento. Dopo vi farò ascoltare Crisi e Bisi. Ok, allora, proseguendo sul Covid, in questi giorni sono state ritirate le accuse contro il dottor Kirk Moore, un medico americano che somministrò soluzione fisiologica, cioè acqua e un po' di sali, al posto del rischioso vaccino Covid, che quindi era stato condannato perché l'hanno scoperto, e adesso ha dichiarato: ho semplicemente fatto la cosa giusta. Non si può dare il consenso informato alle persone quando non si sa cosa viene loro iniettato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sotto il grande Kennedy, no scusate, Kennedy è alla salute, però comunque con Kennedy alla salute, ha ordinato di archiviare le accuse del caso del dottor Kirk Moore. È un grande trionfo. Il dottor Moore ha salvato numerose vite usando soluzione fisiologica al posto del rischioso vaccino Covid. Insomma, è stato un eroe, scrivono qui, come un veterano di guerra. Effettivamente. E allora, c'è Edoardo che ha rimandato, e stavolta è arrivato, che aveva scritto nel letto della ascoltatrice Lucia, è una canzone di Gaetano, vediamo se da qua la vedo.
2: La stampa, ma con le nostre riviste, libri e cataloghi.
1: Aspetta che c'è un po' di pubblicità. Ecco.
2: Il leader europeo della stampa.
1: Ah, ecco, nel letto di Lucia. Questa era, bravo Edoardo che l'ha trovata.

0: Ecco, grazie a Edoardo che ha trovato la canzone di Rino Gaetano su Lucia dedicata alla nostra ascoltatrice. E allora, chi è sempre? Stefano, sì, Stefano scrive: nel letto di Lucia, poi tac, la sorpresa. Lucia è Lucio. Stare con Lucio ve gusta mucho. poi Tiziana scrive: salve Doc, sempre al top. Grazie, Titti. Ma volevo dire riguardo ai danneggiati da vaccini. Per carità, che stiano bene, ma tutti questi indennizzi li paghiamo sempre noi con le tasse, anche se è stata una loro scelta, il vaccinarsi. Che dice, dottore? Dico che hai ragione, Titti. D'altronde, che si può fare? Hanno sbagliato, non possono essere lasciati. Nel loro danno, spesso grave, vanno comunque aiutati. È la solita storia, è come quelli che fumano 2 o 3 pacchetti di sigarette al giorno e poi gli viene il cancro e poi vengono curati gratuitamente per anni, no? O per mesi, insomma, con terapie costosissime. O per quelli che mangiano troppo, diventano obesi, si ammalano, insomma, è un vecchio, vecchio argomento. D'altronde la sanità italiana è tra le più generose al mondo, cura tutti, gratuitamente, quasi tutti, insomma, quindi così, siamo molto generosi. Alessandra scrive: al maschile Lucia potrebbe fare Lucifero. Sì. Allora Roberto da Milano scrive: se pensiamo di risolvere sti casini con carte bollate, denunce, raccolte firme, non abbiamo capito un cazzo, e mette una Z sola. Si trattiene Roberto. Sì. Certo, va bene. Allora, parliamo di omeopatia. Data la mia professione ormai quarantennale, da medico omeopata da 40 anni quasi, manca poco, vi leggo questo bell'articolo che ho tratto da Generiamo Salute. Allora, aspetta che l'ho visto un attimo fa, mi è già sfuggito. Eccolo qua. E parla del Mahatma Gandhi, Grandi, del grande Mahatma Gandhi. Allora, che ha detto e scritto: l'omeopatia è l'ultimo e sofisticato metodo di cura dei pazienti, economico e non violento. Il governo, quindi quando era al governo, deve incoraggiarlo e favorirne la diffusione nel nostro paese. A parlare è il Mahatma Gandhi, politico, filosofo e padre della patria indiana. La citazione continua. Il dottor Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, questo medico tedesco di 2 secoli fa, aggiungo io, il dottor Hahnemann, ha detto Gandhi, era un uomo intellettualmente superiore e conosceva il significato della salvezza della vita umana. Per essendo un medico dalla forza unica. Io mi inchino davanti alla sua capacità e davanti al grandioso lavoro umanitario che ha svolto. La sua memoria ci anima ancora una volta a seguirlo. Ma gli oppositori, come Lucia, aggiungo io, e il suo amico, odiano l'esistenza dei principi e della pratica dell'omeopatia, che in realtà cura una maggiore percentuale di casi rispetto ad altri metodi di trattamento. E al di là di ogni dubbio, è la terapia più sicura, la più economica e la più completa scienza medica. Con queste parole, come queste parole testimoniano chiaramente che il Mahatma Gandhi era un forte sostenitore dell'omeopatia, era anche fortemente convinto che fosse una forma di medicina sicura, efficace e conveniente, e che poteva essere usata per trattare un'ampia varietà di condizioni. Lo stesso Gandhi usava l'omeopatia per la cura della propria salute e della propria famiglia anche, e incoraggiava gli altri a fare lo stesso. Credeva che l'omeopatia fosse perfetta per la sua filosofia della non violenza, era coerente con il suo atteggiamento non violento, no? Vedeva l'omeopatia come un modo per guarire il corpo senza danneggiarlo. Credeva anche che l'omeopatia fosse un modo per promuovere l'autosufficienza e l'indipendenza, perché aggiungo io, ricordo che la produzione dei rimedi omeopatici unitari, rimedi unici, è molto economica, non richiede attrezzature costose, è molto semplice anche nella sua preparazione, e quindi paesi poveri come lo era l'India, adesso è uno dei paesi più ricchi, un continente quasi grandissimo, molto il più popoloso al mondo, comunque anche paesi poveri come alcuni paesi sudamericani per esempio, dove si è diffusa, dove addirittura in certi paesi sudamericani è convenzionata con la mutua. In Brasile puoi, per esempio, puoi scegliere se curarti con metodo allopatico, con la allopatia, oppure con l'omeopatia. Ecco, poi ricordiamo che Gandhi, sebbene fosse nato in India da una ricca famiglia indiana, e sebbene avesse studiato nel suo paese fino alla maggiore età, dai 18 anni in poi si trasferì a Londra, dove portò avanti gli studi in materia legale e anche al prestigioso College di Londra. Divenne avvocato, infatti, no? Per tutto il corso della sua vita non fu un oppositore della medicina allopatica, perché lui era un non violento, non andava contro nulla, della quale però metteva in risalto luci e ombre. Luci nella meticolosità della ricerca allopatica, ombre nelle indicibili malvagità che venivano condotte sugli animali, la vivisezione. Ecco, la difesa di Gandhi per l'omeopatia ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo di questa branca medica in India. All'inizio del 1900 l'omeopatia non era ben vista nel subcontinente asiatico. Tuttavia, il sostegno di Gandhi ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e ad aumentare la popolarità di questa terapia. Oggi l'omeopatia è una forma di medicina ampiamente riconosciuta a livello governativo in India, tant'è che esiste anche un ministero, Ayush si chiama, che ha a che fare anche con la Ayurvedica, lo dice il nome stesso, Ayush. che si occupa di diffonderne l'utilizzo, regolarne l'impiego negli ospedali e nelle strutture pubbliche e promuoverne la ricerca. Pensate che sono circa 300.000 gli omeopati che la praticano in India e ci sono molte scuole e università in cui viene insegnata. L'eredità di Gandhi può essere vista nella fiorente comunità che è germogliata, illuminata dai suoi insegnamenti. Un bell'articolo di Generiamo Salute, un bel sito che vi consiglio. Allora, messaggio di Marco, mi sembra di aver visto, sì, Marco di Cittadella, che scrive: buongiorno dottore, una notizia apparsa ben 3 anni fa in un giornale, che credo sia La Verità, diceva così: Seul alza i risarcimenti per le vittime di effetti avversi da vaccino Covid. Il governo della Corea del Sud ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti. Aspetta che è lungo. Per i parenti di coloro che sono morti in seguito alle vaccinazioni contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come la causa.
1: Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
12: AF AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Allora, ci sono alcuni messaggi che leggo. Per esempio Alessandro, che è quello che difendeva in qualche modo, no, era dalla parte di Lucia, perché diceva che le sci, l'ingegneria, la geoingegneria, mappare il cielo, insomma, allora aggiunge, che dire, questo coalizzarsi contro Lucia solo perché ha un pensiero contrario mi pare poco intelligente. Evidentemente finché tutti la pensano allo stesso modo siamo tutti amici. Appena qualcuno osa avere un pensiero personale contrario si scatena l'ironia. Bah. No, Alessandro, secondo me questa tua amica, boh, non so se la conosci personalmente, è un troll. Sai cosa vuol dire troll, vero? Lo dico comunque per i radioascoltatori che magari non sanno cos'è un troll. Si usa dire che è un utente che pubblica commenti provocatori oppure fuori tema nelle varie comunità online, sui vari social network oppure ecco su una radio pubblica, con l'unico scopo di disturbare la discussione, generare reazioni anche rabbiose, quindi provocazioni. Infatti i troll erano questi gnomi, no? Che erano piuttosto dispettosi, che vivevano nei boschi, nelle montagne del nord Europa, che creavano disturbo, no? Quindi non merita di essere letta, insomma. E Angelo scrive: la Lucia proviene da Radio Cooperativa. Ma non credo che scendano così, insomma, in basso. Andrea scrive: stavo giusto aspettando la cecchinata pubblicitaria per farmi una sana e sonora risata. Grande Doc, tu sei lì che controlli l'orario per vedere se riesco a evitare il cecchino pubblicitario. Eh sì, stavolta mi sono fatto prendere da un messaggio che stavo leggendo e che adesso torno a leggere. Allora, di Marco, che è stato interrotto. Allora, dunque, che parlava della Corea del Sud, che ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti di coloro che sono morti in seguito alla vaccinazione contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come causa di morte. Bravi coreani. E qui mi fermo, dice Marco, anche se la notizia continua con altri provvedimenti che soltanto qui in Italia potrebbero sembrare fantascienza e venire da mondi arcani. Ma non mi regge il cuore tentare anche un minimo confronto fra questi provvedimenti e il massacro a cui in tanti, e non tutti, sia ben inteso, siamo stati costretti a subire. Termina così la notizia. La gente si fidava dello Stato e andava a farsi vaccinare. Ora è responsabilità dello Stato aiutare le vittime di effetti avversi. Ma noi in che Stato viviamo? Hai perfettamente ragione Marco, e infatti c'era un altro ascoltatore che aveva detto una cosa giusta, eccolo qua, Angelo scrive infatti, dunque chi se li è fatti i vaccini, intende, è privo di colpe perché è stato convinto dalla TV e dai giornali, oppure pur volendo resistere ha dovuto dare il braccio per mantenere la famiglia o per andare ad assistere un familiare in una casa di riposo, in un ospedale. Giusto, hai ragione Angelo, è successo spesso. Chi sapeva, quindi chi invece non si è fidato, vedi quasi tutti i politici, qualcuno è stato palesemente sgamato, non hanno fatto niente, oppure hanno fatto la fisiologica. Questo è facile da capire dal momento che di loro ne muoiono ben pochi. Ergo, su con le orecchie. Namaste, Angelo. Bravo Angelo, sono d'accordo, quindi è giusto curarli, insomma, è giusto anche risarcirli. Sì. Allora, Stefano scrive: qui ora piove abbastanza copiosamente qui a due ville dove abita Stefano. Dato tutto il lavoro che hanno fatto per tenere da parte le precipitazioni, ogni tanto devono riaprire le dighe. A proposito, vi ricorda qualcosa la diga di Ridracoli? Ridracoli? No, Stefano, non ne so nulla. Ok. Poi, dunque, buongiorno, dovrebbe spiegarsi meglio sul fatto che la sanità è gratis per tutti. Non vorrei aver capito male il suo punto di vista. In tal caso sarebbe grave. Max 58. Cioè, cosa intendi? Non ho capito. Io intendo dire che la sanità deve essere gratis, soprattutto per i nullatenenti o per chi è stato danneggiato dalla stessa medicina ufficiale. Certo, non ho detto diversamente, è gratis anche per gli extracomunitari che arrivano qui, ma è giusto. Io sono per una sanità diffusa, magari andrebbe corretta un po', andrebbe organizzata meglio, e poi ci sarebbe da parlare a lungo sulla sanità, ma insomma vabbè, non è il caso adesso. Loretta: buongiorno caro dottore, è vero che cucinando i carboidrati, riso, pasta, eccetera, oggi e mangiandoli domani si abbattono zucchero e amido del 50%, questo anche se vengono riscaldati? Grazie della risposta. Ma no, non mi risulta, non mi sembra proprio. Anzi, bisogna fare attenzione che il riso, per esempio, conservato in frigo, per esempio, acquista un po' di tossicità. Quindi, attenzione. Dunque, Roberto da Milano scrive: lo Stato deve aiutarti? Mi sbaglio o hai firmato la presa di responsabilità? Puntini puntini, cazzi tuoi. Poi Stefano da Vicenza scrive: Ridracoli, la diga di Ridracoli, è sita nelle colline romagnole. Venne aperta poco prima dell'alluvione capitata pochi anni fa. Ah, sì, sì. Adesso ricordo, non ricordavo il nome, ma ricordavo il fatto. Ok. Allora, torniamo a parlare di omeopatia e intervallando con una parola tratta da Una parola al giorno, UPAG, Una parola al giorno, che ho pubblicato sia sui miei canali, quindi sia sul canale Telegram, cioè Muscari T. Gennaro, e anche sul mio profilo Facebook. La parola è quintessenza. Tanti sanno cos'è, però è interessante anche l'etimologia. Allora, intanto è l'essenza più pura e concentrata di una cosa. Per gli alchimisti è il quinto elemento e in senso figurato il grado più alto e l'esempio più perfetto di una qualità. Deriva dal latino medievale quinta essentia, che è composto da quintus, ovviamente, e essenzia, appunto, che per gli alchimisti era la sostanza più pura di un corpo, ottenuta con cinque distillazioni successive, una specie di diluizioni anche, no? Per quello si avvicina all'omeopatia. È il calco del greco pempte usia, che pempte vuol dire quinto elemento, usia, che nella fisica aristotelica indicava l'etere, la materia incorruttibile dei cieli. Interessante, no? Aristotele la avvicinava agli astri, al cielo. Gli antichi contavano quattro elementi e li avevano tutti sotto gli occhi: la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. Da questi quattro mescolati nasceva ogni cosa quaggiù, e per questo ogni cosa quaggiù invecchia e si guasta. I cieli però non si guastano, le stelle non marciscono. Sentendo la campana di Aristotele, doveva esserci allora una quinta materia, più sottile e incorruttibile, di cui erano fatti gli astri, e la chiamarono quintessenzia, ed è da quel cielo che ci è scesa in tasca la quintessenza. Il nome non nasconde nulla. Nella fisica di Aristotele coincideva con l'etere, la sostanza dei corpi celesti, ma furono gli alchimisti a portarla giù nel laboratorio e a farne quasi un'ossessione. Per loro la quintessenza era la parte più pura di una sostanza, ciò che resta dopo aver bruciato via tutto il resto. La si otteneva distillando la materia cinque volte di fila, finché in fondo, all'alambicco, non rimaneva che il suo spirito, carico o creduto carico, di virtù portentose. Questa è la promessa che la parola ancora si porta dietro. Cinque passaggi di fuoco conducono al cuore segreto delle cose. Se l'alambicco è in frantumi, il senso è rimasto intatto. Quando diciamo che una persona è la quintessenza dell'eleganza, o che una battuta è la quintessenza di un certo humor, intendiamo che in lei una qualità si è depositata al suo grado più puro, senza scorie o soverchio. Soverchio vuol dire una specie di scoria, qualcosa che è in più, insomma. Lo stesso pensiero lavorava nei profumieri e negli speziali, che dalla quintessenza di un fiore o di un'erba, traevano l'essenza concentrata, l'olio prezioso in cui mille petali stanno in una goccia. Come succede con la rosa, sapete quante rose ci vogliono per fare poche gocce di olio essenziale di rosa? Chili di rose, non ricordo il numero esatto, ma quantità enorme di rose. Vabbè, infatti è uno degli oli essenziali più preziosi. Torniamo alla quintessenza di una parola al giorno. L'apice e l'acme dicono un'altra cosa. Possono essere sinonimi, ma non sono proprio la stessa cosa. Sono il punto più alto, l'apice, la cima toccata, e ragioniamo in termini di quantità, il massimo, il culmine. Il non plus ultra pianta un confine, quindi è simile alla quintessenza, e avverte che oltre non si va. La quintessenza non misura un'altezza, ma raffina una qualità. Non è il punto più alto dell'eleganza, è l'eleganza ridotta alla sua sostanza pura. E perfino rispetto all'essenza, che è già il nocciolo, la natura nuda di una cosa aggiunge quel 5, quella fatica di 5 distillazioni. È un'essenza portata con sintesi meravigliosa all'ultimo grado. Posso parlare della quintessenza del buon gusto e della quintessenza della pigrizia, di una commedia che è la quintessenza dello spirito di un popolo, di un gesto che racchiude la quintessenza di un carattere, sempre con quel sottinteso da laboratorio, che per illimpidirla qualcosa è stato purgato, scartato, lasciato sul fondo. Bella è la quintessenza. Bene, adesso un brano musicale e poi torniamo a parlare di omeopatia. Allora, mi era rimasto qui nel computer Crisi e Bisi dei Los Masadores, quindi un'altra canzone allegra e spiritosa. Allora, stavolta non sbaglio, Crisi e Bisi, dov'è andata? Ah, Crisi e Bisi, ecco perché non veniva fuori. È l'album. E allora, sentiamoci il brano più famoso di questo album, che è Naili, che vi avevo già fatto sentire qualche anno fa e che non avevo capito che aveva a che fare col nylon. Eccola qua, Naili.

Sembra sia un acronimo. Interessante, Stefano. Allora, sentite, mi manda appunto questo scritto. Fin dal 1937, che ti dirò, Stefano, è l'anno del brevetto del nylon. Ed è l'anno, pensa alla coincidenza, del proibizionismo, della legge proibizionista sulla canapa. Capito? Perché la canapa era una concorrente terribile per il nylon. Allora, fin da 1937, una leggenda metropolitana vuole che nylon altro non sia che l'acronimo di Now You've Lost Old Nippon. Giappone. Questo perché in seguito agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone impedì l'importazione di seta dalla Cina che serviva agli Stati Uniti per tessere il paracadute dei soldati. A questo punto gli Stati Uniti si ingegnarono e crearono questo nuovo materiale sostitutivo, dandogli appunto tale acronimo. Un'altra leggenda metropolitana vuole invece che il nome derivi da quelli di New York e Londra, ma nemmeno di questo si hanno prove. Vabbè, interessante, grazie Stefano. Poi c'erano altri messaggi. Dunque, aspetta che non so più tornare indietro qua. Allora, allora Selvarego scrive: ho sentito il rintocco dal campanile che parte 11 secondi prima della pubblicità. Per 5 secondi ho pensato: dai che il se incorse della imminente pubblicità. E dai successivi 6 secondi ho pensato, ciao anche un cuo. Beh, a Selvarico. Poi Tiziana scrive: buongiorno, qualche ascoltatore ha un albergo o un bed and breakfast in quel del lago di Molveno dove si sta in tranquillità e con una spesa giusta nel mese di luglio? Ma metti un punto di domanda, cioè è una domanda oppure no? Sì, forse è una domanda. Insomma, Tiziana sta cercando qualcuno che abbia un bed and breakfast o un albergo vicino al lago di Molveno, dove si sta bene, si sta freschi. Probabilmente, ecco. Ok, allora, ah no, c'è un altro messaggio interessante di Angelo. No, prima è arrivato uno di Alex che dice: buongiorno, non sono assolutamente d'accordo con Angelo. 1. Oggigiorno ci sono molteplici canali di informazione, oltre che la televisione e i canali ufficiali. 2. Se al tempo tutti si rifiutavano, o quasi tutti, dicendo no al vaccino Covid, nel giro di 15-20 giorni la commedia della pandemia si fermava. Quindi è anche colpa di chi ha piegato la testa, se ci sono stati e ci saranno ancora tutti questi morti. Eh sì, punti di vista diversi. Comunque sì, rispettabili entrambi. E Angelo scrive saggiamente: mai dividerci tra esseri umani, altrimenti vincono loro. Occhio, raga, loro lo sanno del nostro risentimento e sapevano già che molti di noi non sanno ancora perdonare e non sanno far quadrato. Quindi uniti. È una guerra in gran parte psicologica, fatta più di notizie

0: difatti. Giusto, Angelo, non si può che essere d'accordo con te. L'unione fa la forza. Ovviamente divisi, separati, siamo vulnerabili e perdiamo appunto la nostra forza. Sì. Bene, allora sentite questo breve filmato, questo video, sono pochi minuti, famoso, di un film del 1992, La crisi, diretto da Colin Serrault, che è una regista brava, proprio un'alternativa, che ha fatto film come Caos o come Il pianeta verde, film strano ma molto profetico, oppure Tre uomini e una culla, oppure Perché no, oppure Caos, forse l'ho già detto. E allora ve lo faccio sentire, ascoltate bene le parole. La scena in oggetto anticipa i temi della disumanizzazione della medicina e dell'allontanarsi progressivo dal suo scopo principale, la cura e la guarigione delle persone. Allora, vediamo da qua. Aspetta dall'inizio. Perché non va all'inizio? Vabbè, all'inizio si lamentava la moglie di un medico omeopata e allopata, che faceva tutte e due, si lamentava con la segretaria.
1: Buongiorno, sono Victor, un amico di Polo, ho un appuntamento con lui.
2: Sì, si accomodi pure in sala d'aspetto.
1: Grazie.
0: Questo è un paziente. Sono venuto a farmi visitare. Sono rompiscatole.
1: Fare due chiacchiere. Gli dica che sono arrivato, per favore.
2: Sì, certo, l'avverto subito. Sì. Hola, sì. Bueno, ¿y el matrimonio qué fecha? No, fantástico, claro que vengo. Mira, voy a venir, me pongo el vestido rojo y le voy a mandar una carta de felicitación. Sí, no sabe lo que hago esta noche.
0: La secretaria dello studio medico.
1: Buongiorno Martino, mi è capitata una cosa spaventosa.
0: Viva la moglie.
1: Spaventosa, sto malissimo, sono venuto a trovare Polo.
3: Sei venuto per l'allopatia o per l'omeopatia?
2: Perché sai che mi interessaria fare algo che sia realmente una sorpresa.
3: Senta un po', dove sta telefonando Concepción?
2: A Parigi, madame.
3: Ah sì? Però parla in spagnolo.
2: Sì, madame, sto parlando con mia cugina spagnola che abita a San Denis.
3: Ah sì? Mi dia. Pronto? Buongiorno, come va? È un uomo. Mi dica, signore, che tempo fa a Malaga oggi? Sì. Ah, davvero? Mille grazie, arrivederla. Piove a dirotto a Malaga. E da quant'è che parlava con la cugina di Saint-Denis, che ha una voce da contrabbasso?
2: Le giuro, madame, che avevo appena fatto il numero. È perché mia madre è molto...
3: Sì, lo so, è molto malata e voleva parlarle. Conosco l'antifona, ho sborsato 4.500 franchi di bolletta telefonica. E beh, adesso ne ho le palle piene, pienissime, oltre misura del suo filo diretto, capito?
2: Sì, madame, ho capito.
3: Perciò d'ora in poi chiederò la fattura dettagliata. E le telefonate in Spagna le trattengo dalla sua paga, d'accordo?
2: D'accordo, madame.
3: I pazienti in attesa sono qui per l'allopatia o per l'omeopatia?
2: Tutti per l'omeopatia, madame.
1: Martin, devo parlarti, non sai che mi è successo, figurati che sto...
3: Va bene, allora ci penso io, perché ne ho le palle piene, capito? Le palle piene, sono volgare, chi se ne frega? Non può andare avanti così. Signore e signori, se siete qui per l'omeopatia, mi fate il piacere di sgombrare entro 30 secondi, se no sarò io a cacciarvi a pedate nel culo, intesi? Sono volgare, chi se ne frega? Perché mio marito è allopata, mi sono spiegata, allopata, non omeopata, allopata! Torno dalla banca, siamo sotto di 20 milioni e grazie a cosa? All'omeopatia. Prima, quando era allopata, visitava 60 o 70 persone al giorno, 10 minuti ciascuno, una bella ricettona piena zeppa di medicinali e paf, era fatta. 150 franchi a persona, fate un po' il conto. Ora che è omeopata, visita 10 persone al giorno e passa un'ora con ogni cliente, un'ora! 10 persone invece di 70, fate un po' il conto. Perciò ormai ho deciso. Se vuole la guerra, avrà la guerra. Ma con l'omeopatia ha chiuso tutti fuori dai piedi.
4: Martin, che cosa fai? Sei impazzita?
3: Che cosa faccio? Salvo il nostro matrimonio,
5: Questo è il medico omeopata.
3: In banca siamo sotto di 20 milioni dell'omeopatia. Ne ho le palle piene. Sono volgare. Chi se ne frega? Come credi che pagheremo le rate della casa al mare? E la scuola dei ragazzi? E le bollette del telefono, visto che lei chiama tutti i giorni la Spagna? Ma che fai? Te la prendi con gli immigrati? E le riparazioni della casa
4: Martin,
3: di Rambouillet?
4: Basta, smettila, per favore. Sto lavorando.
3: Ah, e questo te lo chiami lavorare? Tu passi ore a blaterare coi tuoi pazienti mentre io mi batto con fornitori e banche. E i tuoi pazienti credi che si divertano ad aspettare per ore e ore? Guardali, sono in 8 ad aspettare e ne avranno fino a stasera. Vi divertite ad aspettare per ore? Prima qui nessuno aspettava mai. In 10 minuti finito, avanti un
4: Martin,
3: altro.
4: Martin, esci immediatamente da questa stanza.
3: Caro Paul, va a cagare. Sono volgare, chi se ne frega. Finché abiterò qua potrò sempre dire la mia. Così non si va avanti. Se vuoi la guerra, avrai la guerra.
1: Paul, sono passato solo un momento perché mi è successa una cosa spaventosa. O meglio, due cose spaventose. Ho bisogno di parlare.
4: Non capisci niente, non hai mai capito niente. Sono un medico, mi segui? Un medico, mica un macina soldi, e mi piace guarire la gente. Martin, guarire mi rende felice, guarire gli altri,
3: ma
4: mi segui?
3: Ma io sono perfettamente d'accordo con te, Paul. È bellissimo voler guarire la gente, ma dedicati a curare con l'omeopatia quelli che ami, i ragazzi, me, la famiglia. Fin là d'accordo, ma gli altri no. Gli affari sono affari, non vorrei mica metterti a fare il filantropo. Che
4: fine faremo? Non posso continuare come prima, stavo sull'orlo del suicidio. 70 pazienti al giorno, peggio di una battona di periferia. Ma che bello, tutti i pazienti a macello, sì. 10 anni di quest'andazzo, neppure una guarigione, mi segui? Posso giurarti che in 10 anni di allopatia non ho mai veramente guarito una sola persona. Ho fatto soldi, drogato la gente, incrementato il deficit della sanità e arricchito l'industria farmaceutica, ecco che ho fatto. Devo continuare così? Vuoi che mi suicidi? È questo che vuoi? Se devo continuare così, io mi suicido. Se per te è meglio, mi suicido.
3: Va bene, vedo che vuoi la guerra, allora ti avverto. Siamo in regime di comunione dei beni. Se chiedo il divorzio, mi prendo i ragazzi e la metà di tutto. Ti lascio con il culo per terra. Mi trovi volgare? Chi se ne frega?
4: Martin, ti supplico, ascoltami. L'omeopatia è il futuro. Tutti i giorni i colleghi allopati mi chiedono di mandare loro dei clienti. Nessuno è più disposto ad ingoiare droghe che fanno ammalare di più. Io non ho un buco libero per i prossimi 3 mesi.
3: Conosci i tassi di interesse della banca? 17%, 17%. E dicono che siamo privilegiati. Pensa un po', 20 milioni al 17%.
1: Paul, devo parlarti. Stamattina mi sveglio, guardo accanto a me, sparita.
5: Il tuo allora paziente rompi palle.
3: È semplicissimo. O tu mi giuri oggi stesso che non farai mai più omeopatia, tranne che a casa in privato, o me ne vado e ti mando il mio avvocato. Non vorrei mica vendere la casa di Rambouillet perché ti sei messo in testa di guarire il mondo intero.
1: Allora vado in bagno, sparita. Apro il suo armadio, vuoto completamente.
4: Anch'io ne ho abbastanza. Fai come meglio credi. È un problema tuo, non mio. Il prossimo. Se non sbaglio, tocca a lei, signora Dubois.
5: Ecco, avete capito, no? C'era solo questo intruso che non c'entrava niente con il senso del video, ma vabbè, non ha importanza. Evidentemente era un amico di famiglia, sia del medico omeopata che della moglie, e che non ha trovato più la sua compagna a casa, e quindi era uno stato di depressione. Comunque, ecco, il problema è questo, no? Con l'omeopatia non si guadagna abbastanza, e quindi la moglie si lamentava di questo, perché le visite durano un'ora, un'ora e mezza. Ci sono degli omeopati che la fanno durare anche 2 ore le visite, e quindi non puoi chiedere cifre esagerate, mentre invece con l'allopatia siamo a livelli di 10-12 minuti. Il medico di medicina generale, i medici della mutua, hanno una media, mi sembra, di 8-9 minuti per ogni paziente. Certo, in Italia è diverso, soprattutto 30 anni dopo, perché qui siamo nel 1992, e in Francia, dove gli allopati non erano pagati dallo Stato, ma guadagnavano da ogni singolo paziente. Quindi, insomma, profetico, infatti, come dice l'articolo, anticipa i temi della disumanizzazione della medicina e dell'allontanarsi progressivo dal suo scopo principale, la cura e la guarigione delle persone. E Stefano scrive: peggio di una battona di periferia. Ultimamente va di moda anche la frase fare i gay con il sedere degli altri. Sì, Stefano. E poi Angelo mi manda
0: un'altra canzone dei Masadores, che è Bruno. Però la prendo dal mio computer, meglio. Bruno Masadores, perché non viene fuori, dov'è? Boh, niente, vabbè, dai, allora la prendo da quello che mi hai mandato tu. Sentiamoci questa. E aggiunge Angelo: loro hanno scoperto di chi è la causa di tutto, ovviamente. Canzone comica, spiritosa. Quindi vediamo da qui. Ecco. Los Masadores.

Siccome è un video dal vivo, l'audio mi sembra che non sia un granché, si fa fatica a riconoscere le parole. Invece Stefano da Vicenza me ne manda un'altra, vediamo di cosa si tratta. Ah, Adamo ed Ivo, sì, questa l'abbiamo già sentita, magari la prossima volta, dai. Sempre di Los Masadores, buffa sull'omosessualità maschile, Adamo ed Ivo invece che ed Eva, no? Bene, allora vorrei fare un appello che mi è arrivato per un campo estivo per bambini e bambine dei campi profughi di Nablus in Cisgiordania. Abbiamo bisogno di costruire ponti di solidarietà e umanità. Aiutiamoci a realizzare il progetto Ponte di Speranza, il campo estivo, per bambini e bambine appunto dei campi profughi di Nablus. E abbiamo pensato ad alcune ricorrenze speciali che potrebbero essere trasformate in un aiuto concreto per questi campi profughi palestinesi in Cisgiordania e per i suoi piccoli ospiti. Per esempio, un compleanno, una laurea, un matrimonio, una nascita, un anniversario, una cena fra amici o qualsiasi altra occasione potrebbe diventare un mezzo di raccolta fondi. E con la partecipazione si può avere un attestato o un certificato di donazione personalizzato. Quindi vi mandano questo attestato di donazione, magari col nome vostro o della persona festeggiata oppure degli sposi che ha nel matrimonio, della laurea, eccetera, no? La nascita di un bambino. Insomma, dobbiamo raccogliere 7.000 euro e la raccolta termina a fine luglio. Poi, nel mese di agosto, inizierà il campo estivo. Le bambine e i bambini di Nablus hanno bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di noi per aiutarli. Ecco, quindi non parlano di voi, no? Abbiamo bisogno di voi. Si mettono insieme anche loro, abbiamo bisogno di noi. Per saperne di più, andate su Ponte di Speranza. Credo che ci siano varie possibilità per arrivare a questa raccolta fondi. Ponte di Speranza, il campo estivo. Credo che scrivendo Ponte di Speranza, vediamo un po'. Provo a farlo in diretta, Ponte di Speranza, campo estivo. Sì, no, no, viene fuori altro. Forse cliccando sopra, vediamo un po', tutto in diretta. Ah, ecco, c'è una pagina Facebook che rimanda a Assopace Palestina Milano. Quindi andando sul profilo Facebook Assopace Palestina Milano trovate Abbiamo bisogno di noi, Ponte di Speranza, con esempi di attestati. Ecco, quindi Assopace Palestina Milano. Poi
ho dato un'occhiata, mi era venuto un dubbio su questa ascoltatrice, che Loretta, che mi chiedeva se è vero che cucinando i carboidrati, riso, pasta, oggi e mangiandoli domani, si abbattono gli zuccheri anche del 50%, anche se vengono riscaldati. È vero, parzialmente è vero. Quindi cucinare, far raffreddare e poi riscaldare i cereali può ridurre l'impatto sulla glicemia. Questo è vero, perché questo processo trasforma parte dei carboidrati in un amido resistente, una fibra che non viene digerita dall'intestino e che non fa alzare i livelli di zuccheri nel sangue. Però sì, potrebbe dare forse qualche altro problemino un po' più pesante forse da digerire. Allora, quando l'alimento si raffredda, le molecole di amido si ricompattano formando una struttura cristallina molto più solida e resistente agli enzimi digestivi. Il risultato, una volta raffreddato, anche in frigo per una notte e riscaldandolo di nuovo, per esempio saltandolo in padella, si mantengono intatti i benefici metabolici. Comunque, ecco, un metodo per ridurre molto più semplicemente l'indice glicemico dei carboidrati è quello di associarli ad una proteina, anche i legumi o delle uova, per esempio, e magari anche dei grassi buoni come l'olio di oliva o l'olio di semi di canapa o l'olio di cocco, insomma un olio sano, ecco. Ma ce ne sono tanti altri, l'importante è che non siano industriali. Qui non sono tanto d'accordo, aggiungere un po' di succo di limone rallenta la conversione degli amidi in zuccheri, però rende più difficile la digestione, crea anche della fermentazione. Vabbè, insomma, la perfezione è difficile. Bene. Allora. Volevo leggervi in questi ultimi minuti questo è troppo lungo, forse ci siamo. Allora, sì, questo è da sentire, da ascoltare. Un attimo, che arriva. Anzi, dai, lo cerco con calma. Prima vi metto una musica, ecco, come questa, Don't Worry, Be Happy, che mi piace tanto come spirito, come significato, cioè non preoccuparti e sii felice nonostante tutto. E tra poco vi trovo questo breve video.

0: Ecco, ho trovato il video che vi dicevo, dura molto poco e riguarda gli OGM che hanno cambiato nome.
1: Prodotti questi.
0: Eh sì, prima devo spegnere di qua. Ecco qui.
1: One, la nostra serie in cui ti spieghiamo i fatti del biologico in meno di un minuto. TEA, tre lettere. Ma cosa significa esattamente? TEA sta per tecniche di evoluzione assistita, conosciute anche in Europa come NGTs. È un nuovo modo con cui gli scienziati possono modificare il DNA di una pianta in laboratorio.
0: Ecco, ne parla spesso Luca, no? Luca Trevisan di TEA, o TEA e NGT, che lei l'ha detto, la ragazza l'ha detto un po' velocemente, NGT.
1: Laboratorio per darle determinate caratteristiche, per esempio renderla resistente a dei parassiti oppure allungarne la durata di conservazione. Al momento nell'Unione Europea tutte le TEA sono trattate come OGM. Questo significa che devono superare severi controlli di tracciabilità, sicurezza ed etichettatura. Ma questo potrebbe cambiare presto. Una nuova proposta dell'Unione Europea potrebbe escludere molte piante ottenute tramite TEA da questa legislazione. E perché dovrebbe interessarti? Perché se questo accadesse, gli alimenti ottenuti con piante TEA potrebbero non essere più etichettati. Di conseguenza, non avresti idea di cosa c'è nel tuo cibo. Inoltre, gli agricoltori dovrebbero fare i conti con un maggior numero di sementi brevettate, il che darebbe più controllo a poche grandi multinazionali e meno libertà agli agricoltori locali indipendenti. E questo è il punto fondamentale. In agricoltura biologica, gli organismi geneticamente modificati non sono ammessi, e questo include le TEA. Quindi cosa possiamo fare? iFoam Organics Europe, insieme a molte realtà europee del biologico, sta chiedendo all'Unione Europea di proteggere agricoltori e consumatori. In che modo? Chiediamo tracciabilità affinché la produzione alimentare possa essere monitorata, etichette chiare in modo che i consumatori sappiano cosa stanno acquistando e condizioni eque per gli agricoltori, in modo che possano lavorare in modo indipendente e sicuro. Gli agricoltori hanno bisogno di tracciabilità e tutele per tenere le TEA fuori dalle loro colture ed evitare rivendicazioni sui brevetti. Senza di esse rischiano di perdere il controllo sulle sementi e sul materiale genetico che utilizzano. E per quanto riguarda i consumatori, abbiamo il diritto di sapere quale cibo stiamo acquistando. Perché quando si parla di cibo, meritiamo di sapere cosa stiamo mangiando.
0: Ecco, molto chiara questa ragazza di un negozio bio. Bellissima gag, scrive Roberta da Treviso, quella del film La Crisi. Bravissimi attori, falla sentire ogni tanto che ci fa sorridere. E poi prossimamente vi farò sentire anche come funziona la medicina in Cina. Bene, vi saluto e vi do appuntamento fra 2 settimane. Mi prendo qualche giorno di ferie. Ciao a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costo. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
3: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio ore 20:30 in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Sterre, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico Roma. Ci sarò io, Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
14: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta in questo mercoledì 1 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo a presentare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo bene, iniziamo con un festival dedicato a un grande padovano, inventore del pianoforte, e quindi ci riferiamo a Bartolomeo Cristofori, e qui vediamo con il suo presidente, che avremo ospite tra poco, Nicola Guerini, appunto la manifestazione, ma soprattutto quella che è una visione, diciamo, di questa grande associazione che mai nel tempo è diventata importante, fondamentale e anche di caratura internazionale. Parleremo poi di un libro che ci porta in Friuli, è l'anniversario di 50 anni dal terremoto, ne abbiamo già parlato precedentemente, e allora ecco, non si finisce mai di parlare di questa tragedia, grande tragedia, perché appunto abbiamo ricordato come si è risollevato il Friuli, e oggi invece ne parleremo di un fatto, diciamo, quasi personale, di una vicenda lieto fine, perché ecco, grazie, cioè in occasione di questa, di questo incontro ecco, di due persone protagoniste del terremoto, scopriremo perché è una storia interessante anche dal punto di vista sentimentale. Parleremo poi di una mostra che non è aperta, si inaugura sabato, e quindi vedremo, e quindi allora per il libro appunto del titolo Quando tornano le rondini, eccolo qua, avremo in collegamento Giada Messetti, che conosciamo, sinologa, studiosa dei temi legati alla Cina, e questa volta invece ci porta appunto a Gemona del Friuli, il suo paese e appunto dove è nata. Mentre torniamo alla mostra, appunto che sarà inaugurata sabato, esattamente il 4 di luglio, e ci porta, ecco, ci sarà la curatrice Marina Sonzini che ci anticiperà di che cosa si tratta, sempre che poi dobbiamo appunto partecipare all'inaugurazione e quindi rendersi conto del contenuto della mostra, e quindi ecco che ci parla di Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza. Vediamo perché lei ci propone sempre temi particolari e molto interessanti. Poi andremo sui Colli Euganei. Ecco, non ci stancheremo mai di parlare dei Colli Euganei, perché appunto abbiamo già avuto occasione di parlare di questa villa recuperata, Villa Beatrice d'Este, perché è stata recuperata la sua storia, e Villa Beatrice d'Este insomma equivale a museum, quindi i Colli Euganei si sono dotati di un ulteriore bene, e appunto il museo con appunto un allestimento immersivo, interattivo, come più volte abbiamo ricordato, e siamo sul Monte Gemola, e qui avremo un attento osservatore dei Colli, giornalista e cronista Nicola Cesaro, che ci parlerà appunto di questa opera così importante che ha avuto un riscontro straordinario. E poi parleremo anche di una mostra che non è qui, ma è lontanissima. E allora si è così fatto cenno, appena insomma, qualche servizio che c'è stato, spero che sia presentata in modo anche più ampio. Perché? Perché in Cina c'è una mostra dedicata ad Andrea Palladio. Pensate un po', la Cina, che insomma si sente legata per tanti motivi, ecco, nel passato ma anche nel presente, per l'architettura, le opere di Andrea Palladio, ho visto dei servizi molto dettagliati, molto particolari, hanno dedicato poi un sito straordinario da quello che ho potuto vedere, ma approfondiremo anche questa mostra perché appunto se ne è parlato solo di recente, e quindi la Cina si ricorda di Andrea Palladio. Io voglio vedere qui quante mostre appunto sono state dedicate a Andrea Palladio, ecco, giusto perché noi scendiamo poi nella no- ci caliamo nella nostra realtà. Parleremo poi di un bellissimo gran galà che c'è stato ieri sera alla
Villa Contarini, siamo a Piazzola sul Brenta e l'orchestra Le Terre Verdiane, quindi come dice il titolo, è stato veramente un omaggio al grande, al genio, che è un genio, c'è niente da dire, del grande Giuseppe Verdi, e ieri sera appunto le sue opere, ma anche con altri, anche con altre opere, appunto è stata una serata straordinaria, e appunto del nostro Giuseppe Verdi è stata fatta anche una illustrazione delle sue opere, la trilogia, poi ancora si è parlato molto anche di Rossini, quindi insomma faremo un cenno e anche un grazie a queste opere, a queste manifestazioni che sono importanti per far conoscere questi grandi compositori. E questa è la scaletta di oggi. Allora, dicevamo, torniamo a noi perché andiamo così al nostro Bartolomeo Cristofori, che è sempre veramente è un'associazione sempre in divenire, ecco, sempre con idee nuove. Siamo alla nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore, il tema è rinascita, e allora vediamo un attimo anche come si svolge, come si compone, ma soprattutto quello che ci interessa è appunto l'evoluzione di questa associazione, che è nata quasi quasi in sordina, ecco, mettiamola così, e invece no, nel tempo appunto ha avuto uno sviluppo notevole, un riscontro interessante, adesione delle istituzioni, adesione anche del mondo del privato, quindi ecco, a sostegno appunto di questo grande personaggio che ha portato il nome di Padova, diciamo, nel mondo con i suoi pianoforti. E allora adesso noi vediamo, siamo in orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite Nicola Guerini, che conosciamo, abbiamo sentito tante volte appunto altre interviste, e allora adesso ci porta nel mondo di Bartolomeo Cristofori.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere quello che è il festival appunto dedicato a Bartolomeo Cristofori, ma entreremo nel merito anche di quello che è lo sviluppo, appunto il successo di questa associazione, che è nata qualche anno fa quasi in sordina, oggi insomma è veramente di interesse internazionale. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, presidente associazione Bartolomeo Cristofori, direttore concorso internazionale Claudio Scimone. Salutiamo Nicola Guerini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, insomma, veramente un momento particolare, nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore padovano. Tema, presidente, la rinascita. Ecco, diciamo qualcosina anche su questo concetto così impegnativo.
1: Certo, allora io la ringrazio, è sempre un piacere essere vostro ospite e devo dire che, come lei ha già anticipato, l'associazione Bartolomeo Cristofori, promotrice del festival, opera tutto l'anno per valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura del suo inventore, appunto del pianoforte, e naturalmente la nascita di questo strumento straordinario, sviluppando progetti artistici, educativi, sociali e istituzionali che mettono in relazione cultura, territorio e comunità. Prima di entrare nel vivo della tematica, devo mettere l'accento sulla mission, sì, che trova poi nel festival la sua espressione più visibile, ma che si realizza attraverso un impegno costante volto a rafforzare il ruolo di Padova come città simbolo della storia e della cultura del pianoforte. Quest'anno, questa edizione, che è la nona nella sua narrazione, si svolgerà dal 17 al 28 settembre con un programma veramente articolato di anteprime diffuse a partire dal 5 settembre, che conferma la vocazione territoriale e multidisciplinare della manifestazione. E città come Padova, Rovigo, Este, Praglia e Conegliano ospiteranno concerti, incontri e progetti speciali in cui il pianoforte entrerà veramente in dialogo con musei, abbazie, chiostri, spazi urbani, intrecciando musica, architettura e paesaggio. Come diceva lei, il tema del Festival 2026 è la rinascita, sì. Una rinascita che è un po' il ritorno alla luce di opere, idee e patrimoni culturali, è la, diciamo, la capacità della musica di generare nuove visioni e nuove opportunità, dal recupero degli strumenti storici che tornano a suonare dopo anni di silenzio, ma è anche il dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, ma anche una dimensione profondamente umana e sociale. E naturalmente ringrazio tutti coloro che contribuiscono tutto l'anno a far sì che questo lavoro si compia e si realizzi con tutte queste caratteristiche. E naturalmente dal consiglio direttivo che accompagna tutti i momenti diciamo così decisionali che riguardano le attività legate non solo al festival ma anche quelle collaterali, e naturalmente il nostro direttore artistico Alessandro Tommasi, che da molti anni ha veramente incorniciato questa kermesse facendola crescere e soprattutto facendola conoscere in ambiti diversi e con un respiro sempre più internazionale.
0: Certo, e allora abbiamo visto 9 anni fa, insomma quasi

0: sì, è stata una scoperta che anche noi padovani siamo rimasti sorpresi, diciamo, ecco, di questo grande concittadino, ma nel tempo, Presidente, ha avuto uno sviluppo, un'accoglienza, un incontro col pubblico, con associazioni, appunto, che ha dato luogo veramente a un'associazione di rilievo internazionale. Ecco, cosa è successo in questo frattempo, Presidente?
1: Allora, in questo frattempo, diciamo dall'anno scorso, quando io sono stato nominato presidente, prima c'era, oggi è presidente onorario Gianpaolo Pinton, che è colui che mi ha, diciamo così, mi ha consegnato questa eredità meravigliosa. E, diciamo, da 2 anni a questa parte la visione dell'associazione ha voluto guardare anche oltre quello che è il territorio veneto, cercando di spaziare il più possibile anche in realtà culturali che hanno a che fare con Cristofori. E posso già anticipare questa attività, questo progetto che è nato già lo scorso anno negli intenti, ma piano piano prende forma, che è il progetto Pafiro, sì, che è un ponte culturale tra Padova, Firenze e Roma, cioè 3 città che sono unite dalla figura di Cristofori e da una comune visione di valorizzare il patrimonio musicale italiano. Padova, naturalmente città natale dell'inventore del pianoforte e sede del festival e dell'associazione. E Firenze, città che accolse il suo genio creativo e che oggi custodisce importanti realtà dedicate al fortepiano con l'Accademia Bartolomeo Cristofori, guidata magistralmente dal maestro Fiuzzi, e Roma attraverso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, dove è conservato uno degli strumenti di Cristofori. Ecco, Pafiro rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e associazioni. Quindi per noi è già questo un elemento innovativo rispetto alla visione che poteva esserci prima. Adesso cerchiamo di sviluppare anche modalità nuove che naturalmente sono possibili grazie a tutto il lavoro fatto in tutte queste edizioni, chiaramente.
0: Certo, una crescita culturale, musicale veramente straordinaria, perché insomma abbiamo sconfinato e quindi siamo così in contatto con altre città importantissime, sia per il nostro Cristofori ma anche per la nostra associazione. Allora, diciamo, ogni appuntamento, vedo, racconta anche una forma diversa di rinascita. Ecco, andiamo un po' a scandagliare queste forme di rinascita, come sono declinate, come le dobbiamo interpretare, Presidente?
1: Allora, naturalmente ci sono tantissimi artisti, poi saranno presenti sul sito, perché a breve sarà aperta la biglietteria, quindi per la prevendita di quelli che sono appunto i biglietti per i vari eventi. E diciamo che noi già quest'anno, partendo dal pianista residenza, che è Lucas De Barg, che sarà la nostra guest star praticamente del festival, e che ascolteremo nel secondo concerto di Rachmaninoff per l'apertura appunto del festival il 17 settembre al Teatro Verdi. Però oltre a questo grandissimo artista, ce ne sono degli altri naturalmente che adesso vorrei appunto così ricordare: Thomas Hades, per esempio, ma c'è anche Ettore Pagano, ma è Massimo Spada, naturalmente Leonora Armellini, che non può mancare nella programmazione del festival, perché apre ogni anno il Cristofori Day e poi conclude l'ultimo appuntamento del festival a fine settembre. E, diciamo che tutti questi incontri hanno proprio come matrice fondamentale la rinascita, che si coniuga attraverso il programma che ognuno di loro presenterà. E tutto questo naturalmente aiuterà alla narrazione del festival, che, come voi sapete, ogni anno ha una tematica diversa. Quindi questo, diciamo, è l'argomento, è il tema che guida quest'anno, ma un elemento che ci tengo a che ho già anticipato in qualche incontro è che questa edizione è molto importante, non solo per le novità di cui lei già ha anticipato qualcosa, ma soprattutto perché noi il prossimo anno festeggiamo i 10 anni di festival. Quindi questo in qualche modo è una sorta di aspettando l'anniversario, il primo grande anniversario del festival.
0: Certo, certo, quindi un successo veramente. Poi abbiamo visto anche quello che è stato l'appoggio, la collaborazione con le istituzioni, col mondo del privato, poi ancora andiamo a quello che è anche un concorso che abbiamo parlato internazionale, quindi un po' si collegano tutta questa attività così intensa, così sentita e così destinata a un sempre maggiore sviluppo. Questo
1: certo, certo. Lei citava giustamente anche un concorso, sì. All'interno delle sinergie c'è anche il Verona Piano Festival,
0: sì.
1: E nello specifico Verona Piano Competition, che è una realtà scaligera che da diversi anni si occupa non solo in ambito di concorso, quindi di selezionare talenti da tutto il mondo, ma poi promuoverli all'interno di una kermesse, devo dire, sempre più in crescendo, usando termini musicali, e promuovendo appunto il talento delle giovani generazioni, e noi ospiteremo proprio uno di questi artisti. Ma all'interno delle sinergie importanti c'è anche quella con il consorzio per la tutela dei vini dei Colli Ugani, che quest'anno, devo dire, ringrazio ancora il suo presidente, il dottor Gianluca Carraro, che oltre a rinnovare la magnifica collaborazione relativa al dono che già lo scorso anno è stato fatto al premiato del Cristoforo Cedoro, di cui parleremo magari più tardi, e quest'anno ospiterà due eventi proprio all'interno dei loro spazi, dei loro luoghi. Questo per anche evidenziare intanto un pubblico diverso e nuovo per noi, ma soprattutto far conoscere anche un territorio diverso rispetto a quello che e in questi anni il festival viveva. Quindi questo è tra le novità, ma anche c'è un'altra novità importante, che è la collaborazione con Padova Uspicta, che accoglierà nei propri siti alcuni eventi dell'edizione 2026. Quindi adesso parlo un po' a ruota perché mi vengono in mente tutti questi elementi, ma sarebbe bello magari prima dell'inizio dell'anteprima del 5 fare proprio nel dettaglio, entrare
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: nel
0: più preciso, perché, certo.
1: Ecco, avremo adesso abbiamo naturalmente già definito tutto, però per avere anche il nome di colui o colei che vincerà il premio Cristofori d'Oro, che è stato inaugurato lo scorso anno col conferimento a Lilia Silberstein, quest'anno sarà un altro momento suggestivo sul palco del Teatro Verdi, perché come l'anno scorso, anche quest'anno si rinnova un momento molto suggestivo, cioè prima dell'inizio del concerto dell'inaugurazione verrà conferito sul palco la seconda edizione del Cristofori d'Oro. Momento bellissimo che soprattutto mette al centro non solo la competenza, ma soprattutto l'impegno anche di promozione, di ricerca e capacità proprio di rinnovare quanto sia importante per gli artisti valorizzare la dedizione e il messaggio potente che la musica dà. E poi in questo momento lei sa, sappiamo tutti quanto sia importante educare a certi valori, quindi la musica penso che sia l'ambasciatrice più adatta.
0: Certo, certo, quella che raggiunge un po' il cuore di tutti, ecco, quindi non ha barriere, non ha ostacoli, non ha appunto remore, quindi può arrivare a qualsiasi latitudine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, allora il presidente qui vedo poi circolo appunto come diceva lei, parliamo di spilla, parliamo appunto di anche di elementi che possono valorizzare questi incontri.
1: Guardi, uno degli elementi che a noi fa molto piacere e ci sta a cuore è proprio creare, anche in virtù di quello che in questi anni si è visto crescere intorno alla realtà dell'associazione e del festival, è una comunità che a mio avviso ha un grande potenziale di avvicinamento a questo a questa realtà così storicamente e culturalmente rilevante. Quindi l'associazione dall'anno scorso ha istituito e presentato poi a febbraio di quest'anno questa nuova realtà che fa parte sempre dell'associazione, che è il Circolo Cristofori, che è un po', se vogliamo, l'espressione dell'impegno dell'associazione nel valorizzare l'eccellenza in ambito artistico, ma anche quello culturale e imprenditoriale. Si tratta di un riconoscimento esclusivo che viene conferito a personalità che contribuiscono in modo significativo alla crescita del sapere, della creatività e dell'innovazione. Quindi le posso già anticipare che quest'anno, nella nona edizione, in alcuni eventi particolarmente rilevanti anche sotto il profilo del messaggio culturale e artistico, verranno conferiti questi riconoscimenti a figure di spicco che noi abbiamo il piacere di far entrare in questa comunità dei Cristofori. Quindi diventa una sorta di riconoscimento importante, perché per noi è un valore essenziale avere persone che hanno, che si affiancano a questa visione, che non è solamente legata alla musica, ma è legata proprio al concetto di appartenenza culturale.
0: Sì, ecco, questo è un passaggio importante, direi, un salto di qualità appunto che caratterizza questa manifestazione. Però Presidente, vedo anche, ecco, caliamoci anche nel nostro territorio, vedo Abbazia di Praglia, poi vedo il Net Center, ecco, abbiamo anche qui degli incontri, abbiamo anche qui delle manifestazioni, Presidente?
1: Certo, sono nuovi location. Il Net Center è stato già un luogo magnifico, suggestivo, che lo scorso anno aveva già ospitato un evento. Si è rinnovato l'impegno e la volontà di continuare, e quindi lei ha colto perfettamente questi nuovi spazi, tranne appunto il Net Center, che è stato già incluso nella nostra narrazione, ma ci sono altri luoghi e ce ne saranno anche degli altri, perché noi stiamo già lavorando per il futuro, per far sì che la voce di Cristofori non si limiti solamente a un territorio, ma che diventi una voce universale. Ecco, il sogno sarebbe proprio che Padova sempre di più diventasse radar di sinergie importanti e durature. Noi ce la stiamo mettendo tutta per far sì, e devo dire che la soddisfazione è arrivata, nel senso che dopo tutti questi anni, prima chi mi ha preceduto e noi che abbiamo accolto questa testimonianza, questo patrimonio da preservare e promuovere, è arrivato perché quest'anno a settembre faremo ben 3 conferenze stampa. Quindi la prima, come canonicamente abbiamo sempre fatto, a Padova, a Palazzo Moroni, ma poi il 9, cioè questo è l'8 settembre, il 9 settembre saremo a Venezia, al Palazzo Ferro Fini, nella sede della Regione del Veneto, e il 15 settembre saremo a Roma, alla Camera dei Deputati. Quindi direi che è un percorso che testimonia indubbiamente la crescita costante dell'impegno del progetto culturale ideato dall'associazione Cristofori, e ne conferma indubbiamente la rilevanza nel panorama musicale nazionale. Quindi questo devo dire che, insomma, questi anni il Presidente prima di me e Tommasi, è stato
0: una grande, grande soddisfazione, ma soprattutto avete un pubblico affezionato, perché in ogni circostanza, in ogni incontro c'è molta partecipazione, e soprattutto sapere scoprire appunto questo grande inventore, da dove tutto è partito, ecco, quindi bisogna, certo, anche ricordare. Poi vedo, Presidente, citiamo anche la Sala della Carità, citiamo il progetto Petrarca, quindi vi state veramente allargando, veramente una crescita esponenziale, importante e anche impegnativa, penso, lei che è Presidente poi.
1: Certamente, chiaramente poi tutto il lavoro del direttore artistico e tutto lo staff, e naturalmente l'ho già citato all'inizio, ma è molto prezioso tutto il lavoro giornaliero che l'associazione compie per gestire tutto questo lavoro che cresce di anno in anno. E lei ha citato l'ente Petrarca, che è uno degli attori che da diverso tempo fa parte della nazione del festival. Però ci sono realtà più giovani, mi viene in mente, parlando del mondo del sociale, che lo scorso anno abbiamo inaugurato il concerto all'asilo notturno, che ha avuto un grande successo e quindi viene rinnovato anche quest'anno, e poi un progetto che mi sta particolarmente a cuore, che è Musica Senza Barriere, che quest'anno è alla seconda edizione, che verrà che si svolgerà, come lo scorso anno, alla Casa Circondariale di Verona. Si tratta proprio di un'iniziativa molto importante, perché porta la musica all'interno del mondo dei ristretti, cioè del carcere. Ed è molto interessante, perché prima c'è un laboratorio che viene effettuato con i detenuti e detenute, con un ascolto guidato della musica, in generale proprio dell'arte dei suoni, e dopo ogni detenuto prepara una propria testimonianza, e sotto forma di performance il pianista, dato che è stato già protagonista dello scorso anno, e poi la mia coordinazione, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto del gruppo dei detenuti, perché il laboratorio lo svolgo un mese prima con loro, e con la musica che accompagna le parole, le testimonianze toccanti, molto forti, dei detenuti, ecco, c'è un pubblico che ascolta una narrazione che, le posso garantire, di una suggestione incredibile. È un'esperienza che è molto piaciuta lo scorso anno, e per me è uno degli appuntamenti legati al sociale veramente di grande rilevanza, e ci fa comprendere come la musica sia veramente uno strumento potentissimo di riscatto, e quindi per quest'anno proprio di rinascita. E quindi quest'anno è la seconda edizione, ma l'obiettivo è di farlo crescere, è di che diventi un po' un evento itinerante, perché grazie alla collaborazione con un protocollo con il Ministero, in particolare con l'amministrazione penitenziaria del Priveneto, è possibile attivare o collaborare con diversi istituti.
0: Certo.
1: E quindi credo molto in questo progetto, in questa possibilità che l'associazione, il festival, appunto attui dentro in questi luoghi che sono così poco frequentati, no? dal pubblico.
0: Certo.
1: Normale.
0: Certo. Quindi la musica ha un ruolo importante di riscatto sociale, di arrivare negli ambienti più difficili, perché insomma non è che appunto si può così accedere, ma la musica entra, porta benessere, porta pace, porta tranquillità e porta appunto senso civico, anche perché ovviamente ha anche questa funzione. Direi che la musica veramente è uno strumento universale che ci lega e che ci fa scoprire anche queste realtà, come dicevi, veramente degne di essere ricordate. Allora direi che abbiamo fatto un quadro abbastanza ampio, direi, Presidente, no? di questo momento.
1: Sì, certo. Io sono convinto che sarà sicuramente piacevolissimo risentirci, sì, perché poi noi faremo una conferenza stampa l'8 settembre, perché eventuali dettagli, ma soprattutto potrò comunicarvi ufficialmente l'artista che riceverà il Cristofori d'Oro, perché noi lo sveleremo appunto solamente l'8 settembre. Inoltre, un elemento che prima ho citato velocemente, perché ringraziavo la collaborazione con il Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Euganei, però non ho ricordato invece l'elemento che anche questo fa parte di un progetto e visione dell'associazione. Dallo scorso anno è nato questo bellissimo progetto delle etichette appunto legate al vino, che viene scelto ogni anno da parte del consorzio, e c'è un'etichetta studiata appositamente per il festival, che verrà così celebrare la bottiglia del festival per ogni edizione, e quindi anche quest'anno l'8 settembre presenteremo la bottiglia del festival 2026 con l'etichetta dedicata. È un progetto esclusivo che il consorzio ha intrapreso con noi e quindi anche questo vede, ci permette un po' di individuare sinergie diverse, trasversali, che però arricchiscono il parterre e soprattutto la fruizione del mondo musicale, del mondo del pianoforte. Noi vogliamo ampliare no la nostra platea e coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Un altro elemento che ci tengo a evidenziare con i dettagli poi che daremo prossimamente, è un pubblico ancora diverso rispetto agli anni scorsi, che è quello delle famiglie e i bambini. Quest'anno nasce il progetto Vinci Guerra, legato a una figura, un didatta straordinario che fu Remo Vinci Guerra, che ci ha lasciato qualche tempo fa, autore di veramente tantissimi libri di didattica musicale. Molti bambini hanno iniziato proprio ad approcciare le prime note pianoforte proprio con le fiabe musicali di Vinci Guerra. Ecco, ci sarà un appuntamento guidato da Monique Ciola, oltre a seguire il progetto Vinci Guerra, ne farà una narrazione molto molto puntuale, coinvolgendo appunto i bambini. Quindi anche questo è un elemento nuovo. L'idea è proprio di creare un nuovo pubblico che prima magari veniva un po' in maniera indiretta, perché magari il genitore veniva al concerto e portava il figlio. Invece in questo caso è proprio un appuntamento dedicato a loro. La narrazione sarà legata a Pianocchio, quindi una metafora un po' di, ecco, è legata un po' alla metafora di Pinocchio, di Collodi, però con tutta una serie di elementi che ci riconducono a Bartolomeo Cristofori, che è il nostro
0: Protagonista.
1: protagonista
0: Esatto,
1: assoluto.
0: esatto. E
1: Esattamente.
0: allora questa volta possiamo dire che i bimbi portano i genitori alla musica, possiamo dire.
1: Bravissima, mi ha anticipato, è proprio
0: Ecco.
1: questo il concetto.
0: E allora il percorso si inverte, quando dicono i bimbi andiamo al concerto, non c'è nulla che li può ovviamente fermare perché si ascoltano sempre la voce del. Bellissimo, bellissimo, Presidente, apprezzo molto a partire dai piccoli, dai bimbi, dai ragazzi, perché è da lì che formiamo le persone, la cultura musicale, è da lì che si ama la musica. Ecco, questo è un passaggio veramente importante,
1: Sì.
0: fondamentale da sostenere, che condivido e mi fa un piacere enorme. E qui ci colleghiamo, se mi permette, a quello che diceva il grande maestro Scimone, che diceva giovani, piccoli, le scuole, partire da lì. Stiamo partendo veramente bene, Presidente.
1: Direi sì, lei ha già riassunto perfettamente tutto, ma come lei giustamente ha ricordato, quest'anno l'associazione e attualmente quindi il festival riesce a soddisfare diverse platee, perché oltre alle platee altre che sono quelle del carcere o dell'asilo notturno, che anche quello sono luoghi di difficoltà, quindi anche la musica riesce a essere riscatto di situazioni che sono molto difficili.
0: Sì.
1: Alla platea dei piccoli, che diventeranno sicuramente, daranno un'energia nuova e diversa rispetto ad altre realtà, e comunque in ogni caso quello che io auspico sempre di più, ma l'ho rilevato già dall'anno scorso, che la platea è sempre più giovane. Quindi abbiamo i giovani che vengono ad ascoltare non un evento, ma più di un evento. Quindi vuol dire che c'è questa volontà di seguire un po' un percorso. E quando la narrazione è viva, è così attenta, beh, è molto più semplice seguirla.
0: Certo, e la strada è giusta, direi che è quella da seguire e da percorrere e continuare. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, è stato molto esaustivo, chiaro, ci daremo appuntamento più avanti perché abbiamo una conferenza l'8 di settembre, quindi ci risentiremo, entreremo più nel dettaglio, ma intanto abbiamo fatto una preziosa panoramica, grazie a lei Presidente, con tutta la precisione e la passione che ci mette.
1: Grazie, quella non deve mai mancare, anzi va sempre alimentata.
0: E si sente, e si sente. Benissimo, Presidente, allora grazie ancora e ci sentiremo un po' più avanti, va bene?
1: Con grande piacere.
0: Bene, grazie, Presidente, grazie,
1: Arrivederci a
0: buon
1: voi,
0: lavoro,
1: arrivederci,
0: arrivederci, arrivederci,
1: altrettanto, arrivederci.
0: arrivederci. Bene, allora abbiamo fatto una panoramica molto dettagliata, direi, ma merita, perché queste associazioni dovete veramente crederci, ecco, ci mettono passione, tempo, ecco, sinergie che appunto si cerca di unire, poi questo allargamento a livello territoriale, perché ci spostiamo appunto Firenze, la capitale, in modo tale insomma che anche Padova diventa la capitale appunto del pianoforte. È questo che ci teniamo molto, perché magari ecco si sottovaluta Padova dal punto di vista musicale, ecco, non dice molto, invece ha molto materia prima, diciamo, ha molti elementi da far conoscere a partire appunto da questa associazione che è impegnatissima, come potete sentire, è quasi partita da nulla o in sordina, come dicevamo, insomma ci stiamo affermando a livello internazionale. Penso che faccia piacere a tutti, ecco, pensiamo di trasmettere anche a voi questo entusiasmo, questa passione per il nostro compositore e il pianoforte, e poi il passaggio che è appunto del presidente, i piccoli, se i piccoli si affezionano, scoprono la musica, trascinano i genitori, e quando parlano i piccoli diventa legge, insomma diventa appunto quasi un ordine di seguire appunto la musica, e questo è un passaggio veramente importante. E allora noi appunto sosteniamo queste persone che si danno tanto da fare. Allora, un'altra nota della meravigliosa Carmen e dopo passiamo a un altro argomento con la prossima intervista.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
8: E Ritorniamo in diretta. Allora cambiamo completamente argomento, perché come dicevamo appunto ci riferiamo a quello che è l'anniversario del terremoto in Friuli, 50 anni, era quel 6 maggio 1976, l'abbiamo ricordato precedentemente con altri ospiti, abbiamo ricordato appunto la tragedia, cosa ha significato, e poi anche abbiamo appunto sottolineato la ripresa da parte dei nostri amici fratelli friulani, straordinarie persone veramente eccezionali, che si sono rimboccati le maniche e non hanno perso tempo assolutamente a partire da quella che era stata questo evento. E però ecco, oggi ci ritorniamo sopra, dicevamo, con un altro taglio. Perché? Perché andiamo a presentare un libro, appunto, Quando tornano le rondini, questo è il titolo. E qui nella tragedia è nato anche un incontro sentimentale molto importante, e che insomma si è formata una famiglia, sono arrivati dei figli, e noi parliamo appunto con una protagonista, una figlia, come dice lei appunto, io figlia del sisma, e vediamo perché è figlia del sisma, e sarà interessante ecco anche questo aspetto dei tanti che andiamo a toccare, i tantissimi volontari che ci sono stati per aiutare i nostri amici friulani, sono arrivati da tante parti, e se è arrivato anche tale Augusto, si chiama così, eccolo qui, protagonista con la mamma della nostra ospite che adesso appunto andiamo a interferire. E ecco, Mila e Augusto hanno formato una famiglia, e quindi adesso vediamo chi è la figlia che conosciamo già, intervistata per altri temi, ed è Giada Messetti. Ecco, lei ci porta sempre in altro mondo, ci porta in Cina, perché è studiosa, sinologa appunto dei temi legati alla Cina, opinionista, è una voce importante nelle altre radio, anche in televisione, in convegni, in festival, insomma una voce autorevole. E allora ecco, ci fa piacere appunto sentire anche questa vicenda appunto sentimentale legata al terremoto, che magari ecco, se non ci fosse stato questo libro non l'avremmo mai saputo probabilmente, invece no, è bene conoscere e quindi vedere anche questa parentesi, diciamo, di rinascita, questa parentesi positiva del che c'è stata durante appunto questa tragedia. Allora adesso noi controlliamo anche i nostri contatti, il nostro orario, ci siamo, e quindi ci mettiamo in contatto con Giada Messetti.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a presentare un libro che ci porta in Friuli. Il Friuli abbiamo parlato molto quest'anno perché ricorrono i 50 anni da quella tragedia, da quel 6 maggio 1976, ore 21:59 secondi, hanno cambiato la storia di questa meravigliosa terra. E quindi andiamo anche a conoscere un'altra storia, un'altra privata se vogliamo, ma una storia che ci fa piacere conoscere, e grazie a questa opera. Abbiamo in collegamento sinologa, studiosa, abbiamo sentito in altre occasioni, ci fa piacere sentire la voce di Giada Messetti. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ecco,
1: colleghi ascoltatori.
0: Ecco, allora dicevamo, noi abbiamo già appunto a suo tempo mese ricordato l'anniversario, però oggi ci caliamo in questa realtà. C'è il libro Quando tornano le rondini, io figlia del sisma, Feltrinelli, un libro da conoscere. Allora Giada, una storia particolare che secondo noi ha fatto bene a farci conoscere, a entrare in questa realtà. Allora partiamo, diciamo, dalla sua condizione di genitori, di come è nata questa vicenda della mamma Mila che ha incontrato Augusto, questo volontario, uno dei tantissimi volontari, no Giada?
1: Sì, esattamente, io nel libro mi definisco figlia del terremoto,
0: sì,
1: in senso tecnico, non retorico, proprio perché tra le conseguenze di queste tragedie ci sono poi delle cose imprevedibili, e nel mio caso c'è stato il fatto che mio papà, obiettore di coscienza, sia venuto a Montenars, che è un comune vicino a Gemona ed è stato uno dei comuni più distrutti durante, diciamo, la scossa di maggio del 76, e ha conosciuto mia madre, si sono innamorati, si sono sposati e poi sono nata io. Quindi diciamo che Quando tornano le rondini è un libro che racconta la storia della mia comunità e di come il Friuli ha reagito a quella terribile tragedia, ma alla fine è anche una storia personale, e io ho pensato di proporla al mio editore Mondadori proprio perché si avvicinava quest'anno ci sarebbe stato, insomma, l'anniversario, 50 anni, la cifra tonda, e avendo io già pubblicato con Mondadori dei saggi sulla Cina, ho provato a approfittare del fatto di avere un editore così importante per provare a portare questa storia fuori dai confini friulani, perché mi sono resa conto che sta andando dimenticata, e purtroppo invece io trovo che sia un episodio molto significativo proprio della storia nazionale italiana, non solo regionale del Friuli.
0: Certo, è stata una tragedia immane perché, insomma, quasi 1000 vittime, tanti feriti, 17.000 case circa, insomma, appunto abbattute, quindi una tragedia. Ma poi Giada, quello che ha colpito e che deve essere di esempio è la ricostruzione, è quel veramente eccezionale dove i nostri amici friulani si sono rimboccati le maniche, sono partiti dalla disperazione e sono arrivati appunto a una ricostruzione, fabbriche, case e chiese. Cosa possiamo dire in merito a questo criterio, Giada?
1: Allora, diciamo che si è creato, no, il famoso modello Friuli in quegli anni, sì, che viene ancora oggi citato, che secondo me sicuramente è anche figlio di una congiuntura molto particolare, perché erano gli anni 70, quindi c'era un'abitudine delle persone ad occuparsi della cosa pubblica e a farsi anche carico della propria comunità, cosa che secondo me un po' nelle nostre società ormai non c'è più, ma soprattutto c'è stato anche questo carattere dei friulani molto pragmatico, molto,
0: sì,
1: io uso una parola che a me piace molto, che ormai è diventata una parola quasi brutta, però perché è stata abusata, ma io trovo che i friulani siano stati estremamente resilienti e siano riusciti veramente a andare avanti, forse anche perché non si sono guardati troppo indietro. E la cosa che esce fortissima dal mio libro è che per tanto tempo c'è stato un grande silenzio attorno a questa vicenda del terremoto. Io stessa, figlia del terremoto, ad esempio, non ho mai sentito parlare direttamente da mia madre a me del terremoto. Ho respirato le storie e i racconti del terremoto, ma sempre in maniera molto, come dire, tra virgolette, lontana. E secondo me quest'anno, io nel libro raccolgo diverse interviste, e
0: sì,
1: molte delle persone che io ho intervistato non avevano mai parlato del terremoto prima di parlarne con me l'anno scorso. Questo per far capire che anche il trauma, no, che questo tipo di eventi comportano poi negli esseri umani, ha una via totalmente imprevedibile, totalmente individuale, prende delle strade che come dire, non siamo in grado di prevedere. E la cosa che però ho visto in tutte le persone che ho intervistato è stato proprio questo concedersi di guardare indietro e di guardare con orgoglio e con anche forse un po' di stupore a tutto quello che sono riusciti a costruire nonostante la tragedia che hanno vissuto 50 anni fa. Quindi proprio la resilienza, secondo me, è proprio il concetto forte che emerge dalle pagine anche del mio libro e da tutte le storie che ho raccontato.
0: Sì, sì, le testimonianze importanti, importantissime. E poi, sì, come dice lei, strano, insomma, che non, in tanti anni non si sia appunto arrivati a conoscere queste realtà. Ma andiamo un po' alla mamma Mila, al papà Augusto, questi due giovani si sono incontrati e da lì è nata la scintilla, è nato l'amore. La mamma parla della polvere Giada. Come ha vissuto, giusto per dare anche un'idea di quanto è stato triste, difficile il momento, appunto, del dopo terremoto, di ripartire.
1: Sì, la mia mamma, dunque, voi dovete immaginare che io per scrivere questo libro a un certo punto ho dovuto chiedere a mia mamma di sedersi a un tavolo e ho dovuto intervistarla per 8 ore, quindi anche questo emotivamente sì. È una cosa molto forte e potente, perché certo. Nessuno di solito chiede ai genitori di raccontarsi e soprattutto di raccontarsi nel momento in cui tu non esisti ancora. Cioè, io ho chiesto a mia mamma di raccontarmi com'era lei quando c'è stata la scossa e com'erano lei e mio papà quando io non esistevo ancora, quindi emotivamente è stata una cosa molto molto forte. Allora, mia mamma, io per tantissimo tempo ho sempre sottovalutato cosa significasse per lei essere terremotata, perché mia mamma era una delle fortunate ad aver perso solo la casa. Nella mia testa lei, non avendo perso nessun caro, era, come dire, privilegiata, fortunata. E poi a un certo punto io attorno ai 20 anni ho scoperto cosa volesse dire aver perso la casa da un giorno all'altro ed essere rimasta solo con una camicia, un paio di calzoncini e aver perso completamente anche l'identità che alla fine ti danno degli oggetti che ti appartengono. Quando avevo 20 anni, a un certo punto l'ha chiamata un compagno di penna con cui lei si scriveva a 12-13 anni dicendole che aveva delle fotografie sue e lei si è molto commossa perché lei mi ha guardato e mi ha detto: io non ho nessuna immagine mia di quando avevo quell'età perché ho perso tutto sotto le macerie. E io ho avuto una specie di epifania in quel momento lì e ho capito cosa significasse effettivamente essere terremotata e appunto il trauma che ti porti dentro. Mia madre ancora oggi, quando tocca la polvere, questa sensazione sì. Nelle mani la riporta ai mesi successivi al terremoto, dove tutto era perennemente coperto di calcinacce e di polvere, perché una cosa che mi hanno raccontato tutti è che quando il 6 maggio c'è stata la scossa, poi c'è stata questa nube di polvere bianca che si è appoggiata sulle cose, appunto dovuta al fatto che i calcinacci sì. Si sono polverizzati, che mia mamma sente ancora oggi. Ha bisogno di lavarsi le mani, mia madre, quando si ritrova le mani sporche di polvere.
0: Certo, veramente impressionante appunto questa descrizione della polvere. E dopo andiamo alla via, no? Questa via 20 settembre ricostruita nel punto in cui si trovava prima del terremoto, ecco. E poi c'è anche il nonno Guido, no? Se non sbaglio, ecco, il nonno Guido, e quindi anche lui, insomma, ecco, protagonista di questa. E poi si incontrano il papà Augusto, un volontario che veniva dalla Lombardia.
1: Mantova, sì,
0: ecco,
1: Mantova.
0: Sì.
1: Verona.
0: Ecco. E quindi ecco che si incontrano, si innamorano, perché insomma è una parentesi molto bella. Lei ha già 5 anni quando il terremoto è successo. Come ha vissuto, a qualche ricordo particolare a vivere nei prefabbricati, perché ovviamente le case erano distrutte, ecco. Che cosa c'è stato in quel momento, l'infanzia, qualcosina, se vuole sì. Raccontarcelo Giada.
1: Allora, io appunto sono nata 5 anni dopo il terremoto, sì. Quindi non ho sentito la scossa e io sono una persona che ancora oggi il più grande incubo che ha è quello che arrivi una scossa di terremoto di notte e non trovare gli occhiali. Io sono molto miope e quindi è una paura che ovviamente mi viene dall'essere nata e cresciuta a Gemona del Friuli. Probabilmente se fossi nata in un'altra città e cresciuta in un'altra città non avrei questo tipo di paura. Io ho vissuto in baracca, come le chiamano i friulani, che sono i prefabbricati, fino ai 3 anni, e mi sono convinta per esempio di soffrire tantissimo il freddo, perché mia mamma mi raccontava sempre che in baracca era talmente freddo che si ghiacciava l'acqua nei tubi. Una volta d'inverno a Gemona le temperature arrivavano anche a meno 15 gradi, quindi era così. Io mi ricordo vagamente la mochetta blu che c'era sul pavimento, però poi non mi ricordo granché, perché però mi ricordo che da piccola io e mio fratello abbiamo giocato come tutti i bambini coetanei nei cantieri. Noi giocavamo nei cantieri della Gemona che veniva ricostruita, entravamo nelle case che erano senza rifiniture, andavamo in bici nei garage dove c'era il cemento armato ancora appunto non lavorato. Quindi ho molto l'idea di essere cresciuta in questa città che si ricostruiva e che piano piano ha, come dire, anche messo oltre. Io mi ricordo che da piccolini noi potevamo entrare nelle case degli altri, nei giardini degli altri. Adesso anche i giardini a Gemona hanno le siepi, le reti, diciamo, sì. I confini, sì, diciamo, sì, che una volta non c'erano.
0: Sì, sì, sì, sì. C'erano. Appunto, poi freddo, mi pare che viene raccontato bene, freddo d'inverno e caldo bestiale d'estate, esatto. Perché insomma le baracche sono
1: prefabbricati,
0: hanno queste caratteristiche. Ecco, le scuole, l'asilo, ecco perché si parte dall'asilo, le scuole elementari, le medie, poi sono state frequentate da tutti i bambini, no? Giada, era organizzata poi
1: sì,
0: la scuola, vero?
1: Sì, erano tutti prefabbricati, tuttora sì. Le scuole medie di Gemona che ho fatto io, adesso le hanno, e anche le scuole elementari, proprio quest'anno le mie scuole elementari le hanno trasferite in un edificio diverso dal prefabbricato dove ho frequentato io le scuole, quindi per tantissimo tempo le scuole a Gemona sono state, ancora oggi sono dentro i prefabbricati costruiti dopo il terremoto.
0: Certo, e quindi ecco, ho un vago ricordo, insomma sono stata anch'io a Gemona, ricostruita, ecco, allora a distanza di anni, 50 anni, sono stati ricordati, mi pare Giada, no? Siete stati soddisfatti di come sono stati ricordato l'anniversario, le istituzioni sono state vicine, non so, ritenete che si poteva fare?
1: Cioè comunque la visita di Mattarella, sì, e della Presidente. Premier ha dimostrato che comunque è appunto quello che sostengo io, è paradossalmente un evento che nella tragedia si è rivelato un esempio positivo, che però a livello nazionale sta andando completamente dimenticato. Tendiamo sempre a ricordarci, diciamo, le cose brutte, le cose che non sono andate bene o che continuano ad andare bene, e nel momento in cui abbiamo invece un esempio virtuoso, che chiaramente è impossibile da replicare come è successo negli anni 70, però magari potrebbe essere di ispirazione per successive gestioni, che dal mio punto di vista il segreto di questo modello Friuli è dovuto a tanti fattori. Il carattere dei friulani, come diceva lei, questa scelta di fare le fabbriche, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, quindi prima sì. Le fabbriche significa prima i posti di lavoro,
0: sì, sì, sì.
1: E quindi la possibilità di restare in Friuli e non dover migrare per lavorare, e soprattutto l'altra grande caratteristica è stata l'attaccamento dei friulani alla loro terra, sì. Che non volevano abbandonare,
0: certo.
1: E poi chiaramente la gestione dello Stato, che ha delegato alla regione Friuli Venezia Giulia, ai comuni, la ricostruzione, quella è stata l'altro passaggio, quindi è stata una ricostruzione che è partita dal basso verso, sì. L'altro, non come altri casi dall'alto verso il basso, quella è stata la partecipazione dei, sì. Cittadini, secondo me la partecipazione alla cosa pubblica è stata la chiave poi del successo del modello Friuli.
0: Certo, e dopo si leggono anche dei particolari di giovani che avevano così intenzione, una mezza intenzione,
1: esatto.
0: Di andare via, ma quando è successo la catastrofe, niente, si sono attaccati alla loro terra e hanno,
1: esatto.
0: Combattuto, lottato per appunto risollevare. Questo veramente, guardi che è un capitolo veramente da brivido, perché persone che sono rimaste, e si è evitato lo spopolamento della zona,
1: esatto.
0: Delle valli, delle montagne, perché poi non c'è solo Gemona, insomma. Ci sono,
1: no, certo.
0: Ci sono tante altre località, insomma, questi giovani che si sono fermati, convinti appunto di risollevare le sorti, appunto. Allora, questo punto che lei ha sottolineato, Giada, partire dal basso, dare appunto la possibilità di ricostruire con le persone lì, proprio nelle mani dei friulani, penso sia stata la chiave della ricostruzione, anche veloce tutto sommato, sui 10 anni,
1: sì.
0: Vero? Circa, insomma.
1: Gemona 10 anni, sì, diciamo il grosso, poi ovviamente è continuato ad andare avanti, però sì, cioè, esattamente, io penso veramente più, cioè, quando, mentre studiavo, mentre intervistavo le persone per scrivere il libro Quando tornano le rondini, ho proprio pensato che la chiave sia stata il fatto che tutti hanno partecipato, che c'è stata proprio la partecipazione, che ognuno si occupava del suo, insomma, si è fatto carico della ricostruzione, il singolo e la comunità.
0: E la comunità, e lo spirito di solidarietà che appunto vi ha legato i friulani, aiutarsi tutti indistintamente, al di là della posizione sociale, al di là di quello che poteva essere appunto le distinzioni. E poi questo grande anche commissario, va detto, perché insomma si è speso, si è stato onesto, corretto, coerente, coerente, perché questo va detto, per nulla abbiamo il modello Friuli. Modello Friuli si può esportare, può essere ad esempio, ecco, cosa significa modello Friuli? No. La stanno ascoltando già da un ascoltatore, dica modello Friuli, cosa si intende? Ecco, qua ci intende.
1: Il modello Friuli si intende fondamentalmente il fatto che lo Stato italiano ha delegato, come dicevo prima, alla regione Friuli Venezia Giulia e ai comuni, quindi ai sindaci, la ricostruzione del paese, quindi ha dato i soldi, ma poi i soldi sono stati gestiti a livello regionale. Questa è un po' la stata la chiave, che non è mai più stata replicata anche.
0: Sì.
1: Poi il Friuli, bisogna sempre ricordare, ha ricevuto un'ondata di solidarietà sia nazionale da tutta Italia, ma anche internazionale, perché i friulani erano storicamente un popolo di migranti. Sì. Che comunque avevano lasciato un buon ricordo dove avevano lavorato, e quindi sono anche la raccolta fondi a livello internazionale è stata molto molto ricca, quindi c'è stata un abbracciare fortissimo.
0: Sì.
1: Il Friuli.
0: Certo.
1: E poi appunto lei giustamente citava Zamberletti, che sicuramente è stato un commissario straordinario, illuminato, padre della protezione civile, perché è una cosa che poi è nata
0: con lui
1: di seguito al terremoto del Friuli, è stata la protezione civile, e quindi secondo me il modello Friuli è proprio un insieme di cose, anche la decisione di fare

0: presente, diciamo, abbiamo disimparato a avere così a cuore, secondo me, il bene pubblico. Ognuno pensa un po' per sé adesso, sì, è un po' cambiato, sì, tutto, diciamo.
1: C'è meno solidarietà, c'è meno senso della comunità e senso appunto di aiutarsi tra noi, insomma, tra chi ovviamente è colpito da queste tragedie. E quindi veramente un modello Friuli, ecco, così abbiamo risposto bene al nostro ascoltatore che voleva appunto saperne qualcosa di più. Ma Giada, se mi permette, lei sinologa, come l'abbiamo presentata, lei della Cina conosce tutto, possiamo dire tranquillamente così, e io mi permetto in questo momento i suoi libri, Nella testa del dragone, La Cina è già qui, perché appunto capire questo stato, La Cina è un'aragosta, che l'abbiamo presentato questo libro, ecco qua, più recente, eccolo qui. E allora adesso ritorno a ripetervi il titolo, perché me lo state chiedendo: Quando tornano le rondini, io figlia del sisma. È Giada Messetti che lei appunto...
0: Posso spiegare il titolo velocissimamente?
1: Sì.
0: Quando tornano le rondini, perché se andate su YouTube e scrivete rondini terremoto del 76, trovate un video breve dove c'è un bambino di 8 anni terremotato che sta dipingendo dei sassi e che dice in friulano "Lissis ilis nos abbandonin", che significa "le rondini ci abbandonano", e c'è questa voce fuori cambio che gli dice perché ci abbandona, perché le rondini sono venute e non hanno trovato i nidi, perché hanno trovato le case cadute. Quindi io spero che il prossimo anno le rondini tornino e trovino le case ricostruite. Quindi questa immagine del ritorno delle rondini mi sembrava speranzoso, resiliente. Il mio libro è un libro sulla vita, non è un libro sulla morte, e questa immagine delle rondini mi sembrava lo rappresentasse al meglio.
1: Certo, anche la copertina è molto significativa.
0: Sì, Gemona del Friuli, sì, nell'autunno, sì, del 76.
1: Sì, molto significativa. Io ho un bel ricordo, sono stata di recente a Venzone, che è stato colpito, certo, lo stesso, ma è un borgo meraviglioso. Sembra che non sia successo nulla, Giada, è veramente...
0: A Venzone hanno ricostruito soprattutto il Duomo con questo, sì, sistema della anastilosi, numerando le pietre per ricostruirlo esattamente identico a come era prima del terremoto.
1: Sì, sembra non sia successo nulla, guardi, siamo rimasti veramente colpiti. Se mi permette, Giada, io faccio un'aggiunta, perché ho visto proprio qualche giorno fa Cina, c'è un'ottima, straordinaria mostra del nostro Andrea Palladio, posso dirlo?
0: Certo.
1: Ecco. Siccome è uno dei più grandi architetti al mondo, perché così le viene definito, la Cina rende onore al nostro architetto padovano di nascita, di adozione, di Vicentino, che ha costruito delle cose meravigliose. E la Cina, ho visto dei video che adesso ci torneremo sopra, ha reso un grande omaggio al nostro architetto. Ecco, mi fa molto piacere, Giada.
0: Grazie.
1: Ecco, bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, ci fa sempre piacere sentire la sua voce. Se ci sono novità, noi siamo qui, Giada, ecco, giusto per essere chiari.
0: Grazie mille, grazie a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie, alla prossima, grazie Giada.
0: Alla prossima.
1: Arrivederci, grazie. Allora, eccoci qui, penso che sia stato, ecco, significativo questo episodio, questo evento che c'è stato all'interno della tragedia, insomma, che, ecco, due persone hanno trovato l'amore, si è formata la famiglia e abbiamo avuto la nostra Giada come ospite. Allora, mi sono permessa di citare la mostra che si è aperta in Cina, a Pechino, è dedicata al nostro Andrea Palladio. Ho visto poco, perché è una notizia abbastanza recente, ecco, un po' l'ho presa all'ultimo momento, però significativo il fatto che, ecco, il legame, allora andiamo a Marco Polo, di secoli e secoli fa, il legame continua con la Cina, perché, ecco, rendere omaggio al nostro grande Andrea Palladio ci fa piacere. È una location straordinaria. Adesso vado un po' a memoria di quello che ho visto, e appunto vengono rappresentate le sue principali opere, le ville venete, di cui noi appunto abbiamo iniziato con le nostre trasmissioni qui con le ville del Palladio. Vengono raccontate nella costruzione, nei materiali che sono utilizzati, come progettava il nostro Andrea Palladio. Insomma, sembra una mostra qui da noi, tanta è la cura, tanto è il dettaglio, la precisione, da quello che abbiamo potuto vedere.

nella rappresentazione di questo grande, grande architetto. E quindi ecco che il legame, diciamo, continua. C'è il nostro Andrea Palladio, qui un po' dimenticato, come diceva la nostra ospite, si dimentica anche addirittura una tragedia di tale portata, ma noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricordare senz'altro il Friuli, appunto, per la tragedia che c'è stata, ma anche il nostro Andrea Palladio, che qui mostre ce ne sono pochissime, non lo so, adesso vediamo un attimo se magari c'è in programma attraverso appunto il Centro di Studi di Vicenza di poter appunto far conoscere ancora meglio e di più questo grande architetto celebrato all'estero, perché poi non parliamo dell'America, di come appunto ricorda Andrea Palladio, soprattutto perché l'America, ecco, il 4 luglio ricorda i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, e Jefferson, protagonista, questo presidente che appunto si lega a questo anniversario, lui si era innamorato, scusate un attimo che ho la voce, va un attimo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, dicevamo, tra poco c'è l'anniversario, 4 luglio, per i 450 anni dall'appunto, da 250 anni dalla dichiarazione appunto della Costituzione, dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e Jefferson, che appunto il presidente, insomma, protagonista di questo evento, però lui è anche protagonista per quanto riguarda il nostro Andrea Palladio, che l'ha definito la Bibbia dell'architettura. Pensate un po' che considerazione che aveva. Qui magari non si conosceva nemmeno, però insomma ha reso omaggio con mostre. Poi c'è qualche anno fa, se chi, insomma, ci ricordiamo, che c'è stata una mostra proprio a Vicenza in ricordo appunto in onore di questo presidente che ha elogiato il nostro Andrea Palladio, giusto per completare un po' il discorso che facevamo appunto in merito al nostro architetto. E con questo, ecco qui, passiamo adesso a un altro argomento, passiamo a una mostra che verrà inaugurata sabato esattamente, e qui adesso ci mettiamo in contatto con la curatrice Marina Sonzini, che conosciamo, abbiamo avuto occasione di presentare diverse mostre nell'anno passato, tutte interessanti, tutte di grande successo. Il merito appunto di aver aperto questo Palazzo Santo Stefano al pubblico, ai padovani soprattutto che non lo conoscevano, e a un pubblico che veniva un po' da fuori, perché Padova, diciamo che con la dichiarazione di bene UNESCO, ha avuto un riconoscimento straordinario, e quindi i turisti sono aumentati e di conseguenza hanno visitato anche le mostre, il nostro Palazzo di Santo Stefano. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite per conoscere un po', ecco, il contenuto di questo evento, impegnandoci però sabato ad andare all'inaugurazione, perché è ancora un mistero, non conosciamo nulla, giochiamo in anteprima giusto per conoscere un attimino questo evento. Allora vediamo un attimo, ci siamo e andiamo a Palazzo Santo Stefano. Vi dico già che la mostra si inaugura sabato 4 luglio, rimarrà aperta fino al 30 di agosto, quindi tutto il periodo feriale, tutto il periodo di vacanza c'è la possibilità di appunto accedere, non ci sono scuse perché saremo tutti in vacanza o quasi, ingresso libero, diciamo che questo che fa molto piacere, e vediamo, scopriremo in che cosa si tratta appunto di questa mostra. Allora vediamo un attimo e ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

Siamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che si inaugurerà sabato, ecco, diciamolo subito, però giochiamo d'anticipo in anteprima e vogliamo sapere alcuni elementi. Allora, abbiamo in collegamento la curatrice Marina Sonzini. Pronto, mi sente? Sì, vero? No, niente, un attimo solo, un attimo.

0: qui di nuovo in diretta, dicevamo andiamo a conoscere una mostra in anteprima, perché l'inaugurazione è prevista per sabato e vogliamo sapere qualcosa di più appunto di questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, curatrice Marina Sonzini, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa cara, e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, ecco, adesso siamo incuriositi perché prima di tutto dobbiamo appunto rilevare che la nostra curatrice non va in vacanza, non va in ferie.
1: Mai!
0: Eccola qua, questo va notato perché insomma è un periodo appunto di vacanza, invece ci troviamo con una mostra a Palazzo Santo Stefano e c'è aperta tutto il periodo estivo fino al 30 di agosto. Allora, siamo curiosi Marina. Di che mostra si tratta? Qualche anticipazione, premesso che sabato saremo lì.
1: Grazie mille. Allora, la mostra personale, l'artista si chiama Stefano Grondona, è un artista genovese, sì. È scomparso nel 2019, un artista nato nel 52, appunto morto nel 2019. La mostra sono 30 opere della sua produzione matura, diciamo, quindi degli ultimi 10 anni di vita, provenienti dalla Fondazione Satura di Genova, che ha fatto questo prestito appunto per fare questo. Saranno con noi ovviamente all'inaugurazione. Sono delle opere di cartoncino intagliato e montato in maniera tridimensionale, quindi sono delle cose molto molto molto particolari.
0: Ecco, il titolo, l'estetica dell'assenza, ecco, spieghiamo un po' perché sembra misterioso questo titolo, e invece cosa significa, Marina?
1: Allora, no, non è assolutamente misterioso. Fondamentalmente, per realizzare queste opere, questo artista intagliava questi cartoncini, quindi l'oggetto disegnato viene scavato nel cartoncino e quindi è raccontato attraverso l'assenza di materia, quindi l'assenza diventa il principio generativo dell'oggetto rappresentato. È una cosa un po' strana da dire a voce, ma è più facile da vedere, in realtà quando lo vedrete è abbastanza facile.
0: Certo.
1: E fondamentalmente è un'indagine attraverso la prospettiva, quindi entra all'interno della prospettiva del ruolo anche di oggetti quotidiani o di personaggi, eccetera, vagamente distorti alla Francis Bacon, vagamente richiamano, che ne so, l'urlo di Munch piuttosto che cose di questo genere, dove l'indagine psichica in qualche modo sostituisce realismo, d'accordo? Quindi non sono assolutamente opere realistiche, è una sorta di disciplina del vuoto che lui va a mediare da altre arti, come abbiamo parlato dell'incisione nell'ultima mostra di Fabiola Cenci, no?
0: Sì.
1: L'architettura si costruisce sulla disciplina del vuoto, la scenografia a maggior ragione, la scenografia teatrale per esempio, no? È costruita sul vuoto, e qui lui l'ha ridotto in queste quasi tutte 70-100 di misura, e vedrete sono sorprendenti perché hanno uno spessore molto grosso, sono spesse una quindicina di centimetri, perché sono una serie di 15-20 strati di cartoncino intagliati, montati in sequenza, per cui dà una profondità e dà anche una sorta di anamorfosi, cioè se tu ti sposti vedi muoversi le ombre all'interno di queste opere, quindi è una cosa molto particolare.
0: Bene, sarà veramente curioso scoprire queste opere, quindi sono circa 30, no, mi pare,
1: sì, quindi.
0: Vedremo insomma queste realizzazioni da parte di questo artista genovese, uh-huh. Diciamo qualcosina magari
1: genovese.
0: Ecco chi è stato.
1: Sì, allora nasce nella Genova operaia, suo papà era un operaio dell'Ansaldo, cosa molto comune a Genova ovviamente, sì. Negli anni 50, ha una vita tormentata soprattutto dal disagio psichico, e questo è uno dei temi che andremo a toccare. Mentre la mostra precedente era una mostra diciamo di un tema molto quasi liberatorio, questa è un po' l'opposto, cioè è un guardare senza tabù i drammi che esistono, anche se facciamo finta a volte di non vederli, nella nostra società, e che purtroppo molto spesso anche nel caso di Grondona portano poi a drammatiche, molto drammatiche. Lui è passato attraverso appunto la malattia mentale come base, le dipendenze purtroppo, e poi l'ospedale psichiatrico, una serie di, insomma, di disavventure terribili. Tutta questa cosa lui ha in qualche modo l'ha raccontata in queste opere, che rimangono un documento terribile su cui io credo la società debba esistono. Quest'anno ricorre l'anniversario della famosissima legge Basaglia, no?
0: Sì.
1: Io credo che si debba ragionare del dopo Basaglia, perché ovviamente Basaglia ha fatto una cosa necessaria, ma dopo c'è stato un grande vuoto, evidentemente.
0: Sì.
1: Quindi sono temi su cui secondo me bisogna assolutamente interrogarsi senza tabù, senza rimozioni anche, ecco, no?
0: Certo, sono temi delicati, però insomma sì, va bene affrontarli, perché sono anche quotidiani.
1: L'arte ci aiuta, sì, certo, l'arte ci aiuta ad affrontarli in modo, se vogliamo, più facile, più accessibile a tutti, anche meno terribile, se vogliamo, però credo che siano temi che purtroppo si vedono in continuazione, ce ne sono in tante famiglie,
0: certo,
1: ce ne sono.
0: Certo.
1: E io credo sia importante affrontare questi temi.
0: Certo, l'arte ci avvicina a una lettura, a comprendere meglio questo mondo, a volte contorto, a volte difficile, però insomma c'è sempre lo strumento dell'arte. Poi è stato, vedo, che ha conseguito molti riconoscimenti, ha tenuto innumerevoli masterclass, quindi anche un personaggio che ha dato molto dal punto di vista culturale e artistico.
1: Assolutamente, uno che in realtà ha una formazione artistica che può accademiche, ha avuto una prima parte della vita di grande successo artistico, prima come fotografo e poi quando ha iniziato a fare questo tipo di opere molto particolari, ha esposto in tutta Europa, poi c'è stato questo vuoto tremendo della situazione dell'ospedale psichiatrico, e poi spiegherò nella mostra esattamente cosa è successo, e quindi è scomparso per 10 anni fondamentalmente dalle scene, dopodiché è tornato in attività anche non voglio dire di dipingere, perché in realtà non dipingeva, erano opere, ripeto, fatte di cartoncino, ma, e quindi negli ultimi poi 10 anni della sua vita ha ripreso questa attività artistica, ha ripreso con le mostre, ha ripreso con grandi cataloghi, grandi eventi, eccetera. E questo che stiamo portando a Padova è un po' un riconoscimento postumo di un personaggio che secondo me va veramente intanto un precursore di molte cose, e in qualche modo una cosa assolutamente originale nel panorama artistico italiano, e quindi è secondo me un artista assolutamente da raccontare, da rivalutare e anche da tra virgolette utilizzare in senso buono per affrontare una serie di tematiche di cui secondo me è importante parlare.
0: Certo. Allora, inaugurazione sabato, dicevamo.
1: Sabato mattina, noi apriamo come sempre alle 10:30, quindi verso le 11 ci sarà il vernissaggio, il taglio del nastro, diciamo, ufficiale.
0: Sì.
1: Comunque dalle 10:30 siamo lì. Dopodiché è aperta sempre con ingresso libero, come tutte le mostre di Palazzo Santo Stefano. Tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Noi abbiamo, quindi lo sanno, insomma, la formula è sempre la stessa, andiamo avanti tutto luglio e tutto agosto, quindi se siete in città nel periodo delle vacanze veniteci a trovare. Abbiamo l'aria condizionata, ma non ditelo a nessuno.
0: Questo poi è un elemento importante in questi giorni, poi veramente ci vuole bene. E allora poi vedrete un palazzo straordinario, mostra nella mostra, come ci piace definire noi, e quindi 10:30-11 tutti a Palazzo Santo Stefano a scoprire, perché adesso questa è un'anteprima che appunto abbiamo voluto dare notizia, però lo vedremo con i nostri occhi, vedremo appunto le opere, circa una trentina, e quindi conosceremo meglio l'artista dell'artista, ecco, perché un conto è parlarne e un conto è vedere.
1: La storia dell'artista, l'artista sì. come ho detto è scomparso un po' di anni fa, sì, quindi la storia sì. dell'artista e affronteremo anche, insomma, lei sa che io uso questa formula un po' particolare di queste visite guide. Cicerone, no? Raccontando sì, le opere, sì, sì. E quindi ecco, mentre raccontiamo le opere proveremo anche a affrontare dei temi che secondo me sono molto importanti.
0: Certo, e come li sa affrontare la nostra ospite Marina Sonzini, dottoressa veramente bravissima e preparata, che ci porta nel cuore, nell'anima dei protagonisti, che lei ci incanta, Marina, dobbiamo dirlo, ecco,
1: grazie,
0: molto
1: grazie.
0: Brava.
1: Lei è troppo buona.
0: No, non è così assolutamente, è veramente un piacere sentire una persona preparatissima. Quindi sabato troviamoci 10:30 11 Palazzo Santo Stefano. Bene.
1: Vi aspetto tutti con l'aria condizionata.
0: Questo è importante, benissimo. Grazie alla nostra ospite, dottoressa
1: grazie,
0: Marina Sonzini.
1: Grazie Marisa, come sempre.
0: Curatrice.
1: Un caro saluto e ci vediamo sabato.
0: Bene, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci, benissimo. Allora, è brava, preparata, quindi ecco, va detto, perché le persone che dedicano una vita allo studio di temi particolari, non sono temi così ecco, semplici, no, assolutamente. Marina Sonzini ti porta nell'ambito di temi molto intimi, particolari, di vita, anche di questo personaggio che conosceremo, Stefano Grondona, morto nel 2019, e lei ti porta appunto al suo mondo, le sue sofferenze, il suo dolore e come poi riescono anche a tirarsi fuori da queste situazioni. Quindi è molto brava a portarsi nell'interiorità dei nostri protagonisti, ecco, questo va detto. Bene, allora tutti quanti sabato a Palazzo Santo Stefano dalle 10:30 ed è anche raffrescato, quindi si sta anche bene. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale.

0: Diciamo, ritorniamo in diretta perché appunto abbiamo qualche minuto a disposizione e allora volevamo così raccontare anche quello che è stato il gran galà della musica ieri sera a Villa Contarini e siamo a Piazzola sul Brenta. Veramente un gran galà straordinario. Allora adesso appunto ho fatto sentire il Barbiere di Siviglia perché questo gran galà ha aperto col Barbiere di Siviglia e questa orchestra sinfonica delle terre verdiane, ecco, Verdiani ci porta a Verdi ovviamente, però ha iniziato con Rossini, questo grande compositore. Questo personaggio straordinario che, pensate un po', il maestro di questa orchestra, Stefano Giaroli, molto simpatico, ci ha raccontato un po' tanti aneddoti e il nostro Gioachino Rossini diceva era più amante della cucina che della musica. E c'è stato un particolare, un aneddoto, ci ha raccontato che lui ha composto queste opere, Barbiere di Siviglia, appunto in 15 giorni, ma perché sollecitato dal committente, altrimenti per lui andava oltre, ma perché? Perché lui era attratto, aveva tempo, dedicava il suo tempo alla cucina. E qui ci trovo pienamente d'accordo perché quando abbiamo parlato anche noi di Rossini qualche tempo fa e ci ritorneremo sopra, il suo cruccio, il suo problema, è andato a Parigi, è andato anche in altre città, era quello di appunto mettere nella valigia dei prodotti buoni della nostra cucina, e lui è di Pesaro e quindi ecco un buon gustaio come era lui, perché aveva la sensazione magari nelle città a cui era diretto non trovare questi cibi così buoni, così genuini, e quindi ecco che la sua attenzione, come ce l'ha spiegato ieri sera, è stato anche veramente molto molto curioso, era portarsi questi alimenti buoni al di là. La musica quasi quasi veniva in secondo ordine, non era proprio così assolutamente, però insomma ha sottolineato questo aspetto. Ma noi insomma noi cogliamo l'aspetto geniale di questo grande compositore dal Barbiere Siviglia, come abbiamo sentito adesso, dopo lo mettiamo ancora, perché lui è stato un grande, non ha composto tantissime opere buffe, opere appunto che lui spaziava dai vari generi di musica, ecco, quindi anche questo va detto. Ed era questo personaggio così godereccio, così amante della vita, così semplice, così buon gustaio come ci è stato presentato, e quindi ecco che ci tenevo un po' a sottolineare questa grande occasione delle terre verdiane. E quando passiamo, eccoci qua.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.
3: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Allora, dicevamo le terre verdiane, quindi ci portano a Verdi, no? giustamente siamo nella provincia di Parma ed è questo ente sovracomunale che riunisce 8 amministrazioni, 8 comuni, giusto per intenderci, che hanno questo progetto comune, progetto sociale, culturale ed economico per lo sviluppo appunto del territorio. Ecco, come vedete, questo bene che vengano queste associazioni di questi comuni in modo tale da valorizzare appunto le opere del Grande Verdi. E allora, quali sono questi comuni? Busseto, beh, non poteva mancare Busseto, dove è nato il nostro Verdi. Fidenza, che è là vicino, Fontanellato, Fontevivo, Rocca Bianca, Salso Maggiore Terme, San Secondo Parmense e Soragna. E quindi ecco che viene costituita questa unione, siamo nel 2006, in modo tale insomma che la figura di Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto, eccolo qua. Roncole è una piccola frazioncina, proprio piccolina, e la sua casa io l'ho vista in condizioni veramente un po' di abbandono, diciamo, però dopo è stata recuperata e quindi adesso è una casa abbastanza messa in buone condizioni, e quindi tutto ruota intorno a questa figura, uno dei più grandi compositori al mondo. E ieri sera appunto il maestro appunto di questa orchestra, Stefano Geroli, come dicevamo, insomma, ha riconosciuto questa genialità nella composizione delle sue opere, questa trilogia insomma che è suonata in tutto il mondo. E poi, coincidenza, oggi anche nella capitale appunto c'è stato questo mega concerto dedicato appunto a Verdi e appunto alle sue opere. E quindi, come vedete, giusto per appunto sottolineare l'importanza di valorizzare, di far conoscere, di sostenere la cultura del proprio territorio, come noi appunto la cultura architettonica di Andrea Palladio, ci colleghiamo al discorso che facevamo prima, e qui terre verdiane, eccole qua, insomma, ha dedicato questo gran galà ieri sera con le musiche di Verdi, di Puccini, di Rossini, poi anche Sconfinato, perché ha detto è giusto anche così proporre un compositore europeo, e non poteva essere che Mozart. E quindi ecco che poi abbiamo sentito il Nabucco, la Traviata, la Tosca, la Carmen di prima, di Bizet, che appunto abbiamo aperto la nostra trasmissione, quindi con opere eccezionali che sono amate, ascoltate, seguiti dal mondo intero, dove vengono trasmesse proprio c'è veramente un'attrazione per queste composizioni, per questi compositori appunto che ci fanno senz'altro onore. Allora, ci permettiamo un'altra nota del Barbiere di Siviglia e dopo cambiamo argomento e dopo andiamo dove? Nei Colli Euganei, perché parliamo appunto del museo che si è dotato appunto i Colli Euganei, arricchiti veramente in modo anche molto un allestimento particolare tecnologico, e andiamo a conoscere un po' di più quella che è la Villa Beatrice d'Este, questa figura straordinaria appunto della nostra Padova. Allora, due note ancora di Rossini, del Barbiere Siviglia, perché ci mettiamo in contatto col nostro ospite, il giornalista, attento osservatore del territorio della Padova, appunto della Padova Sud, che è Nicola Cesaro, che adesso appunto ci mettiamo subito in contatto.

0: Torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo in una villa bellissima, restaurata, che è anche museum appunto come è stata definita, e ci porta dove? Nei Colli Euganei, questo territorio straordinario che non finisce mai di affascinare. Ad a raccontarci questo sito restaurato, a immergersi nei Colli Euganei, abbiamo il giornalista, attento osservatore del territorio, Nicola Cesaro, che salutiamo. Ciao Nicola!
1: Ciao Marisa e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora Nicola, veramente un territorio che non finisce mai di stupire, perché Villa Beatrice d'Este magari, se non c'era questa occasione, non la conoscevamo proprio, e invece abbiamo un sito straordinario. Allora, cosa significa e perché parliamo di Villa Beatrice d'Este, Nicola?
1: Allora, parliamo di Villa Beatrice d'Este per due motivi in questi giorni, in queste settimane. Il primo motivo, diciamo quello puramente tecnico, è che la provincia di Padova ha appena terminato una campagna di lavori molto importante per riqualificare questa villa, che aveva bisogno di un intervento di recupero in alcuni punti, e soprattutto per permettere l'allestimento di quello che si chiama museum, anzi, perché lo dicono alla latina, che è appunto l'allestimento permanente che c'è all'interno della villa, di cui magari parleremo dopo. L'altro motivo per cui parliamo di Villa Beatrice in queste settimane è perché siamo nell'anno degli 800 anni della morte della Beata Beatrice, che è stata l'inquilina principale di questa villa straordinaria. Se ti fa piacere,
0: diciamo anche di questa straordinaria donna, insomma, che ha rinunciato a tutti i privilegi, alla vita comoda che aveva, per dedicarsi a una vita monastica. Ecco, allora, chi era Beatrice? Che ricordo, 800 anni, no?
1: Esattamente, sono 800 anni dalla morte. Sì. La prima cosa che va assolutamente detta è che lei è una coetanea, diciamo così, di San Francesco d'Assisi e Santa Chiara. Stiamo parlando esattamente degli stessi anni, infatti si sta celebrando, anche si è celebrato, l'anniversario di morte di San Francesco, che è patrono d'Italia e quindi è un po' più famoso della Beata Beatrice. E come i due, quindi come San Francesco e Santa Chiara, Beatrice decide di lasciare tutto, di rifugiarsi all'interno di un monastero, con un valore aggiunto rispetto agli altri due: lei era davvero ricca, perché è vero che Francesco era figlio di un ricco mercante, Beatrice però era una nobile ed era figlia di una delle dinastie più importanti di nobili che governavano Este all'epoca, quindi rinunciare a tutto quello che aveva significava all'epoca veramente rinunciare a un patrimonio. Oggi sarebbe una milionaria, tanto per essere molto, molto concreti. Lei decide, anche dopo alcune parentesi di vita molto triste, alcuni lutti importanti, perde i genitori in breve tempo e insomma è costretta veramente a soffrire molto, lei prima si rifugia in un monastero sempre nei Colli, che è il convento del Salarola, dopodiché si trasferisce sul Monte Gemola, dove di fatto rifonda quello che era un antico monastero che all'epoca era dedicato a San Giovanni Battista, e qui sul Gemola nasce quella che poi diventerà Villa Beatrice, che prenderà il suo nome. Lei vive non tantissimo in realtà, perché morirà molto giovane, però quanto basta per attirare su questo monastero, su questo convento, tantissime ragazze del territorio e anche tantissime nobili, quindi sono molte quelle che cercano di copiarla, che cercano di prendere il suo esempio, per dirla in maniera più nobile, e che lasciano una vita anche di lussi e di favori per andare, insomma, a rifugiarsi in un luogo che non era propriamente il luogo delle comodità.
0: Certo, quindi questa rinuncia, diciamo, alla vita agiata, perché era agiata, come stai dicendo Nicola, appunto per dedicarsi al lavoro, al servizio, alla preghiera, questo senso del sacrificio, e questa donna che è stata di esempio, perché le donne parecchie sono state, appunto, l'hanno seguita, ed era una benedettina, no, mi pare?
1: Sì, assolutamente, peraltro insomma ha un valore molto forte per la comunità di Este. Devi pensare che le sue spoglie riposano ormai da più di 70 anni, anzi un po' meno, perché sono state traslate nel 1957 nel Duomo di Este. Lei è compatrona insieme a Santa Tecla, e la cosa molto particolare è che le sue spoglie sono ben visibili tuttora, perché chi entra nel Duomo di Este può vedere il corpo, la salma di Beatrice d'Este in una teca a vetro, e quindi si vede ancora veramente il corpo reale della Beata mummificato io, insomma, una veduta anche non così facile, io me la ricordo da bambino e mi impressionava sempre molto, però è un simbolo a testino e la Beata Beatrice è sicuramente una delle donne più importanti della storia di Este, se non la più importante.
0: Certo. E allora, Nicola, però abbiamo anche un altro termine, Museum degli Ugani, ecco, definito così, almeno ho trovato allestimento immersivo, interattivo. Ecco, descriviamo un po' questo museo, questa biblioteca molto bella, molto particolare, ecco, diamo un po' allora, per i nostri ascoltatori.
1: L'idea di Villa Beatrice e di chi ha allestito questo museo è di rendere Villa Beatrice un po' il cuore di tutte le peculiarità, di tutti i tesori che i Colli Ugani hanno, quindi si cerca un po' di fare sintesi, per cui faccio un esempio, una stanza è dedicata a un'altra gloria dei Colli Ugani che è il Petrarca, sì. Petrarca che non viveva ovviamente in questo colle ma viveva Arqua Petrarca, quindi in quella che poi è diventata Arqua e Petrarca col suo nome, quindi a pochissima distanza. Ci sono poi delle stanze dedicate ai prodotti agricoli ed enogastronomici del territorio, presentati in maniera molto originale perché attraverso dei filmati, quindi nella maniera immersiva che ormai è quella che quasi tutti i musei moderni hanno, vengono raccontati da agricoltori e imprenditori del territorio, quindi le stesse persone che vivono i Colli Ugani diventano protagonisti del museo, ci sono dei filmati girati molto belli e che rendono bene l'idea di quelle che sono le ricchezze anche enogastronomiche del nostro territorio. C'è poi un richiamo all'importanza geologica del territorio dei Colli, ci sono alcune pietre importanti, anche se in maniera molto intelligente Museum rimanda a un altro museo che è quello di Cavabomba, che è proprio dedicato a questo tema, al mondo dei minerali dei Colli Ugani e che si trova a Cinto Uganeo. Ma dopo sai, in realtà al di là del conoscere figure come il Foscolo, Zanzotto, che hanno vissuto nei Colli Ugani, il bello è proprio girare quella che era un antico convento, quella che era un'antica villa e uscire, e secondo me il valore aggiunto di questo luogo è proprio questo, al di là dell'allestimento museale, uscire e girare a 360 gradi e guardare tutto il panorama dei Colli Ugani che viene offerto da questo luogo, perché è una di quelle ville in cui veramente si può avere un panorama a 360 gradi di tutto il territorio e il valore aggiunto è sicuramente questo.
0: Guarda, un panorama unico, veramente si resta abbagliati di tanta bellezza, perché se non fosse stato per questa villa non l'avremmo, almeno insomma io parlo anche a titolo personale, non l'avremmo mai raggiunto questo luogo così alto, così isolato, così immerso nel verde e spicca questo gioiello.
1: Sì, anche perché sai, erano molti anni che ero un po' trascurata. Io ricordo per esempio, io non sono vecchissimo, non sono neanche giovanissimo, ho 42 anni, però mi ricordo che da piccolino era quasi tradizione passare le domeniche nell'ampia distesa verde che c'è in fianco alla villa per giocare a calcio, per giocare con gli amici, ci andavano i gruppi parrocchiali a fare le escursioni. Dopodiché negli ultimi anni in realtà, anche perché il sito è rimasto chiuso per lunghi periodi, ero un po' caduto nella disaffezione del territorio a gran malincuore. Quindi ecco, tutto il progetto di recupero è in qualche maniera anche un po' ridare a una comunità un luogo che per molti anni è stato un simbolo. Non a caso il prezzo del biglietto è veramente irrisorio, perché se non sbaglio il costo è di 5 euro, 3 euro ridotti, e ci sono anche delle parentesi dell'anno, per esempio nei due mesi post apertura, in cui il sito era completamente gratuito. Sì. Quindi c'è veramente la volontà di restituirlo al territorio e a chi vive i Colli Ugani, non solo agli stranieri o a chi viene da fuori e magari questo territorio non lo conosce.
0: Certo, certo. E allora c'è stata una risposta quasi inaspettata, no? È stata presa d'assalto i primi tempi, adesso non lo so, ma so che le prime settimane, vedevo quale statistiche, i padovani hanno scoperto un angolo dei nostri colli, è un successo notevole.
1: Ma sì, poi sai, siamo veramente a pochissimo dalla città, perché io penso che da Padova in 25-30 minuti ci si arrivi e senza grandi difficoltà. Poi fa caldo, fa molto caldo, lì sei un pelo più alto, c'è tantissimo verde, non c'è il cemento che troviamo nei nostri centri, per cui anche per passare un pomeriggio, una giornata e abbinare la cultura, la conoscenza del territorio anche a un po' di spensieratezza e di frescura dei Colli Ugani, insomma, per attirare mare, c'è tutta, e tantissimi, anche complice la pubblicità che si sta facendo, hanno deciso di venire, di ritornare sulla Vilbeis per visitare questo sito. La risposta speriamo continui, perché sai, crescono, vivono e diventano sempre avanti se vengono partecipati, se no anche la novità pian piano scema, pian piano si spegne e abbandona i luoghi stessi all'oblio, e quindi è proprio un bene che i padovani la sentano propria e continuano a visitarla, perché è solo così che poi si dà coraggio anche a investire su queste strutture.
0: Certo, e allora per chi si ascolta, guardate che è un tuffo nella storia e nella natura, possiamo definire così questa villa, è veramente straordinaria, ma soprattutto il panorama, ecco, il panorama che colpisce tantissimo. Nicola, con te si può parlare di tutto, allora facciamo un salto.
1: Mi fa piacere.
0: Eh sì, veramente sei la voce della nostra Padova. Allora facciamo un salto a Battaglia Terme. A Battaglia Terme ci sono tante cose da dire, però Villa Selvatico, diciamo anche qui qualcosina, in modo tale che facciamo due ville, ecco così, per i nostri ascoltatori.
1: Certo, guarda, ormai sono 2 anni che Villa Selvatico, che è quella villa, giusto per dare alcune indicazioni anche geografiche, che si vede benissimo anche lungo la 13, la Padova-Bologna, l'autostrada, andando verso Bologna, giusto per essere concreti, guardando sulla destra si vede sopra questo colle una villa con una cupola molto evidente e molto elegante in mezzo al verde. Ecco, quella è Villa Selvatico. È stata anche qui recuperata dopo degli importanti lavori, in questo caso il bene non è pubblico, Villa Beatrice è un bene della provincia di Padova, Villa Selvatico invece è una villa privata, in questo momento è stata acquistata dalla famiglia Miola, che sono gli imprenditori del territorio, e famiglia che ha fatto un lavoro pregevole di recupero della struttura e che l'ha resa fruibile anche ai cittadini, che possono visitarla in certi momenti dell'anno, anzi in maniera molto frequente, e vi possono anche poi organizzare eventi, matrimoni, convegni, concerti. Quindi è veramente una realtà vissuta ed è una villa antichissima. Il sito è veramente antico, perché pensa che in questo monte, in questo colle che ospita la villa, c'era una grotta sudorifera che era frequentata sin dal Medioevo, e ci sono stati anche dei clienti illustri, cito Petrarca perché l'abbiamo citato prima, ma anche il duca Francesco III di Modena, il filosofo Michel de Montaigne, Stendhal, poeti che arrivavano dalla Sassonia, insomma era un luogo veramente conosciuto. E lì la famiglia Selvatico, alla fine del 1500, siamo nel 1593, decide di realizzare questa villa rendendola la dimora personale di famiglia. La storia poi della villa, come tutte le ville del territorio, ha 1000 capitoli di pregio e di degrado, e si è appunto arrivati a quest'ultima tappa con la famiglia Miola che l'ha riabilitata, ed ora secondo me a livello estetico è probabilmente la villa più bella dei Colli Ogani, anche solo per la maestosità che ha di ergersi sopra questo colle, e anche qui di avere una visuale a 360 gradi su un'altra porzione di Colli Ogani molto importante. Pensa che io ne ho scritto 2 anni fa, quando l'hanno riaperta, l'ho chiamata la bella addormentata che si è finalmente svegliata, perché era lì, tutti la vedevano, nessuno la conosceva, e di colpo poi ritornata in tutto il suo splendore.
0: Certo, sontuosa, imponente, con questa scalinata di 144 gradini, pensa un po' te, insomma, ce ne vuole per arrivare sopra, quindi...
1: Assolutamente, anche perché sai, l'esterno e il giardino romantico per esempio che c'è intorno ha una firma che i padovani dovrebbero conoscere, che è quella di Giuseppe Iappelli. Lo stesso parco, altro pregio che non tutti conoscono, ha addirittura 5 laghetti termali, quindi anche dal punto di vista di chi vuole conoscere questa peculiarità dei Colli Ogani, l'acqua termale è veramente un luogo tutto da scoprire. Gli interni sono tutti affrescati, sono affreschi del 1650, magari ecco, non conosciamo, non erano delle star chi li ha fatti, perché insomma Luca Ferrari da Reggio, che ha illustrato le pareti con dei cicli dedicati ad Antenore, di Padova ovviamente conosce bene perché di Padova è il fondatore. Ecco, non è un nome che magari tutti conoscono, ma all'epoca era veramente importante, e gli affreschi sono anche in questo caso straordinari, e chi è entrato dentro non può assolutamente negare questa cosa. E poi c'è tutto il Parco Verde,
0: sì. 11 ettari, quindi è veramente molto molto esteso. Poi alberi secolari,
1: addirittura lo stavi dicendo benissimo Marisa, c'è una magnolia che ha più di 2 secoli di vita, un bagolaro che ne ha addirittura 400 e un ginkgo biloba che ha più di 1 secolo di vita, 150 anni, quindi veramente dall'arte alla natura, alla storia, qui si trova veramente di tutto.
0: Certo. Quindi come vedete, insomma, siamo passati da una villa restaurata, ma tutte e due restaurate veramente,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Hanno lo stesso destino. C'è sempre, insomma, qualcuno che se ne occupa, di là la provincia, di qua una famiglia privata che va sempre detto grazie, perché recuperano beni storici importanti e appunto destinati appunto alla collettività, ritornano al loro splendore, perché Villa Selvatico, sì, forse hai detto, ecco, gli autori degli affreschi non sono conosciutissimi, però sono bellissimi,
1: sono veramente belli, e poi sai, parlano della nostra storia, perché dicevo bene prima che il protagonista, uno dei protagonisti è Antenore, quindi comunque si va a rileggere un po' la storia mitica del nostro territorio, della nostra città.
0: Certo.
1: E dicevi bene tu prima, lo hai fatto bene Marisa a dirlo, grazie ai privati, alle istituzioni, sì, che stanno lavorando, perché di fatto sai, i Colliugani stanno vivendo una storia, una parentesi felice sotto questo punto di vista. Sono tantissimi i luoghi che negli ultimi anni sono stati recuperati. Se dovessimo avere una mappa delle ville dimenticate nel degrado di 20 anni fa e dovessimo confrontarla con una mappa aggiornata, beh, vedremmo insomma che l'aria è cambiata e che evidentemente si capisce che queste sono tesori da preservare, da recuperare e da mettere a disposizione della comunità locale, perché io ritengo che la comunità locale sia il primo custode,
0: sì,
1: di questa realtà, ma poi di tutti i turisti che arrivano nei Colliugani e che giustamente vogliono trovare qualcosa di unico.
0: Uno per tutti, ricordiamo che il cataio che versava in condizioni preoccupanti invece oggi è un altro gioiello, ma comunque la lista continua,
1: esatto.
0: Nicola, la lista continua, dobbiamo parlare qui per qualche
1: assolutamente.
0: Ma noi ci diamo appuntamento un po' più avanti, parleremo di altri siti, parleremo di altre località, di altre zone dei Colliugani, perché insomma è una zona stupenda che non finisce mai di meravigliare, anche dal punto di vista naturalistico, botanico, anche lì ci sarebbe un capitolo di storia da raccontare.
1: Quando volete raccontare, certo, i Colliugani, mi provoca solo piacere, e condividere con voi, certo, è sicuramente una cosa positiva, quindi sono sempre disponibilissimo.
0: Grazie. Allora, ecco, abbiamo un portavoce, eccolo qua, Nicola Cesaro, che ci illustra le bellezze appunto di questa Padova dei Colli Eugani, nel caso di specie le due ville. Visitiamole, perché insomma con questo caldo poi fa piacere trovare un po' di fresco, ed è un'occasione buona. Nicola, grazie della tua disponibilità e preparazione, e ci sentiremo un po' più avanti.
1: Grazie a voi, buona continuazione, sì, buona estate, buone ferie.
0: E buone ferie, Nicola. Grazie Nicola, alla
1: grazie
0: prossima.
1: A voi.
0: Alla prossima. Bene, come avete sentito, insomma, Colliugani, ecco, non si finisce mai di conoscere, perché ecco, anche questa qui ecco, siamo a Baone, ecco, mi chiedete il comune, siamo a Baone, un po' altini, insomma non tantissimo, perché i Colliugani non sono grandi altitudini, però quello che basta per sentire un po' di refrigerio, un po' di aria più fresca. Bene, allora adesso noi allora, permettetemi che controllo anche appunto i messaggi della prossima intervista. Eccoci qua, perché allora, andiamo con la Gazza Ladra, quindi oggi facciamo Rossini.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a parlare delle escursioni. Adesso è il periodo, con questo caldo che fa qui, perché invece in alto piano c'è veramente la possibilità di fare delle escursioni molto interessanti. Allora, chi ci racconta le escursioni? Abbiamo in collegamento Anna Sella da Asiago. Anna, ci sei?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Eccola qua, la voce che ci mancava. Eccola qua. Allora Anna, vedo veramente delle uscite interessanti al fresco, soprattutto perché qui, a parte oggi, ma c'è stato un caldo tremendo.
1: È stato caldo anche qui, devo dire la verità.
0: Sì,
1: è stato caldo anche qui. Comunque
0: sì.
1: 10 gradi in meno.
0: Insomma, c'è una bella differenza. Anna, andiamo subito al sodo. Allora partiamo con questo fine settimana, ormai questo qui.
1: Sì, esattamente.
0: Sì. Dove andiamo?
1: Allora, venerdì 3 vi portiamo appunto all'interno della storia, delle nature, delle valli Magnaboschi, in collaborazione con la Proloco di Cesuna.
0: Sì.
1: E facciamo questa passeggiata dalle valli Magnaboschi verso Monte Zovetto, quindi parleremo della storia, diciamo, sia del 1916 con la Strada Expedizione, sia con, diciamo, l'intervento degli alleati e quindi quello che noi chiamiamo il fronte sud, la storia degli inglesi appunto in alto piano. Quindi abbiamo questa doppia storia in questa località, ecco.
0: Certo, benissimo.
1: E questa è un'escursione di mezza giornata, e appunto si parte la mattina e per mezzogiorno e mezzo luna, insomma, si è di ritorno, ecco, per prenderci le ore più fresche.
0: Certo. Andiamo a venerdì la piana di Marcesina, anche questo bellissima.
1: Esatto, poi ci troviamo venerdì 10 e quindi andiamo con la piana di Marcesina, e qua è un'escursione prettamente, quasi esclusivamente naturalistica, anche se ovviamente c'è sempre un po' di storia, perché in alto piano è impossibile che non ci sia storia, però questa è molto naturalistica, nel senso che parleremo delle torbiere, della flora locale che è particolare. E veramente la piana di Marcesina è spettacolare, oltre che si vedono anche moltissimi animali che molte volte da altre parti non si vedono, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Quindi è interessantissima, anche perché la piana di Marcesina magari è molto conosciuta da chi la frequenta abitualmente, ma in realtà c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare proprio sulla piana di Marcesina.
0: Sempre lo stesso giorno, allora pomeriggio, questa

0: Stavolta il sentiero del silenzio. Che sentiero è, Anna?
1: Allora, il sentiero del silenzio è un sentiero che unisce arte e storia. È un sentiero che è stato proprio pensato, è molto breve perché sono circa 1,5 km/2 km, però all'interno sono state costruite queste opere d'arte che richiamano un po', che sono delle opere significative. Come spiegare, ad esempio, c'è le lettere, ci sono, c'è questo punto dove si arriva alle lettere dei soldati, dove appunto sono riportati spezzoni di lettere di soldati vere, ovviamente, e lettere di soldati che sono state inviate a casa. E questo è molto, a me piace molto, ad esempio, questo sito, proprio perché è significativo, è emozionale, è un percorso che per fare 1,5 km ci vogliono 3 ore, nel vero senso della parola. Proprio perché tra raccontare quello che l'autore voleva trasmettere e la storia, effettivamente diventa un percorso di mezza giornata proprio. Dopo noi lo allunghiamo perché non partiamo da dove parte il sentiero di 1,5 km, ma molte volte partiamo da Campomulo, quindi abbiamo anche questa bella passeggiata per arrivare a Campomuletto, insomma, ecco.
0: Un po' impegnativo, insomma, diciamo, ecco.
1: È relativamente semplice, c'è un po' di salita ovviamente, però è fattibilissima. Diventa impegnativo se dovesse piovere, perché è in mezzo al bosco, ci sono molte radici di abete rosso e effettivamente diventa molto scivoloso nel caso dovesse piovere. Altrimenti è fattibile, è tranquillo. Sì, no, è per le famiglie.
0: Questo va detto. Allora andiamo a sabato, anche qui due uscite: le Melette di Gallio, i 110 anni dall'offensiva, e dopo anche il pomeriggio.
1: Di primavera, esattamente. Anche qui andiamo verso le Melette di Gallio, andremo verso il Montefior, diciamo verso Castel Gomberto, Montefior, e qui parliamo appunto dei 110 anni dell'offensiva di primavera, e quindi parliamo della Strafe Expedition 1916, e qui quindi avremo di che parlare. Proprio il Filippo vi racconterà, insomma, chi parteciperà della storia proprio del Montefiore, dato che siamo anche a casa sua e è il suo regno, insomma.
0: Certo.
1: In più è una passeggiata bellissima, perché qui è naturalisticamente parlando ricco di, viene chiamata anche città di rocce, proprio perché ci sono questi rosso monitici affioranti che sono spettacolari. E per andare a Castel Gomberto c'è questo labirinto di roccia all'interno appunto del rosso ammonitico, che è spettacolare, che è stato sfruttato anche durante il conflitto bellico, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Il pomeriggio invece abbiamo la Valle di Mulini di Gaglio, e allora qua ci immergiamo un po' più nel fresco. È un giro semplice di mezza giornata, quindi partiremo da Gaglio a piedi e faremo la Valle di Mulino e poi ritorno per la località dei Ronchi, che è questa bellissima contrada di Gaglio. È piacevolissima perché paesaggisticamente e anche proprio come contrada, una contrada tipica molto bella, quindi sia la Valle di Mulini, che è una delle uniche valli con l'acqua, sì, appunto il ritorno è interessante, bello.
0: Sì, è ricca di storie, i mulini, insomma, del passato sono stati veramente centro economico.
1: In parte legato alla Grande Guerra, ma soprattutto prima, quando c'era la lavorazione da concia delle pelli, e quindi si parlerà, insomma, dell'utilizzo proprio dei mulini e dell'acqua in questo caso.
0: Certo.
1: Che è difficile da trovare in alto piano.
0: Esatto. Martedì 14 siamo ancora Melette di Fozza, eccole
1: sempre
0: qua.
1: Sempre Melette di Fozza, qui diciamo celebriamo proprio le melette, e il percorso sarà leggermente diverso, comunque sempre riguardante la storia del 1916 e del 1917, quando poi appunto ci sarà la battaglia dell'Ortigara, e quindi la successiva battaglia, insomma, dopo la battaglia dell'Ortigara, quindi dove vedono gli austriaci avanzare e gli italiani posizionarsi su quello che è l'ultimo fronte, che è il fronte sud, appunto.
0: Certo.
1: Anche questo è molto interessante.
0: Mercoledì 15, Ortigara, la montagna della memoria. Ecco, qua tocchiamo
1: allora,
0: un punto.
1: Mercoledì 15 andiamo invece nella nostra montagna, che è il Monte Ortigara, appunto, e qui è storia al 100%, è il regno delle trincee, dei camminamenti e di ciò che è stato costruito proprio dai soldati sul Monte Ortigara. e quindi parleremo di alpini e delle brigate che comunque hanno combattuto in Ortigara. Questa è sicuramente un'escursione più impegnativa, sì, ma sì, molto molto interessante per chi è amante della storia, certo, perché qui c'è da raccontare di storie dal primo momento fino a quando si arriva alla macchina e ancora non si è detto abbastanza.
0: Lì è tutta storia, siamo nel cuore della storia.
1: Nel cuore della storia, proprio nel cuore della storia.
0: Ortigara, sì, sì, sì, ci viene sempre un qualcosa, un sentimento, non lo so come definirlo, però ci emoziona sempre, ecco, ci emoziona sempre.
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Andiamo, Anna, venerdì invece 17, Monte Chiesa, eccolo qua.
1: Sì, anche qui per completare diciamo la storia, quindi facciamo un martedì, mercoledì, venerdì proprio di storia. Montechiesa è un luogo un po' meno conosciuto, però anche qui molto interessante, molto bello, proprio perché anche qui è legato ovviamente alla storia dell'Ortigara, è sempre la linea che riguarda comunque la battaglia dell'Ortigara. E anche qui abbiamo dei camminamenti e dei baraccamenti, delle costruzioni proprio lasciate dai soldati che sono molto interessanti. In più appunto abbiamo queste doline spettacolari anche a livello naturalistico, diciamo anche chi si è trovato poi a combattere si è trovato a combattere in un luogo naturalisticamente parlando molto interessante, sì, pieno di queste doline e di anche dei campi carreggiati che sono una particolarità carsica veramente bella da vedere e interessante a livello proprio naturalistico, insomma.
0: Certo. E Anna, quando leggo sloveni, cosa intendiamo esattamente qui?
1: È sempre diciamo proprio sloveni, nel senso che sono è un reparto sloveno. Nel senso della parola,
0: quindi
1: c'è questa dolina che era dove erano alloggiati proprio i reparti austriaci e alleati, insomma, sì.
0: Certo. Allora passiamo oltre, andiamo a sabato 18, il Monte Fior, che l'abbiamo trovato anche prima, no? È sempre questo.
1: Sì, allora del venerdì 17 abbiamo anche una escursione perché il Monte Chiesa è molto lungo, quindi si sta via per la giornata. In alternativa abbiamo invece un'escursione naturalistica di Selvart, quindi abbiamo Selvart, Guso e Ostonaus, e anche qui uniamo l'arte del legno, in questo caso qua, con un'escursione naturalistica molto interessante, perché qui andiamo un po' a celebrare i nostri scultori altopianesi, tra cui il Martalar, che è appunto questo scultore che fa queste splendide sculture in legno.
0: Opere.
1: E lo abbiniamo alle nostre passeggiate naturalistiche, in questo caso qua, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Quindi anche questa dura mezza giornata e questa è più fattibile magari per chi non volesse stare fuori tutto il giorno, ecco.
0: Il nostro Marco artista, ecco, perché
1: il nostro Marco artista,
0: lo intervistiamo e lui sempre con la sua calma ci porta a delle opere veramente straordinarie.
1: Sì, molto molto bravo.
0: Bravo. E lo salutiamo, magari se è in ascolto lo salutiamo con piacere. Allora Anna, andiamo adesso sabato 18, ecco, il Monte Fior sabato 18.
1: Ritorniamo al Monte Fior, diciamo che Filippo tende molto per casa.
0: Sì.
1: E quindi lo celebra anche perché appunto sono i 110 anni proprio dell'offensiva di primavera e gran parte delle battaglie si è celebrata proprio sul Monte Fior, proprio perché riguarda sia il 16 che il 17, quindi è una località molto molto interessante.
0: E abbiamo il pomeriggio invece, anche, no? Giusto, eccolo qui.
1: Il pomeriggio invece abbiamo più una passeggiata naturalistica romantica al tramonto e andiamo appunto su questo sul Monte Longara che è appena sopra Gaglio, è molto bello a livello paesaggistico, nel senso che abbiamo un panorama spettacolare sopra la piana di Asiago e sul tramonto che se ovviamente è una bella giornata che si vede effettivamente molto bene, quindi è da provare e è tranquilla come passeggiata, nel senso che ha un po' di dislivello però fattibile, insomma,
0: affrontabile, insomma,
1: sempre piano.
0: Poi andiamo opere di Vaia, ecco, già Vaia è un nome, insomma, che appunto...
1: Questa volta invece ci spostiamo verso Roana, quindi verso Cesuna, e andiamo a vedere sempre opere di Vaia, nel senso che con Vaia non solo lo scultore, diciamo, più famoso che è Marco Martelar, ma una serie di scultori locali hanno effettivamente creato delle opere in legno sfruttando il quantitativo di legname che c'era già sul luogo.
0: Certo.
1: E quindi abbiamo questo bel sentiero che si inerpica nei boschi del Monte Lemerle e dove troviamo delle opere in legno fatte da scultori vari. Anche questo è molto bello, anche perché parliamo di un bosco che altrimenti sarebbe molto chiuso, vai là effettivamente un po' aperto. E si parla di storia, perché comunque il Monte Lemerle, parliamo della storia del 1916, e quindi è anche la località in cui è avvenuta la massima avanzata austriaca nel 1916, e in questo modo è molto più interessante la passeggiata, proprio perché ci sono tutte queste belle opere in legno che sono spettacolari, un po' dedicate a Marrigoni Stern, un po' sono state create delle zone, delle sedie, insomma ognuno ha creato quello che voleva. Sì. Quindi molto molto bello.
0: Certo. Andiamo oltre, andiamo poi a sabato 25, il pomeriggio storia e natura al calar della sera dal monte.
1: Sempre un'altra passeggiata, sì, al tramonto, sempre Monte Longara, mentre il 25 sera abbiamo un trekking astronomia all'osservatorio,
0: sì,
1: dove appunto i soliti nostri trekking astronomia in collaborazione con l'osservatorio di Asiago, dove appunto facciamo questa bella passeggiata naturalistica con l'astrofilo, quindi con il nostro Vittorio, che racconterà di astronomia e di natura, perché poi abbiniamo le due cose. E poi la sera arriveremo appunto all'osservatorio, dove ci sarà l'astronomo Paolo che ci racconta un po' come funziona ad oggi l'osservatorio astronomico, e se è una bella sera può anche aprire la cupola e farci vedere qualcosa, insomma, con il canocchiare, insomma, con il suo telescopio enorme, insomma, ecco.
0: Certo, ci trasformiamo in piccoli Galileo.
1: Galilei, esattamente.
0: Sì,
1: Magari una volta, diciamo che una volta l'astronomia era molto più romantica,
0: sì,
1: perché avevano questi bei telescopi piccoli, ingegnosi, però belli, insomma. Poi
0: sì,
1: Galileo è un genio, quindi
0: certo,
1: così.
0: Sì. Bene, andiamo Anna, domenica 26, ancora Monte Ortigara, vedo, appunto, Altavia della Grande Guerra.
1: Sì, esattamente. Ogni volta che noi facciamo il Monte Ortigara, in realtà lo facciamo in modo diverso,
0: sì,
1: perché per arrivare in Monte Ortigara ci sono veramente tanti, tanti, tanti percorsi, e ogni volta che proponiamo il Monte Ortigara, veramente in un anno potremo fare 10.000 percorsi diversi. Quindi anche qui a scelta della guida poi farà il suo percorso. E arriveremo sempre all'Ortigara, però qui appunto deciderà poi da quale via,
0: sì,
1: e in base a quale via ci sono storie diverse, proprio perché se si arriva dalla parte degli austriaci piuttosto che dalla parte degli italiani, quale parte degli italiani, quindi veramente è interessante il Monte Ortigara. Abbiamo persone che tornano ogni volta, perché facciamo fare percorsi diversi ogni volta.
0: Certo. Andiamo adesso lunedì 27, le melette, eccole qua, le nostre melette, la forza delle orme.
1: Sempre, qua è più, sì, dedicato però sulle orme di Guido Brunner, della Brigata Sassari, quindi parlerà molto di più probabilmente Filippo della storia di Guido Brunner e della Brigata Sassari in particolare, e qui ci metterà un po' di letteratura probabilmente anche all'interno, però il percorso sarà un pochino più dedicato, ecco, tra letteratura e storia, ecco.
0: Perfetto. Andiamo poi il giorno successivo, martedì 28, Monte Zevio, non possiamo dimenticarlo, no?
1: No, infatti, anche perché è dedicato appunto il Vittorio, anche qua un po' letterario, un anno sull'altopiano,
0: sì,
1: però il Monte Zebio è un'altra delle località, sempre legato ovviamente alle battaglie dell'Ortigara, però è un'altra località assolutamente da andare a vedere con una guida, perché la storia anche qui urla in tutti i sensi, sia dalla parte degli austriaci che dalla parte degli italiani, perché abbiamo delle straordinarie trincee austriache e delle buone trincee italiane risistemate, che fanno notare anche la vicinanza tra i due, oltre alla storia della mina dello Zebio, che è particolarissima e quindi è interessante.
0: Certo.
1: Il sentiero naturalisticamente parlando è meraviglioso e quindi anche qua abbiamo di che raccontare tutto il giorno, insomma.
0: Certo, certo. Poi andiamo mercoledì 29, cima di Mandriolo, sulle orme di, eccolo qua, Mario Rigoni Sterli, il nostro amatissimo.
1: Questa è un'escursione ovviamente letteraria e paesaggistica, perché arriveremo a Cima Mandriolo, che è, ci troveremo a strapiombo sui laghi di Levico e di Caldonazzo, quindi abbiamo un panorama spettacolare. E ovviamente racconteremo di quello che sono le orme di Mario Rigoni Sterli, cioè i luoghi da lui più frequentati e ciò che ritroviamo all'interno dei suoi libri, all'interno insomma dei suoi libri.
0: Certo.
1: Quindi avremo modo di parlare del nostro scrittore.
0: È straordinario. Veramente. Allora siamo alla conclusione, perché arriviamo a venerdì 31, eccolo qua, ancora.
1: E vi proponiamo sempre l'Ortigara, fatto sempre in un terzo modo, quindi adesso qui non abbiamo specificato le vie, però tra virgolette, come ho detto 5 minuti fa, l'Ortigara lo facciamo sempre in modo diverso, ecco, giusto per farlo, proprio perché alle persone piace venire anche nello stesso luogo, ma percorrendo luoghi diversi, insomma, ecco, vie diverse.
0: Certo, e ci portano sempre, dicevamo, nel cuore della storia, e questi percorsi vedo che insomma ci fanno rivivere, ecco, non c'è libro che tenga rispetto a queste escursioni, come stavamo dicendo, che ci portano a conoscere veramente la prima guerra mondiale, che è stata combattuta là, è stata vissuta là, insomma, ecco, queste sono le zone più caratteristiche e più importanti. Una serie di uscite, le informazioni più dettagliate sono nel sito guidealtopiano.it, e quindi abbiamo veramente delle scelte qua, dal 3, eccolo qua, fino tra boschi, eccolo qua, e fino al 31. Direi veramente un programma eccezionale, Anna.
1: Sì, adesso fra un po' pubblicheremo anche quello di agosto, e insomma a noi piace portare a raccontare la nostra terra, quindi speriamo che il caldo non sia eccessivo, perché poi arrivare in Ortigara con il caldo comunque magari è, e quindi adesso dovrebbero un po' diminuire le temperature, quindi sarà ancora più piacevole.
0: Certo, quindi ecco, ricordo, un binomio ricordo e natura, ma soprattutto quello che è stato il primo conflitto mondiale, che qui insomma questa terra, queste zone parlano appunto di questa guerra. Un bel programma, Anna, veramente ben formulato, ci portano insomma nel territorio da Gallio, poi anche la via dei mulini, che forse è meno conosciuta ma importantissima anche questa zona qui, è molto bella.
1: Assolutamente,
0: molto
1: sì, anche
0: bella,
1: perché i mulini sono molto belli, ce n'è in particolare uno che è stato ristrutturato, che è veramente molto molto bello, si vede proprio sia come funzionava la concia delle pelli, sia appunto come funzionava il mulino ad acqua, per quindi è molto interessante, sì.
0: Certo, allora sono uscite molto interessanti, come dicevamo, la storia e la natura, ma soprattutto puntiamo appunto la nostra attenzione sulla storia, che non va mai dimenticata, e questi luoghi parlano di storia. Anna, bravi tutti, tutto lo staff, tutto il gruppo, tu in modo particolare sei la nostra voce. Ecco, sei la nostra voce.
1: Grazie, sempre un piacere.
0: E allora ci sentiremo per le uscite di agosto, cosa dici? Facciamo così?
1: Va bene, volentieri, ecco. Io sono qui, quindi più che volentieri.
0: Bene, noi seguiamo Anna, ecco, lo dico anche per i nostri amici, sui social, su Facebook, che pubblichi molto, insomma, ti seguiamo il vostro gruppo, perché è giusto seguirvi per quello che fate, per l'impegno, ma soprattutto la memoria di questi luoghi sacri, portiamo a definirli sacri, che appunto ci appartengono. Anna, grazie per la tua
1: disponibilità. Grazie mille a tutti voi, è sempre un piacere.
0: Grazie. Anna, e salutaci l'Altopiano, salutaci l'Altopiano.
1: Certo.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Buona serata Anna, buona serata. Bene, allora vedete, luoghi della memoria che non possiamo dimenticare, queste escursioni ci fanno appunto rivivere queste situazioni, queste zone, altrimenti, come si diceva prima, con il Friuli possono essere, corriamo il rischio che siano dimenticate. Mettiamola così. Allora, vedo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, abbiamo parlato di tanti argomenti e quindi adesso andiamo ancora con Rossini, perché insomma, perché Rossini, magari se qualcuno si è messo in contatto adesso, perché appunto ci rifacciamo a quello che è stato il gran galà di ieri sera a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, vede lo sfondo, la villa, guardate, è una cosa indescrivibile, con i colori, insomma è una cosa meravigliosa, però insomma se un gran galà dedicato appunto, come dicevamo, a Verdi, terre verdiane, Verdi, però Puccini, anche Rossini e anche Mozart hanno sconfinato un po', è stata veramente una serata dedicata alla lirica. Lirica, che è la nostra musica, ha ottenuto anche il riconoscimento UNESCO per bene immateriale. E allora andiamo un po' con Rossini, il nostro amatissimo Rossini, La gazza ladra.

sul crescendo rossiniano, come viene definito, l'abbiamo sentito bene adesso. Noi ci salutiamo qui e vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e buona serata a tutti. Restiamo tutti sintonizzati su questa frequenza 94 e soprattutto ricordiamo adesso il punto, adesso tra poco, eccolo qua, prendete carta e penna perché c'è un codice fiscale da prendere nota. Buona serata a tutti, ciao a tutti da Marisa.

Allora, tutti pronti, carta e penna, codice fiscale, avremo già comunicato ai nostri CAF, il nostro commercialista. Allora, codice fiscale per la nostra emittente, da destinare il nostro percentuale di reddito, 0159809088. Ripeto, 0159809088. Forse l'abbiamo scritto un po' dappertutto, però magari se c'è qualcuno che se l'è dimenticato, che ne so, può succedere. Siamo sempre qui per ricordare, dare il nostro contributo a questa emittente molto importante che tratta tanti argomenti, dà voce a tutti, pluralista in tante fattispecie, e quindi noi, ecco, che insomma siamo sempre riconoscenti a questa radio. Quindi buona serata a tutti, ancora con il nostro Rossini.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Con il patrocinio della Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio, ore 20:30, in Piazza Liberazione 1, a Ponte San Nicolò, Sala Rigoni Stern, primo piano, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978, pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, profili di legittimità costituzionale. Relatori Daniele Trabucco, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico, Roma. Ci sarò io, Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. L'ingresso è libero, non mancate. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie, vi aspetto tutti, non mancate.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.buonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Caterina Caselli. Ciao. Avete caldo? Moreno. I miei occhi sono chiusi, ma ci vedo. Si sta appena bene. A volte ho freddo. No, ma perché c'è il riscaldamento climatico? Gli americani, solo loro. Hanno attaccato l'Italia come non mai. Prima armi biologiche, hanno ammazzato la gente, poi assalto alla moneta, adesso fanno ingegneria sociale, portano i morettini dall'Africa. La colonia italiana.

non è che abbiano vinto tante guerre dopo la seconda guerra mondiale, anche perché anche lì erano arrivati i russi già a Berlino, i grandi americani.

la CIA, la NSA e tutti gli spioni del mondo. Poi i grandi, la grande repubblica delle banane, l'Italia. Un grande paese governato da pagliacci. Non da adesso, naturalmente. Poi uno alla volta muoiono tutti, poverini, anche loro. I soldi, soldi, soldi, vogliono tutti i soldi, soldi, soldi, soldi, tutti i soldi. Vuoi soldi anche tu? Hanno un piede sulla tomba e l'altro sulla buccia della banana, portano avanti delle carcasse e vogliono i soldi, sono cattivi come le iene. Esistono solo loro o la loro famiglia. Pensate ai medici che hanno avvelenato per paura che gli spezzassero quel miserabile pezzo di cartaccia che chiamano laurea. L'altro giorno avevo due della Digos che mi correvano dietro dappertutto, ero vivo, mi facevano le fotografie, perché ero in piazza con un pezzo di cartone attaccato al collo, vi rendete conto? Il bambino discolo. Avete visto gli albanesi? Grandi gli albanesi.

la nostra vita un secondo e non ci siamo più. Zac. Ma cosa dice questo pazzo? Cosa sta dicendo? Tutte le mattine vado in questo bar alle 6 del mattino perché non riesco a dormire di più. Tutto l'anno mi fanno svegliare alle 6, chiaro che mi sveglio anche d'estate alle 6. E ci sono tutti questi ricconi, che sono tutti questi proprietari terrieri, anche giovani, molto ricchi. Non fanno altro che parlare di soldi, soldi, soldi, soldi, affari, soldi. E allora mi guardano, io rido, dopo alla fine gli dico: vabbè, ma quanto pensi di poter vivere? Uscire, raffreddarti insieme a... Il tempo è breve, tempo sfugge, dicevano i romani. Siamo qui per pochi istanti. Dipende da te giocartela nel modo migliore. Cerco i soldi, cerco il piacere del corpo, cerco tutto, alla fine che cos'hai? Sei vecchio, grinzoso, con le pieghe che ti cadono, e cosa hai fatto della tua vita? Soldi?

questa vita tra le braccia e tra le mani ci scorre via e non abbiamo capito un'ostia. Allora, dicevo ai miei alunni, no? Ai miei studenti, dicevo: ragazzi, ma Socrate, quando diceva, no, gli dicevano: Socrate, se non rompi le palle, noi ti diamo una casetta, stai là, non insegni più ai giovani, non rompi più le palle, no, no, e noi non ti facciamo niente, non ti ammazziamo. Allora lui dice: no, ragazzi, io non posso vivere senza la conoscenza. Che cos'è questa conoscenza di cui lui parla? Conoscenza dei libri? Che noi quando parliamo di conoscenza pensiamo subito a studiare, leggere, imparare le cose, guardare Piero Angela. Ma non è così, non è così. La conoscenza è conoscenza solo spirituale e non si impara nei libri. Bisogna correre dietro alla verità e non avere paura che ti tirino il collo. Se non ce l'hai, non possiamo farci niente, non impari niente.

conoscenza dello spirito, vedere Dio. È tutto lì. Non è il Dio sul trono con gli occhi azzurri, anche se era un palestinese. Non c'entra niente quella roba lì. È il suo tocco che si vede, credo. Quando gli dicono a Giovanna d'Arco, ascolta, ma vabbè, allora vieni, l'hanno chiamata dal re, e gli dicono, va bene, gli mettono un altro, un finto re, lei lo guarda e gli dice, io voglio parlare con il re. Come aveva fatto a capire sta cosa, che lei non aveva mai visto il re, che gliel'avevano scambiato per un altro? Non vogliono credere che il Dio, cioè quello che ha inventato tutto sto ambaradan che si chiama universo, potesse parlare con una contadina di 17 anni analfabeta. Però alla fine la devono bruciare, d'accordo, inglesi e francesi, perché era troppo ingombrante per loro.

oggi dicevo a un mio amico, che è uno che sa tutte le canzoni a memoria, proprio queste canzoni qua, 80 anni, e dicevo, pensa alle canzoni, che belle che erano queste canzoni, no, degli anni 60, 70, no? E adesso se ascolti la musica, no? Era appena uscita dalla guerra l'umanità, aveva bisogno di serenità. La musica è l'espressione del corpo e della mente, soprattutto della mente.

Fra 10 minuti intervistiamo Montanari, che ci parla della sua fondazione. Questi non hanno sponsor, hanno un microscopio elettronico e dicono la verità. Dicono che lei, la moglie di Stefano, abbia detto a una mia amica, non so, almeno l'altro giorno quando era a Rendinara, non so perché non ci abbiano ancora uccisi. E quando andrà... Il potere uccide. Peccato che dopo muoiono anche loro e puzzano. Ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già. La cosa simpatica è che i padroni, i signori, quelli che usano la forza, che praticamente sono quelli che stampano, che si sono appropriati del denaro del popolo, questi signori qui pensano di essere loro quelli più forti. Ricordo sempre le parole del Cristo nella Passion, nel film, no, di Mel Gibson, quando cade sotto la croce il Cristo si gira verso la madre, che gli dice figlio, figlio, in aramaico, e lui dice madre, ho fatto nuove tutte le cose. L'etica cristiana aveva demolito l'impero romano. L'impero romano, non l'impero americano. L'impero americano è uno sputo dell'impero romano. Hanno tutti voluto copiare l'impero romano, ma nessuno ce l'ha mai fatta. E un palestinese gli ha rasi al suolo. Ma come fai a dire queste cose tu che ne sai? No, lo so perché l'ho studiata per un po' di anni all'università.

quindi noi siamo qui per un tempo molto limitato e dipende da quello che facciamo. Se facciamo le porcate, è chiaro che avremo la porcata alla fine. Il Cristo è stato fin troppo chiaro. Meglio per te se ti attacchi una macina da mulino al collo e ti getti nel mare. Per voi che siete stati di scandalo a questi piccoli. Sarebbero i pedofili?

0: giorni.
1: Allora, leggiamo il messaggio che ci manda il nostro amico Marco da Marghera. Ciao caro Moreno, buona trasmissione. Quando ci saranno i prossimi incontri con i ribelli monetari a parlare della moneta a debito e dell'identità digitale? Ma mai quindi finiremo di imparare? Se le popolazioni capirebbero come funziona la truffa del denaro fatta di carta straccia, è proprio come avviene, ci sarebbe la consapevolezza riguardo alla genesi della corruzione. Così noi comuni mortali avremo le redini del mondo intero e sarebbe quindi fiato sprecato parlare di diritti finanziari e agenda 2030 di Davos. Marco da Marghera. Certo Marco, è proprio così la storia, cioè tutto dipende dai produttori del denaro, quelli che hanno controllo della moneta, è tutto lì, chi la tocca muore, però un po' alla volta vedete che la gente inizia a parlarne di questa cosa, loro fanno i loro esperimenti e alla fine vedrai che verranno spodestati, perché quando inizi a parlare di qualcosa sicuramente il mondo cambia.
0: Storie di amici perduti che cambiano strada se li saluti.
1: I padroni del mondo con i loro amici spioni.

0: moriranno anche loro, poverini, anche se sono i padroni del mondo.
1: Oh, Villa Certosa, 350 milioni di euro. C'è un milione di euro di manutenzione al mese. E dov'è adesso il povero Berlusca?
0: Polvere.
1: Grande il Dio. Alla fine puzzano, puzzano anche loro. E lo spirito continua a aleggiare sul mondo. Lo spirito della verità.
0: Gli albanesi grandi, un mese che vanno in piazza, un milioncino. Si stanno cagando addosso.

0: Dunque, la gente vede solo le cose materiali, vede solo i soldi e per i soldi fa quello che deve fare, cioè un gran casino. Sì, perché il Dio si studia solo nella Bibbia e in chiesa.
1: Cazzate.
0: Pupo.
1: Pensate che Pupo ha avuto un grandissimo successo in Russia, eh? Non che si sia giocato diversi milioni di euro al casino. Su di noi.

Intanto a Lendinara stiamo facendo questa bella battaglia per difendere un bosco con tutti i suoi animali dentro, un grande bosco, forse uno dei più grandi del Polesine. Stiamo facendo la battaglia e alla fine vinceremo noi, eh. L'altro giorno ho iniziato così il mio discorso in consiglio comunale, quando c'era Montanari, consiglio comunale aperto. La natura è Dio, diceva Spinoza, nella sua etica geometricamente dimostrata. Cioè lui diceva proprio questo, e gli ebrei, quelli suoi amici, perché lui era ebreo, hanno tentato di ammazzarlo, gli hanno dato una coltellata, hanno preso il mantello, gli hanno, dicevano, stai lontano da me, e loro, nessuno si poteva avvicinare a parlare con lui, capite? Così come a Giordano Bruno gli hanno messo il morso. Il pericolo è quello di chi parla, chi dice la verità. L'altro giorno a un capo della Digos dicevo, ma guarda che la tesoreria di Stato è privata, i soldi che danno a te li prendono dagli strozzini. Mi ha detto, non è vero, sei tutto te. Io ho detto, vabbè, giochiamocela, una bella cenetta di pesce. È indietreggiato.

Dio non si studia nei libri, Dio si cerca sul campo attraverso la ricerca della verità. Possono anche tirarti il collo, ma comunque il collo lo devi lasciare comunque alla fine, perché siamo tutti condannati a morte, signori e signori.

tu sei l'unica donna per me, forse mio figlio ha cambiato morosa. Il Pierino, un figo della Madonna. Io non vorrei sapere chi ha inventato la radio, io devo stare qua a parlare guardando una parete vuota. A scuola almeno uno guarda in faccia i ragazzi, si rende conto se dice delle stupidaggini. Poi sentiamoci il Montanari.

0: Pronto?
1: Sì, sono qua, sono qua.
0: Eccolo, Stefano Montanari, presente.
1: Risponde sempre presente.
0: Come c'è caldo, piove, cosa c'è lì da noi? C'è un disastro.
1: Qui è piovuto per 5 minuti, ma c'è un vento, adesso si sta un po' calmando, c'è un vento terribile, veramente fortissimo.
0: Allora, facciamo una cosa. Allora, io ti faccio una domanda, tu inizi a parlare perché io devo andare a spostare la macchina 3 minuti fuori dalla... L'altra volta me l'hanno bombardata, la metto sotto il portico. Ascoltami.
1: Fai come faceva Peppe Grillo.
0: Esatto, sono un disastro qua. Ascoltami. Ecco, allora ti faccio una domanda. E parlaci della tua fondazione e parlaci di questa cosa. Io vado un secondo, sei tu libero, ok? Dai.
1: Bene, bene. Allora, la fondazione Nano Diagnostics nasce per disperazione, nel senso che ci eravamo illusi, mia moglie e io, di poter portare avanti un laboratorio privato che si autosostenesse con gli introiti del laboratorio, e invece non è stato così. Non è stato così, e quindi siamo stati più o meno costretti a regalare tutto quello che avevamo. Ma quando dico tutto, compreso la casa nostra, le due automobili che avevamo, abbiamo regalato tutto. E benissimo, nasce la fondazione, ma nessun problema, sono fatti esclusivamente nostri. Quindi regaliamo tutta la fondazione e da 5 anni e mezzo noi non ricaviamo un centesimo, quindi lavoriamo a nostre spese. Anche qui sono fatti esclusivamente nostri. Allora, noi abbiamo un record mondiale, che è quello dell'unica fondazione al mondo che non ha nemmeno uno sponsor.

0: Io così vorrei darvi qualche notizia su certe fondazioni che esistono. Per esempio c'è la Paul Clubs International Foundation in America, cioè è un ente, che una fondazione che sostiene le necessità psicologiche delle persone.
1: Sono tornato,
0: Bene, stavo parlando delle fondazioni. Quindi questa Tall Clubs International Foundation in America sostiene le esigenze delle persone di statura alta, cioè oltre 1,78 per le donne, oltre 1,88 per gli uomini. Allora uno dice: ma siete cretini? No, non sono cretini. Sono cretini coloro che continuano a versare denaro per la Tall Clubs International Foundation. Quindi, come diceva Beppe Grillo, se vuoi avere successo, punta sui cretini, e lui ne sapeva qualcosa. Poi esiste la Critter Connection, un'altra fondazione, è che non pensate che io stia inventando, lo potete andare a cercare su internet. Si dedica al salvataggio e alla cura e alla riabilitazione, attenzione, dei porcellini d'India, perché sono animali domestici spesso trascurati. E anche qui c'è un sacco di gente che mantiene la Critter Connection. Andate a cercarla su internet, vedrete che i porcellini d'India sono salvi. Poi ce n'è un'altra, si chiama Okra Project. Allora questi che ricevono finanziamenti non piccoli aiutano le persone che hanno dei problemi sessuali, cioè i transessuali, ma questo dichiaratamente lo cercate su internet e lo trovate. Okra si chiama, con la K, Okra Project. E allora come fanno questi? Beh, questi raccolgono soldi per mantenere con il cibo i transessuali, c'è scritto sulla loro mission, i transessuali. E come fanno? Li portano a casa dei cibi, dei pasti sani che sono cucinati soltanto da dei negri transessuali. Ora qui siamo, secondo me, ma non lo so, fuori dalla...
1: Gli americani sono fulminati, non c'è da dire.
0: Ma sono formidabili, ma anche gli italiani non scherzano. Allora, andate su internet e cercate il Museo della Merda. Merda, Museo della Merda. Sta in provincia di Piacenza, a Castelbosco, è un...

0: c'è una banca insieme con una grande agenzia di pompe funebri che sostiene il Festival della Comicità. Quindi è bellissimo questo, che le pompe funebri sostengono il Festival della Comicità. Insomma, siamo a questi livelli. Allora, io stavo cercando di spiegare, prima che arrivasse il temporale, che qui da noi non c'è, qui da noi c'è solo vento, stavo cercando di spiegare che mantenere la fondazione costa un sacco di soldi. Noi, mia moglie e io, da 5 anni e mezzo lavoriamo gratis, anzi lavoriamo a nostre spese, però non ce la facciamo più. E allora la gente che continua a chiedere: ma che cosa c'è nel vaccino, che cosa c'è nel quello che io mangio, che cosa c'è nelle frittelle, che io, ragazzi, non ce la faccio, anche perché ogni analisi costa alla fondazione 1.500 euro. E noi non ce la facciamo. La gente chiede, la gente pretende, ma la gente non si separa da un venerato euro. Guai dover rinunciare magari a un pacchetto di sigarette al mese, a un caffè alla settimana. No, meglio dire, poi ragazzi, è uscito un cellulare nuovo così bello, non posso non comprarlo, anche perché poi mio figlio dice: ma come, Giovanni ce l'ha e io non ce l'ho, e allora bisogna. Ok, d'accordo, tutto bene, però non venite poi da me a pretendere qualcosa, perché io potrei diventare anche maleducato.
1: Io ho pensato allora, che anch'io adesso ogni mese magari do qualcosa nel mio piccolo, perché ho 3 figli, uno stipendio da fame, eccetera. Però ogni
0: Allora, il problema è questo. Benissimo, i 2 euro, i 5 euro al mese. Beh, tutto bello,
1: pensavo un po' di più, insomma, dai.
0: No, ma ci vogliono gli sponsor, ci vogliono gli sponsor, quelli veri. Allora, c'è un tizio che io conosco molto bene, e lo conoscete tutti, ma non vi posso fare il nome, che sostiene una Ollus per i bambini autistici. Non ha ricavato un solo risultato, uno. Ma io so anche perché la persona che per lui gestisce questa Ollus, questa fondazione, scusate, beh, insomma, diciamo che fa un pochino di cresta a tutto questo, e non gradirebbe che qualcuno andasse all'origine della malattia, come facciamo noi. E quindi è meglio che ci siano tanti bambini autistici, tanti, così
1: ma abbiamo visto anche noi questa cosa qua l'abbiamo vista quando abbiamo raccolto le firme per indire il referendum. Non ci hanno permesso neanche di raccogliere le firme per indirlo,
0: lo so, è così. Quindi ragazzi, a me va benissimo, anche perché quando la gente viene da me, mi telefona dicendo che la nonna ha l'alito cattivo e loro non sanno come fare, che lo zio si è fatto 8 vaccini e adesso dà di matto, l'altro che poverina ha abortito 4 volte, allora non venite più da me, non venite, io non vi posso rispondere, perché voi volete che io non vi risponda. Quindi non è un problema, io non ho bisogno di queste cose, perché io quelle cose le so già, le abbiamo studiate e scoperte noi, quindi io non ho bisogno di questo. Io lo faccio magari in maniera molto romantica e anche magari stupida, se volete, lo faccio per gli altri. Io ormai ho 77 anni, sono arrivato a un punto di non ritorno. E quindi io vado avanti, a me non fa differenza.
1: Vabbè, l'appello insomma è che bisogna invece,

0: perché non venga venduti due pezzi di Albania al parente del presidente degli Stati Uniti. Quindi quando la gente vuole lo fa. Tu pensa che soltanto nella nostra iniziativa YouTube noi abbiamo messo già circa 450 video che abbiamo girato noi, quindi tempo, fatica, soldi, perché costa fare una cosa di questo genere. Bene, abbiamo più o meno 40.000 iscritti, non arriva un centesimo, la gente viene, ascolta, poi manda le domande. Ci sono delle volte abbiamo 600 domande e la gente vuole, ma come, non mai risposto, ti ho scritto un'ora fa e non mi hai risposto. Ragazzi, no, non ti ho risposto, perché forse è meglio che non ti risponda, perché altrimenti poi diresti che sono maleducato.
1: Esatto.
0: Allora ragazzi, a me, come diceva Dante, la cosa ne pon ne leva, non mi aggiunge e non mi toglie niente. Io faccio come i drogati, posso smettere quando voglio, perché io chiudo bottega, porto le chiavi in tribunale, le chiavi della fondazione in tribunale, e dico: adesso, caro signor giudice, visto che la fondazione è di tutti, io non ne possiedo neanche un centomillesimo, adesso lei, caro signor giudice, gestisce questa fondazione, poi risponde lei ai nipoti della nonna con l'alito cattivo, risponde lei. Sì. Quindi io non, cosa ci posso fare, ragazzi?
1: No, che la gente deve dare un contributo, perché
0: ma vedi anche qui a me fa arrabbiare la cosa. Devi chiedere, io non devo chiedere,
1: ma non chiedere, no, ma non devi chiedere, tu
0: un centesimo,
1: ma tu non devi,
0: io non prendo,
1: tu non devi chiedere, tu dici: questa è la situazione, poi devono capire loro, no, questa cosa,
0: cioè, questa è la situazione, io non incasso un centesimo, io lo faccio addirittura a spese mie. Quindi io, quando devo far benzina alla macchina con cui lavoro per la fondazione, ci metto la benzina io. Quando devo telefonare, il telefono lo pago io, telefonare per la fondazione lo pago io il telefono. Quindi io tutte le mattine vado, mi alzo un po' prima delle 6, vado in laboratorio con la macchina che ho regalata alla fondazione, ma in cui metto io la benzina, e vado e lavoro gratis. Non, se la gente non apprezza questo, ma io chiudo, nel senso che non mi cambia niente, semplicemente mi lascio un po' di tempo libero. Io ho una pila di libri da leggere e una pila di libri da scrivere, quindi io certo. Tempo so come passare.
1: Certo,
0: fate voi.
1: È un po' triste questa
0: come
1: cosa.
0: Si fa?
1: Comunque
0: come
1: alla
0: si
1: fine
0: fa?
1: Noi dobbiamo continuare a fare questi appelli, cioè la Fondazione Nanodiagnostics è una fondazione importante perché sostiene due scienziati che hanno un microscopio elettronico e sono riconosciuti a livello internazionale, quindi dobbiamo fare questa azione, dobbiamo tutti contribuire per sostenere, no, la conoscenza, no? La conoscenza è alla base di tutto, no? Ma la vera conoscenza, la conoscenza libera, la conoscenza libera.
0: Ma sai, vedi, noi non ci limitiamo alla conoscenza. Sai che noi abbiamo salvato, credo, qualche centinaio di migliaia di persone?
1: Certo.
0: Salvato. E quando andiamo per la strada, non passa giorno che almeno una, due, tre persone ci fermino per dire: ah, se non fosse per voi io oggi sarei malato, sarei morto, sarei...
1: Certo.
0: D'accordo, benissimo, io sono molto contento di questo, però non potete continuare a pretendere tutto questo. Quindi poi ci sono le persone che si arrabbiano, perché quando io dico: ragazzi, se non riusciamo neanche a pagare l'affitto, adesso abbiamo dovuto pagare l'affitto, non c'erano i soldi, l'affitto del laboratorio, perché no, i muri non sono nostri, non sono della fondazione, adesso entro il 30 di... anzi, entro ieri dovevamo pagare la rata per il mantenimento del microscopio. Sono parecchie, diverse migliaia di euro, e non ci sono quei soldi lì. Ma io chiudo tutto.
1: Ma perché il microscopio è molto costoso, come manutenzione, il microscopio elettronico?
0: 120, costa a solo mantenerlo 120.000 euro all'anno. Mamma mia. Mantenerlo non vuol dire fare ricerca, vuol dire tenerlo acceso.
1: Mamma mia.
0: Poi la ricerca è un'altra cosa.
1: Ma com'è questo microscopio elettronico? Come è fatto il microscopio elettronico? Io non ho mai visto un microscopio elettronico.
0: Sai, difficile descriverlo. È un cannone elettronico, è una sorgente di elettroni che spara un fascio di elettroni che vengono sparati sull'oggetto che tu devi vedere, e questi elettroni rimbalzano sull'oggetto. Andando a raccogliere questi rimbalzi, tu vedi l'oggetto e arrivi a degli ingrandimenti che possono superare tranquillamente il milione di volte, contro i 1500 ingrandimenti di un microscopio ottico, perché oltre non può andare. Si può andare oltre il milione, milione e due, facendo
1: quindi,
0: quella.
1: Quindi voi vedete delle cose che gli altri non possono vedere assolutamente?
0: Ma sì, ma non perché è una tecnica totalmente diversa.
1: Certo.
0: Totalmente. Quindi, certo, noi vediamo delle cose che normalmente.
1: Ma in
0: non
1: Italia ce ne sono tanti di microscopi elettronici?
0: No. Allora, come il nostro ce ne sono sì sicuramente 3 o 4, ma sai, un microscopio elettronico è come una lente di ingrandimento, tu ci puoi guardare quello che vuoi, quindi poi devi capire quello che vedi. Che faccia il tipo di indagine che facciamo noi, non solo non c'è nessuno in Italia, ma non c'è nessuno al mondo.
1: Quindi bisogna capire.
0: O da noi abbiamo appena pubblicato, abbiamo pubblicato un libro che ci hanno chiesto per gli studenti dell'Università di Cambridge, perché si sono accorti che tutta sta roba loro non la sapeva. Quindi.
1: Va bene, dai, allora, Fondazione Nano Diagnostics, ok?
0: Allora, andare su Google, si scrive Fondazione Nano Diagnostics, si entra nel sito, in alto c'è scritto come donare.
1: Bene.
0: Vedete voi, non c'è nessun obbligo, però poi chi dice forse domani, mañana, com'è?
1: Ma no, ma secondo me vedrai però, che tanta gente capirà, no? Poi ne faremo degli altri appelli, secondo me, perché è importante cosa, è importante.
0: Però chi non se la sente non ha nessun obbligo, però deve avere l'onestà poi di non entrare nei nostri siti, di non fare domande,
1: certo.
0: Quindi di non pretendere nulla.
1: Bene, Stefano, io ho un altro minuto, poi ci passa la pubblicità, io so che sei sempre super impegnato, facciamo che magari ci risentiamo anche la settimana prossima e spieghiamo meglio, perché è stata un po' una puntata un po' così.
0: È un po' avventura.
1: Ma
0: sì.
1: Qui è proprio, c'è stato un po' questo disastro, questo temporale. Magari sempre a quell'ora, sempre a quest'ora, se ti va bene a te.
0: Sì, 18.30, 18.30 va benissimo.
1: Forse io però la settimana, adesso vediamo come sono messo la settimana prossima, 18.30, alle 19 ce la faresti, alle 19 al limite?
0: Non lo so, perché di solito alle 19 del mercoledì ho un altro appuntamento.
1: Vabbè, ma limite, vediamo come funziona, al limite sposto l'altro appuntamento. Comunque, se non
0: vabbè,
1: è questo mercoledì,
0: vabbè,
1: è prossimo. Comunque noi la facciamo, continuiamo a fare questi appelli, perché secondo me sono importanti. Ti saluto, salutiamo il dottor Stefano Montanari, e appunto andate su internet Fondazione Nano Diagnostic e date un contributo. Grazie, ciao Stefano.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

È piovuto abbastanza bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ma adesso io parlavo con questi agricoltori, no, che vi dicevo: no, ma perché c'è il surriscaldamento? Perché leggono ste cazzate, leggono tutto quello che si mangiano, tutto quello che gli dicono, no? Ma il ragionamento, secondo me, è proprio questo. Gli dicevo: guardate che il mondo è più intelligente di noi, eh. Cioè, ha la sua logica, anche se questi lo bombardano, fanno casino, cioè, sono tutte cazzate alla fine, hai capito? Perché lui, cioè, la natura si autoregola, trova la sua cura. Pensate che i cosi, ad esempio, no? Le piante, le nanopolveri, loro le raccolgono tutte, eh? Cioè, loro tirano via proprio l'inquinamento dall'aria, oltre che a darti l'ossigeno. Capite il ragionamento? Quindi, la natura ha la sua perfezione, no? Siamo noi che abbiamo questa cosa, no? Che siamo impauriti, siamo a volte schiacciati dalle nostre passioni, dalle nostre paure, dalle nostre frustrazioni, no? E questa cosa qua, secondo me, ci impedisce di vedere con chiarezza, no? Questa cosa qua, soprattutto la paura ci impedisce, no? Vedi che viaggiano sempre con la paura anche su sti cellulari, sta roba. Viaggiano tutto, è tutto artificiale, tutto, insomma, fa un po' schifo.

Ora uno oggi mi ha detto, ah, dice, non ci sei mica, c'è il giornale stamattina, perché stamattina è venuto fuori questo articolo qui da noi in provincia per il discorso di questo bosco, no? E insomma, allora dicono che sono io che capitano tutta sta storia, il consigliere comunale, bla bla bla. Ma allora questo qua, no, che è uno di amico della sindaca, no? No, dice, non ci sei mica, non ti hanno mica messo la fotografia. Io che a me non me frega niente la fotografia, cosa vuoi che me... Allora, questa cosa, dobbiamo anche sfatare questa cosa, no? Che tutta l'informazione dipenda dai giornali, dalle televisioni, da internet che controllano. Non è vera sta cosa qua. Non la controllano loro l'informazione. Non la controllano l'informazione loro. Loro possono ricattarsi a vicenda, fare porcate varie, ma loro non controllano l'informazione, perché l'informazione viaggia per altre linee sempre di più. Allora la cosa, vedi, a Rovigo, per ti vi dico io, no, il mio capoluogo di provincia, no, che è piccoletto, però hanno chiuso tutte le edicole. La gente non legge neanche più i giornali, non li legge più i giornali, no? E allora voi vi rendete conto da questo come funziona, come viaggia il mondo? Viaggia in maniera diversa il mondo, no? Perché noi pensiamo, questa gente pensa sempre di avere il controllo, ma non ha nessun controllo. Non ce l'ha il controllo, non c'è nessuno che c'ha il controllo, no? Il discorso, tu non hai il potere di farti un capello bianco del tuo capo. Non ce l'hanno, no? E tutti sti volatili, no? Che volano a tiro d'etame, no? Queste alette, insomma, cerca di soldi, soldi, soldi, e abbiamo perso di vista la bellezza, no? La bellezza della natura, no? La bellezza del mondo, no? La bellezza, ma proprio la conoscenza del Dio, la conoscenza del Dio, no? E non l'abbiamo più, non l'abbiamo più. Quindi, secondo me, e questo è il punto, no? Noi non, la gente non capisce niente, pensa che per conoscere Dio deve leggere la Bibbia o andare dal prete, ma non è vera sta cosa, non è vera. Devi farli tu i tuoi esperimenti con Dio, con la verità, devi farli tu, lui ti in qualche modo ti risponde, ti parla, non ce n'è dei discorsi. È come quando tu fai una pasta asciutta o fai un altro esperimento, no? O fai un disegno, cioè qualcosa ti esce, no? È questo che dobbiamo capire.

Quindi ci hanno spiegato tutto male, la cultura che ci hanno dato è sbagliata, è completamente sbagliata. Ci hanno raccontato un sacco di balle su tante cose. Anche sulla morte, vedete, tutta la gente ha paura, paura, paura. Ci sono delle società primitive che non hanno nessuna paura della morte. I greci dicevano che il corpo è la prigione dell'anima.

tutti sti robottini, no? Ognuno fa il suo ruolo, uno fa il medico, uno fa l'avvocato, uno fa l'insegnante, uno fa il commerciante, uno fa qua, bisogna dare dietro tutto il denaro qua e là. E poi alla fine, hai capito, ti dicono: vieni qua ragazzo, lo sai che ti abbiamo visto un'ombra sui polmoni, stai per morire? Quindi quello che diceva il Cristo: non cercare le ricchezze di del mondo, non cercare le cose della terra.

0: chissà come sei strana stasera.
1: Ricordate questa canzone qua? Wes e Dori Ghezzi. Dori Ghezzi era quella che aveva sposato poi. Dimensione nome. E che aveva sposato.

Eh sì, è quella che aveva sposato Fabrizio De André. Ricordate il rapimento di De André, pazzesco? Gli avevano chiusi, gli avevano messi dentro una buca coperta con del nylon. Come un'idea mi porta. Terribili sardi. Quello che sei. L'anonima sequestri. Quando tu mi resterai accanto, la risposta non la so. Poi avevano rapito il nipote di Bill Gates, no di Bill Gates, di... come si chiamava il petroliere?

quando ero piccolo ogni giorno sentivo la televisione: oggi le Brigate Rosse hanno ammazzato due carabinieri, oggi hanno sparato nelle gambe a un giudice. Poi l'epilogo, no? Quando hanno fatto fuori Moro, in realtà Moro lo hanno ammazzato perché aveva stampato i 400 miliardi di soldi dello Stato senza chiedere a loro, no? Agli strozzini. Mi tocca il denaro, muore. Non c'è niente da fare.

0: Sì, pronto.
1: Responsabile di aver eliminato la canapa dalle coltivazioni, perché lui... Pronto?
0: Sì, ti sto ascoltando. Paolo, Paolo ci sta facendo un po' di cronaca dei rapimenti.
1: Sì, sì, infatti ti ho detto, io mi ricordo quelli perché ho la tua età, quindi mi ricordo quelli.
0: Siamo vecchi.
1: Ciao.
0: Vai via.
1: Beh, se vuoi resto qua, io non ho
0: problemi. No, volevo se mi ricordavi qualcos'altro di quegli anni.
1: Il rapimento più eclatante è stato Moro, no?
0: Moro poi alla fine non l'hanno ammazzato per il discorso del compromesso storico con i comunisti, l'hanno ammazzato perché aveva stampato i soldi lui,
1: si era mi ricordo, noi parliamo tanto male dei ragazzi di oggi, no? Secondo me hanno dei problemi grossi i ragazzi di oggi, ma io mi ricordo che a scuola facevo le superiori, il mio compianto professore di italiano, il professor Meneghetti, disse: no, ragazzi, hanno rapito Moro, era il 5 marzo del 78. Ma non dite niente, ma voi sapete che è Moro? Oh, nessuno a parte io sapeva chi era Moro, cioè, o meglio, nessuno sapeva che Moro era il presidente del consiglio dell'epoca. Pazzesco. Per cui non è tanto colpa dei ragazzi di oggi, è colpa un po' di tutto il sistema, capito? Perché anche una volta c'era chi se non sapeva o se ne fregava o non capiva, era già tutto da decenni precostituito, capito? Basta, non di quanto. Ok.
0: Ciao Paolo. Sì, ne hanno fatti tutti i colori sto paese qua. La CIA. Adesso c'è il Mossad che ci ascolta tutte le telefonate, ci guarda dentro sui cellulari. Mamma mia, non possiamo neanche più guardare un sito porno, niente. Che pagliacciata. Stanno comprando la terra, si fanno le colonie, i poverini.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Alfredo?
1: Alfredo Berluco, sono qui.
0: Ecco Alfredo, dai, dici qual è il prossimo appuntamento che fai tu.
1: Allora, dopo domani.
0: Parla più vicino al microfono se ce la fai.
1: Un attimo.
0: Devi stare vicino, se no non si sente niente.
1: Dopo domani, 3 luglio, alle ore 20:30, in Piazza Liberazione a Ponte San Nicolò, ci sarà un convegno sul disegno di legge 978-2023 che prevede i pignoramenti lampo da parte degli avvocati o scudo penale senza giudice. Sarà relatore il professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, professor Daniele Trabucco, che molti ascoltatori di Radio Camera C conoscono perché è venuto molte volte in radio e ha fatto convegni con Paolo Girotto, eccetera. E il professor Trabucco, tra l'altro, ha già annunciato questo convegno, delineando in breve, con un video di 4 minuti, ha già delineato in breve quali sono i profili di incostituzionalità, soprattutto insomma vari articoli di violazione costituzionale. Ma io invito tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 a essere presenti, e sarà anche un evento completamente a ingresso gratuito, perché sentirete dalla vostra viva orecchia, dalla viva voce del professore, cosa stanno combinando 600 parlamentari della Repubblica Italiana, 400 parlamentari e 200 senatori, ma soprattutto la Commissione Ingiustizia del Senato. La Commissione Ingiustizia del Senato, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati. In pratica si stanno facendo la legge per i cavoli loro. Non so se sono chiaro. Perché è una legge che andrà a favorire 233.000 avvocati che, come ho detto un attimo fa, potranno intimare il presunto debitore e, decorsi 40 giorni dall'intimazione, poterlo ignorare di qualunque suo bene, compresa naturalmente la prima abitazione, e sono compresi anche i crediti bancari, che ne dica chiunque, perché nel testo approvato si fa riferimento a somministrazione di merci e di denaro, e sfido chiunque a dire che somministrazione di denaro non fa rientrare i crediti bancari. E io, tra l'altro, ho fatto anche la domanda all'intelligenza artificiale e mi ha confermato che i crediti bancari rientrano nel progetto di legge, nel disegno di legge 978. Quindi, siccome non c'è nessuno che si oppone, perché io l'ho già detto in tutte le sedi, maggioranza di centrodestra col governo Meloni e l'armata branca al Meloni e tutto quello che ci va dietro, Salvini eccetera, tra l'altro la proposta di legge parte da Padova, dal senatore avvocato della Lega padovano, vice ministro della giustizia, che si chiama Andrea Ostellari, ecco, e naturalmente con la prima firma del senatore avvocato della Lega vicentina Erika Stefani, sempre, come ho detto, della Lega. Quindi è una proposta della Lega sostenuta dalla maggioranza di governo senza nessunissima opposizione, perché non c'è opposizione, non c'è nessuno che dica qualcosa contro questa cosa qui, nessuno che dica qualcosa contro. C'è un'unica interrogazione parlamentare fatta il 2 dicembre 2025, dove praticamente il senatore, avvocato di Forza Italia, di Bari, Francesco Paolo Sisto, l'altro vice ministro della giustizia, dice no, noi lo approveremo, però escludendo i consumatori finali da questo procedimento. No, è una cosa che non si può fare, perché basta solo andarsi a leggere l'articolo 3 della Costituzione ed è chiaro che non si può fare una legge che coinvolga una parte della popolazione escludendo un'altra. E comunque, anche se dovesse essere che viene coinvolto solo la platea delle partite IVA, stiamo parlando di 4 milioni e 200 mila soggetti che hanno a loro volta 18 milioni di dipendenti circa. Quindi stiamo parlando di una platea enorme. Questi qui stanno facendo una legge che sembra che gli interessi solo 4 gatti e gli interessa una ventina di milioni di italiani. E loro dicono che è una cosa buona. E non c'è nessuno che dice il contrario. Come ho detto, c'è stata un'unica interrogazione parlamentare da parte di due parlamentari del PD che, leggendo fra le righe, alla fine si dichiarano d'accordo che venga applicata solo, tra virgolette, per le partite IVA. Questo sta succedendo in questo paese e non c'è nessuno che dica qualcosa in contrario. Non c'è nessuno che dica qualcosa e non c'è nessuno che lo sa, perché tranne gli ascoltatori di Radio Gamma 5, che sono informati perché li ho informati io, non c'è nessuno che sa nulla. Io ho rilasciato anche un'intervista venerdì scorso a TV7 Trivenita, che è andata in onda, che è visibile sulla mia pagina Facebook, ma per il resto non dice niente a nessuno. Non dice niente a nessuno, Moreno, di questa cosa qui. Pronto?
0: Ti sento, sì. Vabbè, ma tu lo dici e sei bravo e noi ti aiutiamo, dai. Vabbè. Allora facciamo, ripetiamo l'appuntamento. Allora,
1: dopo domani, venerdì 3 luglio, alle ore 20:30, in Piazza Liberazione 1.
0: In Piazza Liberazione 1 a Padova.
1: No, Ponte San Nicolò.
0: Ponte San Nicolò. Allora, in Piazza Liberazione, hai detto?
1: Sì, 1
0: a Ponte San Nicolò alle 20:30, cioè venerdì, sì. Dopodomani.
1: Sì, c'è un ampio parcheggio dove se arrivate qualche minuto prima troverete posto, ma se arrivate alle 20:30 puntuali è improbabile che trovate posto, perché vi assicuro che ho avuto adesione un po' da tutto il Veneto e anche fuori Veneto. Quindi mi raccomando, amici, venite. Chi non può venire perché magari è impossibilitato per tutti i vari motivi, io farò la diretta Facebook, che invito tutti a condividere con i vostri amici. Quindi mi raccomando, non mancate se potete. E se non potete, condividete la mia diretta Facebook.
0: Ok, va bene, dai, va bene.
1: Ti ringrazio, Moreno, e a presto, perché se prima non lo ritirano in maniera definitiva, questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame,
0: che bella sta criminale,
1: delinquenziale e soprattutto anticostituzionale disegno di legge, io non mi fermo, perché come hai detto tu la settimana scorsa, non lo sapevo che Gandhi fosse così, ma io sono come Gandhi, va bene, che quando punta un obiettivo
0: è tutto lì,
1: non è abbattuto.
0: Allora io sto facendo questa protesta a Rovigo, no? Con questo pezzo di cartone attaccato al collo, vado lì ogni giorno, oggi non ci sono andato, però ci vado domani.

0: chiamò Junger, no? Questo qua ha scritto questo pezzo di manuale, no? della guerriglia, no? E lui diceva che perché, dice, le polizie, cioè i governi del mondo spendono tutti questi soldi di polizie, di spie, di apparato poliziesco, no? Perché, dice, ha paura che i lupi, che sarebbero i rivoltosi, tu saresti un lupo in questo caso, come me, no? Beh, insomma, io sono un lupetto, tu sei un lupo di quelli in gamba. I lupi, sì, no, mimetizzino in mezzo al grigiore delle pecore e trasformino il gregge da gregge in branco. Hai capito? Capisci?
1: Capito, sarà difficile perché non abbiamo...
0: Non è vero, ma non è vera sta roba, non è vera, è sempre successa nella storia e continua a succedere. Adesso l'Albania ce ne sta dando un esempio eclatante. Sono un mese che sono in piazza, un milione di persone, ha detto no vabbè non glielo diamo più, no lo ritirate, ritirate tutto. E beh, lì hanno, o se reprimono hanno perso, se non lo, se lo tirano via hanno perso comunque, si sono tagliati la faccia il governo. Hai capito?
1: Sì, ma tu ti rendi conto che di questa cosa qui, che è di una gravità inaudita, con tutti gli obiettivi negativi che avete prima, non dice una parola a nessuno.
0: Ma non è vero, adesso lo stai dicendo tu, hai anche Trabucco che è venuto, lo stiamo dicendo noi, lo stanno sentendo centinaia di migliaia, forse qualche migliaio di persone. Beh, io ho solo tre ascoltatori.
1: Condividere la mia diretta che farò dopo domani.
0: Ah, ecco, allora condividete la diretta di Alfredo su Facebook, condividetela, va bene?
1: Sì, alle 20:30 di venerdì 3 luglio.
0: Piazza Liberazione a Ponte San Nicolò.
1: A Ponte San Nicolò, ore 20:30, vi aspetto.
0: Okay. Ciao Alfredo.
1: Ciao caro, grazie.
0: Ciao, prego. Allora mettiamo una canzone che ci ha chiesto il nostro amico Giuseppe qui da Cadoneghe e di Bennato, molto bella, perché questa qua è proprio una presa per il culo di tutti i robottini, no? Tutti sti robottini, tutta sta gente, no?

0: casa.
1: Vi leggo una poesia di Roby del Pin che dedica alla mamma di Fabione. 8-3 che ora è un angelo in cielo, tutto l'amore, allora tutto il mio amore per noi, di Fabione 883 che era un angelo in cielo. Tutto, si intitola Tutto il tuo amore per noi. È nell'azzurro del cielo che si tinge di fili d'oro, mentre il sole spunta timido tra le nuvole del mattino, è nell'aria che respiriamo e nell'acqua fonte di vita e specchio della tua anima, è nel fuoco rosso della terra che come sangue pulsa nel boato di un vulcano del tuo grande cuore, è nel tuo abito verde di erba ed alberi con le radici sposate con madre terra per nutrire i tuoi figli prediletti, è nelle colline e nei monti imbiancati che sono le tue possenti braccia, dove ogni creatura trova rifugio vicino a te, è nella pace della tua parola, è nel mare nero di stelle e galassie che brilla nella notte, nel riflesso dei tuoi occhi, per non lasciarci mai da soli. Le mie più sentite condoglianze, Roby L'Alpin, da Roby L'Alpin e famiglia.

0: Ecco qua. Pronto? Pronto, mi senti? Niente. Pronto?
1: Oh, ti sento, ti sento, ti sento.
0: Ecco qua. Se mi senti, benissimo. Sono sempre Paolo. Allora, no, prima volevo ricordare una cosa che non ti ho detto. Siccome io seguo sempre la tua trasmissione qui in radio, ma se...
1: Ma sei pazzo! Ma sei pazzo!
0: Sì, no, ma io sono come te. Allora, seguivo anche la trasmissione Canale Italia, dove tu hai partecipato, io ti ho visto almeno 4 volte, 3 sicure, 4 forse. E c'era Vito Monaco, è giusto anche ricordarlo, io non so se tu lo hai fatto prima, perché io sono soltanto 20 minuti che sento la trasmissione, però era veramente una bella persona.
1: Io sono andato lì al funerale l'altro giorno.
0: Sì, io non potevo, quindi... So perché lui era di Padova, di Abano mi sembra, no? Quindi sì, voglio dire, ricordare questa persona, perché ce ne sono pochissime così, e non so se troveremo un sostituto, tra virgolette, capito? Potresti, scusa se azzardo questa ipotesi, potresti essere tu, no?
1: L'hanno già trovato il sostituto.
0: Ah, l'hanno già trovato.
1: Credo sia Rocchesso.
0: Perché Canale Italia al venerdì sera era veramente un'istituzione, e quindi
1: certo.
0: Speriamo che anche così, no? Adesso non so se fanno qualcosa se c'è qualcosa questo venerdì, non lo so, io guarderò, ma non so se c'è una trasmissione, capito? Perché mi manca tanto, te dico la verità.
1: Va bene, grazie Paolo. Ciao Paolo, ciao.
2: Ramazzotti.

Ecco, è tutta una questione di passione la vita, è tutta una questione di passione. Se non ci metti la passione, se la passione la pieni solo per la panza e per i soldi, è chiaro che non vai da nessuna parte. Vai sottoterra, ingrassi i vermetti. Per vedere, per conoscere è importante. È la prima cosa, conoscere lo spirito. E la verità è Dio. Unica come sei. O Dio è la verità. Immensa quando vuoi. Infatti quando la dici ti fanno male dappertutto, eh? Ti tirano le orecchie.

Ad esempio, nel mio paese ho iniziato a cercare, a scavare un po', a vedere dove si fregano i soldi. E se ne fregano parecchi. Adesso ci tirano via forse anche la guardia medica, cioè una comunità di 12.000 abitanti non ha neanche più un medico. Mentre nella primitiva Cuba hanno un medico ogni quartiere. Ma loro sono comunisti? Noi siamo fascisti. La Repubblica delle Banane. L'Italia democratica. Ah, ma c'è Vannacci, Vannacci, Vannacci ci salva. Pazzesco. Abbiamo 120 basi americane, però noi, eh? Grandi gli albanesi, ci danno una lezione. Ai pagliaccetti italiani. Una lezione di non violenza.

0: Ascolti, veneziana. Il Dio mi ha detto, io lo faccio, diceva Socrate.
1: Io sono la sola.
0: Tutta una questione di fede. Fede vuol dire fiducia. Io mi fido di te.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma per avere fiducia devo conoscerti in qualche modo.
1: Troppo è, lo sai.
0: Non esistono maestri, diceva Socrate.

0: adesso tutti al mare, gli schiavi, tutti al mare, gli schiavi. Facciamo tutto il lavoro tutto l'anno e adesso vanno 15 giorni al mare, 15 giorni di libera uscita.
1: Di quanti sono degli eroi quando vogliono.
0: Allevate i vostri figli come dei ribelli.

intanto gli albanesi ci danno una grande lezione. Lo sapevate che in Albania non ci sono McDonald's? Come fa? Fuori i coglioni. Senza te.

0: libertà va cercando.
1: La cambio io la vita che mi ha deluso più di te.
0: Quindi hanno cambiato il conduttore di Canale Italia. Non c'è più Vito. Forse non saremo più accettati. Non c'è problema. L'acqua arriva in qualche modo sempre al mare. La verità, la sua è mi vita. Intanto c'ho il Bosco da difendere e c'ho il mio amico da trovargli casa.

come volevosi dimostrare. Lo dicono i matematici quando alla fine danno la dimostrazione pratica di quello che avevano arguito.

0: fatti bravo.
1: E noi
0: a lei
1: tra noi
0: è un po' l'idea confusa la Patti.
1: Lei non so

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivio, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Allora, Andrea mi scrive, puoi ripetere la notizia sull'Albania, solo McDonald's o altro? Io so che McDonald's non c'è in Albania, la catena di McDonald's. Poi mi chiede sull'associazione del sangue sano al movimento religioso, e, come va? Io gli dico, vabbè, stiamo andando avanti su questa cosa qua, registreremo questo atto e proveremo a vedere se ci viene riconosciuto come proprio un vero culto, no? Una vera cosa religiosa, perché è l'unico modo per provare a difenderci dentro gli ospedali. Ancora negli ospedali, quando tu vai dentro, loro ti fanno le sacche del sangue con mRNA, cioè quello con i vaccini, cioè questo assalto continua, no? Quindi noi dobbiamo provare a tutelarci in tutti i modi. Abbiamo avuto una donazione di 100 euro, adesso io ho messo degli altri, appena siamo pronti, adesso stiamo registrando anche l'atto per mio figlio, scelgo io un nuovo comitato con il quale faremo delle diffide, porteremo in giro il film il film quello americano che è uscito, no? È impronunciabile questo nome, Delby 3, no? E quindi poi andremo avanti, insomma, perché è questa la strada, sempre lì noi andiamo avanti per questa strada senza fermarci.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il 1° luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua, allora se dici. Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma... Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Vabbè, mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. Dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334 320 1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito 2 interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece, è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrò un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non il freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile, e faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite, E non c'era più che la temperatura fresca e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo, e ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto: è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5 ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande, ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori, perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do, e invece tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca, e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. Ah. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni. in un, che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'Epilobium angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere Epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella, alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella, però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te Lilli in una nostra occasione ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui la nostra, il nostro, le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché. Comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario. E la sto essiccando, il tempo mi aiuta, ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le erbe le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
0: Due volte praticamente?
1: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
0: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
1: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, come, però mi stanno bene questi ritmi.
0: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi. E...
1: Sì, io sto bene con questi. E questo, e poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché cioè io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
0: Pensate un po'.
1: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma girando per i prati e comunque cioè, ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
0: Vabbè, chiaro.
1: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
0: Sì, perché siamo in troppi, vero?
1: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
0: No, assolutamente
1: di questa torta.
0: No, si mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
1: Ma comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che sotto
0: hanno le loro risorse praticamente.
1: Sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo de, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire.

0: criminali che manipolano il clima, quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque, quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
1: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto, molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Gesena erba contro il caldo?
0: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali una volta. Allora, se noi dovremmo parlare dell'ennè, che è quello che tinge i capelli,
1: Ah, sì.
0: tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora
1: Vabbè, ma certo.
0: radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare
1: Ma certamente,
0: questa parola.
1: assolutamente sì.
0: E comunque si facevano i caschetti di Enne perché mantiene fresco la testa. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo. Poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
1: Aiuto, è una
0: Ecco.
1: botta di vita,
0: Sì,
1: i tuoi
0: e poi
1: capelli.
0: c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Ah, di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera, va sempre bene. Poi considerando anche i frutti tropicali potrei fare delle deduzioni. I manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi. Quindi grassi saturi, tipo quelli che ci sono nello strutto animale, però di derivazione vegetale. Quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
1: Cioè prodotti tropicali che vanno bene.
0: Sì, lì mangiano carne a dismisura,
1: Sì.
0: però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
1: Certo.
0: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio. È più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico. Abbiamo qualcuno. E queste sono le indicazioni che vi posso
1: Sì,
0: dare.
1: volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso. Una volta portati in Europa, o in Italia, diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo,
0: Ma bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
1: Marino, scusami un
0: Va,
1: attimo,
0: vai
1: c'è
0: pure,
1: stato
0: vuoi
1: l'allarme.
0: mettere una canzone, Lillin?
1: No, vai pure avanti.
0: No, bisogna vedere come sono conservati come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane che vengono

0: la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono raccolte crude e poi stivate e in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo. E poi il deterioramento quando arriva qui e non mangiamo mai la banana che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala che è il Chaat Masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
1: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sì, ai tropici vado là, quella è la frutta che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa. Non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
0: Neanche io purtroppo quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Io
1: Sì,
0: ho
1: esatto.
0: messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
1: Sì, esatto. Ecco.
0: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione. Mescolate nei nostri cibi
1: Sì, sempre roba tropicale.
0: la polvere nel Chaat Masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo perché non deve essere matura per avere l'effetto e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma attenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
1: Vabbè, certo, sì, non era per demonizzare la roba riportata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere. È il
0: Infatti,
1: gusto che per me non è lo stesso, capito?
0: ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine
1: Sì,
0: lunghe,
1: anche a
0: poche,
1: Cuba ci sono il bananito.
0: cioè non c'è paragone con le banane che
1: Sì,
0: arrivano
1: esatto,
0: qui.
1: sì, infatti.
0: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della
1: Sì,
0: strada.
1: poi le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
0: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano in mezzo alle macchine.
1: Ma aiuto!
0: Mi sono così divertito, guarda.
1: Beh, è una meraviglia vedere queste cose qua.
0: Infatti, la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
1: Forse Marino ha visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo, ecco, leggerti qualche messaggio. È
0: Sì.
1: arrivato un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene. Ettore, alla settimana prossima.
0: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia
1: Ah beh,
0: aperte.
1: certamente sì, anche perché è notte lì,
0: Sì.
1: caspita, vediamo.
0: Starà facendo le danze con queste
1: Eh sì,
0: famose
1: i
0: tribù.
1: nativi, eh sì. Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
0: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta in a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
1: È perché nel banchetto delle tue erbe.
0: No, non ce le ho queste
1: specie. Ma è giusto per saperlo.
0: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
1: Ah, ecco, sì.
0: Poi per queste specie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio
1: altro
0: DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
1: Sì,
0: più
1: sì,
0: 67.
1: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo
0: che se c'è qualche messaggio, sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti,
1: beh,
0: quindi.
1: Certo. Buongiorno Lili e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
0: Grazie.
1: Grazie, soprattutto Marino. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
0: Grazie Andrea.
1: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
0: Sì, puoi aromatizzarlo.
1: Sì, ecco.
0: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
1: Ecco, bravi, sì, che così almeno la faccia, divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
0: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
1: Sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
0: Sì, qualcosa in più dell'inverno. Qualcosa in più dell'inverno, sì, scusate.
1: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri
0: no,
1: di acqua al giorno,
0: no.
1: Io non riesco mica a bere 2 litri no. di acqua al giorno.
0: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. C'è già c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
1: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
0: arrivo a casa, mi faccio. Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete. Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
1: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
0: Sì.
1: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
0: Beh, insomma, non è male, dai.
1: Appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il nome? No, no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
0: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
1: sì, sì, sì,
0: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca, e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti, se noi osserviamo il nostro organismo, d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione. Quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
1: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
0: sì.
1: Non sarei mai capace di...
0: è già un bel passo verso il nostro ambiente e un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro, che sono distruttivi
1: ma
0: per il nostro
1: sì.
0: modo
1: hanno
0: di vivere.
1: Hanno ammazzato tutta quello che era i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
0: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare,
1: certamente
0: per tutto.
1: Sì, certamente.
0: E infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va
1: se ne va la sera, perché si dice c'è un certo movimento, vedo, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. Quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino
0: alla
1: sera,
0: sì.
1: Praticamente vedi questo. Gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina, e dopo tornano
0: poi
1: qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente...
0: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via, e ho mezzo banco messo via.
1: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza... Col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
0: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
1: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
0: Le salsette, il budino,
1: sì, sì.
0: Queste cose qua.
1: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
0: Grazie a te Paola.
1: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
0: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
1: Sì, sì, e dopo...
0: Come succede sempre con ognuno.
1: Naturalmente sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
0: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui... a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia. Io ho detto, vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi. che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e non ho mai, e la scopro adesso.
1: Eh beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando. Voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
0: Sì,
1: però.
0: Sì. Allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato una.
1: No, questa si chiama Carla di Bassano.
0: Allora io prima.
1: Vuoi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
0: Sì, facciamo, la chiamiamo. Allora Roberta, ti chiamo io dopo la pubblicità.
1: Adesso provo a sentire comunque se funziona. No, ho smesso di chiamare. Che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere. Aspetta, che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
0: Sì. O la chiamo io come
1: voglio
0: eravamo d'accordo.
1: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
0: Bravo.
1: Beppi è a Cortina.
0: Ah, eh. Ma no, scappa da lì.
1: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
0: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti?
1: Ci saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
0: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
1: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
0: Mi faccio meraviglia di Cortina.
1: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano.
0: L'Ampezzano, sì. È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne, tutto, però.
1: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua la è un poco un po' maleducata, forse anche a approfittarmi di voi altri.
1: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità. Io abitualmente chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
1: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
1: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, Va bene?
0: È andata, va bene.
1: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo, perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
0: Ma sì, ero d'accordo, la chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
1: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
0: Ma per evitare inconvenienti,
1: sì,
0: che ne discutevamo,
1: sì.
0: Posso chiamare anche col mio cellulare, lo metto davanti il microfono.
1: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni, lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
0: Sì. Va bene.
1: Comunque ci proviamo, sicuro, finché siamo in diretta con questa persona, può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona. Ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora. torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita sì. la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
0: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fa tutte queste operazioni. Il cellulare sembra semplice.
1: Sì, ma non, in effetti non è che lo sia molto.
0: Quante operazioni si fa?
1: Perché dopo ci sono delle...
0: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
1: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
0: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente. E lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne, e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
0: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Io... Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza, solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
0: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il Ruscus e il Viburnum, mi pare di leggere.
0: Sì, sì, sì.
3: Leggi tu.
0: No, no, hai letto bene.
3: Corretto.
0: Hai letto bene. Sì, il Ruscus, che è Ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
0: Sì, sì, e la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere Roberta che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla. E questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
0: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza. Grazie, un abbraccio. E
3: grazie mille a voi.
0: A presto, Roberta.
3: Alla
0: ciao.
3: Prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, sì. Ciao, Roberta. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non di... è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza. Punto.
1: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma: sì. A Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici, Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco, sì, la zona volevo dire di sì. Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, bene, non sai perché perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda lì, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era semi-trasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno la sua comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: Sì, e poi corre sotto.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì, anzi.
1: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto: adesso la divido, metto un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso visto che è bella fresca, speriamo che duri. Dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, ma sì, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno.
1: Sì.
0: se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
1: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi, perché
0: 3 minuti in acqua e poi...
1: Mamma mia, aiuto. Allora qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
0: E chi è?
1: Andrea Sceriffo da Verona.
0: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
1: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo, credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
0: Beh, che sì, che abbia
1: Andrea.
0: Che abbia essenza non lo so, non credo che vada alambiccato, forse sì, insomma, si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
1: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
0: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
1: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
0: Sì, scegli un brano così.
1: Tu hai qualche preferenza?
0: Ma qualcosa di rilassante. C'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
1: Oddio, adesso
0: Evanescence, dirò.
1: Allora, no, Adriano,
0: fai tu, non voglio farti.
1: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato sull'astico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti sull'astico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
0: Fai tu, Lili.
1: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
0: Ah, bello, bello, sì.
1: Questa qua è una canzone, allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai, Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
0: No, no, mi piace Battisti.
1: Sì, sì, va bene.
0: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
1: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
0: Va benissimo.
4: In un mondo che
0: è appropriata.
1: Ed è non anche... ci vuole.

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva: i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico, ecco. La combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso,
0: non
1: insomma,
0: chimico, ecco.
1: Non chimico, esatto. Associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice anche. La corteccia di viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Serendel Grappa poi anche quelli festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso.
0: È giusto, caspita.
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, certamente. Perché sì. Insomma, bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue...
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa, sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: È facile anche inciampare o fa...
1: Sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti. Cioè, a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: le loro utilità.
1: Sì, sì. Sì, sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia, poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate. La parte aerea prima della comparsa del fiore. E, insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè vorrei, sì, potrei raccogliere erbe 360 giorni all'anno volendo. Poi insomma è un po' impegnativo l'estate, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture,
0: sì.
1: E qualcosa mi scappa sempre.
0: Beh, assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle. Essiccarle bene.
0: Pensate,
1: ho detto
0: qualità, a che qualità arrivano le erbe di Marino.
1: È tutto lì, è tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo,
0: sì, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria,
0: sì.
1: per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, e poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto.
1: E poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi, non è che siano, è che sia finita lì. Per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da metter via. No, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato. E le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, se è vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè, non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci anzi vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano, come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì. Altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma. E per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone, chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo, potrei farla? Grazie mille, saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas...
0: A settembre ormai porti un po'
1: settembre,
0: di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino,
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie?

0: effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non va mai, non è mai una bella cosa.
1: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate vi ascolta, e cioè non è che dite dammi mezzo etto di quello, dammi un sacchettino di quello là, ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
0: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
1: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
0: No. Grazie Maurizio. Comunque no. No, non è nelle mie modalità.
1: Vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
0: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
1: ecco, esatto.
0: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
1: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro magari per far due chiacchiere tra noi.
0: Sì.
1: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza, in questo caso ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
0: ai numeretti,
1: ai numerini. Sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
0: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
1: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
0: Sì.
1: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
0: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal
1: dormendo
0: letto.
1: No, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me prima di venire qua, che ero ancora a casa. Mi ha mandato un messaggio, ma il Dakota non è in America.
0: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
1: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
0: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
1: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
0: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
1: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
0: Ah, allora non sta dormendo.
1: Non sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
0: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
1: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
0: E poi faccio delle indagini, internet è utile a questo punto di vista, eh?
1: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte Marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è. Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas, Giusy?
0: Giusy, io me ne sto a casa e gironzolo per le montagne intorno.
1: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
0: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, eh? Assolutamente.
1: L'ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
0: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura.

0: Ora che poi è il banco delle erbe che è la mia vita, senza niente in tasca.
1: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le
0: Sì.
1: prendi, come le... Cioè, è un bed and breakfast. Lì ci vuole il numerino, però, secondo me.
0: Sì.
1: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie. Rosanna.
0: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so. Io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, mi pare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
1: Vabbè, certo, certamente sì, perché...
0: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
1: Assolutamente sì, che ti si può aiutare perché l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema, mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
0: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
1: No.
0: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata. Alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di
1: Assolutamente.
0: dormire.
1: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca, morta, chissà domani dormirò per tre, starò a letto per 3 giorni, la schiena, perché il mio problema è la schiena, e invece no, tranquilla, forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
0: Ti
1: si
0: rigenerano.
1: rigenerano. Io
0: Eh
1: mi
0: sì.
1: penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
0: Beh, sicuramente comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia
1: Certamente,
0: positiva
1: io
0: che si
1: devo...
0: sta diffondendo
1: Io
0: ovunque.
1: spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe, in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare,
0: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi faccio, cioè, mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico. Io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui, a disposizione. Questo, e poi ci pensa l'energia di tutti noi. Ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante, energetico.
1: Vabbè, certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
0: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte, poi vado su a San Vito a Funghi e non vado più, e poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma, cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, beh, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno e dici: io sono in un paradiso. Poi arrivi a
1: Veramente.
0: Cortina, ti fai il Falzarego e Ma guarda, e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire. E l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox. Cioè, questo è l'essere umano. Andatevene a piedi, lasciate la macchina
1: Sì.
0: da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina Falzario, sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali,
1: Mamma
0: no?
1: mia.
0: E
1: Ma
0: attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima. E sono arrivato, e poi sul Falzario cosa ho fatto? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti
1: mamma
0: e
1: mia.
0: sandali.
1: Non ci sono serpenti, cinghiali, orsi, le
0: Ci sono le vipere, c'erano,
1: vipere.
0: sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra, anche sul grappa, io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però, insomma, sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché, sai, fai un sussulto e se ti morde sono, insomma, è amaro la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
1: Esatto.
0: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
1: Vabbè, sì.
0: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo, vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione dei cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri che devastavano le
1: Ah,
0: coltivazioni.
1: perché fanno danni se i
0: Forse
1: cervi,
0: fanno danni.
1: certamente, eh sì.
0: Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo
1: Ah, beh,
0: niente.
1: chiaro.
0: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però è così, e i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, eh? Cioè sono pacifici e sanno cacciare, quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. Vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente, non è, insomma, no, no, non mettono inquietudine.
1: Ci sono ancora messaggi. Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei Tabari.
0: Cosa
1: No,
0: intende per tabacco?
1: no, Neno dei Tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del Padovano
0: Ah,
1: soprattutto.
0: sì.
1: Ecco, e però si chiama Neno dei Tabari, lui ha scritto Meno dei Tabari, non è che vedi meno Tabari perché adesso è caldo, però Neno dei Tabari. Poi vai su a Funghi per Chiappuzza.
0: No, no,
1: Cos'è Chiappuzza? Chi
0: non
1: non
0: lo
1: si lava?
0: so,
1: Non lo
0: no,
1: so.
0: non lo so.
1: Allora, facciamo un po' di.
0: Ci andavo, Beppi, tanti, tanti anni fa.
1: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie, Luca. Le
0: No, io non li
1: zecche
0: metto
1: perché?
0: mai. Perché vanno sulla pelle, non li
1: Ah.
0: metto mai i pantaloni corti ad andare a erbe e raramente anche ad andare in giro.
1: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova, vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
0: Vuole parlarci, se vuole?
1: No, non c'entriamo niente né io né te.
0: Ah, ok.
1: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio, con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità, uno o due non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio 1 al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
0: Grazie a te, Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
1: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
0: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nell'Agordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dall'Agordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il Passo Giau. Se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
1: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi messaggi che sono dei poemi, dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda: è vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali, ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione. Max.
0: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori.
1: Esatto.
0: Quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica avevo trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa, così leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
1: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, e dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
0: andiamo con la pubblicità.
1: Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo, e dopo se diamo una mano a Marino per un posto, il posto è favoloso comunque, quella zona lì, ci si può pensare.
0: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento.
1: Ecco, e dopo facciamo tutto.
0: E poi si fa.
1: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del supermercato, anzi no, vado a fregare in qualche supermercato.
0: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri, sì. Spingi il bottone.
1: Sì, ecco quelle cose lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, che Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp, potrei mandargli il video del mio a mio avviso interessante questa operazione. Mariano.
0: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Infatti quando consiglio delle erbe gli dico sempre i metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose. Ci fai un miscuglio e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite sono, cioè, le dai già separate, ecco, a priori. E questo è il mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati, altre sostanze sì. Comunque il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa, altre erbe, erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
1: Ecco, sì, va bene. Ecco, adesso andiamo avanti ancora con messaggi non ne abbiamo più per adesso. Se devi comunicare altre cose.
0: No, che guardate, luglio e agosto raccolgo erbe e c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci, è un sabato sera, il 18 luglio, con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel, c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco all'aperto.
1: Ah, che bello, che meraviglia. Sì. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì,
0: esatto,
1: a casa di Marco Scapin.
0: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco.
1: Un'arpa,
0: eh?
1: Caspita.
0: Eh sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle agli alberi. È una radura con bella casa di un amico che mi ha invitato. È un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella.
1: Ah.
0: Ed è anche una donna che viene qui al nostro gas di Radio Gamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali. Insomma, è un bel gruppo di persone.
1: Sì.
0: E l'altro anno c'era un pianoforte. E in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti particolari, due bellissime serate.
1: Certo che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco, non è un problema, il pianoforte e l'arpa sono strumenti
0: importanti, sì,
1: sì.
0: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
1: Ripeti la data?
0: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera, ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio. Per il resto vado a erbe e sono uccel di bosco. Se qualcuno ha bisogno di qualche cosa mi mandi un WhatsApp,
1: sì,
0: e poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso fare.
1: Ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere le erbe?
0: lo lascio in macchina, ah, può essere sempre utile, perché
1: certo, non si sa mai.
0: Mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima, con un ginocchio dolorante.
1: Sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
0: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
1: sì,
0: passiamo.
1: Sì, viene su Ettore, sempre se non è attaccato dalle cose, era un bisonte.
0: E poi portatevi un bel maglioncino, perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
1: Beh, perché è tanto alto sto posto.
0: No, no, non è alto, è a 300-400 metri forse. Però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ma abituati a temperature così si sente il freddo. Io soffrivo, tremavo.
1: Beh, certo, perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo, andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19-20 è un balzo.
0: Se ti ricordi,
1: notevole.
0: Io su in Val di Faonta avevo la camicia d'inverno.
1: Sì, sì, sì, sì. No, io sempre, no. Già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia è Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
0: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi,
1: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
0: Farra di Mel, poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché, cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto, perché è un prato grande,
1: sì,
0: dove.
1: Sì, cioè, non è dentro un palazzetto dello sport, ecco.
0: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
1: Molto importante, molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto Caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il compleanno, per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io non vado via con le moto, ho paura.
0: E poi, sai, con una bandiera rosso-nera.
1: Beh, ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto. E quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
0: Perché avevi paura?
1: Perché mi dicevano: Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore, che si chiama il lago Delio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto, ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
0: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
1: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio, e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
0: Sì, no, Milanello.
1: Sì, vado a Piano Gentile, che è più comodo per me, perché i miei parenti che abitano vicino a Olgiate Comasco, e Olgiate Comasco prima c'è. Sì, prima c'è Piano Gentile quando esci dall'autostrada praticamente.
0: Che è anche vicino alla frontiera, no?
1: Eh?
0: È vicino alla Svizzera.
1: Sì, beh, c'è la strada, che c'è l'autostrada, quella la A8 che fa Milano-Como, perché c'è
0: quindi l'autostrada dei laghi, no?
1: Quella dei laghi, c'è la A9 che dopo va a Varese, c'è quella, e la A8, io esco a Lomazzo, che è un nome che è tutto un programma, un paese si chiama Lomazzo, esco a Lomazzo, mi occupo subito, diceva qualcuno, e passi davanti a Piano Gentile e dopo il Giatecomasco e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp, se vuoi dare il tuo numero.
0: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero e poi mi mandate un messaggio, aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
1: La puoi mandare anche a me, allora, via WhatsApp la locandina?
0: Sì, te la mando.
1: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
0: Ok,
1: allora. Te permettendo.
0: Sì, è anche bella, E sì. Poi, allora, vi lascio il mio numero, 346-033-6531, e questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
1: Grazie.
0: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché... dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare. Niente, dopo con calma, altrimenti impegno il mio tempo con questo elettrodomestico.
1: Sì, perché devi dare il numero tuo?
0: No, perché non so dov'è la locandina.
1: Questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non
0: lo so. Sì, la manda pure a me, poi io giro.
1: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo, ultimamente. non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura.
0: Anche il mio, non sono mai stato nella normalità.
1: Infatti.
0: Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
1: Sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi, con i 45 giri, mi mettevano lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo un piccolo intervallo musicale?
0: Ma se vuoi, sì.
1: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
0: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
1: Bene.
0: Io ricordo
1: sempre musica.
0: Eh?
1: Musica italiana,
0: Sì, sì.

0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non avevo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: L'ultimo tratto questo
0: sì,
1: qui?
0: Sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah, beh, perfetto.
0: 10 minuti di, che è andata la canzone, e, cioè, forse la canzone si è sentita. E dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno. Ossia, intanto ho allargato la distanza fra fila e fila, in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi è anche difficile da estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo col motozappa fra le file e passo a mano sì, sulla fila. Poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra, ti prendevi un cetriolo te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro te lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa decenni fa, si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesci mai a raccoglierli tutti.
0: Vabbè, dopo cadono, sì, rimangono,
1: qualcuno scappa sempre dalla raccolta, certo. Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo le piante di mais ci metto i fagioli rampicanti, quindi c'è una piccola biodiversità e tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10, 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta, dove era più densa. E comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorgheta avendo costanza, insomma, sì, è impegnativo, certo. Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
0: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima. Però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura.
1: Sì.
0: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene.
1: Speriamo bene, esatto.
0: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
1: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate.
0: Esatto, sì.
1: E succederà anche questo andando avanti.
0: I tetti, sì. Senti, buongiorno. In giardino ho l'origano. Qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie, Katia.
1: Adesso se è in fiore, raccoglilo. Cioè, quando è in fiore, raccoglilo pure.
0: Cioè,
1: quando
0: lo raccogli e dopo lo metti.
1: Lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta per essere ben essiccata ha bisogno di ventilazione, e dove stringi il mazzetto lì non c'è passaggio di aria.
0: È vero.
1: E quello è
0: stenderli?
1: Stenderli,
0: li porti via.
1: Sì, esatto, stenderli è sempre la miglior cosa.
0: Ecco, sì.
1: guarda bene se è in fiore, se è in fiore te lo puoi raccoglierle, poi vedi l'avanzamento perché te lo puoi lasciare anche per usarlo fresco, e quindi qualche pianta lasciala per poterla utilizzare fresca durante l'estate.
0: Che buono l'origano, profuma talmente tanto che veramente...
1: Sì. È una pianta indispensabile sulle nostre mense per la salute. Stavi dicendo, Lilli? No.
0: No, stavo guardando un attimo qua il messaggio ultimo, è questo appunto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre...
1: No, io spero solo un po' di pioggia per la raccolta.
0: Infatti Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
1: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia po' d'acqua.
0: Sì. Anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
1: Anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi e forse siamo ad un record.
0: Sì, anche per il, come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo, però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per...
1: Sì, faceva la rinfrescata, dava acqua al territorio, insomma... E comunque è manipolato, io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi, insomma. Io ricordo nel 2000, quando comparivano le prime scie chimiche, io le poi andavo in internet chiaramente a informarmi, guardavo il cielo e dicevo sono scie chimiche, mi dicevano vai a farti un lavaggio del cervello.
0: Io, perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche e c'era gente che diceva ma quali scie chimiche?
1: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina ancora nel 2000 e non neanche il 2010 e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
0: Vabbè. E poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati praticamente, che non sono cose naturali.
1: No, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta.
0: Esatto.
1: E poi non hanno neanche la sigla identificativa.
0: Esatto.
1: Allora, il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il territorio e i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandare sui caccia militari? Intercettateli in qualche modo.
0: Ma guarda che c'è stato qui, a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costato cara, perché lui lavorava alla Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa, cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente completamente.
1: Ti metti contro il governo occulto, certo, di cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono sottomessi.
0: Le scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente. Non sono durature così.
1: Il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è nata, però tutti tacciono.
0: Per forza.
1: E io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari, perché saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
0: Sì, esatto, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. ma con scarso successo, sempre grazie. Nadia da Padova, a me è successo anche con rosmarino adesso e con la salvia.
1: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari,
0: sì.
1: E il sole non scalda, brucia, arriva sulle foglie e le sbianca. Avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
0: Sì, sembra proprio bruciata, soprattutto la salvia e anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili, sottili, aghiformi, diciamo quasi, cioè tutte bruciacchiate le punte.
1: È quello. Io un anno su una coltivazione di finocchio, che so. Allora, il finocchio messo giù a file ha cominciato. Cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, da questo, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
0: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
1: No, stanno togliendo i filtri solari. I filtri...
0: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
1: Cioè, ma non riescono a fare solo questo, se vogliono ci fanno friggere come le sardine.
0: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi, e vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi, secondo voi, perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie? A che pro, visto che il global warming danneggia tutti? Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati. E poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
1: No, ma io voglio rispondere, certo. Non voglio parlare di queste cose. Non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché e il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire: fanno queste cose.
0: E lei dice che sono sciocchezze. Secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino, in primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille Stefania.
1: Stefania, io ti avrò detto, o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì. Però se ormai è divorata dalle farfalline, la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
0: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
1: Ma anche ci andrò e poi vi saprò dire.
0: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
0: Beh, certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, eh? Beh, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti benvengano col meraviglioso burro gay di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
1: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
0: Allora c'è Mariano che mi Mariano, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto, che non ho sentito. Mariano, certo che l'ho letto tutto.
1: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
0: Sì. perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché mi avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce al volo. Per questo poi tu mi hai risposto: Mariano, se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video a mio avviso interessante di questa opzione. Riascolterò, grazie. Beh, questo è un problema tuo se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
1: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo, sì, ecco, tranquillamente.
0: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
1: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
0: Eh sì.
1: È nato, già nel 2003 qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
0: Sì, ecco.
1: Andatevelo a vedere.
0: Adamo, santo subito.
1: Adamo?
0: Quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio,
1: sì,
0: e di andare lì a Milanello. Ecco,
1: ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco, che probabilmente ha firmato anche contro volontà, o comunque visto l'incarico che aveva nell'Italia doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
0: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi dà fuori.
1: Messaggi adesso. Sei preoccupata per casa, Lilli?
0: No, dopo, quando
1: tanto in 5 minuti.
0: 10 minuti usciamo e chiamo mio nipote, se è a casa lui che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì allo scientifico per sentire come sta andando. Mamma mia, aiuto.

0: Ecco sempre risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti avviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu. E se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby l'Alpin. E grazie Roby, ci associamo anche a te. Un
1: Anche
0: abbraccio
1: noi.
0: al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
1: Sì.
0: Buongiorno. Volevo chiedere a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
1: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerle in frigo e poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli. E ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace, cioè insomma dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
0: Ah sì, beh, al momento vediamo qui. Vediamo se riesco. Se può spiegare meglio, sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti. Qualche
1: È così. No,
0: messaggino in chiusura, vuoi Marino?
1: io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi
0: Vediamo se sono di sabato perché c'è ancora giugno. Vabbè,
1: e agosto.
0: abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno.
1: E agosto ci troviamo
0: Puoi tirarlo via se vuoi.
1: il 5 e ci troviamo in trasmissione il 5 agosto.
0: Sì, 5 agosto.
1: Vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp se qualcuno ha necessità di contattarmi. E niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli
0: Ah
1: adesso.
0: sì, beh, perché noi ci vediamo.
1: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel
0: Ah sì.
1: per una serata particolare molto bella e basta, che, cioè, qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto e va bene, vi rilascio il mio numero di
0: Sì.
1: cellulare che è 346 033 65 31. Ecco, questo è tutto.
0: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
1: No, quello mai.
0: Adesso dopo quando vado fuori bevo un bicchiere d'acqua. È
1: E ti faccio una richiesta. Mi metti Battiato?
0: già battiato.
1: È il nostro cantautore.
0: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
1: Va bene, ci congediamo così.
0: Se no, aspettiamo ancora un secondo, intanto se vuole entrare l'amico Gennaro che si prepara le sue cose.
1: Così.
0: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là comunque.
1: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa, bassa la radio,
0: Sì,
1: eh.
0: non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
1: La nostra
0: È la
1: presidente.
0: nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci più la apprezzi, perché veramente merita, merita, merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono la

0: ascolto eventualmente, ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima, perché è una cosa abbastanza antipatica. Cioè, arrivano notizie, Lungare, Vicenza Est, temporale amici fa paura.
1: Mamma mia, sì, li avevano messi,
0: Li avevano annunciati comunque che i temporali, ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che fa che fanno danni più che altro.
1: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
1: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione serale e poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa dei gas di Radio Gamma nei nostri soliti appuntamenti.
0: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine, questo cambiamento da raccontarci. E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti permettendo, dovrebbe essere presente. Allora, vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo e con Marino, appunto, mercoledì
1: 5 agosto.
0: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
1: Grazie a voi e a tutta la radio.
0: Facciamo parte un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto. E ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il 1° luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua, allora se dici.
1: Prova.
0: Vediamo. Prova, se, prova, prova. Scusate, ma... Oh,
1: No,
0: niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Vabbè, mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. Dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere. Però, come prima cosa stamattina, volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina perché col gas, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Nilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente, esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334 320 1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito 2 interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e dopo la chiocciola non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece, è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrò un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non è freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile, e faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite, E non c'era più che la temperatura fresca e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo. E ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto: è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5 ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande. Ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo, tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori, perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do. E invece tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca, e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. Ah. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni. in un che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'Epilobium angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere Epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella. Alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella. Però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione, ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché. Comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario. E la sto essiccando, il tempo mi aiuta, ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le erbe le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
0: Due volte praticamente.
1: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
0: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
1: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, come, però mi stanno bene questi ritmi.
0: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi. E...
1: Sì, io sto bene con questi. E questo, e poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché cioè io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
0: Pensate un po'.
1: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque cioè, ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima, o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
0: Vabbè, chiaro.
1: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
0: Sì, perché siamo in troppi, vero?
1: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
0: No, assolutamente
1: di questa torta.
0: No, si mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
1: Ma comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che sotto
0: hanno le loro risorse praticamente.
1: Sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo de, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione e quindi avremo un raccolto di mais per me insomma, o un raccolto e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi criminali che manipolano il clima quale sono, quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
0: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Ghesena erba contro il caldo?
1: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali una volta. Allora, se noi dovremmo parlare dell'enne, che è quello che tinge i capelli, tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, del ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare questa parola.
0: Sì.
1: E comunque si facevano i caschetti di enne perché mantiene fresco la testa. Ah. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
0: Aiuto, è ecco. Una botta di vita,
1: Sì, e poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi considerando anche i frutti tropicali potrei fare delle deduzioni. I manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
0: Cioè prodotti tropicali che vanno bene?
1: Sì, lì mangiano carne a dismisura,
0: sì.
1: Però questa frutta è in grado insomma di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
0: Certo.
1: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico. Abbiamo qualcuno? E queste sono le indicazioni che vi posso dare.
0: Sì, volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso, una volta portati in Europa, hanno... o in Italia, diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo? Durante...
1: Ma vengono, bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
0: Marino, scusami un attimo.
1: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lillin?
0: No, vai pure avanti.
1: No, bisogna vedere come sono conservati, come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane che vengono, la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono raccolte crude e poi stivate in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
0: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sia i tropici, vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa. Non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
1: Neanche io, purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
0: Sì, sempre roba tropicale.
1: La polvere di, nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
0: Beh, certo, sì, non era per demonizzare la roba riportata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
1: Infatti.
0: È il gusto che per me non è lo stesso, capito?
1: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
0: sì, anche
1: poche,
0: a Cuba ci sono il bananito,
1: cioè non c'è paragone con le banane che
0: sì,
1: arrivano,
0: esatto,
1: qui,
0: sì.
1: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada,
0: sì, sì, sì. Le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
1: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano, no? In mezzo alle macchine.
0: Ma aiuto!
1: Mi sono così divertito.
0: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
1: Infatti la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
0: Forse, Marino, ho visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo, ecco, leggerti qualche messaggio. È
1: sì,
0: arrivato
1: sì.
0: Un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
1: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì,
1: Sì.
0: Caspita, vediamo.
1: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
0: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
1: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
0: È perché nel banchetto delle tue erbe.
1: No, non ce le ho queste spezie.
0: È giusto per saperlo.
1: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
0: Ah, ecco, sì, sì, sì.
1: Poi per queste spezie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio
0: altro
1: DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Più
0: sì,
1: 67.
0: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo che
1: se c'è qualche messaggio, sì. Lilli, ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
0: Certo. Buongiorno Lilli e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
1: Grazie.
0: Grazie, soprattutto Marino. Ecco. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
1: Grazie Andrea.
0: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
1: Sì, puoi aromatizzarlo.
0: Sì, ecco.
1: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
0: Ecco, bravi, sì, che così almeno la divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
1: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
0: Della sete, sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
1: Sì, ma sì, qualcosa in più dell'inverno. qualcosa in più dell'inverno, sì, scusate.
0: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri di acqua al giorno. Io non riesco mica a avere 2 litri di acqua al giorno.
1: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. C'è già c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
0: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
1: arrivo a casa, mi faccio. Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete. Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
0: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo. Ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
1: Sì.
0: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
1: Beh, insomma, non è male, dai.
0: Appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
1: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
0: sì,
1: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca, e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti se noi osserviamo il nostro organismo d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione, quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
0: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
1: sì.
0: Non sarei mai capace.
1: È già un bel passo verso il nostro ambiente è un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi per il nostro modo di vivere.
0: Hanno ammazzato tutta quello che era i negozi.

0: dal mattino alla sera,
1: sera, sì.
0: praticamente. Vedi questa gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina, e dopo tornano qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente.
1: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via, e ho mezzo banco messo via.
0: Ecco, beh, succede anche questo, eh. Però anche il fatto di stare qua, si pranza col gas di Treviso, si mangia quello, cioè, la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di
1: Sì.
0: quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
1: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
0: Ah sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo, sì.
1: Salsette, il
0: Sì,
1: budino, di
0: sì.
1: queste cose qua.
0: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
1: Grazie a te Paola.
0: Ce
1: Non
0: l'hai tu
1: ricordo.
0: la tisana per il prurito al collo, ce l'hai tu?
1: Io non so che erbe gli ho dato, magari
0: Ah.
1: abbiamo parlato un
0: Sì,
1: po',
0: e dopo.
1: come succede sempre
0: Vabbè,
1: con ognuno.
0: naturalmente sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche
1: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci
0: sì.
1: ho riflettuto tanto. Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui, a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia. Io ho detto, vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto, è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e non ho mai, e la scopro adesso.
0: Eh beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando. Voglio provare, perché io
1: Ah,
0: le
1: un attimo.
0: telefonate non le prendo,
1: Sì,
0: però.
1: allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato una.
0: No, questa si chiama Carla di Bassano.
1: Allora, io
0: Vuoi
1: prima.
0: che provo? No, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene
1: Sì,
0: chiamare.
1: la chiamiamo. Allora, Roberta, ti chiamo io dopo la
0: Adesso
1: pubblicità.
0: provo a sentire comunque se funziona. No, ho smesso di chiamare. Che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere. Aspetta che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere, no, brevi, brevissimi. No.
1: Sì, o la chiamo io come
0: Voglio vedere
1: eravamo
0: sto
1: d'accordo.
0: messaggio dove va a parare. Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti. Non capisco tutti sto lamenti, tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi. Beppi
1: Bravo,
0: è a Cortina.
1: no, scappa da lì.
0: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
1: Buon colpo ci saranno, ma non
0: No,
1: hai
0: ma secondo
1: altri
0: me ce ne
1: posti?
0: saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
1: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
0: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
1: Faccio meraviglia i Cortina.
0: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel, com'è che si dice, Nell'Ampezzano?
1: Nell'Ampezzano, sì.

0: È più su del Cadore, è bello, sì, è, sì, sono belle le montagne, sì, è bello, bello tutto, Cortina, però...
1: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua là in poco, un po' maleducata forse anche, a approfittarmi di voi altri.
1: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità, io abitualmente...
2: Niente.
1: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
1: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo. Salute. Puoi farlo anche dopo la pubblicità, Va bene?
0: È andata, va bene.
1: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì, sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
0: Ma sì, ero d'accordo. La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
1: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
0: Ma per evitare inconvenienti, sì, perché... che ne discutevamo,
1: sì,
0: posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
1: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni. Lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
0: Sì. Va bene.
1: Comunque ci proviamo di sicuro, finché siamo in diretta con questa persona può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona, ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
0: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fra tutte queste operazioni... Il cellulare sembra semplice,
1: sì, ma non, in effetti non è che lo sia molto.
0: Quante operazioni si fa?
1: Perché dopo ci sono delle...
0: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
1: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
0: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente. E lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne, e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
0: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Io, sì, adesso. Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza, solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
0: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il ruscus e il viburnum, mi pare di leggere.
0: Sì, hai...
3: leggi tu,
0: no, hai letto bene.
3: Corretto.
0: Hai letto bene. Sì, il ruscus, che è ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
0: Sì, sì, è la corteccia del viburnum lantana. Mi fa tanto piacere Roberta che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla, e questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
0: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza.
1: Grazie,
0: un abbraccio. E
3: grazie mille a voi.
0: A presto, Roberta.
3: Alla
0: ciao.
3: Prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Roberta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: Suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli,
1: esatto.
0: Perché anche solo pensarli gli dà importanza. Punto.
1: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma: sì. A Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco, sì, la zona volevo dire di
0: sì.
1: Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, bene, non sai perché perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era un semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno la sua comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: E poi corre sotto, eh.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì, anzi.
1: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto: adesso la divido, metto un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso visto che è bella fresca, speriamo che duri. Dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, ma sì, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno.
1: Sì.
0: Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
1: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi, perché
0: 3 minuti in acqua e poi...
1: Mamma mia, aiuto! Allora qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
0: E chi è?
1: Andrea Sceriffo da Verona.
0: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
1: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo. Credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
0: Beh, che sì, che abbia
1: Andrea.
0: Essenza. Che abbia essenza non lo so, non credo che vada alambiccato. Forse sì, insomma, si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
1: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
0: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
1: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
0: Sì, scegli un brano così.
1: Tu hai qualche preferenza?
0: Ma qualcosa di rilassante. C'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
1: Oddio, adesso
0: Evanescence, dirò.
1: Allora, no, Adrian,
0: fai tu, non voglio farti.
1: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato sull'astico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti sull'astico, allora andiamo tutti sul fiume.
0: Fai tu lì.
1: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
0: Ah, bello, bello, sì.
1: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
0: No, no, mi piace Battisti.
1: Sì, sì, va bene.
0: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
1: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
0: Va benissimo.
4: In un mondo che
0: è appropriata.
1: Ed è

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva, i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico, ecco. La combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso,
0: non
1: insomma,
0: chimico, ecco.
1: Non chimico, esatto. Associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice anche. La corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Ah, certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Serendel Grappa poi anche quelli festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso.
0: È giusto, caspita.
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, certamente. Perché sì. Insomma, bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue...
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa, sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: è facile anche inciampare o fa...
1: sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti. Cioè, a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: le loro utilità.
1: Sì, sì. Sì, sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia, poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate. La parte aerea prima della comparsa del fiore. E insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè vorrei, sì, potrei raccogliere erbe 360 giorni all'anno volendo. Poi insomma è un po' impegnativo l'estate, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture,
0: sì.
1: E qualcosa mi scappa sempre.
0: Beh, assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle. Essiccarle bene.
0: Pensate,
1: ho detto
0: qualità, a che qualità arrivano le erbe di Marino.
1: È tutto lì, è tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e
0: sì,
1: mezzo,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria,
0: sì.
1: per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, che poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto
1: e poi impegnativo. Devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi non è che siano, è che sia finita lì. Per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da metter via. No, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato. E le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, se è vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci anzi vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano, come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì. Altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma. E per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone. Chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo. Potrei farla? Grazie, mille saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas...
0: A settembre ormai porti un po' di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino,
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio. Buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello. Venite a trovarci.
0: Sì, intanto segnatevi bene quello di cui avete bisogno, perché Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezz'oretto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino e tento il momento di infilarmi dentro, magari per fare due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza, in questo caso ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini. Sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me, prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio: ma il Dakota non è in America?
1: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Ah, allora non sta dormendo?
0: Non sta, sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini, internet è utile a questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è... Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas? Giusi.
1: Giusi, io me ne sto a casa, gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, Assolutamente.
0: Ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
1: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura che poi è il banco delle erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè, e un bed and breakfast lì ci vuole il numerino, però secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, fare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì.
1: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
0: No.
1: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata. Alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca morta, chissà domani dormirò per tre, starò a letto per 3 giorni, la schiena, perché il mio problema è la schiena, e invece no, tranquilla. Forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente, comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io, io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe, in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare, di...
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi faccio, cioè, mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, per, cioè, non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico, e io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione, questo. E poi ci pensa l'energia di tutti noi, ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante energetico.
0: Beh, certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte. Poi vado su a San Vito, a Funghi, e non vado più. E poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma, cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, beh, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno e dici io sono in un paradiso. Poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego ma guarda, e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire, è l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox, cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi. Lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina, Falzarego, sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali, no? E attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato, e poi sul Falzarego cosa ho fatto? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono... serpenti, cinghiali, orsi?
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra. Anche sul grappa io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai, fai un sussulto e se ti morde sono, insomma, è amaro la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
0: Ah beh, sì.
1: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo, vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione di cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri che devastavano le coltivazioni.
0: Perché fanno danni?
1: Forse fanno danni.
0: Sì.
1: Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo niente.
0: Ah, beh, chiaro.
1: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però è così, e i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, eh? Cioè sono pacifici e sanno cacciare, quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. Vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente non è, insomma, no, no, non mettono inquietudine.
0: Ci sono ancora messaggi? Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
1: E cosa è? Cosa intende, no, per tabari?
0: No, Neno dei Tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del padovano.
1: Ah, sì, sì.
0: Ecco, e però si chiama Neno dei Tabari, lui ha scritto Meno dei Tabari, non è che vedi meno tabari perché adesso è caldo, però Neno dei Tabari. Poi vai su a Funghi per chi ha Puzza?
1: No, no.
0: Cos'è chi appuzza? Chi non
1: lo
0: si
1: so.
0: Lava?
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo un po'.
1: Ci andavo, Beppi, tanti anni fa.
0: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie, Luca.
1: No, io non le li metto mai. Perché vanno sulla pelle, non li metto mai pantaloni corti ad andare erbe e raramente anche ad andare in giro.
0: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova con, vai 99998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
1: Vuole parlarci, se vuole?
0: No, non c'entriamo niente né io né te.
1: Ah, ok.
0: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio. Con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità. Uno o due, non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
1: Grazie a te, Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
0: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
1: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nel Lagordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dal Lagordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il passo Giau. Se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
0: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi

0: Non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori,
1: Esatto.
0: quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica avevo trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa non. Così, leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ah, ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva, calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
1: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai c'è la
0: Andiamo con la
1: pubblicità. A tra
0: pubblicità.
1: poco. Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo. E dopo se diamo una mano a Marino per un posto. Il posto è favoloso, comunque quella zona lì. Ci si può pensare?
0: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento
1: Ecco, e dopo facciamo tutto.
0: e poi si fa.
1: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del supermercato. Anzi, no, vado a fregare in qualche supermercato.
0: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri,
1: Sì.
0: spingi il
1: Sì,
0: bottone
1: ecco quelle cose
0: decidi.
1: lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp, potrei mandargli il video, a mio avviso interessante, questa operazione. Mariano.
0: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Sai, infatti quando consiglio delle erbe gli dico sempre i metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose, ci fai un miscuglio e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite sono, cioè, le dai già separate, ecco, a priori. E questo è un mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati. Altre sostanze, sì. Comunque, il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa, altre erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
1: Ecco, sì. Va bene, ecco, adesso andiamo avanti ancora con...

0: No, messaggi non ne abbiamo più per adesso. Adesso se devi comunicare altre cose.
1: No, che guardate, luglio e agosto raccolgo erbe e c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci è un sabato sera, il 18 luglio con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel, c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco
0: Ah,
1: all'aperto.
0: che bello, che
1: Sì.
0: meraviglia. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì a casa di
1: Esatto.
0: Marco Scapin.
1: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco, eh.
0: Un'arpa, caspita.
1: Eh sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle gli alberi. È una radura con
0: Sì,
1: una
0: sì, sì.
1: bella casa di un amico che mi ha invitato. È un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella ed è anche una donna che viene qui al nostro gas di Radiogamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali, insomma è un bel gruppo di
0: Ah beh, caspita, sì.
1: persone. E l'altro anno c'era un pianoforte. E in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti particolari, due bellissime
0: Certo
1: serate.
0: che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco non è un problema, il pianoforte e l'arpa sono strumenti molto
1: Importanti,
0: importanti, eh
1: sì.
0: sì.
1: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
0: Ripeti la data?
1: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera, ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio. Per il resto vado a erbe e sono uccel di bosco. Se
0: Beh,
1: qualcuno
0: bellissimo.
1: ha bisogno di qualche cosa, mi mandi un WhatsApp
0: Sì.
1: e poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso
0: E
1: fare.
0: ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere
1: Lo lascio in
0: le erbe?
1: macchina,
0: Ah,
1: può essere sempre utile
0: certo, non
1: perché
0: si sa mai.
1: mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima,
0: Sì, sì,
1: con
0: sì.
1: un ginocchio dolorante.
0: Eh sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
1: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
0: Sì, se
1: passiamo.
0: viene su Ettore, sempre se non è attaccato dalle cos'era un bisonte.
1: Poi portatevi un bel maglioncino perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
0: Beh, perché è tanto alto sto posto.
1: No, no, non è alto, è 300-400 metri, forse,
0: Ah.
1: 400, però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì. Beh,
1: ma abituati a temperature così si sente il freddo, io soffrivo,
0: certo,
1: tremavo.
0: perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19, 20 è un
1: Se
0: balzo
1: ti ricordi,
0: notevole.
1: io su in Val di Faonta avevo la camicia d'inverno.
0: Sì. Beh, io
1: No, no.
0: sempre, già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia è Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
1: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi, eh.
0: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
1: Farra di Mel, poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto perché è un prato grande
0: Sì,
1: dove
0: se, cioè non è
1: si.
0: dentro un palazzetto dello sport, ecco.
1: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
0: Molto importante, molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, Va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto Caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il compleanno, per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io non vado via con le moto, ho paura.
1: E poi sai, con una bandiera rosso-nera
0: ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto, e quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
1: Perché avevi paura?
0: Perché ero, mi dicevano: Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore che si chiama il lago d'Elio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
1: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
0: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio, e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
1: Sì, no, Milanello.
0: Sì, vado a Piano Gentile, che è più comodo per me, perché i miei parenti che abitano vicino a Olgiate Comasco, e Olgiate Comasco prima c'è sì, prima c'è Piano Gentile quando esci dall'autostrada praticamente,
1: che è anche vicino alla frontiera, no?
0: Eh?
1: È vicino alla Svizzera.
0: Sì, sì, sì, beh, c'è la strada, che c'è l'autostrada, quella la A8 che fa Milano Como. Perché c'è
1: l'autostrada dei laghi, no?
0: Quella dei laghi, c'è la A9 che dopo va a Varese, c'è quella, e la A8, io esco a Lomazzo, che è un nome che è tutto un programma, un paese si chiama Lomazzo, esco a Lomazzo e occupo subito, diceva qualcuno, e passi davanti a Piano Gentile e dopo Olgiate Comasco e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp, se vuoi dare il tuo numero.
1: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero e poi mi mandate un messaggio, aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
0: La puoi mandare anche a me allora via WhatsApp la locandina?
1: Sì, te la mando.
0: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
1: Ok, allora.
0: Ti permettendo.
1: Sì, è anche bella, eh. E sì. Poi, allora vi lascio il mio numero 346-033-6531. E questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
0: Grazie.
1: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché. Dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare. Niente, dopo con calma, altrimenti sì, impegno sì, il sì. Mio tempo con questo elettrodomestico.
0: Sì, perché devi dare il numero tuo?
1: No, perché non so dove è la locandina.
0: Sì, questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non
1: sì
0: so.
1: Sì, la manda pure a me, poi io giro.
0: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo, ultimamente. No, non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura,
1: anche il mio, non sono mai stato nella normalità.
0: Infatti.
1: Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
0: Sì, sì, sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così, e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto. ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi, con i 45 giri, mi mettevano lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo un piccolo intervallo musicale?
1: Ma se vuoi, sì.
0: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
1: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
0: Bene.
1: Io ricordo
0: sempre musica.
1: Eh?
0: Musica italiana, eh?
1: Sì, sì.

0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non abbiamo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: L'ultimo tratto questo,
0: sì,
1: qui?
0: Sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah, beh, perfetto.
0: 10 minuti di, che è andata la canzone, forse la canzone si è sentita. E dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno. Ossia, intanto ho allargato la distanza fra fila e fila, in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi è anche difficile da estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo con il motozappa fra le file e passo a mano sulla fila. Poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra, ti prendevi un cetriolo, te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro, te
0: ma
1: lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa,
0: sì,
1: quando è sì, decenni fa si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesci mai a raccoglierli tutti.
0: Vabbè, dopo cadono, sì, e rimangono,
1: qualcuno scappa sempre dalla raccolta,
0: certo.
1: Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo i piante di mais, lungo le piante di mais ci metto i fagioli rampicanti, quindi c'è una piccola biodiversità e tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10, 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta, dove era più densa. E comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorgheta avendo costanza, insomma,
0: sì,
1: è impegnativo,
0: certo.
1: Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
0: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima. Però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura.
1: Sì.
0: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene.
1: Speriamo bene, esatto.
0: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
1: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate.
0: Esatto, sì.
1: Beh, succederà anche questo andando avanti.
0: I tetti, sì. Senti, buongiorno. In giardino ho l'origano. Qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie, Katia.
1: Adesso se è in fiore, raccoglilo. Cioè, quando è in fiore, raccoglilo pure.
0: Cioè,
1: quando
0: lo raccogli e dopo lo metti,
1: lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta per essere ben essiccata ha bisogno di ventilazione, e dove stringi il mazzetto lì non c'è passaggio di aria.
0: È vero,
1: e quello è
0: stenderli.
1: Stenderli,
0: li porti via.
1: Sì, esatto, stenderli è sempre la miglior cosa.
0: Ecco, sì.
1: guarda bene se è in fiore, se è in fiore te lo puoi raccogliere, poi vedi l'avanzamento perché te lo puoi lasciare anche per usarlo fresco, e quindi qualche pianta lasciala per poterla utilizzare fresca durante l'estate.
0: Che buono l'origano.